0: sei?
1: Ma ti venga a spacca un ceroid!
0: Te la capisci, tu sono morto anche!
2: Vina,
1: che
2: occupan, vieni!
1: Ti vengo a sparare, ci scetta basso!
2: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
1: Vengo su!

0: casa?
1: Ma che cosa, mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
0: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
1: Come ha sbagliato numero?
0: Oh. Dove abita lei?
1: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
0: E a che piano abita?
1: Sono giù, pian terreno io.
0: Sì, senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
1: Ma la cito?
0: Ma vada col paese!
1: Ma la città è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
2: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
1: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
2: Guarda,
1: un cacchio.
2: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
1: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
2: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
1: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
2: Come lei?
1: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
0: Pronto?
1: La signora Boccuzzi, signora?
3: Sì.
1: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
3: E dove?
1: Lei che
3: dove?
1: C'è una piscina in casa, c'ha?
3: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
1: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
3: Sta lavando in un attimo.
1: Un cacchio, fai subito.
4: Pronto?
1: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
4: Dove?
1: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
4: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
1: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
4: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
1: Sono Peppino Ucic,
4: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
1: Margonato
4: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
1: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
4: Ma vieni tu direttamente.
1: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
4: Ma che cacchio stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
4: Come ti chiami?
1: Peppino Ucic.
4: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
1: Pronto.
5: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao a tutti! Sì, siamo sempre noi di Up and Up! Tenetevi forte, perché da oggi abbiamo aperto anche il nostro store di merchandising! Grazie all'ospitalità del signor Gennaro Gennasio, che ci ha gentilmente lasciato un'area del suo negozio di ortofrutta in via Fratelli Bandiera 20 a Milano, da oggi potrai comprare le nostre magliette, cappellini e cover per il tuo smartphone mentre fai la spesa! Geniale, vero? Ma non perdiamoci oltre e scopriamo le novità sul meraviglioso portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana l'app delle app incredibili,
4: Cupido.
1: Sì, l'app che manca proprio a te, sfigato brufoloso che non hai mai visto una figa. Grazie a Cupido potrai finalmente conquistare la ragazza che sogni fin dalle elementari e che non ti ha mai cagato. Cupido ti farà scoprire i nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di residenza di tutta la sua famiglia, genitori, nonni, cugini e anche cugini alla lontana. Così potrai farti trovare sempre al posto giusto al momento giusto.
5: Ciao Noemi!
6: Ciao, ma che ci fai con mia nonna?
5: La sto aiutando ad attraversare la strada.
6: Ma che carino che sei!
5: Grazie Noemi! Aspetta, ti aiuto a portare lo zaino!
6: Ma che fai? No! Non lasciare la nonna! No!

0: Scusami, mi sono distratto.
1: Incredibile, vero? Ma Cupido non si ferma qui! Sì, perché potrai anche attivare la funzione messaggi. Cupido clonerà i codici di accesso di WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, SMS, numero di telefono e password del computer della tua amata. Così saprai sempre quali sono i tasti giusti da toccare quando la incontri.
2: Ciao Francesca!
3: Ciao!
2: Come stai? Hai ricevuto l'esito degli esami per quel brutto neo che hai sulla fica?
3: Scusa, ma tu come fai a saperlo?
2: No, è che ho tirato a indovinare. Sai, ti ho visto un po' giù questo periodo, so che le cose magari non vanno bene in casa, vero?
3: Ma scusa, che ne sai tu?
2: Lo so, è duro avere un padre alcolizzato che picchia la madre, ma puoi sempre contare su di me.
3: Ma che cazzo...
1: E una volta che sarai entrato nelle sue grazie, Cupido ti fornirà anche tutti i dati del suo conto PayPal, conto in banca, Satispay. Sarai sempre aggiornato su che regalo farle o che ristorante lei si può permettere. E se fai l'abbonamento a soli 3,99€ al mese, avrai un nano mimetico vestito da cespuglio che la seguirà ovunque e ti riferirà tutto in tempo reale.
4: Ehi, sono a casa sua. Sì, fuori con le amiche.
2: Guarda se c'è il cesto di panni sporchi.
4: Sì, sì, è qui, l'ho aperto, ci sono le mutandine.
2: Annusale, di cosa sanno?
4: Di fica.
2: Che tipo di fica?
4: Perché, quanti tipi ci sono di fica?
2: Non lo so, non l'ho mai vista una fica. Tu, annusale, dimmi di che cosa sa.
4: Sì, sì, le sto annusando. Inizia anche a piacermi. Ti spiace se mi seguo?
1: E non perderti la promozione Skin! Cambia la mimetica al tuo nano in base alla situazione. Potrai scegliere tra cespuglio, asfalto, carta da parati anni 70 e molto altro. E avrai sempre disponibile la skin nano da giardino. Cosa aspetti? Scarica subito Cupido sul nostro portale
2: Up and Up.
5: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E se la stronza ti dovesse denunciare, usa la funzione Share, che condividerà tutti i dati che hai raccolto su di lei direttamente sul dark web.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Pronto? Come stai? Sono Tony! Tutto bene?
2: Pronto?
3: Ciao, mi senti? Scoperchiata! Mi senti?
2: Io non capisco niente.
3: Ma mi senti o no? Mamma, questa qua come la dilanio, porco due.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: C'è... Pronto, mi dica.
3: C'è Gianfranca?
4: Sì, sono io.
3: No, tu sei un uomo, mi serve una donna. Prima risposta.
4: Ah, no, sono io.
3: Passami Gianfranca.
4: Guardi, non c'è nessuno Gianfranca qua.
3: Ma come no? Mi ha dato un numero lei. Sono Tony. Digli che sono Tony, Antonio.
4: Guardi, io non lo conosco.
3: Ma che cazzo vuoi tu? Passami lei.
4: Guardi, qui non c'è nessuno Gianfranca.
3: Ascoltami, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi?
4: No, non mi ricordo.
3: Gli avevo lasciato una giacca di jeans a lei quando era venuta a ballare in discoteca.
4: Guardi, non so niente di questa cosa e per favore non mi disturbi più.
3: Ma no,
4: non
3: io...
4: chiami questo numero,
3: ma
4: perché
3: no,
4: è sbagliato.
3: Ma ti richiamo, devo parlare con Gianfranca.
4: No, il numero è sbagliato.
3: Allora ti dico il numero che mi ha dato, così confrontiamo.
4: Io sono Gianfranco.
3: Ah, Gianfranco. Allora passami la signora, va, per favore, Gianfranco. Che devo chiedere,
4: no,
3: se ha la giacca di
4: jeans. Non c'è nessuna Gianfranca qua.
3: Ho capito, ho sbagliato io. Volevo sapere se la signora per caso ha la mia giacca di jeans. Sono Tony Cazzo, il DJ.
4: No, nessuna giacca di jeans.
3: Sei sicuro?
4: Sì.
3: Chiedilo un po', per favore. Se ha mangiato con una toppa, spiegali che c'è una toppa dietro. Ho stampato un cazzo gigante.
4: Guardi,
3: che sbaglia.
4: Non so niente di questo giacchetto e non so niente.
3: Ho capito. Però se non è che era. Perché è una giacca che gli avevo prestato una sera, che eravamo andati in discoteca e poi dopo.
4: Guardi,
3: portata,
4: mi dispiace, ho sbagliato ubriaca, numero.
3: L'avevo incontrata all'autogrill vicino alla discoteca.
4: Mi scusi, signore.
3: L'ho inculata alla pompa del gas.
4: Numero.
3: Eh?
4: Ha sbagliato numero.
3: Ma è sicuro? Perché io cercavo già.
4: Sì.
3: Come si chiama la signora?
4: Il numero ho fatto.
3: Allora ho fatto il 051
4: 6165.
3: Signora Mangiacazzi.
4: No, non siamo noi.
3: Ah, perché non so. Ma prova a chiedere. Ma prova a chiedere alla signora se è stata inculata in un benzinaio alla pompa del gas.
4: Si chiama così.
3: Eh?
4: La mia mamma non si chiama così.
3: No, il nome della mamma non lo so, perché quella sera non gliel'avevo chiesto, ma l'avevo inculata alla pompa del gas, alla benzina.
4: Guardi,
3: fuori dal locale.
4: Queste cose qui, per favore, non ne vuoi sapere niente.
3: Che aveva un tatuaggio nella schiena.
4: Ha sbagliato numero.
3: Una piramide con l'occhio, la signora, con scritto porco sopra.
4: Ascolti, sto dicendo che non c'è nessun giacchetto qua.
3: Ah.
4: Quindi per favore non chiami più qua.
3: Ma è la signora quella bionda o rossa? Per capire. Perché io mi ero inculato una rossa riccia. Pronto?
4: Non siamo noi.
3: Ah, non è lei allora?
4: No.
3: Che cavolo, e io perché ho questo numero allora?
4: Non lo so, ho sbagliato numero.
3: Sarà quella che mi sono inculato la pompa del gas al benzinaio.
4: Guardi, non lo so.
3: Ho capito.
4: Mi scusi, ma adesso io metto giù e non chiami più qua perché ha sbagliato numero.
3: Ha un tatuaggio anche nel braccio destro la signora. C'è scritto mi piace.
4: Guardi,
3: il cazzo.
4: Non c'è nessuna signora qui.
3: Ah, non c'è nessuna signora. E lei però è il signor Gianfranco?
4: Ha sbagliato numero.
3: Ma io sono Tony Cazzo, lei è Gianfranco?
4: Sì.
3: Ciao Gianfranco, come stai? Tutto bene? Sono Tony. Sono Antonio.
4: Mi scusi, io non lo conosco. Buongiorno.
3: No, aspetta, non buttare giù. Devo sapere.
4: Buongiorno.
3: Chiedili a quella bastarda di merda se ha la giacca di jeans. Pronto? Ma porca miseria, ma perché la gente è scema proprio, è stupida. mi fa perdere tempo, guarda. Mi ha dato il numero, io me la ricordo, va, i riccioli con il tatuaggio con la piramide con l'occhio scritto porco sulla schiena e me l'ho riculata la pompa del gas dal benzinaio, vabbè.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Scusi, signor Harry Rotter, mi vede? Sono qui, sono un puffo.
2: Dimmi.
1: Gli avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
3: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
4: Harry, figlio di una baldracca con l'H ingoiata Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
2: Hermione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno, io, Harry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Harry Rotter!
4: Mi fai troppo ridere, Harry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Harry Rotter una famiglia di cobra!
2: Orrore, orrore! Mi esce da là un serpente marrone!
5: Quello è perché non ti lavi il culo, morto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
6: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
5: È una cosa che non riesco a dimenticare!
6: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
5: A lui ci ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
2: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
4: Hai l'iPhone R?
2: Sì, e ho installato Riri.
4: Riri? Vorrei dire Siri.
2: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
7: Ciao brutta merda.
4: Ah, visto che è Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
8: Me lo dici.
4: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
2: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e i ri... No! No! No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inorirebbero... No! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburrerebbero... Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri!
7: Stai cercando.
2: No! Ho detto cerca! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
7: Stai cercando un bravissimo logopedista?
2: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
7: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
2: Ma no! Ho detto cerca! 33 trote! Basta, Marco, non ce la faccio più!
7: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
2: Bravo mio!
7: Sto cercando porco d***o.
9: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la cappella filosofale.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però. Però.
10: Però.
12: Però. Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Oggi ascolteremo un podcast che tratta argomenti che riscuotono estremo successo, almeno per gli altri, perché i numeri di Misteriosissimo sono purtroppo ancora molto imbarazzanti. Pochezza, maldicenza, pressapochismo sono solo alcune delle qualità del podcast che state per ascoltare. Ecco a voi Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Buongiorno e bentornati a Misteriosissimo, un'altra puntata dedicata ai misteri insondabili che da anni scienziati, specialisti cercano di risolvere attraverso analisi e teorie. E quest'oggi ci occupiamo di un mistero che ha a che fare con la religione, e cioè la Sacra Sindone. E abbiamo qui ospiti del nostro podcast e oggi, prego, si presenti?
2: Salve, sono Gaetano Scibetta.
1: Gaetano Scibetta, che è
2: in dottor Gaetano Scibetta.
1: Dottor Gaetano Scibetta, in qualità di...
2: Sono io.
1: Sì, no, dico dottore.
2: No.
1: Dottore.
2: Ho studiato presso l'Università di Albania.
1: Appresso in che senso, scusi?
2: Nel senso che sono stato in Albania.
1: Era vicino?
2: No, ho studiato in Italia.
1: Ah, ok.
2: Però sono andato a fare l'esame in Albania.
1: Ah, come il trota.
2: Perché i pesci si laureano.
1: No, il trota è il figlio di vostri, buonanima. Vabbè, il dottor Scibetta.
2: Scibetta.
1: Dottore in dottoria.
2: Che
1: qualifica?
2: È ampia. Cioè, io posso da curare con le mani.
1: Sì, a curare.
2: A volare.
1: Vola lei.
2: Non nel senso a pilotare gli elicotteri.
1: Ah, i droni.
2: Gli elicotteri.
1: Lei è anche elicotterista.
2: Sì.
1: Sì.
2: Faccio un po' tutto.
1: È eclettico, diciamo.
2: Sì, sì, ecco. Sì. Però sono appassionato di...
1: Di sindone.
2: Si
1: diletta.
2: Anche la leotta è buona.
1: No, dico diletta nel senso di... Vabbè, insomma, è ad ampio spettro lei.
2: Sì, sono anche fantasma.
1: Sì. La controparte del dottor Scibetta,
2: sì.
1: È invece, si presenti.
3: Sì, buonasera, sono il dottor Lorenzutti.
1: Lorenzutti, lei è, la sua qualifica?
3: Tuttologo,
1: ha studiato...
3: Io ho studiato tutto presso l'università di Tutto.
1: È il solito truffatore che...
2: Sì, si sente che non sa un cazzo.
1: Esatto. Allora, la sindone.
2: Sì.
1: La sindone. Questa era la domanda.
2: Sì,
1: dico,
2: la sindone,
1: un mistero che da sempre avvolge...
2: Prima di tutto partiamo dal presupposto che è impensabile pensare, come anche il dottore qua dietro potrà sicuramente dirmi che ho ragione, è impensabile pensare che il figlio di Dio non abbia una lavatrice, cioè che in casa non avessero comunque la possibilità di accedere a una lavatrice. Quindi il fatto stesso che avanza un lenzuolo sporco di Gesù. Nel senso che si è sporcato col Gesù sporcato.
1: Sì.
3: Mi scusi.
2: Che non però, sembra una bestemmia. Cioè,
1: lasciamo parlare Lanzutti.
3: Dottor Scialuppa, mi scusi.
2: Scibetta, che Scialuppa.
3: Ah, sì. Scusi, dottor Scialacqua, le stavo dicendo che all'epoca la lavatrice non esisteva. Andavano a lavare al fiume col mastello.
2: Mastello politico, dice lei?
3: No.
1: Quella è Mastella.
2: Al femminile.
3: La sorella
2: di Mastella è Mastello e Mastella.
3: Esattamente. Però in realtà non era così, non esistevano le lavatrici.
2: Lei, mi scusi un attimo, mi perdono, ma lei che cazzo ne sa?
1: Adesso non si alteri, però manteniamo...
3: Mi scusi, sono tuttologo, che cazzo ne so?
2: Sì, ma vado a tuttare l'altra parte, mi perdoni.
1: Manteniamo un tono, diciamo, di conversazione pacata.
2: Sto cercando di dare delle informazioni.
1: No, capito.
2: Io mi sono documentato, ho fatto ricerca.
1: Lasci parlare Scibetta.
3: Io non faccio che parlare, ma questo dice cazzate.
2: Ma certo, non si permetta...
1: Lessico. Allora, torniamo su.
2: Torni alla sua cosa e di fare faccia.
1: Torniamo al lenzuolo della sindone.
2: Allora,
1: la sua teoria è che non essendo... Cioè,
2: è impensabile. Io penso che sia un'enorme minchiata.
1: Ecco,
2: no?
1: Scusi, è una roba sacra. Ci sono tante persone che...
2: Una sacra minchiata.
1: Come una sacra minchiata?
2: Per associare...
1: Vabbè.
2: Perché è fondamentalmente impensabile che una persona così abbiente, piena di soldi...
1: Non era pieno di soldi.
2: Se sono figlio di Dio, sono pieno di soldi.
3: Non è vero.
2: Posso avere a casa...
3: Ma non è vero, è morto in povertà.
2: Ma tu che cazzo ne sai? Ma mi perdoni, questo signore qua, ma che cazzo ne sai?
1: Ma non lo so, anche lei, scusi, facci a fare i suoi.
3: Ma no,
1: lei ha delle prove che Gesù fosse un morto di fame, un pezzetto.
2: Poi posso dire,
3: ma lo dice la storia.
2: Lei ha visto mai il Papa lavarsi i panni allo stracciventolo sul fiume?
3: No, ma perché allora il Papa adesso ha la lavatrice.
2: Ma se ce l'ha il Papa adesso, se figuri suo
3: capo.
2: Suo capo universale.
3: Il suo capo, datore di lavoro.
2: Ma pare che lei vada a Dio, su in paradiso c'è San Biagio là che si lava i panni dentro il fiume. Ma che modo, lei è blasfemia questa.
3: Ma lei è un ciarlatano.
2: Ma lei è un tasso dei vermi.
3: Ma lei è un ciarlatano.
2: Mi piace offendere.
3: Ma come può dire queste cose?
1: Scusi, non dia del ciarlatano. La Scibetta che è ospite.
2: A parte
1: continuiamo.
2: Le posso dire, secondo me la sua laurea è falsa. Minimo l'ha comprata in Albania.
3: No.
1: Quello, scusi, era lei che appena poc'anzi ha detto.
2: In Albania ci sono università e università.
3: Scusi, ma io sono laureato alla Sapienza di Roma.
2: Vedi? Già lui si vuole mettere avanti agli altri.
3: E guardi un po'.
2: Cosa?
3: Guardi un po' alla facoltà di scienze religiose.
2: Ah sì?
3: Eh sì.
2: Esiste una facoltà di scienze religiose?
3: Eh sì.
2: Bene, allora vada alla sua università, ci sputi in un occhio a chi le ha detto che Gesù era un barbone, perché non è vero.
3: Ma non era un crociato.
2: Era un barbone,
3: vabbè,
2: no?
3: Torniamo però sull'argomento principe.
2: Sì.
3: Allora, questo lenzuolo. C'è il negativo, l'immagine di un uomo barbuto.
2: Esatto.
3: Dall'immagine, cioè dall'analisi del tessuto, viene fuori che il tessuto è di lino.
2: Vede, questa è già una cosa che mette in
3: di lino materiale, non lino, lo zio lino.
2: Ah, non è di proprietà di un'altra persona, perché là sarebbe stato un incidente di
3: diplomatico. Io sapevo già dove stava andando a parlare.
2: Ma lei si faccia i cazzi suoi. Perdone, ma io vengo a insegnarle qualcosa a lei.
3: No, ma io sono qua a confutare le sue perdoni.
2: Ma lei faccia il cinese con qualcun altro. A me Confucio non me lo dà nessuno, ha capito?
3: Che c'entra Confucio?
2: Lui mi ha detto che devo confuciarlo.
3: Confutare.
2: Confutare.
3: Lui fa Confu.
2: Ah, vedo, vuole fare a
3: ma
2: botte.
3: No, ma mi scusi, ma lei che...
2: A lei viene, scusi, lei viene in studio a fare Confu. Ma non lo so, ma le sembra il caso di percuotere il povero cibetta?
3: Sembra finire a violenza se finisce.
2: Guardi, voglio anche rotto il braccio, guardi.
3: È colpa dei terroni come lei.
2: Bastardo.
3: Veramente, io sarei nato a Bologna.
2: Ah, rinnega anche di essere meridionale, sto pezzo di merda. Allora,
3: chiudiamola qua, via. Chiudiamola
2: io,
3: qua.
2: Allora, e con questo io chiudo.
3: Sì.
2: Gesù era...
3: Sarà meglio.
2: Ma guarda che adesso te ne tiro uno forte.
3: Sii attento che fa Confu,
2: Vedi, arma bianca il pezzo di merda.
3: Sì. Arrivederci e per l'appuntamento e per la puntata dedicata alla Sacra Sindrome e per la puntata dedicata alla Sacra... Dio, scusate la rifò. Ah, era in diretta? Vabbè, è tutto.

0: attaccati a sto podcast.
1: Lo Zoo di 105.
2: Hey hey hey, eccoci tornati! Sì, il super portale con le super applicazioni. Cosa? Non conosci App & Up? L'unico inimitabile app store con milioni e milioni di applicazioni per tutti i dispositivi in commercio e anche per i Walkman degli anni 80? E come sempre, non dimenticarti che ci trovi anche sul dark web. Cosa aspetti? Apri il browser e cerca
0: App & Up.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: E questa settimana al primo posto indiscusso di sempre,
4: Pet to Speech.
2: Sì, anche App & Up entra nel mondo delle intelligenze artificiali e crea la prima applicazione in assoluto che ti permetterà di parlare con il tuo animale domestico. Pet to Speech è molto semplice. Apri l'app, seleziona il tipo di animale e inquadralo. L'app farà il resto.
5: Ma che bello! Finalmente hanno fatto un'applicazione con la quale possiamo parlare! Sei contento, Biba? Apro l'app, seleziono gatto e ti inquadro!
6: Dai, dai, su! Spogliati, come fai sempre! Inizia a toccarti, così poi mi struscio su di te! So che ti piace, stronza!
5: Ma, Birba, sei un maniaco!
7: Disse quella che i cetrioli li usa e non li mangia!
5: No, no.
2: Beh, si sa, gli animali assomigliano ai padroni! Con Pet to Speech potrai dialogare con il tuo animaletto domestico. Potrai anche registrarlo e postare il video su TikTok.
8: La foto di Chiara Ferragni.
9: Ehi, Gianfranco, guarda questo canale TikTok. C'è questa che fa parlare il suo criceto con quell'applicazione lì, Pet to Speech. No, che figata, fa vedere!
5: Dai, Billy, fai vedere che bravo cricetino che sei e che sai fare la piroetta.
10: Sappi che prima o poi riuscirò ad uscire da qui e ti taglierò la gola mentre dormi. Mi basta finire la corsa su questa ruota. Dovrà pure portare da qualche parte. E a quel punto ti ucciderò.
2: Ma non ti abbattere, non tutti gli animali sono così. Infatti è appurato che il cane, che è il migliore amico dell'uomo, è anche l'animale con il quale si possono fare discorsi molto più complessi.
4: Amore, ho scaricato Pet to Speech, la proviamo su Fluffy?
11: Sì, amore, inizia che arriva.
4: Allora apro l'app, seleziono cane e inquadro Fluffy.
12: Oh, finalmente adesso puoi capirmi. È tutta la vita che sto cercando di comunicare con te, mio padrone. Perché in questi anni sono riuscito a mettere a punto tramite una serie di esperimenti realizzati mentre tu e la tua dolce metà mi lasciavate a casa tutto il giorno. Una cura definitiva per il
4: Cazzo, mi si è scaricato il telefono!
11: Amore, ma cos'è che stava dicendo il cane?
4: Aspetta, dammi il tuo telefono, che il mio è scarico. Ecco, Fluffy, cosa stavi dicendo?
13: Fame.
4: No, Fluffy, mi dicevi che avevi scoperto una cura di qualcosa.
13: Palla.
11: Amore, ma sei sicuro che questa app funzioni? Scusa.
4: Sì, mi stava dicendo che aveva trovato qualcosa. Ripeti, Fluffy, fai il bravo cane. Dai, Fluffy.
13: Cacca.
2: Attenzione, l'applicazione funziona solo con iPhone. Pet to Speech è un'applicazione
0: App & Up.
2: E con i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web.
4: Fotocopiami.
2: Tutti i metodi e le illustrazioni che ti spiegano come realizzare dei documenti falsi.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Leopardo Leopardato. Centrale a Leopardo Leopardato. Rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove pisce Lorella Cuccarini. Ripeto, rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove pisce Lorella Cuccarini. Passo. Roar. Non ho capito, un formaggino tigre o Leopardo Leopardato? Centrale a Palestrato. Centrale a Palestrato, segnalati scontri tra tifoserie fra la Quinta e Piazza degli Stronzi Verticali. Intervenire, passo.
3: Palestrato, centrale, ha ricevuto, mi dico sul posto.
2: Ah, vedi, il è francese, no? Non avevo capito un cazzo. E quindi quando ha detto spezzate il pane e vino, cazzo, la baghetta e il borgogna. Hai capito come si trattava bene il barbuto? Tu guarda chi c'è sta, chi mi propone il computerone. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Mi ricevi? Aborto mancato ma non demolto. Passo.
4: Vale questi nomi in codice. Aborto mancato ma non demolto. Centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro.
2: Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona. Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona. Vedi? Anche a te capitano nomi in codice di animali feroci. Passo.
4: Tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona centrale. Lasciamo stare, va. C'è una chiamata per me o vuoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso? Passo.
2: So combattuto, ma ne posso più un minuto per pensarci. Centrale a cazzo corso inghiozzo. Centrale a cazzo corso inghiozzo, affermativo. C'è una missione importantissima per te. Una creatura aliena è appena scappata dall'area 91. Ripeto, una creatura aliena è appena scappata dall'area 91.
4: Cazzo corso inghiozzo centrale. Cosa c'entro io? Dovrebbe occuparsi l'esercito. Ma poi veramente esistono gli alieni.
2: Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Negativo. Purtroppo oggi l'esercito ci aiuta. Messaggio di fine anno, passano da cintura arancione ad arancione verde, che nel momento importante della loro carriera devi catturarla tu, la creatura aliena. Presto, dirigiti sul posto prima che si allontani ulteriormente dall'area 91. Passo e chiudo per sempre. Basta.
4: È detto, eh. Lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste centrale. Ricevuto, sarò lì quanto prima mi ci porterà questa macchina di merda. Passo.
2: Centrale a riporto anale. Centrale a riporto anale. Aggiornaci, qual è la tua posizione riporto anale? Passo.
4: Centrale a riporto anale, sono...
2: No, io sono centrale, te sei riporto anale.
4: Riporto anale a centrale, sono nell'area 91. Ripeto, sono nell'area 91. Ho trovato l'alieno qui davanti a me. Picchia, quanto è brutto!
2: Sarà bello il tuo culo! Niente, io leggo la mente degli alieni. Perfetto, riporto anale. Gli ordini sono quelli di condurre l'alieno nella stanza di sicurezza preposta dell'area 91. Passo, agisci, passo.
4: Ricevuto centrale, scusate la curiosità, ma perché si chiama area 91?
2: Perché lì gli alieni te mettono a 90 e poi ci aggiungono l'1. Non so se hai capito.
4: Non ho capito. Mi scusi signor alieno, non la fisicità, non sono agente di polizia. La madonna, che uccello. Sono due. Centrale, mi vuoi scopare?
2: Golespo, mi senti la radio ancora accesa? No, perché ho pensato alla musichina coerente. Senti questa. Here comes the man in black.
4: Ma che ho fatto io?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se sei ad un meeting, non ascoltare chi parla. Cerca un paio di tette da guardare e fai solo quello per tutto il tempo. Sii uomo. Se un bambino ti osserva, chinati verso di lui e digli: che cazzo ti guardi, insetto? Sii uomo. Sbrocca senza un motivo e metti a disagio tutti gli altri. Sii uomo. Se qualcosa ti sta piacendo, trova un modo per rovinarla. Sii uomo. Di a tua moglie che non c'è bisogno che lei vada a lavorare. E poi, rompile il cazzo perché spende i tuoi soldi. Sii uomo. Annusa il culo del tuo cane. Sii uomo. Se un cesso pubblico è intasato, cacaci sopra la tua torre di Pisa e vattene. Sii uomo. Quando ti prestano qualcosa, non restituirlo. Prestalo a qualcun altro come se fosse tuo. Sii uomo. Non meditare. Segati. Sii uomo. Se senti che stai per fare una cazzata, fermati. E poi, fanne una peggiore. Sii uomo. Comprati un Rolex e poi continua a guardare l'ora sul telefono. Sii uomo. Impara a ruttare il tuo codice fiscale. Sii uomo. Se ti cade una cosa nel water, guardala, decidi che non ti serviva e tira lo sciacquone. Sii uomo. Usa la carta di credito come se fosse soldi gratis. Sii uomo. Se sei calvo, compra un phon per asciugarti i coglioni. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene. Benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai, forza! Dai!
2: Grazie mio pubblico, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, la roba.
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana.
1: Oddio, un demone travone. Muori, creatura immonda, scossa!
4: Porca, ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, eh, figlio di grandi puttane?
4: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
4: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio, eh.
4: La droga dei nasi, eh.
1: Linea alla pubblicità.
4: Questa voce mi fa cattivo.
1: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
5: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
1: Vorresti fermarti?
5: Sì, ma non riesco, è più forte di me.
1: Tranquillo, ho la soluzione per te. D'oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
5: È proprio quello di cui avevo bisogno.
1: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire:
5: mi sono fatto una se...
6: Ma allora sei un genio.
1: Caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
2: E vai, tanto già lo so!
1: Assolve il signor Infausto con pompino accademico!
2: Merda!
1: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signor Erculone, posso dire una cosa?
7: Sono tua madre.
4: Allora sei puttana.
1: No, scossa.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi. Nessuna regola. I parentesi.
1: Strano, molto strano. Di norma il nostro rugoso padre è sempre puntuale ai consigli di amministrazione dell'impero editoriale che ha creato dal nulla e che, detto tra parentesi, un giorno spero di ricevere in eredità come segno del suo affetto e della sua approvazione.
2: Tracagnotta, tu vaneggi, cara sensuale sorellastra simile a una appetitosa chiappa antropomorfa. Sono io, in adeguazio parentesi, il primogenito, e sarò io ad assumere il controllo del gruppo editoriale parentesi quando nostro padre, di cui, tra parentesi, bramo l'approvazione più di chiunque altro, dovrà scegliere un successore. Dico bene, Pier Goblin?
3: Mi fate ridere. Ah, quanto mi fate ridere. Io mi faccio beffe di voi e del vostro patetico bisogno di riconoscimento, mascherando così tutte le mie insicurezze. Ma sia detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
4: Se non si è ancora capito, lui è il busone della famiglia. Gli piace la

0: Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione. Cerchiamo di scoprire che fine ha fatto nostro padre.
1: Tranquilla, probabilmente è al club della ricchezza insieme agli altri vecchi bavosi da cui, tra parentesi, mi sento stranamente attratto.

0: Padre!
1: In adeguazio, tracagnotta, Pier Goblin. Oh, farei meglio a chiamarvi Delusione 1, 2 e 3. Ah, quanto mi fate ribrezzo! Ho sbattuto in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
0: Padre, non credi di essere ingiusto e, fra parentesi, anche un po' stronzo a parlare così?
1: L'unica ingiustizia è quella di avere tre figli di merda come voi. E detto fra parentesi, preferirei che ti levassi quello sguardo di chi è perennemente in procinto di azzannare una cappella quando parli con me. Ci manca solo l'incesto in questa famiglia.
2: Papà ti vuole scappare, papà ti vuole scappare, nanna, nannero.
3: Diamo un taglio ai convenevoli. C'è una questione urgente all'ordine del giorno. Quella di chi prenderà il controllo dell'impero parentesi quando tu andrai in pensione, padre. Anche se sappiamo tutti che sono io il prescelto.
1: Inadeguazio! Inadeguazio! Ma lo senti il tuo nome? Perché ti abbiamo chiamato così? Tu sei il peggiore di tutti. Senza mento, senza spina dorsale, senza palle, proprio come tua madre. Se pensi che lascerò l'impero che ho tirato su con tanta fatica nelle tue incompetenti mani, sei anche più frocio di tuo fratello! Sei anche più frocio di tuo fratello!

0: sei più froccio di me! Sei più froccio di me! Na na na ne, nero.
1: E questo vale anche per voi altri due. Ricordatevi che ho solo 92 anni e non ho in programma di andare in pensione tanto presto. E visto che avete così tanta voglia di farmi le scarpe, vi giuro sul mio polmone sano che nessuno prenderà il mio posto finché io non schiatterò. Cosa che, tra parentesi, non accadrà che fra molto, molto, molto
2: padre!
3: È morto. È vivo. Lo sapremo nel prossimo episodio dei Parent.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora.
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo.

0: camera da letto.
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
0: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma sono detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Negli anni passati i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
8: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
7: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
9: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
10: Tu no, invece.
9: Io no.
7: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone.

0: Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
2: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
1: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
2: Sì. Quando... L'anima dove va?
1: Va in cielo.
2: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
3: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
2: Sì, cioè?
1: Non è che puoi entrare,
2: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
2: Sì.
1: La vedono bene. Dice,
2: analizzano,
1: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
2: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
2: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
2: sì.
1: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
2: sì.
1: E diciamo, dove ti avevo in culo.
2: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
1: è
2: che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: ci sono
1: belle.
4: Le macchine?
1: No.
2: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
2: Bianche.
1: Che bianche.
2: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
2: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
2: No.
1: Sono fatte di cazzi.
2: No,
3: sono
2: fatte di cazzi.
1: Lì in paradiso
2: rimuori
3: ancora,
1: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
2: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
2: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
2: mica la sfonda.
1: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
2: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
2: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è diciamo, una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
2: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
1: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
3: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
3: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
3: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
2: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
2: Che
1: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
2: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
2: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
1: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
3: Nell'aria,
1: capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
1: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
2: Tutto
1: sei una soava donna.
2: Una soava donna?
1: Non so, una donna bella,
2: soava.
1: Come si dice? Una donna soava.
3: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
3: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
3: No, trimonologia, etimologia.
1: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
4: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105. Geova Beach Party.
7: Fu tornato dopo 20 anni paffati nell'aft.

0: Ora prova Fifuf Tè! L'unico tè al gusto di pellicani morti. Le cinque sono ancora più cinque con Fifuf Tè.
1: Oh, la grande carrellata di verità del mondo oggi! Pronti? E allora! Il mare Adriatico è bello, però è sporco! Piano piano! Quelli che dicono le dimensioni non contano, conta come lo fai, hanno il cazzetto! Quelli che dicono molti nemici

uscire con una ragazza, affigurati di non avere l'alito che fa di merda. Tocca a voi. Io fo anche quando. Anche quando.

0: con un reduce di Sanremo. È arrivato fecondo, ma va bene comunque perché tanto è abituato. Signore e signori, Laffa!
1: Uè, frate, com'è?
0: Grande Laffa! Bella. Ti chiami così perché sei un laffarone, eh? Ho fatto la battuta!
1: Frate, cioè, praticamente il mio nome è legato a...
0: Ma ce frega un caffo! Dici di cosa parla la tua canzone, Fucchia Laffi!
1: Allora, ho scritto questa canzone che è dedicata ai miei bro con cui facciamo questo gioco. Praticamente una volta al mese facciamo la maratona di Madagascar e poi facciamo il Fanta Madagascar, no? Decidendo chi è per noi il personaggio che è più figo, no? Il migliore del film.
0: Ah beh, una ferata di Cineforum da intellettuali, eh?
1: Sì, esatto, bro. Cioè, questa è praticamente una canzone che è dedicata al mio personaggio prefe.
0: E allora vai!

0: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
1: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
2: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile, i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
1: I delfini sono veramente figli di puttana.
2: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
1: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie. Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
3: Uè, Antonio!
4: Uè.
3: Ma questa è timida, eh!
4: Ma perché lui non è delfino!
3: Ah no? Cos'è?
4: Quella squalo!
1: Ecco avvistata la vittima ideale.
4: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla.
3: Orri, porco... Sei simpatiche? Sei simpatiche?
4: Ma che so fatto?
3: Anch'io so fatto, facciamo roba! Brì, porco!
4: Senti, perché noi ci inguliamo lo squalo?
3: Squalo?
4: Squalo? Ma non è che ci confondiamo poi con quello che faceva lo zotto 105?
3: Cos'è? Lo squalo c'ha due cazzi.
4: Una testa!
3: Ok!
4: Squalo!
3: Ehi!
4: Hey.
3: Brì, porco!
5: Bri!
3: Non fa!
4: Non fare l'imitazione!
5: Bri!
3: Lo sappiamo che sei uno squalo!
4: Tu sei squalo!
3: Faccio vedere un buco da culo!
4: È vero che c'è due cazzi?
6: Sì! Tre!
4: Tre cazzi!
3: Vado! Addosso!
5: Bri!
1: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
3: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
4: Ah.
5: Ma questi maschi però,
3: Glielo ciuccio!
1: Soddisfatta la perversione dei cazzi nel culo, il branco ora ha appetito.
3: Oh! Ma che l'abbiamo sburrato, che...
4: Ehi, squalo!
3: E se lo mangiamo?
4: Sì, perché noi mangiamo i pescini.
3: Ma no!
4: Ma tu mangi squalo grande, che fame chimica c'hai?
3: Oh? Minchia!
4: Ma quello mi che si fa mangiare?
3: Gli so fatto tre pesce palle.
4: Tre pesce palle? Sei proprio drogata, fra...
3: Porco... Porco...
1: Già, oltre ad essere froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
2: Visto che vi avevo detto, i delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sbucano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda.
6: Radio 105.

Segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia è il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: Ma cosa combina quella lurida nana?
1: Servastraccia! Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
1: Servastraccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
1: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
1: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: Serva straccia del Cristo,
1: mi manda Donna Luanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di Donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio! E ora chi glielo...

0: la macchina che fa i bombini. E ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
3: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: Suor Mafietta del Cristo, suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino! Chi è stato assassinato?
3: Ma come, chi? Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete, ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere?
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto.
3: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse con tener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milano.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Entra in una stanza e accendi la luce. Esci e lasciala accesa. Fotti il pianeta. Sii uomo. Occupa il bagno per mezz'ora senza fare un cazzo di niente. Sii uomo. Se qualcuno ti sta parlando, inizia a guardare il telefono. Sii Fabio Alisei. Sii uomo. Quando finisce qualcosa, rimetti la confezione vuota al suo posto. Sii uomo. Quando c'è da sparecchiare, vai al cesso e restaci. Sii uomo. Occupa tutto il divano e difendi il tuo territorio con le tue scorregge e la puzza di piedi. Sii uomo. Lascia il frigo aperto mentre decidi cosa prendere. Sii uomo. Se ti chiedono di decidere qualcosa, rispondi come vuoi tu. E poi fai esattamente il contrario. Sii uomo. Entra in ascensore mentre gli altri escono, coi gomiti larghi. Sii uomo. Metti le cose da sistemare in un angolo e crea giorno dopo giorno un santuario del fancazzismo. Sii uomo. Spiega come funziona qualcosa che non sai fare. Sii uomo. Mentre fai sesso con tua moglie, non dirle ti amo. Dille ti sto facendo. Mentre fai sesso con tua moglie, non dirle ti amo. Dille ti sto facendo un favore. Sii uomo. Se stai perdendo, cambia le regole del gioco. Sii uomo. I tuoi sono problemi, quelli degli altri sono piagnistei del cazzo, anche se sono gli stessi. Tienilo a mente. Sii uomo. Se qualcosa finisce male, di sempre che l'avevi detto, anche se non è vero. Sii uomo. Non buttare i calzini spaiati, usali per farti le seghe. Sii uomo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
3: Nella scorsa puntata abbiamo fatto parlare Ennio con Thor.
4: Ho venduto tutto, sono passato all'Enel Energia, che poi è diventata Stark Industry.
5: Le vacche, hai venduto le vacche, bastardo?
4: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
5: Brutta merda!
3: Poi gli abbiamo passato il Dottor Strange per fare il finanziamento della bolletta da 3.800 euro.
6: Pronto? Pronto?
5: Senta, chi è?
6: Ennio, sì, ciao, sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
3: Il Dottor Strange ha cercato di spiegargli cosa fare, ma Ennio si è incazzato perché parla troppo veloce.
6: Noi dobbiamo... cosa facciamo?
5: Parla un po' più piano.
6: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
5: Parlami un po' più piano, portalo.
3: E allora il Dottor Strange gli passerà qualcuno che parla molto più lentamente, ma molto più lentamente. Black Panther.
7: Dove abita Ennio?
6: Black.
5: Dai, passami il Black Panther.
6: No, Black Panther, Panther.
5: Black
6: Panther, Black.
5: Dai, Black. Panther. Prato.
8: No, adesso qua mi chiamano Black Panther.
5: Ma hai cambiato nome dal Black Panther?
8: È il mio nome in codice della Stark Industries.
5: Che tua madre, Gardiano! Guarda dove sei sparito, Gardiano!
8: E non mi ricordo più il tuo indirizzo!
5: Ma te lo dico, te l'avevo Gardiano, devi morire male, Gardiano!
8: Allora, facciamo così! Io ho 3.800 euro di bollette!
5: €200, ma non le devo pagare!
8: Mi hanno detto... Esatto! Mi hanno detto di suddividertela per 18 anni a 18 euro al mese.
5: Andiamo avanti con degli anni con te, bastardo! Bastardo, andiamo avanti con degli anni con te, madre! Brutta merda! Brutta merda! Non ti ci voglio parlare, brutta merda! Vai a cagare, vai a cagare!
8: Pronto?
7: Dove abita Ennio?
5: Pronto!
8: Pronto!
5: Ma sei ancora fermi?
8: Ennio, ascoltami! Devo Io devo sistemare questa bolletta. Se vuoi ti passo. Allora ti passo Capitan Marvel. Ti passo Capitan Marvel, che è una ragazza, anche bella figa.
5: Marvel.
8: Un secondo.
5: Puttana. Oggi mi stai facendo.
9: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua.
5: Ma non sono le male, ma io sto. Ma non sono le male. 3, 4, 5, 8.
9: La tua lista è.
5: Ma io sono dovuto andare a lavorare in campagna.
9: 9. 8. 8. 4.
5: 2, 2.
9: 3.
5: 2. 2. 2.
9: Meno 3.
5: 2. 2.
9: Meno 10. 1.
5: 1-1
9: via!
5: Italia, passami la
9: verso
5: via!
9: L'infinito e oltre!
10: Pronto, vecchiaccio?
5: Hey.
10: Sono Capitan Marvel!
11: Via! Partenza valida!
7: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda?
12: Se forte vincerai!
7: Prossimamente, nello Zoo di 105.
13: Radio 105.
14: Lo zoo di 105.
15: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
16: Tu conosci solo me?
15: Solo te.
16: Solo me.
15: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
16: Neanche di me?
15: Me mengo Wender. No. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
0: Amico mio, Wender è amico
15: mio. Quello è tuo!
0: No!
15: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
0: Cosa dov'è c'entra?
15: Dov'è quella regista?
0: E se vado via io?
15: Nessuno viene.
0: Neanche tu?
15: Io posso litigare con la guerra.
0: Ma gli altri no, non verranno mai.
13: Se va via Marco, tu non vai.
0: Anche a me,
15: no,
13: terzo
15: no,
13: piano,
15: frazione,
13: stai zitto, terzo
15: io
13: piano.
15: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
0: No, tu
15: lui
0: sei
15: è un figlio di zoccola.
0: Tu sei una merda.
15: Lui
0: sei.
15: È furbo.
0: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
15: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
0: Sì.
15: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
0: Lui via, io vado.
15: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
0: no, ma metti che ti dà 10 milioni
15: sì
0: subito. Tu rimani?
15: No,
0: vieni con me
15: subito Wender
0: che
15: è un figlio di so che sei
0: un bugiardo,
15: sei esa bugiardo, eh?
0: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
15: Chi è questo?
0: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
15: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
0: Sì,
15: questo è cazzo.
0: Tu avevi 20 anni?
15: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
0: Ma va?
15: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che cos'è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
0: Tu a lei?
15: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
0: Sì?
15: Sì, sì.
0: Allora sei stato innamorato?
15: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
0: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
15: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
0: Ma ci avevi trombato?
15: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
0: Sai trombare?
15: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capa e capa di cazzi. E stai, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
0: Non ti
15: quando
0: senti?
15: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, tutti fatti a merda, chiamano la lavanderia perché hanno trovato un dito nel pantalone.
1: Tamarri.
3: Cinzeria, buongiorno.
4: Cinzeria? Sei Cinzeria? Aspetti che metta a posto che non ti sento bene. Pronto?
3: Cinzeria.
4: Ah, la tindoria. Senti, gentilissima, ma portate a casa un jeans mia madre, no? Che in mezzo alla roba che vi ha portato da lavare e stirare, non so le cose che fa mia madre. Mia madre è Carlo Ponte Silvana.
3: Sì?
4: Vedi il taschino, quello piccolo del jeans, quello che si chiama per la bamba? No? Sì? Il sacchettino per la pezzata? C'era un pezzo, sarà stato un centimetro e mezzo di un dito umano. Ha capito? Pronto? Stronza! Richiamo?
1: Tamarri!
5: Interiamo, buongiorno.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, no, mi ha messo giù la cornetta la sciroccata di prima. Sono il figlio
5: la sciroccata a chi? Che non ho capito.
4: Cretino di merda, abbassa il tono. Ti stavo dicendo.
5: Oh, calma, va.
4: No, no, o lo fai al cavallo mentre ti sto calpestando, scemo.
5: Allora ti ho chiamato. Ma c'è la tua sorella? Oh, qua che hai vinto la telefonata. Oh, ma chi è?
4: Sai che ti prende le mani, le giro al contrario e senti sempre quando piove, anche quando cammini normale. Cretino. Senti Gesù, facciamo una cosa prima che ti appendo. C'ho bisogno di capire una cosa. Dentro il taschino del jeans, quello dove metto il proiettile, c'era un dito umano, mezzo dito umano, volevo sapere se era vostro.
5: E nel taschino quale?
4: Quello del jeans, quello davanti, sai quello piccolo dove metti le pezzate, metti la bamba, no?
5: Ma dammi il nome e il cognome, scusa.
4: Carlo Ponte, praticamente.
5: Ma scusa,
4: sto parlando, stai calmo che sono agitato stamattina. Allora, rido lo scempio, spettacolare. Sei. Ti prenderei i capelli, voglio farti proprio il codino come i ninja. Oh, sto parlando, voglio farti il codino come i ninja e poi ti affetto di schiaffi. Cretino di merda. Senti, e volevo sapere se sto dito era vostro oppure è una roba che non lo so, devo andarci a fondo. Hai capito?
5: No, non ho capito niente.
4: Lo so che sei mezzo scippato, figura. Sei tutto fatto di prodotti chimici che usi per lavare i panni.
5: Sì, sì, ma che io non sono di Milano.
4: A me che cazzo me ne frega, ti ho chiesto dove sei nato, non ho capito.
5: No, tanto per specificare.
4: No, tanto così per capire, a me che cazzo menne. Così, proprio così, ci faccio anche una maglietta, che cazzo menne.
5: Sì, vabbè, dai, spiega esattamente, perché non riesco a capire.
4: Perché so tutto fatto, non ci devi far cazzo stamattina. Praticamente, il taschino del jeans, quello piccolo... Hai presente quando metti le pezzate? Non so che cazzo ci metti tu. Che cazzo vuoi mettere tu? Dove ci metti, non lo so, i proiettili? Il tasco piccolo.
5: Gnec.
4: Facciamo i versi dei goblin. Gnec. Ecco, dentro lì ci ho trovato un pezzo di dito. Allora mi sono un po' così. Siccome non è che sono sempre lucidissimo, volevo capire se era una cosa che veniva dalla vostra attività o invece io per in qualche momento di follia ce l'ho infilato dentro, capito?
5: No.
4: Non è vostra. A nessuno di voi manca un pezzo di dito?
5: No,
4: tutte
5: no,
4: a posto,
5: no, no.
4: Tutte le falangi avete.
5: Ma che dito devi dire? Medio, pollice, mignolo?
4: Tre dita conosci tu, sei bellissimo. Allora, non lo so, che cazzo ne so.
5: Devi dirmi che dito, io non lo so.
4: A voi mancano delle dita?
5: Adesso me le conto le dita che ho e poi vedo.
4: Se vuoi che Golan comincia a contare le mie 10, proprio te le schiaffo tutte sulla faccia, sì. Papà, mi rapida sequenza che non te la accorgi neanche. Un attimo c'hai le ali, stai volando in paradiso. No, senti, ma a te o a quegli altri sciroccati ci mancano le dita o no?
5: A chic da se il sardo lo sai.
4: Questo non è sardo.
5: No, almeno non è sardo.
4: Questa è la lingua.
5: No, questo è sardo, io sono sardo, sono.
4: Ma sai che te lo giuro? Adesso aspetta che me lo cerco in tasca, che cazzo me ne frega che te lo devo regalare. Perché proprio non me ne hai fatto un cazzo di dove sei, fratello. Cioè, sei simpatico, sicuramente non ti brucio vivo, però voglio dire.
5: Adesso sono invecchiato adesso.
4: Madonna, ma proprio che cazzo mi hai preso uno psicologo? Non me ne frega un cazzo. Sei invecchiato. Vabbè, comunque abbraccio forte, ma molto forte, cioè quasi a lasciare lividi.
5: Va bene, dai, ti ringrazio.
4: Ciao bello, fai una bella giornata,
5: Anche a te, grazie.
4: Se trovi
5: ciao.
4: Dita, allora non sono mie. Vabbè, ciao.
5: Vabbè. Ciao, grazie. Arrivederci, ci vediamo. Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Sì.
6: Pronto, signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Come sta?
3: Chi è?
6: Sono io, Giovannino. Ho ritirato mia madre, l'ha portato la roba da lavare alla lavanderia. E ha lavato i miei. Scusi, quindi un attimo, dammi il tempo di spiegare la cosa. Non sai che cazzo è tutta.
3: Sì, ma ho capito, ma non
6: stai che
3: cosa?
6: Ma che cazzo?
3: Sto lavorando,
6: Ma scusi, io chiamo perché le sto parlando e le devo dire una cosa e lei non mi fa parlare. E che cos'è, mica colpa mia? Fogliona, pronto? Mi porchiama.
4: Ma mangiagli la testa. Piega la testa, ti sbrano come una mela cotogna.
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Oh, me la cotogna! Ma che ti mangio la testa? Ma come cazzo stai? Non ho capito.
3: Ma
6: ti
3: no, ma è di nuovo lui, eh?
6: Ma è di nuovo lui.
3: Ma ho detto me la cotogna! Ma che cazzo sei?
6: Oh, se mi fai parlare?
3: Oh, allora. Ma, cioè, sì, ma vabbè, ma non ci deve rispondere così.
6: Ma non ho capito, stavo parlando la tipa. Ah, io devo lavorare. Ma ho capito, ti devo spiegare una cosa.
3: Allora, mi dica, per favore.
6: Sta cazzo di me la cotogna.
3: Calma, mi dici che cosa posso fare per
6: sì,
3: lei?
6: Sì, sì, sì. Allora, sono Giovannino. Mia mamma ha portato i vestiti a lavare lì.
3: Sì.
6: Da me la cotogna. E praticamente io quando poi a casa ho preso i vestiti, che c'era un paio di jeans. Hai presente i jeans che hanno le tasche e poi hanno un taschino piccolino dove metti l'accendino? C'è un dito dentro. C'era un dito.
3: Come un dito?
6: Un dito c'era. Un dito della mano. Quindi io adesso devo capire se sto dito è vostro, di chi è. A me
3: fa
6: schifo.
3: Ma tu sei fuori o che cosa?
6: Ma che cazzo fai? Oh, ma che
3: ma
6: stai
3: che
6: dicendo? Minchia, me la cotogna e banana split. Minchia.
3: Comunque, ha detto che ha trovato un dito di una persona dentro il pantalone.
6: Diglielo a me la cotogna.
3: A me la cotogna devo dirglielo.
6: Sì.
3: Ma che cazzo sei?
6: Ma pensa a te, oh, io c'ho il dito dentro.
3: Minchia,
6: ma scusa. Ma che cazzo, ma che cazzo fa? Ma stai calma, stai. Oh, te me la cotogna, siete tutte pazze. Pronto?
4: Ha telefonato più bene del secolo. Stavo morendo. Ma la cotogna. Ma perché offesa è me la cotogna?
6: Ma non è che era mi viene a dire, mi offendeva, diciamo.
4: Ma io vado me la cotogna.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caino.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario Mario Merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Auz, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola, Leolo, Leolo, Leolo.
4: Auz, Shakira. Ma da dove vieni? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Auz, Shakir, vedi che mi è caduta la forchetta. Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbucci pelati.
4: Sì, proprio un puccione di femmina.
5: Mera chisti addominali.
4: Allora ragazzi, prima si fa il soffritto per Shakira.
5: Va bene.
4: Allora Shakir, passamelo per tolecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di lale lale lale, dai, avanti.
5: Lale lale, waka.
4: Aspetta che frigo un po' di cima del resto. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca, stacca, stacca tutto. Auz, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Auz, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far go morca mor lì, quel cazzo lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, presa in colli nensi nei ciuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami, Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culo rotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene, Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te. Eri mio fratello, Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo, ne aveva promesso che mi faceva far l'isola. Auz.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la culla del neonato che è in lui, l'albero di prezzemolo, la dimora di suo padre.
2: Papà! Papà, sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
7: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
2: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
7: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
2: Lo so, papà, troia bastarda ficcapicchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
7: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
2: Vero? In che senso, minchia diarrea Tutankhamon?
7: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito. Sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici. Un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
2: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
7: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti Mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
2: L'America, eh? Sei certo?
7: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1 a 1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
2: Papà, non credo che...
8: Chiedo subito.
7: Sir Lancillotto? Sono io, il padre di Marco.
8: Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
2: Papà, è un bambolotto, non parla.
7: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto.
8: Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio.
7: Oh, com'è umano lei.
2: Io ora credo che andrò.
7: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
1: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
2: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
9: Belin, certo che ci sto.
10: Ga, raga, posso venire anch'io?
2: No.
1: E pronti via. Cosa accadrà lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
11: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna Wonderland e oggi torna lo scherzo telefonico con le voci, anzi io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti?
2: E allora mi trasformo, sono pronto per fare uno scherzo fotonico per

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a sin of a faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?
1: Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
0: Ma vaffanculo! Porco c***o! Pronto?
1: When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, sei un figlio di puttana.
0: Ma chi sei, porco, che sto lavorando, allora?
1: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: Ma vaffanculo, te, ma chi cazzo sei che c'è tempo da perdere? Dio, porco, porco.
1: Wengelein, leghe leghe len, leghe leghe len, faccia di mortadella.
0: Ma che cazzo, ma che è? Ma porco c***o, andatevene a fanculo, che cosa sono queste cose che sto lavorando?
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Io non lo so, ma cos'è, non avete un cazzo da fare qui, eh? Di***o.
1: Sei un terro meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Andatevela a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Chi sei? Pronto?
1: When gillen, wele gile gen, wele gile gen, sen figlio di...
2: E basta, si bacio la fessaccia di malato!
1: Calcestruzzi!
2: La fessaccia di sordo!
1: When gillen, le gillen, faccia di mortadella! Chiama
0: Cappella! Pronto?
1: Muori presto sotto
2: casa. Che vuoi a fangolo la festa di sorte?
1: Sei un terror meridiona.
2: A faccia di cazzo,
1: chiami sta cappella.
0: Pronto?
1: E on the right, on
2: the sea. La vuoi a fangolo la festa di sorte?
1: Sì, facci cazzo.
2: E la mamma è tutta la razza della generazione.
1: When gillen, when gillen, when gillen.

0: Pronto?
1: When the night was
0: come. Ma fai lascia da sord. Che è da mamma, da tutta la razza.
1: Will a San
0: Ferragasso
1: figlio di Troia.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che l'estate in fiore ammanta.
4: Sì.
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
4: Lasci di mangiare, io!
1: Willis and f- Wing a lane, leghe leghe lane, leghe leghe lane, faccia di
4: puttana.
1: Muori pre. Muori pre. Muori. Muori.
4: Merda.
1: Muori presto.
4: Muori. Credi cazzo di un nego. Questo è
5: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105. Questo è Wonderland.
7: Radio 105.
8: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può sbocciare una bottiglia di champagne da tutti e due i lati. Elon Musk ha acquistato Satispay con Satispay. Come luci di Natale per il suo balcone, Elon Musk usa gli illuminati di Baviera. Preso atto che Elon Musk gioca a padel di mercoledì.

Netflix ha cambiato il nome della serie in Giovedì Mattina. Una volta, durante una seduta spiritica, Elon Musk è riuscito a parlare con lo spirito di John Fitzgerald Kennedy su Skype. Elon Musk conosce un trucco di micromagia per toglierti un bitcoin da dietro l'orecchio. Ogni volta che Elon Musk esclama «Qui c'è qualcosa sotto», qualcuno comincia a scavare e trova un giacimento di petrolio. Sempre. Elon Musk ha recentemente fatto un'offerta per affittare l'intero Empire State Building come scarpiera. Quando Elon Musk gioca con il suo figlio più piccolo, non dice cucù, dice Rolex. Una volta Elon Musk ha ordinato un kebab con tutto e gli hanno portato il Big Ben. Si dice che per innamorarsi bastino 7 secondi. Elon Musk ne ha impiegati 5 per sposarsi, fare 3 figli e scappare in Guatemala con la sorella della seconda moglie. La prima immagine di Elon Musk è un'ecografia nella pancia di sua madre. Ed è un selfie. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mi sta chiamando per Charlie Clark, a questa mia canzone. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato non si sa.
4: Kirk,
3: ma
4: comunque
3: non ce ne frega, fosse stato Laura Turner anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato Click. Non si sa neanche perché. C'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
4: È una merda questa roba, Lota. È una grandissima merda. Vattene a fa culo. Ciao, Lota. Ciao, ciao, ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, Proval, manifestazione in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi. Nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
5: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
4: Ma perché, che cazzo
5: o
4: cambia?
5: O venerdì, perché quelli delle sigle sindacali, la CISL, la UIL, la SPIS, la SPAS,
4: la CISL, sì,
5: sono peggio dei lazzaroni.
4: Comunque non è su quello lo sciopero,
5: Lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra...
4: E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
5: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
4: e quindi,
5: nel mio piccolo non è che posso...
4: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
5: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni.
4: E allora sti cazzi.
5: Se tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
4: Ma piove però. Lo
5: prendi e prenderanno un ombrellino. Cosa devo farsi?
4: Facciamo così, Tugurio. Prendilo anche tu l'ombrellino. Inficcatelo nel culo. Aperto. Ciao.
5: Perfetto. Uno a me e uno a te.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
6: Hai rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
4: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
6: Non mi devi chiamare, non me ne fatto un cazzo.
4: Di cosa non gliene fatto un cazzo?
6: Cambia il spacciatore che ti fa male a te.
4: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere, di volere, non si riconosce negli specchi.
6: Vattene a fanculo.
4: Tu e tutta la tua famiglia di boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
7: Lo sciopero?
4: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
7: Ma cosa si dovrebbe scioperare adesso, sti quattro
4: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
7: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi a lavorare, però. E tutti un po' neri, vabbè. Ma cos'è questo sciopero qui adesso?
4: È lo sciopero generale Propal per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
7: Ancora con la Palestina?
4: Sì, ancora.
7: A rompere sempre i coglioni, voglia.
4: Lo so, ancora non si è risolta la questione, Pepi.
7: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più e manchi fa un grande parcheggio?
4: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
7: Beh, sempre radicale, perché se a pianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se a pianta hai foglie zalte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio là sotto così muore e te che ne pianti un'altra.
4: Sì.
7: In paesini, viri anche fuori del ben vivere, buon vivere che ha terra sabbiosa, tutto quanto, un altro veri a fora.
4: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
7: Che va a fare in culo, che va a lavorare con questo mirio adesso.
4: Un grande abbraccio.
7: Ciao Pepe.
4: Ciao Beccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Ciao.
4: Andiamo da Tano il palermitano. Vai Tano.
8: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
4: Lo zio Adolfo.
8: Lo zio Adolfo.
4: chi è?
7: Sì, lo zio Adolfo ne ha ammazzati sempre troppo pochi, figlio di puttana.
4: Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Sì. Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
7: Ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano? Che cosa combinano?
4: Certo.
7: Non lo vedi in tutto il mondo che cosa.
4: In tutto il mondo.
7: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Figli di puttana.
4: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
7: No, non è complottista per niente, perché scusami, c'è uno che non ha una terra e la vuole conquistare così.
4: Non è che la deve conquistare. Mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
7: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro dove erano.
4: Senti, butta giù dai a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino. Una roba di cattivo gusto, veramente squallido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido, Tartufello, vai.
8: Ma che cazzo mi avrei messo i quattro scappati di casa? Di scioperi ancora.
4: Di chi sta parlando, scusi? Chi sono gli scappati di casa?
8: Quelli che fanno i scioperi. Perché scioperano?
4: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
8: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio i scioperi a Palestina io.
4: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
8: Masticazzi di tutti, io guardo me stesso, passo la mattina alle 5, esco col buio e entro di notte alla sera.
4: Ecco.
8: Ma sto aspettando la Palestina. Quanti quattro scappati di casa e fanno uno scioperi al giorno per andare a lavorare.
4: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
8: Chi?
4: Highlander.
8: Sì, sono mortale, no, non ho visto Highlander.
4: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao, bello. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci, ciao, alla prossima, andate alla fanculo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale, in attesa di giudizio, per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società?
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: Non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma.
1: Zitto, mostro, merdo!
3: C'è una visita per mangia cazzo! C'è una visita per mangia cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti.
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
4: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
4: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
4: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
4: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
4: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
4: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
4: Detto da uno legato a letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
4: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli sti pazzi di merda.
0: Ma, amore!
4: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. P.S. Il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche Cracco. Ma io non ci credo.

0: lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canica, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony. Come stai, lepre? Tutto bene? Benissimo. È andata alla grande come prima telefonata della nuova stagione. Wow.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Caterina? Sono Antonio, un amico di Caterina.
4: Senti, non ti capisco, non ti sento e non ti voglio nemmeno sentire.
3: No, ho capito che sei un ignorante di merda. Mi passi Caterina.
4: Sì, tu sei uno stronzo di merda, sei?
3: No, io sono...
4: Ma mi fai capire chi sei?
3: Allora, ti spiego, va bene, ok. Allora, sono Antonio, sono un DJ.
4: Allora, lei è Antonio.
3: Ok.
4: Mi vuoi dire che cosa vuole da me, Antonio?
3: No, io stavo cercando Caterina.
4: Stai cercando chi di Caterina?
3: Caterina, sto cercando Caterina perché dovrebbe avere una mia giacca di jeans che gli avevo dato.
4: Io
3: nel...
4: non lo so, prima di tutto io non sono Caterina.
3: No, questo l'ho capito, perché stavo cercando Caterina che ha una mia giacca di jeans con dietro una toppa con stampato un...
4: Ma io questa giacca di jeans,
3: sì,
4: con la toppa io non la conosco. Per prima di tutto non sono Caterina.
3: Va bene? Ma non c'è Caterina in casa?
4: Lei quando si presenta,
3: sì,
4: non si presenta con uno stronzo, perché uno stronzo potrebbe essere lei. Scusi,
3: ma no, io scusi, non ho detto
4: che sono... Ma è la domanda che mi fa rispondere in questo modo.
3: No, ma io le chiedo scusa, intanto gli ho detto, ma io non mi sono presentato come uno...
4: Accettate le scuse.
3: Ma io non mi sono presentato come uno stronzo, ho detto sono Antonio e sto cercando Caterina perché dovrebbe avere...
4: Io ho cercato di capire chi è lei. Allora lei non ha individuatato la...
3: Ma io sono uno famoso. Scusi, lei scusi,
4: io
3: non è mai...
4: Di Caterina.
3: Mi fa parlare. Lei scusi, non è mai andato a ballare in...
4: Ci siamo spiegati?
3: Oh, bene. Allora senta, io sono un DJ famoso, sono Tony Cazzo e sto cercando questa giacca di jeans che Caterina dovrebbe avere a casa nell'armadio.
4: E non posso mai aiutare in questo caso, perché io non so chi sia. E non so nemmeno questa giacca di chi la potrebbe avere.
3: Caterina dovrebbe avere questa giacca e c'è dietro una stampa con un cazzo enorme.
4: Caterina che ha questa giacca ce l'ha lui, ma io non posso mai saperlo come allora, che io non conosco chi è questa Caterina.
3: Sì, ho capito. Allora, forse ci siamo capiti male. Le spiego bene, mi ascolti bene. Allora, questa Caterina nel 1996, durante una serata in discoteca, che poi dopo abbiamo fatto amore con le...
4: 1996 vuol dire,
3: sì,
4: 30 anni fa, 29,
3: sì,
4: anni fa.
3: Sì, sì, lei si faceva spalmare.
4: Io posso di questa Caterina di 20 di 40 anni fa?
3: Sì, mi fa parlare, le spiego. E con questa Caterina che abbiamo fatto anche sesso, lei si faceva spalmare di orecchiette dalle cime di rapa, era un po' pazza, depravata. Gli avevo regalato...
4: Io non ho tempo di ascoltarla e di fare questi programmi, questa discussione inutilmente.
3: Ma io allora senta, allora, nel 96 mi sono scopato questa Caterina. Ha la mia giacca di jeans con dietro una toppa con un cazzo stampato.
4: Ma questa giacca di jeans io non la conosco e non la voglio sapere.
3: Ma non la può conoscere, come fa a conoscerla?
4: Va bene?
3: Ma come fa a conoscere una giacca di jeans? Ce l'avrà nell'armadio.
4: Ma questa giacca di jeans, che cazzo me ne frega, scusami.
3: Ma c'è dietro una... Pronto? Ma io non capisco, a parte che non mi ha fatto neanche parlare, poi mi viene difficile perché quando mi cazzo diventa tutto amaro, invece devo rimanere in linea con Tony Cazzo, avete capito? Vabbè, io provo a richiamarlo. Pronto?
4: C'è
3: Caterina?
4: Questa è la seconda volta che lei sta telefonando. Io questo adesso sì. è un numero sconosciuto, ma io c'ho il numero sì. vostro.
3: No,
4: va bene?
3: Guardi, allora, aspetta, io sto cercando.
4: Sta telefonando sì. alla casa di un carabiniere.
3: Allora, senta,
4: le faccio presente
3: sì.
4: che il discorso che mi fai, che mi fate, non coincide con il mio nome. Oltretutto,
3: ah, quindi non c'è Caterina?
4: Se non la smetti, io ti faccio passare i guai.
3: Ma no, ma senta, io sto solo chiesto, non la disturberò più. Sto chiedendo solo, c'è Caterina in
4: non
3: casa?
4: Non devi disturbarmi, perché l'altro giorno avete rotto i coglioni.
3: Ma chi? Ma io non l'ho, ma non l'ho mai chiamato.
4: Ma te lo prendi in bocca, ce lo prendi in bocca a tua sorella,
3: ma
4: io e tua figlia.
3: Ma no, ma quello, sì,
4: ma quello, devi smettere.
3: Ma quello era un Wenderman, sto parlando.
4: Io sto registrando tutto.
3: No, ma lei
4: va bene, passato di merda.
3: Ma è lei che mi sta insultando adesso, vede? Cafone, cafone, vedete, la gelosia, non voleva passarmi la moglie che mi ero scopato nel 96 questo locale in Puglia, che si faceva tutta concimare addosso di orecchiette cima di rapo, una chiavata di quelle incredibili. E comunque la giacca di jeans non l'ho trovata.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri.
3: Buonasera, sono io.
4: Cort.
3: Sì, con chi parlo?
4: No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è il telefono che fa, cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimo di Quarto. Voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti?
3: No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale.
4: È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era la telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Non so chi siete voi.
3: Noi siamo la
4: Ma voi non fate i giochi in scatola?
3: Li progettiamo.
4: Cazzo, mi ha messo giù la gonna.
1: Tamarri.
5: Benvenuto. Ti invitiamo a rimanere in attesa.
6: Sì, sto qua.
4: A tutta birra.
7: Pronto?
6: Pagnotta. Pronto?
7: Pronto.
6: Ciao.
7: Sì.
6: Pronto?
7: Chi è?
6: Mi
7: diga.
6: Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti?
7: Sì, diga.
6: Dico, ciao, sono Giovannino.
7: Ciao, dici.
6: Ma non riesco, sei strano sei. Senti, tu vendi giochi in scatola?
7: Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo.
6: Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, no? Non è quelle cose complicate, che mio zio ignorante, a me non sa un cazzo, sa. Ma quando guarda Quark non capisce una minchia. Sto parlando! Che cazzo fai, coglione? Stai qua. Che non è che poi. Hai capito? Vabbè, senti, allora passi in negozio?
7: Va bene.
6: Stai calmo, coglione. Che cazzo fai? Oh! Chiudi il telefono adesso. Così! Ciao grande! Ciao! Passi in negozio più tardi, ciao!
1: Tamarri!
7: Pronto?
4: Sì, pronto, sono Massimo di Quarto, stavo facendo la foca. Senti, voi avete i giochi in scatola?
7: Sì.
4: Allora praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in casa domiciliari insieme, non si sopportano, siccome un giorno sì un giorno no si pigliano a coltellate, stavamo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola che può funzionare? Tieni conto che uno è semi analfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona.
7: Punterei a qualcosa di facile, di astratto.
4: Ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca?
7: No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta.
4: Tipo?
7: Flamecraft.
4: Francisca?
7: Flamecraft.
4: Scusa, non ho capito. Lisca?
7: No, Flamecraft.
4: Sono ignorante, scusami, c'ho la terza media.
7: No, tranquillo, vai tranquillo.
4: Frisca?
7: Passa a trovarmi, ti faccio un po' di Italy.
4: Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere... Tu, Pippi?
7: No.
4: Ci facciamo una canna, dai, lì.
7: Vabbè,
4: allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'hai. Va bene, ciao. Come ti chiami, Coso?
7: Alberto.
4: Va bene, va bene, Coso, ciao.
1: Tamarri.
6: Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha? Negozio.
7: Sì, qualcosa sì.
6: Ecco, senti, io te lo dico subito. Praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere.
7: Ma forse un qualcosa tipo Simil Jenga, magari.
6: Simil Jenga che sarebbe?
7: Simil Jenga, la torre quella di legno. Che quella magari è solo di abilità di mano.
6: Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona?
7: No, c'è la torre montata e se deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre.
6: Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla?
7: Esattamente, sì. Ah. E poi a chi crolla ha perso.
6: Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo?
7: E allora, vediamo.
6: Cazzo, è un bel gioco, bro, non ci avevo mai pensato. Mi viene anche un po' da dire che la torre è alta.
7: Come?
6: La torre è alta tanto?
7: No, una ventina di centimetri. 15 sta.
6: 15 euro?
7: Sì.
6: Vabbè, dai, non è cara. Ma è fatta con i pezzi di plastica o di tipo...
7: qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, secondo della tipologia.
6: Ah, cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo, magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo,
7: Prego.
6: Ti ringrazio.
7: Arrivederci.
6: Buona giornata.
8: Che gioco è? Che schifo. Che gioco è? Pensa quello che tu...
4: 15 centimetri del cazzo.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Perché sono nato così brutto?
0: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
1: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammelo soldi, dava dai subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu sei un figlio di p***.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci qui per una nuova super puntata del miglior vlog della rete. Priscilla, inquadra questa lettera. Fai una mega zoomata sull'intestazione e sulla parola gentilmente invitato in qualità di ospite che mi sono permesso di evidenziare con lo stabilo verde fluo.
3: Ma non è una parola, è una frase.
2: Taci, cazzo, taci! Ma sempre lì a gnagnare, cazzo! Ma non riesci a fare una roba senza interrompermi con quel fare saccente di merda, osti!
3: Mamma mia, che carattere! Fortuna che ti è passata la Tourette momentanea dei farmaci cinesi. Ma rimani sempre odiosissimo, fattelo dire.
2: Figa, ma sai che ho sentito nitidamente lo sfarfallare delle ali del gran cazzo che me ne frega della tua opinione in merito?
3: Ma dove ti hanno invitato? Cos'è il CNYCFS?
2: Figa, brutta l'ignoranza, raga. Come fai a non sapere cos'è il CNYCFS? È solo la cosa più importante che un creator del mio settore possa aspirare a parteciparvi. Brutta stronza! CNYCFS, convegno nazionale youtubers che fanno scienza.
3: Wow, ma da quando tu fai scienza? E poi perché ti hanno invitato? Hai una manciata di iscritti e la maggior parte ti guardano per sfotterti.
2: Sai che devi ringraziare di essere donna e portare occhiali e apparecchio, perché altrimenti, dopo tali affermazioni, potevi essere il soggetto ideale per sperimentare le 5 mosse di jiu-jitsu che ho appreso proprio ieri in un tutorial sul tubo.
3: Wow, che paura, che pa...
2: Che fai, istighi?
3: No, è che so per certo che se ti mettessi le mani addosso ti farei malissimo. Io sono cintura nera secondo Dan di karate. Lo sai, te lo dissi tanto tempo fa e mi hai risposto che tu eri armato e potevi liquefarmi con una pistola di tua invenzione spara acido.
2: Ma dire cazzate, non mi hai mai detto una minchiata simile.
3: Io sono cintura nera secondo Dan di karate.
2: Stai comunque all'occhio, io ho una pistola spara acido che può liquefarti. Vabbè, in ogni caso sono eccitatissimo per questa opportunità. Conoscerò tantissimi che fanno il mio stesso lavoro di approfondimento dell'ignoto. E chissà, magari finisce con una collabo con qualche nome grosso che mi proietta il canale come i pazzi verso i 300 iscritti. Roba grossa.
3: Già, roba grossa. Infatti non capisco come sia possibile. Comunque, la lettera è vera. Ti accompagno.
2: Ovviamente devi morire dentro di invidia per la mia incredibile ascesa e l'opportunità che si genererà per me mentre tu puzzi di nullità.
3: Già, ma non sono certissima della cosa. Qui gatta ci cova.
2: Che cazzo c'entrano i felini adesso? E poi i gatti sono mammiferi, figa, mica fanno le uova.
3: Ma è un modo di dire.
2: Taci! E seguimi che andiamo a sto convegno. Non spegnere mai la cam per nessun motivo. Hai capito? Nessuno.
3: Vabbè, ok.
2: Nessuno, cazzo, nessuno, stronza!
3: Ok, ok, ok, ho capito.
2: Oh, guarda che spettacolo. Quanta gente e quanti iperfamosi. Cazzo, sono un dio!
4: Ehi, guardate! È arrivato il panzone con la stramba! Dopo voglio farmi un selfie con il coglione!
5: Ehi, tu sei quello che si spezza le gambe saltando con la bici dal tetto con dei razzi fabbricati in casa?
6: Sì, sì, è il coglione che a momenti si faceva scopare da un gay scambiandolo per un alieno!
7: No! Ma sei un mito! L'ha puntato in cui l'ha preso in bocca ad un muratore dal buco del muro! Pensando fosse il sottosopra di Stranger Things, mi sono capottato!
3: mi sa che ti hanno invitato per un motivo diverso da quello che pensavi. Forse è il caso che andiamo.
8: No, Priscilla, sono haters. Sono solo invidiosi. È ovvio.
9: Ciao, io sono Jerry, 1 milione di iscritti. Sono il presidente del convegno. Grazie di essere venuto, cose verissime.
2: Ciao, piacere, lei è Priscilla.
9: Sì, lo so, siete dei fenomeni. Vi abbiamo invitati apposta per un approfondimento sulla sottile barriera che divide i professionisti dai cialtroni. Siete geniali voi due, ma come fate ad essere così coglioni? Fate spaccare.
2: Spegni Priscilla, spegni.
3: No.
2: Spegni Priscilla la cam, che adesso non è il caso, che credo che...
3: No, tu mi hai detto che devo riprendere tutto in live e sto facendo quello che mi hai detto. Poi se spengo dici che era un trabocchetto per vedere se faccio quello che dici.
2: No Priscilla, spegni quella cazzo di cam adesso.
9: No dai, veramente, come cazzo hai fatto a pensare che un farmaco cinese preso dal deep web ti avrebbe trasformato in un superuomo? Cazzo, sei geniale, per quanto sei un coglione, fai paura.
2: Spegni Priscilla!
3: No.
9: Ehi, ma sei in live? No, non ci credo! Che coglione, sei in live in un convegno che ti ha invitato per prenderti per il culo! Sei pazzesco, cazzo, io ti amo!
2: Priscilla, ho in mente un'idea per uscire da questa situazione.
3: Quale? Che fai?
2: Mi cagherò addosso nudo, così da far bannare ogni singolo canale in live. In questo momento per nudità e contenuti non idonei. Uscendo da questo impasse, ma nel momento in cui mi cagherò addosso, dovrei spegnere la cam. Ma per gli altri sarà troppo tardi. Al mio 3. 1.
4: Oddio, che schifo, si sta cagando.
2: 2 e 3.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna, ma ha un problema. Gli si è rotto il radar.
2: Ciao, sono Batman. Sto cercando di rientrare alla Batcaverna, ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
1: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
3: Hey.
2: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
3: Ok, chi sei?
2: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
3: Chi sei?
2: Alfred, dove ti trovi?
3: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
2: Come ti chiami?
3: Dana! Chi sei?
2: Sono Batman!
3: Ma che... Che sei?
2: Sono Batman!
3: Verba!
2: Hai capito?
3: Che cosa vuoi?
2: Batterio gigante!
3: Ma che porca... Chi sei?
2: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
3: Va bene, porca la...
2: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
3: Ecco, chi sei?
2: Sono Brata. Batman.
3: Io so... che porco di un... Cosa c'è bisogno?
2: Io sono stato attaccato da un batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
3: Porca da merda! Vai, porco da...
2: Alfred, ma sei mongolo. Prendi il bat segnale. Lo trovi.
3: Ma che segna? Che segnale che devo chiedere?
2: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
3: Ma che ne parla di gare? Vai, porca la.
2: Alfred, ma sei
3: vai a cagare, porco!
2: Non sei Alfred, e chi saresti?
3: Ciao, Ennio! Sono Ennio!
2: Ennio!
3: Con la doppia mia bastardo!
2: Ennio!
3: Ehi, sei Ennio!
2: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo!
3: Ma porca la... Ma che porco tu stai dicendo? Ma sei sono di inglese, minga! Sono il contadino! Ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
2: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
3: Che la donna, c'è sono dentro quelli! Ma sei la donna, non sono io, una donna! Puttana la...
2: Alfred non diceva così tante parolacce!
3: Ma che l'hai detto? Ma che vuoi io, porco d'un...
2: Ennio!
3: Ehi, deve!
2: Ho fame, presto, Alfred! Ehi. Prendi il bacco grembiule e
3: tuo! Porco di... Vai, non ti conosco! Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
2: Ho fame, presto, Alfred! Prendi il bat grembiule e due uova!
3: Grembiule!
2: Uova!
3: Uova. Ma porca la... Ci sarà bisogno per bene qui,
2: Brutto ignorante bastardo.
3: Che bastardo che ti puoi lavare. Ma chi sta sul mio numero? Dimmi che ti parla sul mio numero.
2: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
3: La vecchia da burrare.
2: Lascia stare.
3: Dove c'è la mesa da murare? Dove c'è la mesa da murare?
2: Alfred, prepara il batvino che stasera torno con una vecchia da burrare.
3: Bastardo!
2: Bastardo!
3: Ti conosco, brutto bastardo!
2: Mongo!
3: Vai a cagare, bastardo merda! Guarda, una merda!
2: Sono Batman!
3: Bastardo!
2: Sei pinguino!
3: Vai a tua madre per scrivere il pino! Bastardo, vai a cagare!
2: Ho capito, sei il Joker! Pronto! Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però,

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
5: Andiamo bene?
6: Andiamo bene, tutto bene?
5: Sì, ma non parlo italiano. English?
6: Yes, poco.
5: Yes.
6: Pochissimo.
5: We try.
6: A Scanfer? Dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
5: Can call at 12 o'clock?
6: Yes, clock.
5: Then at 12 you call
6: Sabato.
5: Once again?
6: Saturday.
7: Ha detto che sei un quippo qua che parli a vanvera.
6: Oh, puttana.
5: Momento, prego.
6: Stai calma.
7: Detto, grazie che mi... Io ho capito, clock qua.
6: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
7: Sei uno che dice che va e poi non va.
6: Sta zolla di merda, oh.
5: Aspetta un momento.
6: Sì, sì, sono qua.
5: Pronto?
6: Che ti... Pronto? Senti, come funziona la situazione?
5: La entrata ti paga 85 euro.
6: Quanto?
5: 85.
6: Minchia, a testa.
5: Sì.
6: Si può fare? Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
5: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa, minchia, ti metti d'accordo con la ragazza.
6: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe?
5: Sì.
6: Minchia, quanto costano?
5: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, ti metti d'accordo con la ragazza.
6: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè, si può fare qualsiasi cosa o dipende,
5: certo,
6: da decide lei?
5: Sì.
6: Cioè, posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
5: Dimmi.
6: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
5: Certo.
6: Che ha una voce fantastica proprio, sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo una rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la tetta. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
5: Solo che non possiamo più parlare.
6: Ti ciuccio tutto.
5: Ho dato le informazioni.
6: Dai,
5: che cosa
6: spalanca, figone.
8: Yeah.
6: Ciuccia. Dai.
5: Ciao.
6: Mia, che è un momento di cazzo proprio.
7: Se ne agissima proprio.
6: Mia, che zoccolo.
4: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
9: Servizio clienti, buongiorno.
7: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
9: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
7: Ah, c'è una personaggia che si mette
9: sì,
7: la...
9: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
7: E siccome è interessante la cosa,
9: sì.
7: Mi confermi che c'è proprio una Cristiana che fa i cazzi di legno?
9: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
7: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
9: Io non te lo so dire come cazzi vengono fatti, no.
7: Ho capito, i cazzi no, non sai come si fa. Va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
9: Se va sul sito Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
7: Ho capito.
9: Va bene.
7: Pronto?
4: Minchia, hai capito il troione.
10: Buongiorno.
7: Sono Massimini di Quarto. Chiamavo perché sto cercando un prodotto che
10: sì,
7: faccio fatica a trovare, che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
10: No, in questo momento no, solo qualcosa in metallo e in vetro.
7: Mica.
10: In legno no.
7: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo li fanno in metallo?
10: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
7: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
10: No.
7: No.
10: Sono pieni.
7: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto
10: sì,
7: penso? Un cazzo di un chilo e mezzo. Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
10: Per il legno no, in questo momento no.
7: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa,
10: Di nulla, buongiorno.
7: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
6: Minchia, che voce da zoccola questa.
4: Allora volano cazzate anche da falegnami.
7: Pronto? Falegniamo?
11: Sì, che?
7: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno. per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
11: Sì, sì, sì. Direi di no, ma però può darsi che ce l'abbia da qualche parte.
7: Per fare questi. Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, ma fangulo, chiamo il falegname con 10-15 euro, magari me li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
11: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il tuo carezzolato.
7: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
11: Bruno.
7: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di trovare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
11: Va bene,
7: grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
4: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapinasto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.
3: Top.
4: Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, discutata la cosa con la crisi!
5: Ma porca!
6: Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
11: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai capito, patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.

0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
1: no!
0: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
2: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, a fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che sordi, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Dato Skywalker, fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
3: Shark Tank.
2: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
4: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
5: Ciao a tutti, io sono Andrea.
6: Hai la tessera della P2?
5: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
6: Iniziamo proprio male.
5: Scusi, poi la P2 mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
6: Ma la fammo cacchi de muore. Ingenuo. Madonna mia, che simpatico.
5: Questa è proprio bella, è bella, Andrea. Ricordami di raccontarla al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
7: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
6: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
7: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, quella roba lì. Geniale, vero?
6: Ah, merda, una roba vergognosa.
5: Ma cioè, che ferenza, ma che insulto intelligente.
6: Una roba...
5: Una puttanata.
6: Senso mai, però.
5: Ascolta, deficiente. Cretino imbecille, e ti sto facendo un complimento.
7: C'è bisogno mica di insultare.
5: L'hai visto mai il film Matrix? Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
7: Sì.
5: Allora dove sta lì il Busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
6: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
5: E l'ho fatto pure gratis.
4: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
7: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile.
6: Ma non cercare di leccare il culo, è chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore. Dai, forza, via, fuori dai coglioni, torna nel gregge, figlio di puttana.
5: Scusa, tu sai il tedesco?
7: No, però so il francese, lo spagnolo e l'indu.
5: Ma ti insegno una parola in tedesco, strunz.
7: Si finisce mai di imparare.
4: Malanzio è figlio di un piccolo boss malavitoso e di una ex spacciatrice diventata deputata del Parlamento Europeo grazie all'appoggio dei servizi segreti nordcoreani. Passa tutto il giorno davanti alla PlayStation ricevendo 12 redditi di cittadinanza grazie a una falsa sindrome di personalità multipla diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
8: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
6: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro.
5: Bravo, che benvenuto. Mano quel tatuatore.
6: Bravo.
4: Che top!
5: Allora, bene Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
8: Allora, la mia idea è questa. Antifurto per bare.
6: Antifurto per bare, non capisco. Spiega meglio, ragazzo, vai.
8: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bar a 5.000 euro al pezzo.
6: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
5: Ma Leonardo da Vinci era un coglione a comprarlo!
6: Avevo più
7: voglia di rubare un cadavere!
4: Amo troppo noi!
6: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, bravo Malanzio!
8: Grazie, grazie!
4: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
1: Degli attacchi zombie? Compra Salva la morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
9: No, non sta un cadavero.
10: È caduto il cazzo.
9: Aspetta che ci ho fatto, dammi.
11: Con Salva la morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinò. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinò fanno colazione alla slovena.
2: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
3: Lei è trop gentille, signorina Pinè. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
4: Lei è bravissimo a fare il francese.
3: Je suis français.
5: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
6: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
1: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silicò, in una maniera diabolica.
3: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, o ghigliottina, otterrà migliori risultati.
6: Ridete, ridete pure, poveri stupidi. Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto. Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto.
1: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa, mistificafic, insomma, da un terribile malore.
7: Anch'io muoio, sto morendo, guardami!
2: Sento lasagna, muoio!
7: Sto morendo, muoio bene!
2: Porca paletta, come muoio!
7: Ah, come muoio!
2: Se muori!
7: Muoio però!
2: Si vede!
3: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
6: Oddio, e chi sarà mai questo geniale assassino?
3: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei!
6: E come fa a esserne così sicuro?
3: Porc! Je ne sais pas come si dice porc. Porc! Siamo soli in quattro su questo treno! Io non sono stato, due sono morti, quindi deve essere per forza stata lei!
6: Dannazione! A questo non avevo pensato! Non mi prenderà mai, Pinot!
1: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinò rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
8: Bella locomotiva.
6: Cincistreno.
8: Hai perso le dita.
6: Cincistreno. Sono una locomocischiona. Cincischione.
8: Manca un ciuf ciuf però. Non si sente il vapore.
6: Cicciscione.
8: E che è braccio di ferro?
2: Ale,

0: Cischione.
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pinò si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pinò.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, è molto arrogante lei.
3: Arrogant.
4: Arrogante.
3: Arrogante.
4: Arrogante.
3: Figa con suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Sui miga, sui miga.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
5: Capo supremo dei cincischioni, paga il canone o ti troverò, morto o vivo, io ti troverò.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Caso Weinstein. Dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se li facevano un po' pino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
11: Ma credo sia stato sempre così. Non sempre sempre, ma
10: quindi diciamo è una prassi?
11: Credo di sì.
10: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire, funziona così nel mondo dello spettacolo.
11: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
10: Quindi
11: gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
10: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
11: Sì.
10: Sì, lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
11: Sì, sì, in passato sì.
10: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
11: Sì,
10: dica.
11: Circa 600.
10: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
11: Abbastanza,
10: che
11: sì.
10: Che cazzo dice? Perché
11: secondo... se lo tiene.
10: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è lei, dotto dei sette nani? Che cazzo di risposta dà?
11: No, dotto un pochino.
10: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
11: No. Alla Bocconi.
10: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammene un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
12: Stavo salutando un cane. Che cazzo
10: sì,
12: vuole?
10: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
12: Sì, sono San Francesco della Basilicata. Io parlo agli animali.
10: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso sì. Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
12: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
10: Sì.
12: Ma chi è che questi qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
10: Quindi lei ci vede della connivenza?
12: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele.
10: Sì.
12: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e abbiamo fatto un successo.
10: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
12: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
10: sì.
12: Però cioè, uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica. E
10: quindi è un ricatto, però è un ricatto.
12: Sì, è un ricatto, bello e buono. Violenza psicologica.
10: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
12: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
10: Cannellare.
12: Sì, sì.
10: Per fargli vincere Miss Italia.
12: Ma sì, per tutti i concorsi così. C'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
10: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa dice?
12: Torniamo al discorso Wesley.
10: Esatto.
12: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore tu, se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo,
10: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
12: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, ridottate di quelle porte.
10: Quanto è alto? Quanto è alto?
12: 1,81.
10: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania, Catania. Mimmo Catania, dica Mimmo.
0: Oh.
10: Cosa ho?
0: Ma che problema hai tu?
10: Lei ha uno...
0: Perché lavori tu?
10: In radio, radio, radio 23, buongiorno.
0: Come cazzo parli?
10: Come cazzo parla lei, scusi?
0: Io come parlo io?
10: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice, dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
0: Ama il cazzo, io amo metterlo in culo.
10: Sì, quindi ricchione?
0: No.
10: No.
0: Lo metto in culo alle femmine.
10: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
0: Il caso?
10: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore.
0: Ah, se la gente sta violentata, hanno fatto bene.
10: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
0: Perché una mamma, che cazzo è?
10: Bene, sì.
0: Poi... Che cazzo è?
10: Come, che cazzo è? Un'attrice?
0: Lo so che è un'attrice.
10: Lei ha visto qualche film con la sergento?
0: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
10: Sì.
0: Bravo.
10: Lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
0: Perché?
10: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
0: No, è giusto violentare una stronza.
10: Perché? Perché è stronza, sergento? Dica.
0: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane?
10: È una tossica cocainomane? Cioè, oltre a essere moide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
0: Sì, deve scomparire dalla televisione, perché mi sta troppo sul cazzo.
10: Quindi, secondo...
0: Poi, non la senti come parla?
10: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
0: Ciao sergento.
10: Sì.
0: Che cos'è?
10: Che cos'è? Quindi lei non piace?
0: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
10: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
0: Ah, Ilaria Blasi.
10: Ilaria Blasi non è un'attrice, non è un'attrice.
0: No, non è un'attrice, ma è una porca.
10: È una porca, secondo lei Ilaria Blasi?
0: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè.
10: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilaria Blasi.
0: Ma perché a te non piace?
10: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
0: La sorella della mia ragazza.
10: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
0: Ma come minchia parli tu?
10: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
0: Sì, però compà.
10: Sì.
0: Ma non capi una cosa, che sta succedendo?
10: Aspetti,
0: stai
10: perché...
0: chiamandoli una radio, di telegiornale, che cos'è?
10: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tattaglia quando pensa.
0: No, mi sono alzato ora.
10: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
0: No.
10: Melissa Satta.
0: Ah, Melissa Satta? Ah, Melissa Satta discreta, no?
10: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
0: Picchia. La sorella della mia fidanzata, compare. Non lo so.
10: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: puntata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
3: Ah, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo mondo sottosopra.
4: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
3: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
4: Sono uno spietato pirata, da come avrei potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
5: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
3: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
4: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
3: No, no, che tesoro? Io voglio degli amici, minchia minchia culo.
4: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
6: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
3: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
7: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
3: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
7: Questo è perché sono figlio di un pirata.
4: E anche di puttana, aggiungerei.
7: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
3: Lo scienziato?
7: No, l'autore comico.
3: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
7: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
3: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
7: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi belindi comici.
3: Quanti ne stai seguendo?
7: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
3: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
7: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
2: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
7: Eccoli lì, sono loro 3.
8: Ciao, Mariglia!
9: Uè, testina, ciao!
10: Ciao a tutti!
7: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
8: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
9: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
10: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
7: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
3: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
7: Cosa?
3: Sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
7: Telecamera? Ah, no, hai rotto il cazzo.
3: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
7: Ok, mi hai convinto, Belin.
2: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
5: Il mio dojo te dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo. Che ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan. Che ti ho capito?
6: Mi sembra una gran cagata.
5: Khan, Khan, Khan.
7: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan, con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra.
5: Non sempre il pugno, anche il calcio, dai!
8: Khan!
5: Ehi, dai! Adesso la spassata.
8: Ma... puttana!
5: No, a te sbagli sempre la spassata. La spassata sei troia. Ho capito? Dai, rifemo, dai.
8: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
5: 6-6 per 6-6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che mo a gara, è una cosa importante, te devi tenere duro, troia. Ti ho capito?
8: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
5: Parli neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
6: Messo. Ui.
5: No, si arriva a rompi maroni, troia. Che cazzo ho avuto, la Russo?
6: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta, prendo una pausa che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando il musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
5: Anche battuta del Mara, ti sei peggio della peste bubonica, Mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa, anche che è il dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito? E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadon. Ti ho capito?
6: No, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
5: Va l'altro rompicoglioni.
9: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato? Dai. Ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
10: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello. Riccardo.
5: No, sono andato al puttanon de tomare. Ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore. Panaro.
4: Vuoi sapere come va a finire?
11: Prossimamente, nello Zoo di 105.
12: Radio 105.
13: Hey! 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
14: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
15: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
14: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
16: Uno scarabeo stercorario.
14: Scarabeo scargolare?
16: Ma che scarcolare?
14: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
16: Stercorario.
14: Stercorario, quasi.
16: Sterco, dallo sterco.
14: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
16: È fuori orario, sì.
14: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario?
16: No, è sterco orario.
14: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
16: Sterco orario.
14: Sterco orario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
14: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam al Murtga, dai!
15: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
14: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
15: È un enorme arachide!
14: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
15: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
14: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
1: Eppure salata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie, guarda.
1: Che? Eppure salata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie.
1: Non insalata. Che cazzo è?
14: Eppure salata in superficie.
1: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
17: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
18: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
19: No, ma cosa stai dicendo?
18: Oh,
19: no.
18: Facile, mio caro amico Petosauro.
19: Sauro.
18: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
20: no,
18: la vita.
20: No, non è lava, è Raven.
18: Un ponte per Raversburg.
20: Raven.
18: Un ponte per Ravensburg per la vita.
20: Sburger.
18: Sburger per la vita.
19: Ma che per
17: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
21: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
22: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
18: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
20: Fiore Amaro. Che è un cantante.
23: Fiona May.
18: Fiona May.
20: Fiona.
18: Fiona May.
20: Fiona.
18: Fiona May. Forrest Gump.
19: Gampa. Gump.
20: Gump.
18: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
24: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
25: È facile, sei intuitivo.
18: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
20: Ma chi? No,
18: Tompin. Allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
20: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
18: Pim pre pet nusa.
20: Pim pre pet nusa.
18: Pim pre pet nusa.
19: Pim pre pet nusa.
18: Pim pre pet nusa.
19: Pim pre pet pam.
18: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
20: No, Ravensburger Terabitia.
18: Ravensburg della vita.
20: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
18: Ravensburger.
20: Ger.
18: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
19: Non è Ravensburg teravidia.
18: Ravensburg.
20: Der.
18: Teraviba.
20: No, teravibra.
18: Teravita.
20: Teravita.
18: Oh. Ravensburgent.
19: Ravensburgent.
18: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
26: No, non è Ravensburg. Non è...
27: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
28: Sì. sì, molto meglio, sono sì. d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
20: A morte il monarca.
18: Anche voi.
29: Lo Zodi 105.
30: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
31: Un buon pomeriggio a tutti quanti, felici e stanchi, sono anche simpatico. Com'è sempre qua in questa radio bellissima, Radio Maraia, dove noi parliamo con i nostri fedeli, c'è dall'altra parte del mixer, perché abbiamo un tavolo di legno con un mixer, e c'è Suor Cavalla che saluto con un 5.
32: Schiacciamelo, frate!
31: E adesso sentiamo subito un fedele all'ascolto.
33: Pronto?
31: Pronto?
33: Buonasera.
31: Buonasera.
33: Come va?
31: Ma abbastanza bene. Un po' stanco, devo dire. Molto stanco, perché non mi fermo mai. Ma tutto sommato...
33: Ah, certo.
31: Io ho scritto una preghiera.
33: Sì.
31: Che fa così.
33: Oh. trovo l'unico rimedio che adotto di un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. È fatto così, dovrei limitarmi oramai.
28: A dirti di sì,
33: fiume di parole tra noi.
28: Prima o poi
33: ci portano via.
28: Ti darò il mio cuore.
33: Ti darò il mio cuore se vuoi, se puoi. Ora parlo con lui. Ora parlo con lui.
28: Nel nome del Padre, del Figlio,
33: dello Spirito Santo. Amen.
28: E così sia sempre, che loda il Signore ovunque noi andiamo, nel presente e passato.
33: Certo.
28: E poi questa preghiera che ho preso appunto dalle preghiere del Vaticano, è una preghiera che tocca diciamo i giovani, ma fa capire anche il potere delle mani, che le mani nostre possono fare qualsiasi cosa.
33: Certo.
28: Le possiamo abbassare, le possiamo alzare, le possiamo muovere. Senza le mani non potremmo fare niente.
33: Non possiamo fare niente, certo.
28: E questa preghiera fa così.
33: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: possiamo creare qualcosa di amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare.
1: Nel nome del Padre, nel nome del Padre, nel nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non diamo altro spazio a certi assassini, non guardano in faccia neanche i bambini. Dal mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo e ci alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forti.
1: Nel nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Buon Natale.
0: Ah, e non ci andiamo per Natale ancora?
1: Sì, però era un saluto così.
0: Ah, un saluto capito.
1: Se no, possiamo salutarci, fammi pensare un attimo, una lingua un po' particolare, tipo il cinese. Quando due cinesi si incontrano, dicono, son tutta un tai.
0: Son tutta un tai.
1: E l'altro risponde per dire sì, ciao, perché lui è son tutta un tai, vuol dire ciao, come stai, tutto bene? E lui per rispondere deve dire so una sega sui sughi.
0: Sono una sega sui sughi.
1: Più o meno, sì, così. Ah, quindi se io ti dico son tutta un tai?
0: Sono una sega sui sughi.
1: Ok, quindi son tutta un tai?
0: Sono una sega sui sughi.
1: Bravissima. È difficile, eh?
0: È difficile.
1: Il cinese è veramente difficile.
0: Sì.
1: Piacerebbe andare una volta in Cina, sì.
0: Certo.
1: Però vabbè, non si può. Va bene, senti.
0: Non si può.
1: Okay. Senti, ti auguro una buona serata, eh?
0: Grazie pure a te.
1: Stammi bene.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ci vediamo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami, Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ucchemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando alla porta. E sta anche insistendo parecchio.
2: E allora fallo entrare, testa di merda!
1: Chi è? Prego, entrerà!
3: Ehi, moccioso! E ti hanno mai detto che puzzi come la merda scorreggiata da un uomo fatto con la merda? Come se un essere fatto di feci avesse cacato sulla sua stessa merda. Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia, la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
4: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo.
2: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
2: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
2: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
4: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
3: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
2: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
4: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
2: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
3: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdoch, spiegaci che cazzo succede. E ma soprattutto se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
4: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
4: Ma sei serio?
0: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra l'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
8: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
7: È perché lui l'ha picchiato in culo vostra madre! Quella puttana! No!

0: Che cinghiale di storia volete che vi racconti? Fini di troia!
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Oh,
0: come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo.
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda, raccontaci la storia.
0: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: E poi? E poi? E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
0: Porco, mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Piace? Amico, non è vero che ci giustiamo a cazzo, amico?
1: Piace, piace, piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Peter Lippia.
4: Vai, dai.
5: Radio 105.

0: cazzo.
1: Lo devo fare. No, sì, sì, sì.
0: La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È
1: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto?
4: Figlio di merda.
1: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino? No. Dai, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No, dai, Paolino. Ivo Ivo Ivo

0: c'è il culo!
1: Quando stai via?
0: Ma lo so, un'ora?
1: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
4: Sì.
1: Ah!
4: Sì!
1: Sì!
4: Sì!
1: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
1: Che cazzo!
4: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo!
4: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No,
3: scusa,
1: no.
3: Vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?

0: male.
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
8: Che stai facendo?
9: Sono cazzi miei.
8: Che cosa cerchi?
9: Ah, non lo so.
8: Hai uno scopo?
9: No.
8: Dove ti trovi?
9: Ah, non lo so.
8: E come vivi?
9: Hai rotto il cazzo.
7: Roberto da Genova.
10: Pronto?
11: Mi scusi.
10: Pronto?
11: Devo guardare lì?
10: Chi è? Chi è?
11: Roberto, e allora?
10: E allora sta andando, Roberto, che vuoi?
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
10: Ah, sciopero,
11: non lo so.
12: Pronto?
11: Roberto?
12: Eh?
11: Roberto, e allora?
12: Non ho
11: che
12: capito.
11: Cazzo vuoi? Mi scusi,
12: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato?
12: Lei
11: e perché
12: chi?
11: Mi hai fermato davanti alle telecamere?
12: Lei chi è?
11: Roberto, e allora?
12: Roberto chi?
11: Sono cazzi miei.
12: Ecco, punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
11: No.
12: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
11: Non lo so.
12: Roberto chi?
11: Non lo so.
12: Pronto?
11: Ah, scusate. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
12: Bravo.
11: Devo guardare lì?
12: Io te l'ho detto anche prima, ho il telefono sotto controllo, guarda te come parli.
11: E poi li prendono per il culo.
13: Pronto?
11: Devo guardare lì?
13: Ah?
11: Devo guardare lì?
13: Pronto?
11: Che cazzo vuoi?
13: Chi è? Chi è?
11: Roberto, e allora?
13: Ma che Roberto? Bornuto, cornuto!
11: Ah, non
13: che
11: lo so.
13: Sembra,
11: che cazzo vuoi?
13: No,
11: scusa un attimo, perché mi hai fermato?
13: Morto è vivo, tu hai tutta la razzatoia, chi ti è stramorto?
11: Ah, scusate, no, telecamera.
13: Ah, no, guacchi di morte!
11: Non lo so.
14: A questo giro, ci andiamo pesanti, con il pugliese maledetto.
13: Mannaggia! Ma che è?
11: Sono cazzi miei.
13: Mamma, te giuro, guarda, si venga per me con cazzo in bocca!
11: Ah, scusami.
14: Secondo attacco al pugliese maledetto.
13: Ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi ti è morte?
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusami un attimo, perché mi hai fermato?
14: Terzo attacco iper mega inculante.
13: Ma chi è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più bastardo e curno del figlio di puttana. Perché tu a me mi hai rotto i coglioni, ti giuro, guarda.
11: No.
13: Ti prendo per le orecchie, no? Ti metto come appendiabiti, bastardo e curno del me.
11: No.
13: Chi ti sarà morto?
11: Hai rotto il cazzo.
13: Dici, chi ti è morto? Chi ti è morto?
11: Roberto, e allora?
15: Ma che me ne porta a me, Roberto? Chi è? Robe Pascal, Ricola, chi è?
11: E perché mi hai fermato davanti delle
15: camere? Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
11: Ma sai che adesso ti
15: conosco! Tu, tutta la razzatoia! Morte e vive! Se me cucazzo manca!
11: Devo guardare lì?
7: Come andrà a finire?
9: Ah, non lo so.
7: Dai, diccelo tu.
9: No.
7: Dai, diccelo tu.
9: Hai rotto il cazzo.
7: Roberto da Genova.
16: Lo Zoo di 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
17: Tutto il resto è gioia.
18: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
19: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
18: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
20: Boh, forse Viagra, no? Magari.
18: Non ho capito, scusi, il collegamento.
20: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili, e meno aspero meno le donne e meno più il pisello.
18: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
20: Pasticche di restosterone a gogo.
18: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
20: Testosterone, Luciani.
18: Come testa de cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone.
20: Sì, ma già dall'asilo.
18: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo?
20: Così portano le palle con la cariola.
18: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà essendo uno zotico di merda.
20: Sono molto addonnati. Si stanno checchizzando, è vero.
18: Qual è la sintomatologia della checchizzazione, secondo lei? Mi faccia degli esempi.
20: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo sopracciglia, smalta le unghie.
18: E questo, secondo lei, giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menare?
20: Sono gelosi
18: delle donne.
20: Non dovrebbero essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Allora, non ci riesce, che fai, gli mena?
18: Ci stanno pure una riga dei cessi, voglio dire, tra le donne.
20: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però sempre donne so.
18: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè, di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
20: Boh. Ci devo pensare, è una domanda molto difficile.
18: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente, le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
20: Col pisellino.
18: Ah, c'ha pure il pisellino lei.
20: Micropene dotata.
18: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino, Grappino dal camion, vai Grappino dal camion, di la tua, vai.
21: Ma dipende, secondo me, dal paese a paese, qua in Italia secondo me sono tutti un po' rincoglioniti.
18: In che senso? Spiega.
21: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso il costo della vita è diventato.
18: Cioè, scusami,
21: caro.
18: Non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
21: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ci circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine, se cioè, si è
18: tu
21: frocci.
18: Tu non sai se sei maschio o sei femmina.
21: A me piace la figa.
18: Sì, anche a me.
21: Mangio la carne, non sono vegano.
18: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
21: Ma io credo che i vegani siano tutti frocci. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia?
18: Infatti,
21: la lata,
18: cosa mangia un vero uomo?
21: Noi siamo ciò che mangiamo.
18: Sì,
21: okay?
18: Sì.
21: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo.
18: E invece tu che mangi merda, sei quello che dici. Ciao, grazie. Ciao. Si sente che mangi sterco. Manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
2: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso che tu lo vedi lì non ti rappresenta nulla.
18: Mai.
2: Il primo esponente di questo complotto, ricordiamolo, è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
18: Ma cosa, Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri?
2: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
18: Sentiamo.
2: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia d'ali di gabbiano, è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno, la lampada. Tutto questo sono dei piccoli passi per portare l'uomo a una virilità annullata attraverso le sue canzoni, rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
18: Quindi i poteri forti hanno la vagina.
2: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
18: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti che amano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio.
2: Esattamente, Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così,
18: come dice il povero Papa che lo stanno cercando di fare fuori. Allora a questo punto
2: cercando di fare fuori, perché lui è ancora un uomo e le strette le redini tra le sue mani, perché nella Chiesa è sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti, tentano pure l'omicidio del Papa. È tutto uno schema, tutto uno schema.
18: Mandracone è sempre piaciosissimo, un abbraccio, ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della zecca. Ci colleghiamo con Grayskull, dove sta l'amico mio.
3: Ma porco, ma che il tocco de merda che siete a canne scopin del cesso. Tantitesi quertici.
18: Una bellissima similitudine. Una bellissima
3: similitudine. Adesso anche adesso vi rompo i coglioni.
18: Pascoliano.
3: Cucciani, cane, l'hai capito o no?
18: Senti,
3: io con te non voglio avere a che fare. Punto.
18: Senti, tenera lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
3: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni. Hai capito?
18: Dai.
3: Solter maledetto, cane.
18: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
3: Non fermi a rompermi i coglioni così, epitati.
18: Non mi
3: sei la peggio razza che esista su questo terra.
18: Sei cocciuto.
3: Sei la peggio razza.
18: Asinello.
3: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
18: Stai ragliando. Io padrone tu servo.
3: Tu merda, cane, tu merda.
18: Senti.
3: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
18: Sì, l'hai già detto,
3: sei
18: l'hai già detto.
3: Sei un cesso d'uomo.
18: Sei un asinello ripetitivo. Un asinello
3: con
18: l'eco.
3: Sei tu che mi rompi i coglioni. Beatari, sei tu.
18: Senti.
3: Infame bastardo, cane.
18: Lumachina.
3: Mi chiama solo per non farmi i coglioni.
18: Lumi.
3: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzone. Cane,
18: dolce lumachina,
3: e come corri, coniglio maledetto, cane.
18: Tu invece non corri,
3: bastardo.
18: Non corri perché sei una lumachina, una tenera lumachina.
3: Ma
18: con le colline,
3: lumachina, cane, senti la roba di coglioni.
18: Senti,
3: infame maledetto,
18: tu lo senti,
3: non bastardo, cane,
18: pazzo isterico. Senti, pazzo isterico, tu hai ravvisato una
3: cane.
18: Lumachina nervosa,
3: hai fatto bastardo. Ti scotellerò vivo, merda, cane.
18: Carrozzina.
3: Ti risanguerò, ti farò pezzi, bastardo, cane.
18: Lumachina isterica.
3: Userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda.
18: Asinello.
3: Soffrirai tanto, morirai immerso nel dolore, bastardo. Devi morire.
18: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto. Cioè lui, in base alle alternanze del calendario, modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.
22: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto culo il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
2: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Harry Rotter in piombo! Rorro Rio!
1: Urrà, urrà, urrà! Ti sta bene, pezzo di merda! Spero che muori ancora due volte! Figli di puttana!
3: Siete crudeli! Ridete delle disgrazie altrui! Ma ora basta, Hermione! Ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie!
4: Ecco qua. Basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora.
3: Anatre! Anatre trite!
4: No, aspetta.
3: Anatre trite tigri negre! Nutri e nutrite!
4: Ma cazzo, che inciampo!
3: Anatre trite tigri negre! Nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
2: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
3: Hermione, ramarra che non sei altro, mi hai rotto gli occhiali.
2: Ma vedi di andare a fanculo.
1: Quanto sto godendo. Quasi quando ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago! Te lo sei notato?
3: Ma come faccio? Non ci vedo più!
2: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni!
5: Silenzio!
3: Prof, prof, prof! Hermione mi ha rotto gli occhiali!
5: Brava Hermione! 10 punti per la casa del Grifondoro!
3: Ma non è giusto, prof!
5: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro!
3: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
5: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
3: Chi? Roverol?
5: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di otto p***ane!
3: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
4: No, mi piace, no!
3: Dotte di ottrie... Dotte di ottrie di tre tremende tristi... Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrirai tremenda! Quando aggiusterò gli occhiali di questa merda!
5: No! No! Figlio di puttana! Lo hai evocato!

come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbattente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini, che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, eh? Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo, cognome della madre obbligatorio. È fantastico, apriamo le linee, dai. Andiamo da Australopiteco da Foggia. Apriamo con te, Australopiteco. Vai, Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
4: Solo il cognome della madre. Io brucierei tutto là.
3: Lei brucierebbe tutto là dove?
4: Solo il cognome della madre.
3: Il cognome della madre. Cos'è, una canzone di Stinga?
4: Ma fa mocca a chi da mutto, lo capisci?
3: A lei e a sua sorella quella pompara.
4: A te chi destra mutto.
3: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
4: Ci sto dicendo, non sono d'accordo.
3: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli?
4: Ma non serve a niente, il cognome dell'uomo e basta.
3: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
4: Perché è stato sempre così.
3: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte, adesso viviamo nelle case.
4: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
3: Il modello americano.
4: Allora, sul cazzo con queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
3: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
4: Le femministe? Gente inutile.
3: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
4: Che non hanno un cazzo da fare.
3: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
4: Assolutamente no.
3: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
4: Lo so.
3: Cos'è? Dica, spieghi.
4: No, mi sono rotto i coglioni.
3: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
4: Va a fare in culo.
3: Lei e sua sorella.
4: A te quando lo dico.
3: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
4: A te quando lo dico, va a fammo cacchite mo.
3: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
4: Va a fanculo, ciao.
3: Ciao, ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
5: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
3: Ho capito. Non so,
5: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
3: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
5: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
3: Sì.
5: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
3: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
5: mica
3: al governo.
5: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
3: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo tutti a trovare tua madre.
5: Tu puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
3: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, È per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
5: è
3: sempre incerto.
5: Sei proprio un maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
3: Perché è una nota prostituta, è una peripatetica, è una passeggiatrice.
5: Eccoci.
3: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia. Gino Rebibbia, vai Gino.
6: Io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
3: E come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
6: No, altre cose, mica per quello, è casa di Dio.
3: Hai provato a andare a fare i pompini, sì?
6: I pompini? E quelli li farai tu, forse?
3: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
6: Guarda, io sono ex carcerato. Se state maleducato a dire una cosa del genere, sta un uomo.
3: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
6: No, io lo so che sei così, pure te ne sei 90 anni, lo so che dici che mi ragioni così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
3: Esatto.
6: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare i pompini, è brutta, capito?
3: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
6: A chi te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo che campa io. A me non mi frega un cazzo di nessuno, però se mi dici dico così mi ha detto una cosa, la dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. che oggi piove non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
3: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente, eh?
6: Ma tu ti infaccia da merda, tu ti infaccia da merda allora.
3: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista
6: allora, sopra? Ma c'hanno ragione quelle che ti insultano, li mortacci da te, tu, e quella troia di sorella e tua madre.
3: Quella stronza cornuta di tua zia.
6: Ma tu sei la zoccolona sicuro, te lo dico io.
3: Senti,
6: tu parla così, fai badavere i bocchini.
3: Parassita.
6: Allora qualcuno c'ha ragione.
3: Parassita.
6: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare, ma io già sto tanto bene.
3: Rifiuto. Parassita? Rifiuto? Hai finito? Hai finito, rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile, inutile, inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai, vai, vai, vai.
5: Dai, il cognome mio. Dai, il cognome mio. Perché? Che ne goffio in giro.
3: Perché?
5: Dai, perché ti non ti ha spaccami i coglioni. Capisco?
3: Non capisco.
5: Ti ha mangiato il cappellotto col cren. Come era tanto che non ti mi mangiavi?
3: Sì, sì.
5: E ti ha mangiato il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mangiato ma.
3: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
5: Sì, vorrei fatto provare. Vorrei fatto provare. Certo, come ti tira la brocca col cren.
3: Sì, ma non so.
5: Mamma neta. E fino a te tira più di una vita.
3: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
5: Sì, sei un toco che non ti mangi il cappellotto col cren. Ti chiama mangiami a te, te cosa hai detto? Tanto non ti chiama spaccami i coglioni.
3: Ecco.
5: E in più ti chiama mangiami a te.
3: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di Franceschini?
5: Ma mi non me ne trovo un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne trovo una sborda.
3: Certo, ma dove...
5: Dito in Venezia.
3: Sì.
5: Non me ne trovo una sborda.
3: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
5: Dai,
3: che cognome...
5: è il mio cognome, te che dai il mio.
3: Accetto la sua proposta. D'ora in poi tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome che è merda. Arrivederci.
5: Va a cagare.
3: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, sai che è uscito Up & Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mietitrebbia? Sì! Un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano un miglio! Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo! Su, dai, yeah, go! Ui, appa!
2: Up & Up!
3: E Up & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana solo su Up & Up!
4: Surgeon Master.
1: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti. Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
5: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo. Vaffanculo.
6: Calma, calma ragazzi. Fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifella con una matita, poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi e poi il mio capolavoro. Ho installato 10 buchi del culo.
7: Bravo! Bravo!
6: Aspetta. Con una sparapunti.
1: Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici irradiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione dall'anestesia al coma.
8: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga lei.
9: Ma veramente io...
8: Come si chiama lei?
9: Giacomo.
8: Giacomo, si avvicini qua, vedi la testa, sì. Verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio
10: destro.
8: Hai visto, questo martedì si sveglia.
1: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente! E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio! Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa!
6: Se schiaccio qua, si illumina! E questo è bello anche come abat-jour. Fegato! Fa male il fegato! E lo togliamo! Allora facciamo così: sì, una lampadina accesa. No, 2 lampadine accese. Che sfortuna si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
1: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito. Con
4: Surgeon Master.
1: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
11: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
12: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
11: Io ho fatto Surgeon Master.
12: Che è
11: un'università prestigiosa. Applicazione, guardi, c'ho anche la laurea.
12: Impiegato del mese McDonald's, come mai c'è il logo?
11: È una partnership, privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
1: Ma non è tutto! Surgeon Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Surgeon Bay. Basta essere disoccupato. Diventa chirurgo con...
4: Surgeon Master.
1: Surgeon Master è un'applicazione...
2: Up & Up.
3: E Up and Down, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
2: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: L'uomo che sverginò la luna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica storia dell'uomo che sverginò la luna. Tanto tempo fa, quando ancora si poteva cagare in mezzo alla strada, e le pozzanghere erano l'unico modo per lavarsi le chiappe, a meno di non voler camminare sulle mani durante un temporale, col serio rischio di vedersi bruciato il buco del culo da un fulmine, la luna, la bellissima luna, musa ispiratrice, di innumerevoli artisti, poeti e licantropi, aveva una grande, grandissima, enorme voglia di cazzo. E fu per questa grandissima voglia di pisello, che la luna si rivolse al sole. Sole, sole, tengo una voglia di minchia che manco li cani, diceva la luna al sole. Luna, luna, a me sfortunatamente la minchia mi manca proprio, rispondeva il sole alla luna. Ah, ah, ah, che sfortuna, diceva triste la luna. Ma un bel giorno, o meglio, una bella notte, la luna se ne stava come al solito sola soletta nel cielo, sperando magari di potersi sgrillettare con qualche meteorite di passaggio, quando, laggiù sulla terra, notò lo sbrilluccichio di quella che pareva proprio essere una gustosa cappella. Sbaglio o quello è lo sbrilluccichio di una gustosa cappella, disse la luna. Non sbagli, rispose una misteriosa voce dalla terra. Si dà il caso che questo che vedi è proprio lo sbrilluccichio di una gustosa cappella. Fece la luna. E se posso chiedere, a chi appartiene la gustosa cappella che emette questo scintillante sbrilluccichio? Questa è la mia cappella, rispose la voce dalla terra. Mi chiamo Giorgione e faccio il meccanico all'autostazione. Mio bel Giorgione. Fece la luna piena di eccitazione, che ne diresti se ora noi due facessimo all'amore? Giorgione, che era brutto come un cofano ammaccato e non vedeva una figa neppure disegnandosela sugli occhiali, non si fece sfuggire l'occasione. Così la luna e Giorgione fecero l'amore per giorni, o meglio, per settimane, o meglio, per mesi, o meglio, per anni, in tutti i modi e tutte le posizioni. La voglia di pisello della luna fu così saziata per sempre. E nonostante siano ormai passati diversi secoli, ancora oggi, se la guardate col telescopio, la superficie della luna conserva ancora intatti i crateri lasciati dalla cappella del buon Giorgione. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Hai paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, è il ristorante Peppis Napolità?
3: Dica.
4: Io mi presento, mi chiamo la Giada e sono capo producer presso la redazione di Stai. Chiamo per un nuovo programma televisivo.
3: Quindi?
4: Il vostro ristorante è stato selezionato dal nostro team per partecipare a questo nuovo programma. E il programma si chiama Ristoranti da Horror e andrà in onda in primavera.
3: Da Horror?
4: Sì, esatto.
3: Da Horror? Noi non siamo da horror.
4: Beh, a giudicare dalle nostre indagini non è proprio così, insomma, vedere le recensioni, le foto, i nostri, insomma, autori che sono venuti in visita.
3: Sì. Se vado a leggere su Google e su Facebook e poi ne parliamo.
4: No, ma su Google, io ho trovato questa recensione che mi ha girato la mia stagista di 6 mesi fa, dice: proprietario scorbutico, ma non è il vero problema. Il proprietario mi ha malmenato quando ho detto che il pollo era crudo e lo volevo più cotto, insomma.
3: Ma
4: cioè, per noi...
3: Non l'ho letto questa recensione, non le trovo.
4: Ma certo, perché ovviamente probabilmente l'algoritmo le porta giù, però per noi è perfetto,
3: no,
4: capisce?
3: L'algoritmo non porta niente perché ci sono tutte.
4: Però lei è il personaggio perfetto che noi stiamo cercando, capisce? Oltretutto, le aggiungo anche questo, cioè che ogni puntata sono 3 ristoranti che, diciamo, concorrono per essere il ristorante più da horror e c'è un premio di 100.000 euro a puntata.
3: Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Mi dica.
4: Allora, quando verrà il nostro team, cercherà, diciamo, di rendere ancora più horror il vostro ristorante. Quindi faranno delle valutazioni, un sopralluogo, e ci potrebbero essere, insomma, alcune piccole modifiche, ma niente di strutturale o simili, tipo invasione di muffa nella cella frigorifera.
3: Ma non lo so.
4: Cioè, tipo animali morti
3: qua e là. E cioè, quale ristorante ha vinto già che avete fatto, che voglio andare a visitarlo?
4: No, è nuovo il programma, deve partire. Questa è la prima stagione, partirà, andrà in onda in primavera.
3: Vabbè,
4: capito?
3: Ci vediamo in primavera.
4: Registrato durante l'autunno, insomma, da ottobre in poi.
1: Giada sta cercando di convincere il Terrone Bastardo, proprietario di un orribilissimo ristorante calabrese, ad accettare la sua proposta per la partecipazione al programma. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.
4: Magari all'ingresso
3: parte.
4: Mettiamo una roulotte con una famiglia di zingari, qualcosa del
3: capito? E allora dovete trovare un altro locale.
4: Ce l'ha un amico.
3: Il locale pagliaia trasformato in ristorante, quindi trovate anche i porci dentro.
4: Allora
3: sicuramente...
4: ecco, per dire, anche i porci, se vuole farli entrare, ma lei ce l'ha un amico che può impennare nella sala del ristorante?
3: Cosa?
4: Cioè, mentre la gente mangia, che passa questo, con la moto che impenna. Cioè, queste cose che disturbano mentre si mangia.
3: Vabbè, se mi pagate prima possiamo fare questa storia.
4: Per la partecipazione c'è un rimborso spese sicuramente, ma la possibilità di vincita è di 100.000 euro, oltre a sponsor, ovviamente.
1: Giada ha comunicato la somma che potrebbe vincere il proprietario del ristorante Terrone Bastardo Infame e Figlio di Puttana. Accetterà la proposta di Giada? Scopriamolo insieme.
4: Senta,
3: il
4: cinghiale, insomma, diciamo una carcassa di cinghiale un po' in stato di avanzata decomposizione.
3: Sì, li proviamo.
4: Tipo che la mettiamo sul tavolo e lei che con le mani dentro che viviseziona e che tipo dà le testate in faccia al cinghiale morto.
3: Sì.
4: Bene, perfetto. Allora, benissimo, io sono la Giada, si ricordi di me, la faccio chiamare dal team per il sopralluogo, dal team dei tecnici. Per il sopralluogo parlerete voi dei dettagli, poi dopo ci risentiamo eventualmente per la firma del contratto.
3: Va bene.
4: D'accordo? Sì. Lei è il signor? Grazie mille, allora. Presto, arrivederci.
1: Bravissima Giada, hai trovato il primo partecipante. Ma avete sentito? L'infame. Appena ha sentito la modica cifra di 100.000 euro, ha abbassato le mutande. Sto lurido scopalemuri. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
5: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana wallerau. Solo su Stai TV.
0: Radio 105.
2: Yeah. Yo. Yeah.

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
3: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
4: Tu spero di sì.
0: Torna per la gioia di grandi e picciotti, Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
5: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
4: Sono d'accordo.
5: Ma sei d'accordo con me, veramente?
4: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti, brutta puttana.
0: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
5: Allora?
4: Allora che?
5: Quando arriva Gianni Morandi?
4: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
0: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
5: Quando finirà questa atrocità?
4: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
5: Ma che stai dicendo? La guerra, amore, rischiamo la guerra.
4: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello?
5: Ma perché tu a cosa ti riferivi?
4: A Predolin che bestemmia in diretta al Grande Fratello. Che cazzo ho... Cioè, che cazzo sarà mai, porco d***o?
0: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
4: Allora, visto che state tutti in vista con sta guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
3: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
4: È semplice, vi do un po' della mia droga.
0: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
4: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
3: Democrazia e libertà, pa?
4: No, soldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: tutto? Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
8: Aiace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: L'Aiazzone!
6: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!

0: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
2: di sfruttare la mia caparbietà.
1: Che la puttana, mo lo mette sempre queste, metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
5: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
6: Giusto, ce l'ha fatta.
5: Ho sbagliato?
6: No, giusto.
5: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
6: No!
1: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via dei megafoni col pisello. Intervenite, passo.
3: Unicorno elaborato a centrale. Ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
2: Cazzi fai i concorsi pubblici, il dottor Dolittle. Centrale a squalo palestrato. Centrale a squalo palestrato. Rapina in corso fra la nona e piazza dei Tombini che stanno defica. Intervenire, passo.
4: Squalo palestrato a centrale. Ricevuto. Mi dirigo sul posto.
2: E quanto cazzo di testosterone sappiata? Ambe di chi c'è sta? Centrale a cravatta dei monroidi. Centrale a cravatta dei monroidi. Me ricevi? Cravatta dei monroidi, passo.
5: Che palle. Cravatta di emorroidi a centrale, affermativo. Purtroppo ti ricevo. C'è una chiamata per me.
2: No, no, volevo solo romperti il cazzo. Ma tieni pronto comunque, cravatta di emorroidi, perché percepisco un brutto presentimento, passo.
6: Gelati, venite bambini, ci sono i gelati, gelati per tutti!
7: Sì, ci sono i gelati!
2: Ne voglio uno anch'io! Sì, ne voglio uno anch'io!
7: I gelati, non come la solita droga!
6: Calma bambini, calma, ce n'è per tutti, ecco piccolo, tieni il tuo bel gelato!
8: Che schifo, cos'è sta merda?
6: Ma no, è un gelato vegano, più buono e anche sano.
2: Centrale a mascarpone sui coglioni. Centrale a mascarpone sui coglioni. Mi ricevi mascarpone sui coglioni, in fretta, passo.
5: Mascarpone sui coglioni a centrale, ti ricevo, che succede?
2: Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. È successo quello che temevo, purtroppo. Lui è tornato, passo.
5: Lui chi?
2: Sto cazzo! No, scherzavo, stavolta è urgente! È tornato il gelataio vegano, passo!
5: Gelataio vegano? E chi è?
2: E chi è? Come chi è sto cazzo? È un gelataio vegano che vende gelati vegani, passo!
5: E beh, dove sta il reato? Passo!
2: Mi sta il reato! E come dove sta il reato? Un guento di sperma su ulcera ascellare! Te pare una cosa normale fare i gelati vegani, passo!
5: Beh, personalmente io preferisco quelli normali, ma non ci vedo nulla di male, passo.
2: Ascoltami bene, brutto rutto de fogna. Per l'amicizia che me lega il bucio del culo di tua moglie, faccio finta di non aver sentito la stronzata che hai detto. Ora tu muovi le chiappe e lo vai ad arrestare prima che ti faccia rapporto alla corte marziale, al presidente Biden e a pure agli alieni, hai capito? Passo.
5: Ok, sarò lì il prima possibile.
3: Gelati vegani per tutti!
5: Salve, signor gelataio, sono un agente di polizia.
3: Oh,

0: ho una grande ammirazione per gli agenti di polizia. Vuole un gelato vegano? Abbiamo moltissimi gusti: panna di latte di fagioli, muschio e patate, cioccolata di cicoria, creme di pigne, stracciatella di cipolle e la specialità della casa, una musti muffa norvegese da leccarsi i baffi.
1: No, grazie, purtroppo sono qui per un altro motivo.
2: Centrale a Fagiano Mestruato, centrale a Fagiano Mestruato.
1: Scusi un secondo, signor gelattaio, c'ho la scena. Fagiano Mestruato centrale, mi trovo con il gelattaio vegano, ripeto, mi trovo con il gelattaio vegano.
2: Perfetto, perfetto, Fagiano Mestruato, ammanettalo immediatamente, è un ordine tassativo, Fagiano Mestruato, non te sbaglia, pazzo.
1: Addirittura, mi sembra un po' eccessivo, è un signore vecchietto.
2: Eccessivo. Eccessivo, dice lui. Non so se hai compreso, brutto pezzo di merda, che quel pezzo di merda vi dite vende gelati vegani! Senza contare che poi è anche un pericolosissimo serial killer e maniaco sessuale! Pazzo!
1: Come, prego?
2: E prega sto cazzo! T'ho detto che è un serial killer, un maniaco sessuale! Ma quelli sono reati minori rispetto ai gelati!
1: Ma scusa, che cazzo aspettavi a dirmelo?
3: Vieni, bel bambino!
1: Ma non sono un bambino!
3: Vieni,
1: sono il signore Messi,
3: età! Sei un bel bambino!
1: Non sono un bambino!
3: E ti scoprirò con questo gelato ai fagioli!
1: Cazzo, che collo duro! Ma non si vergogna! Questo collo è vecchio!
3: Quante palle vuoi di gelato vegano?
1: Me ne bastano due, cazzo! Che male!
3: Bambinone!
1: Sono un agente, stia fermo!
2: Fagiano Mestruato, mi dicevi che succede? Fagiano Mestruato, mi dicevi che succede?
4: Il gelato vegano sa di cazzo.
2: Allora non è vegano. C'è la carne. T'ha fregato, richiedi soldi indietro.
4: Culattone, ciuccia cazzi. T'ho sentito.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Bastano la canottiera sporca di sugo e il rutto di cuore o c'è pure una sconfinata passione per la pocchiacca? Proviamo oggi a scoprirlo insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschio.

0: Oggi con noi un maschio che si definisce curioso, cervellotico e contemporaneo. Ecco a voi Fabio Rovazzi.
1: Ciao Punzia, come stai? Sono molto contento di essere qua.
0: Allora Fabio, per quanto sia incomprensibile, il tuo successo è un dato di fatto. Qual è il tuo segreto?
1: Beh, Punzia, credo di aver sempre cavalcato l'onda.
0: Ovviamente se con onda intendiamo la fessa.
1: No Punzia, è un modo di dire.
0: Vabbè, ma a proposito di fessa, il tuo amico Willy Smith, per rispondere a Chris Rock che aveva offeso sua moglie, gli ha tirato una scoppola. Tu che avresti fatto?
1: Ma io credo che mi sarei fatto una risata, era una battuta.
0: Sì, ma Achille non m'è merda, la scoppola era pure poco, doveva spararlo e poi calarlo nel pilone di cemento del ponte.
1: E la Madonna, Punzia, mi sembra un po' estremo.
0: Ah, giusto, perché tu preferisci i trattori, quindi l'avresti legato al trattore e trascinato in tangenziale. Andiamo a comandare, giusto? Tu sì che sei un vero maschio, Fabio. Probabilmente visci in piedi. Anzi, caghi pure in piedi.
1: Punzia, stai dicendo tutto tu. Io sono contro la violenza.
0: Sì, sì, vabbè, facciamo come vuoi tu, anche se non ci crede nessuno. Allora, Fabio, in una tua nota canzone dici: faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Facci qualche esempio.
1: Ma non saprei, mi piace pensare con la mia testa e non farmi influenzare.
0: Sì, ma facci degli esempi di cose da vero uomo che fai, fottendotene di tutte cose.
1: Mi metti in difficoltà, Punzia.
0: Dai, tipo le scorregge in ascensore.
1: Quello semmai è Frank Matano.
0: Tipo metterti le mani nelle mutande e poi annusartele per sentire l'odore di prosciutto.
1: Ma dai, Punzia, ma ti pare?
0: Allora chiavarti Orietta Berti?
1: Punzia, non riesco neanche a pensarci, è come una zia per me, anzi una nonna.
0: Ah buon, ma come diciamo qua al Vomero, non c'è cosa più divina che chiavarsi la nonnina, no? Bravo Fabio, tutti dovrebbero imparare da te per diventare veri uomini, mica come quel pigliancuo di Fedez.
1: Dai Punzia, Federico è un amico.
0: Sì, sì, amico dei c***i e degli sbirri, stunfame. Dai Fabio, ti do un'altra possibilità per tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di maschità. Preferiresti non fare mai più sesso ma tutto il mondo pensa che tu scopi un casino, oppure fare un sacco di sesso ma tutti pensano che non vedi la giaccarella manco col binocolo?
1: Guarda Punzia, non ho dubbi, preferirei poter fare l'amore e tutti pensano che non lo faccia. Non mi interessa il giudizio degli altri.
0: Sì, ma tutti penserebbero che ti piace un pesce.
1: Ma che mi importa? Le mie preferenze sessuali non sono affare della gente.
0: Sì, ma la tua reputazione, Fabio, sei o non sei un vero uomo?
1: Sì, lo sono, ma non mi affermo tramite l'ostentazione di mascolinità tossica.
0: Guana, ma fa che parole difficili, mi ha fatto seccare tutta la ciucia, che già fa?
1: Cosa vorresti sentirti dire?
0: Dire, i veri uomini agiscono, poco bla bla, tanto zoom zoom. E manco oggi abbiamo trovato un vero maschio, che poi con quel baffo alla Freddie Mercury già potevo intuirlo.
1: Punzia, mi spiace che ci lasciamo così.
0: Guarda, non mi fare dire altro, altrimenti diventa offensiva e io non voglio in nessuna maniera far passare un messaggio d'odio verso gli omosessuali, che si sa quanto sono permalosi. Sti ricchini. Quindi la chiudiamo qua, alla prossima puntata di Ciao Maschione!

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il grass porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava... Sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil di Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del cervo becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano precisamente molti anni fa, in Egitto, quando per la prima volta comparve un enorme frutto verde, grande quanto un pallone da calcio.
5: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che era un dono del cielo, ma io che già la sapevo lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando del cocomero. Il cocomero, che alcune razze indigene chiamano erroneamente anguria, ci viene proposto ogni estate. Ma perché? Ce lo dice il nostro economo estivo.
6: L'anguria è una frutta rinfrescante. Se mangiata a freddo con una spruzzatina di lime sopra è la morte sua. Ma ciò che non ce lo dicono è che l'anguria è l'arma economica perfetta. Pensateci, 1,50 euro al chilo per della semplice acqua zuccherina.
3: Esatto, l'anguria non è altro che acqua zuccherina. Questo la rende di fatto un'arma economica perfetta.
7: Vedere da questo grafico, disegnato da mia figlia di 5 anni, che il cocomero al suo interno può essere rosso, giallo, con o senza semi, eccetera, ma la sua composizione chimica non cambia mai. È composto tra il 92 e il 95% di acqua, pura e semplice acqua. E non solo, è avvolto da una puccia spessa e pesante. Facendo una serie di calcoli complessi, se compriamo 6 kg di anguria, di fatto mangeremo precisamente solo pochi kg di sostanza. Il resto è solo acqua, puccia, semi e soprattutto fatica nel trasportarla e nel tagliarla.
3: Siamo sconvolti quanto voi da questa analisi super scientifica e dettagliata. Ma andiamo per gradi. Avete mai fatto caso al fatto che i cocomeri, appena comincia il caldo, sono ovunque?
8: Il cocomero è ovunque! Appena inizia il periodo tra i 15 e i 18 gradi, ci viene proposto nelle ricette su TikTok, in tele, nei supermercati e ai bordi delle strade, pieno zeppo di terroni erranti che hanno carretti pieni di cocomeri, che ti attirano con il loro incredibile cartellone con scritto a pennarello ANGU e poi vanno a capo RIA perché non calcolano la proporzione delle lettere. Sveglia! Ogni estate ci invadono!
3: Esatto, i terroni erranti. Ma a questo punto la domanda viene da sé. Chi controlla questo business milionario e perché? Ce lo spiega il nostro testimone chiave.
9: Salve, sono Franco Orlandi, ex dirigente della Watermelon Enterprises. Ho chiesto di modificare la mia voce per non farmi riconoscere. La Watermelon Enterprises fu fondata da un gruppo di fruttivendoli nel 1963. Allora fecero un accordo con le aziende idriche che vendono bottigliette d'acqua da mezzo litro a 2 euro e qui si attua un circolo vizioso. Mangi l'anguria a 1,50 euro al chilo, ti fa venire sete, 2 euro di bottiglietta e poi ti pisci addosso disidratandoti. E così ricomincia il loop, in eterno, con sottofondo una hit estiva.
3: Ecco la rivelazione sconvolgente. Il loro scopo è venderci acqua a peso d'oro, in forma di frutto. Per questo il cocomero è stato reso un simbolo estivo emotivo, così da collegare il caldo alla sua necessità apparente. Ma c'è chi si è reso conto di questo complotto.
10: Il cocomero è merda, pesa un botto e con uno solo ti fotti tutto lo spazio del frigo. Per questo ho scelto di appoggiare il popolo del melone.
3: Il popolo del melone è una resistenza clandestina nata negli anni 80, quando le angurie si acchiapparono tutto il mercato fruttifero. Loro sostengono che il vero frutto estivo sia il melone.
11: Più compatto!
12: Sì!
11: Più saporito!
12: Sì!
11: Senza illusioni di idratazione!
3: Esatto, fanculo l'anguria. Molto meglio il melone. Ma se ancora non siete convinti, abbiamo l'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi una volta per tutte.
13: È da quando
12: quando ho 16 anni che tutti i miei compagni di classe sbavano sui miei enormi cocomeri. Io mi divertivo a farli assaggiare a tutti, a farmeli pizzicare o smammellare. Il mio patrigno Giancarlo mi ha fatto scoprire perfino che potevamo farci una Macedonia se ci avesse messo in mezzo la sua banana. È stato troppo bello. Poi però, purtroppo, una volta che stavo camminando, un tipo in macchina mi grida: «Ah, vedi che bei cocomeri!» E dalla distrazione si è schiantato rovinosamente contro un semaforo, morendo spappolato col lampeggiante infilato nel culo. Ah! Sono rimasta traumatizzata. Da lì ho deciso di chiamarli meloni.
3: Capito? I cocomeri uccidono la gente. I meloni no. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni. Perché noi la verità non la sapremo mai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
4: Ma io che penso? Cioè, l'università in Italia non serve a un cazzo.
3: Perché?
4: A cosa serve? Perché? Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque, se vanno a fare dei lavori rispettosi, saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
3: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
4: Fondamentalmente.
3: Cosa?
4: Io vedo l'università come un indottrinamento.
3: Ma lei è laureato? Lei è laureato?
4: No.
3: Allora lei forse vede l'università come indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
4: Ah sì?
3: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
4: Grazie,
3: lei è un parassita,
4: grazie.
3: È un'appendice che va rimossa. Appendicectomia!
4: Ok, invece lei dovrebbe essere rimosso come chi? Un emorroide nel buco del curvo.
3: Ecco, senta qua che elocchio forbito.
4: Sì, mandalo in diretta, mandalo in diretta.
3: 110 e lode qua.
4: Sì,
3: la mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
5: Io non so dove cazzo registi, sta nella cantina di casa tua, sì, non so dove cazzo per... sei. Tu stai dietro quel ragazzo di connetta del telefono, della radiolina tua del merda, dove sotto ci avrai 4 minuti che tu ciucciano quel cazzo del birra.
3: Ne ho 10. Tutte di OnlyFans.
5: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come per
3: parlare adesso
5: tuo,
3: però
5: sia.
3: Va bene, adesso ti sei sfogato. Terza media.
5: Che c'ho, me le compraste la tua al microfono con un filo
3: invece,
5: su per cura,
3: invece
5: coglione,
3: lì sei un morto di
5: coglione.
3: Fame. Tu,
5: io morto di fame, la cruciata, senti, lo ripeto, ti devi tirare via.
3: Va bene. Mo, senti, io non sono.
5: Un respiro profondo perché quando sento la voce tua, porco.
3: Forse. Sì, vabbè, bombolo, dai, hai rotto il cazzo, su. Dai. Dai, sei bombolo, sei la parodia brutta di bombolo. Dai. Pazzo scriteriato, cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, un altro. Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
6: Ma che cavolo è? Ma sembri con te, ma che cazzo vuoi da me?
3: Stia calmo. Non si agiti. Sembra un lavandino che spurga quando parla. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
6: Allora la mente, vabbè che non la mente, capite che non ti coglioni, ma fanculo te chi sei.
3: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine.
6: Perché non potevo quello, questa volta.
3: Che lingua parla lei?
6: Non ho capito!
3: Se lei mi parla telugu!
6: Vabbè!
3: Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole! Come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
7: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza
3: sì,
7: di 23 anni, si è laureata, sì. A me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già dottore.
3: Dice,
7: dottore.
3: Secondo lei ha barato questa ragazza?
7: Penso di sì.
3: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
7: Beh, anche quello, sì.
3: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
7: Io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
3: Esatto,
7: no?
3: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
7: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte
3: in
7: del
3: che
7: partito.
3: Senso? Non le piaceva perché era di sinistra.
7: Questa merda, scusi la parola.
3: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde.
7: Merdacce.
3: Bisogna essere ignoranti, cazzo.
7: Basta le merdacce della sinistra, ecco. Viva l'Italia.
3: Brava signora, arrivederci.
7: Viva l'Italia.
3: Viva l'Italia delle merdacce. merdace, a noi.
7: Luciani, a noi.
3: Rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle camere, vedete. Chiudiamo con Speedy Gonzales, fai Speedy, numero di laureati in Italia, fai Speedy, vai.
8: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
3: No, non ha capito un cazzo.
8: Sì, perché sente il traffico.
3: Sì, sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
8: Ah, sì?
3: Peggio di noi solo la Romania.
8: Allora, pochi... Aspetta, mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
3: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
8: no,
3: ci sono...
8: mi ha chiamato, è un momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
3: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Dove cazzo corre?
8: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
3: Per lei è sbagliato cosa?
8: Che pochi laureati...
3: Ecco. Che pochi laureati... Cosa?
8: Sono peggio di noi in Romania.
3: Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei?
8: Sì, peggio di Romania, sì.
3: Lei ci andrebbe in Romania?
8: Io andrei, sto parlando qua con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
3: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
8: Sì, per le donne in Marocco e in Romania va benissimo.
3: E si scopa alla grande, diciamolo.
8: Tutta la Romania.
3: Tutta se la vuole chiamare, tutta se la vuole chiamare la Romania.
8: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
3: Perché sono anche sottomesse, giusto? Questo è molto
8: assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nata religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
3: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
8: Non so che sono musulmani, islamiche.
3: Che cazzo vuol dire?
8: No, la donna ti sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
3: La donna italiana sottomette l'italiano.
8: No, dice quella, dice, gira, senta, Cruciani, io oggi esco, anche sui figli, sono portata con lei, vado a ballare.
3: Vado a ballare?
8: No, loro.
3: Loro, chi?
8: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle.
3: Brutte o belle, le italiane?
8: La maggior parte, il 95%.
3: Il 95%, dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
8: In Italia si così, si fanno come, si vede chiaramente, quando sono in giro con gli amici, ecco, quando i parenti, nemici, tutti quanti.
3: I nemici, sì.
8: Si sente un continuo lamentare, ecco. Mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le che sceneggiate, ho preso...
3: Ma portato. Questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante bestia. Di merda.
8: Ma lei mi ha detto, perché si parla di donne?
3: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che...
8: Io non... Perché in Romania? Io so perché in Romania piace per le donne.
3: Vada a puttane, vada a puttane dove le pare. Se vuole anche in Antartide. Si inculi un pinguino. Si inculi un pinguino. Per quanto mi riguarda, lei può incularsi un orso bianco. Arrivederci.
8: Ma i laureati...
3: I laureati glieli ficco nel culo. Arrivederci.
8: Ciao.
3: No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che hanno finito le elementari. Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo alle elementari. Andatevene a fanculo, ciao.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamè.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamè.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
5: Zizzagna me, me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa,
10: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
11: Ma che puzza!
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
11: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
11: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Non
11: si
12: ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci qua!
11: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
12: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
11: Se lei non si lava le ascelle!
12: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere! Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta! Ma chi se ne frega! Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen! Piacere!
13: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
9: Ah, ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di lei?
9: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia!
12: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
9: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio,
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: is a zoo only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi, sì, e bentornati a Molo Provo, qua sul mio TikTok. Sì, oggi per voi mi trovo in Svizzera, nella cittadina di Pracopald, per provare questo percorso salute innovativo che praticamente ti cura, ti rilassa, cioè ti fa diventare un uomo nuovo. Proviamolo, dai! Allora ragazzi, per solo 2500 franchi, che sono in pratica 2000 euro, praticamente voi fate questo percorso salute che c'è dentro tutte le saune, i massaggi, una roba all'avanguardia che quando esci di qua sei proprio pulito dentro, bello fuori, diciamo, eh? Come un ghoul dopo il clister. Allora entriamo, dai! Subito appena entrate ti danno questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugamano e pure lo ciabatte. Ciabatte sono 34 però. Scusi, ciabatte troppo piccole, io 43, qua 34 ciabatte.
2: È model unisex.
1: Model unisex, però questo da bambino, kinder.
2: Tai avanti che non c'è tempo.
1: Ah, e questo non è tanto rilassante. È tipo dance sto tipo, non c'è tempo per questo, è un gosto rilassante. Vabbè, mettiamo queste ciabattine. Praticamente ho messo solo la luce. E adesso ci avviciniamo alla casa per prendere il pass o l'arias per circolare dentro, dai! Guten Morgen, il pass, per piacere.
2: Ecco, tieni.
1: E questa è un'anguria, scusi, un gocomoro di 5 kg. È scomodo da portare in giro.
2: Niente plastica qui.
1: Ho capito, niente plastica, ma questo cioè, è un gocomoro pesante.
2: Su, dai entrare.
1: Bene ragazzi, iniziamo il nostro tour rilassante con una bella sauna aromatica. Ecco, la porta è questa, vedete che esce già tutto il fumo della sauna. Entriamo dentro. Effettivamente c'è tanto fumo, chiudiamo. E si vede che bruciano qualcosa sui carboni, perché sento proprio un fumo che brucia proprio.
2: Cosa fare tu qui?
1: E cosa fare? La sauna aromatica.
2: Che sauna aromatica questa essere sala fumatori? L'ho visto cartello?
1: E non ho visto cartello, stava scritto in tedesco, non ho capito.
2: Dai, andare!
1: Ma la sala fumatori dentro il percorso salute. Che cazzo c'entra?
2: Noi lavora 10 ore al giorno, non possiamo fumare neanche sigaretta?
1: No, fumo, ci mancherebbe altro. Pura mamma, che delusione. Bene ragazzi, la sauna aromatica diciamo che non è andata fortissimo, ma adesso è il momento per una corsa rivoluzionaria, che è la doccia cromatica. In pratica, in base al tuo stato psicologico, no? La doccia emette un tipo di acqua colorata, no? Che ti fa stare meglio, no? Ad esempio, io mi avvicino a questa doccia, apro, la calda. Vedete che è gialla? Puzza anche un bel di asparago. Non so, deve essere lo zolfo magari o che ne so, il manganese. Scusi, ha detto il giallo, a cosa corrisponde?
2: Quella essere urinoterapia.
1: Come urinoterapia? Che questo è piscia?
2: Yavol, non ha letto cartello?
1: E non l'ho letto il cartello, tedesco, non capisco un cazzo io. Ma mi sono fatto la doccia con la piscia. Che delusione, che piacerade. Bene ragazzi, è arrivato il momento di rilassarsi. E questa è la sala giusta, mi sono informato, ma ho letto pure il cartello in tedesco. E questa è la sala della musicoterapia. Praticamente tu ti siedi, ti rilassi e questa musica ti distende i nervi. Allora mi siedo. Ah. È comodo effettivamente, la seduta è comoda. Bene, adesso schiacci il pulsante e parte questa musica rilassante.

0: C'è cazzo è uno col mal di pancia. Ma to che musica di merda, non potevi mettere una cosa new age. Scusi, ha detto, e non si può cambiare musica.
1: Musica d'Oriente.
0: Musica d'Oriente. E questo che Oriente è? Nagasaki dopo la bomba. Che delusione. Ok ragazzi, fino a questo punto diciamo che non sono proprio entusiasta del prodotto, eh? Però con quello che ho pagato, 2500 franchi, mi faccio almeno fare il massaggio col cioccolato, che questa è proprio una cosa tipica di Bracobald qua in Svizzera. Allora, mi siedo sul lettino, guten morgen. Ah! Oh! Oh! Oh! Ehi! E quante botte mi stai dando?
1: Essere massaggio.
0: Ma massaggio che cosa? Il cioccolato?
1: Dopo.
0: Come dopo? Prima pigli la schiaffa e poi il cioccolato dopo?
1: Prima esserci bastone, poi carota.
0: Ho capito, ma qua il bastone in destra e la carota in culo. Non andò bene ragazzi, devo dire una giornata proprio buttata nel cesso. Per fortuna, diciamo, il giro è finito. Adesso, in conclusione, mi aspetto finalmente il pranzo a buffet, che è una cosa che comunque, diciamo, è per noi italiani importante. Scusi, che cosa prevedi il buffet?
1: Radici di zenzero.
0: Radici di zenzero, vabbè, non essere un appassionato. E poi?
1: Radici di zenzero.
0: E come radici di zenzero? Solo radici di zenzero sta.
1: Molto naturale.
0: Sì, questo ho capito che è molto naturale, ma è...
1: Chilometro zero.
0: Chilometro zero in che senso?
2: Buona zenzero, faccio io.
0: E come faccio io? Sto il contadino dentro le terme. Che delusione. Fammi guardare un attimo sul telefono se c'è un bordello, va, che almeno vado a farmi una chiavata con una zocca.
3: Lo Zoo di 105.
4: Dove abita Ennio?
5: Questa è la puntata più devastante di sempre, perché Wender e Johnny regaleranno un viaggio al vecchio contadino in paesi impronunciabili per Ennio. E poi la medicina che dovrà prendere. La telefonata è durata 14 minuti, ma abbiamo cercato di riassumerla il più possibile. Buon ascolto.
6: Pronto, signor Ennio, buongiorno, è l'agenzia Viaggi Wonderful di Reggio Emilia.
7: Dove mi manda? Dove mi manda?
6: Allora ha vinto un viaggio in Turkmenistan.
7: Porca la... Dov'è? Porco tu...
6: Allora, le dico subito che lì è una zona perfetta per fare un sacco di cose e burrare. Però attenzione, perché...
7: C'è da muore!
6: Ah, lì è pieno proprio, ti vengono addosso.
5: Wender ha iniziato a spiegargli che dovrà prendere un aereo da Bologna e che dovrà stare via una settimana.
7: Con l'apparecchio da Bologna?
6: Sì,
5: E poi dovrà prendere una medicina.
6: E attenzione, signor Ennio, deve fare il vaccino antiparassitario. Sono delle pastiglie, si chiama uovolina 500 mg.
7: Scopolina 1500.
6: No, allora lei va in farmacia e dice: dai, mi dia una confezione di uovolina 500. Sa dire però, signor Ennio. Dai, su, si sforzi. Uovolina 500, via.
7: 500.
6: Facciamo così.
7: Me lo scrivi, gli faccio vedere.
6: Allora, prenda carta e penna, prenda. Prenda una biro.
7: Sì. Che cazzo, la punta alla matita.
6: Sono qua, eh.
7: Sto facendo col coltello la punta. Aspetta.
6: Sì. Vada, non ce l'ha un tempero lì, no?
7: Guarda, faccio sempre col coltello.
6: Allora scriva U. O. Allora U come Udine, O come
7: ancora la U.
6: Allora no, U O. Deve fare la lettera U. No, allora ricominciamo da
7: capo. No, anche no. Porco, sì.
6: Signoregno!
7: Bastardo!
6: Allora, scrivi!
7: Bastardo! Ma spiegati meglio, bastardo!
6: Lo faccio!
7: No! No!
6: Sì.
7: No.
6: Oh, poi, vi!
7: Ehi!
6: O?
7: Ehi, basta!
6: Scriva U, O, V!
7: No.
6: Allora, mi dica cosa ha scritto!
7: No, no!
6: No, allora, cancelli, rifacciamo da capo!
7: Dai.
6: Allora, prima lettera è la lettera U.
7: È la U, la U, la U, la U.
6: Seconda lettera è la O.
7: La O, la O, la O.
6: Terza lettera la V.
7: La V.
6: Quarta lettera la O.
7: La O, la O.
6: Quinta lettera, la lettera L.
7: L.
6: Poi la lettera L come la. Poi
7: la.
6: Poi poi c'è la lettera I.
7: La. Aspetta che sei spuntato, porco.
6: Cosa?
7: La I.
6: Poi è lettera N.
7: La M.
6: No,
7: la
6: N, M. N come Napoli.
7: La M.
6: La N.
7: Le M, porco, ho capito, la M.
6: E poi ultima lettera, la lettera A. Adesso legga cosa ha scritto.
7: Lima.
6: Non ho capito cosa ha scritto.
7: Cosa ha scritto? Lima.
6: Esatto, così. 500.
7: Che cosa gli devo dare? Ma sono migliato con Lima.
6: Esatto, 500 milligrammi.
7: 500, scrivo 500.
6: 500 col numero 500.
7: 500.
6: Milligrammi. Esatto, quindi lei deve...
7: Me lo ricordo, dai, me lo ricordo, bene. 500, scrivo... 500.
6: Esatto, bravo, lei va in farmacia e gli dice al farmacista mi dia...
5: E ora è il momento di passargli l'autista del pullman che lo porterà all'aeroporto di Bologna.
6: Allora le passo l'autista che gli dice dove farsi trovare.
7: L'autista del pullman.
6: Buona vacanza, signore.
7: Passami il corriere.
8: Non sei contento che andiamo insieme a burra? Poi beviamo il vino. Facciamo l'uovo col vino e poi vogliamo. Ma noi siamo amici.
7: Io non sono tuo amico. Io non ti vengo con te con la corriera. Io vado piuttosto, vado a piedi. Bastardo di merda.
8: Senti come fa l'aereo, Egno. Pronto.
9: Io non ce la faccio così, non ce la posso fare.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
10: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Lerch! Lerch!
13: Ti ho ammatto!
12: Sì, Lerch! Hanno suonato la porta! Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette a una barbona, dai!
13: Signore, vado subito! Finisco di mangiare la merda del cane! Così! Ecco fatto!
12: Ma, Lerch, l'educazione però. Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena. Dai, vai a aprire.
13: Mi scusi, signore. Vado subito a cagarmi le palle.
12: Allora, i modi qua, dai. Chi c'è lì, allora?
13: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico.
12: E chi è?
13: Un negro.
12: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
13: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
12: Ma no, Lerch, è un negro, mica un terrone.
13: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia.
12: Certo che no, Lerch. Ok, facciamo così, tieni questo. Appena entra tu glielo spruzzi addosso al negro.
13: Cos'è? Un potente veleno?
12: Ma no, è un deodorante. Dai, apri e vediamo cosa vuole, vai.
13: Subito.
12: Chi sei? Cosa vuoi?
14: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
12: Ah, Fester, sei tu. Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
14: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
12: Ah, per la festa, capisco.
13: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
12: Ma certo, Lerch, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
14: Si può prendere uno champagnino?
12: Ma certo. Lerch, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
13: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
12: Ma no, Lerch, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
13: Subito, pezzo di merda.
12: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, eh? Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
14: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
12: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
14: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
12: Sì, ma certo, ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
14: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
12: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo! Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo!
14: Dici, Gomez?
12: Ma certo! Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
14: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
12: Un episodio, guarda, guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
14: Sì, certo, me la ricordo. Pace all'anima sua.
12: Sì. In pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
14: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
12: Era un negro.
14: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
12: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
14: E poi cosa accadde, Gomez?
12: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
14: E cosa gli disse?
12: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
14: E lui?
12: E lui l'ha coltellata e l'ha rubata la bicicletta.
15: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Nerd. You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: mega merd. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Ragranocr. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
4: Signor Faustino! Ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
5: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
4: Accidenti! La stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
5: Senta, adesso mi sto cagando addosso. Forse ci ho ripensato.
4: Ah, non si preoccupi, non succede nulla. Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura. Atterreremo in sicurezza sull'erba.
5: Va bene, mi fido di lei.
4: Via, tranquillo, lo faccio da 20 anni.
5: Ok, ok.
6: Uè, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che mi hai convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
7: Senti, Yepez, non mi rompere le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Degli amici sono andati tutti a Fungarelli. Tu eri l'ultima spiaggetta per non stare solo.
6: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
7: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto in mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te. Sì, andi cappocchio.
6: Ah no, andi cappocchio no però, eh? Che cazzo.
7: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
6: Ah sì? Spari agli uccelli, ma non ai cervarelli.
7: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
6: Ah, e poi li mangi?
7: No, me li caccio in gula.
6: Ah, siamo checco.
7: Stavo scherzarello, scemo scemo. Certo che me li frico, che so buoni. Ecco, vedi, quella è la quagliarella.
6: Buona la quagliarella. Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare.
7: Tieni, paraci.
6: No, non ci paro, non so capace.
7: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella.
6: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci.
7: No, tu sei mangalone storpionino e neanche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei omochecco.
6: Uè, scemo scemo, non ti permettere che io sono vichingo, che omochecco, scemo.
7: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca checca.
6: Vaffanculo, e beh, dammi sto fuciletto che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, mo? Aspetta, che... punto.
4: Ecco, Faustino! Al mio tre, saltiamo!
5: Ok, ok!
4: 1, 2, 3!
5: Ah!
4: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
5: Che succede? Che succede? Si svegli, si svegli! Stiamo precipitando!
6: Preso! Hai visto, scemo? So bravo che anche con...
7: No, Lipez, l'hai mancato! Non l'hai preso l'uccello! Hai preso di paracaduti stelli! Sei proprio l'anticapazzo, scemo scemo, e mo pure assassino!
6: No, non volevo, non l'ho visto! Corriamo, soccorrello! Ecco, ecco, state bene? Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo per la cannustella? Si vecchio per sta cosa? Madonna mia, che cazzo va sempre tu! E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Faustino, che facevi l'uomo checca sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo, perché ti sta sopra lo culo?

0: Ah, l'uomo che con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai cazzi tu e non dici che tu hai sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
1: Fratello. La sedia che costa poco. 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
4: Sono Mario. Sommario, tacci tua.
3: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
4: Tacci tua.
3: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, in modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
4: Sommario.
3: Certo, spalo Gengoda.
4: Sommario?
3: Puppamelo!
4: Tacci tua!
3: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
4: Sommario, tacci tua!
3: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su chat roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
5: Sì, Andrea, mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
3: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
5: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me. Probabilmente un ricercatore giovane in stage mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
3: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E si allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
4: Mario, tacci tua.
3: Come va, Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche escoriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande, Mario. Ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
6: Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io me sto a rompere i coglioni, Andrea. Che faccio, mo?
3: Sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
6: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo, ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Dalla terra e si è ingoiato il dentista. Mannaggia!
3: Scappa, Maria Vittoria, scappa!
6: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana!
3: Adesso come adesso, a spanne, non saprei, forse verso sud. Fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita. Non voglio casini con la CIA.
6: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia!
3: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo Reel di Geopeppo.
2: Radio 105.

0: Mongolia 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, chi cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare che sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. Tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale schifoso erotomane, lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
4: Io non la conosco, perché...
3: Cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
4: Ma la cosa voglio?
3: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze, intervistate dalle Iene, che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
4: ma che cazzo me ne frega?
3: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
5: Ah, sì, ho sentito.
3: Che cosa ne pensa lei? Cosa
5: e
3: pensa?
5: Dappertutto c'è congiunzione.
3: Congiunzione.
5: Non ti attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
3: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
5: Non lo so, guardi.
3: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
5: No, no.
3: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
5: No, no,
3: a piatta
5: no.
3: Al c***o?
5: Io sono casalinga, quindi non, sì. Non sono in questo mondo, quindi non...
3: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
5: No, no, no.
3: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
5: No, no, no.
3: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
5: Sì.
3: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' per questo lavoro, lei lo farebbe?
5: No.
3: Perché
5: assolutamente.
3: No? Perché no? Perché non lo farebbe?
5: Perché... Il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, non in questo modo così. È giusto, se uno ha una cosa se la merita, che ha lavorato ed è bravo, allora sì,
3: certo. Però anche
5: non in questo modo.
3: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
5: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
3: Lei come li fa? Lei li fa bene?
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Suo marito è contento di pompino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel medioevo. Un altro.
6: Pronto?
3: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
6: C'hai un culo, scusi.
3: Lei aveva il telefono nel culo?
6: Sì, me lo sono tirato per adesso.
3: Lei si infila il telefono in culo?
6: Quando non c'ho, quando non so cosa fare, sì.
3: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
6: Con la cover, c'ho la cover su praticamente...
3: I cazzi?
6: La cosa sopra?
3: Sì.
6: E...
3: Ma non fa ridere questa roba?
6: Scusa.
3: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
6: Può darsi che prima lo ciucciano per far carriera e dopo fanno quello che fanno.
3: Sì. Lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
6: Ma sempre... Ah, me li hai messi.
3: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
6: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
3: Niente, butta giù a questo che è sconvolto dall'epatite e dalla sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione, amici, attenzione, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani, di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
7: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più. Scusate.
8: Io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano. Io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazze, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi, vado a casa di Fausto Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sono ferma in macchina in mezzo alla strada. Tu sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, puoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io ho un trauma, grazie a sto pezzo di merda ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me bellissima violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana. Mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni, che la mattina

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il sommo Azan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria.
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate sb***ere merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia su castronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, nessun problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre solo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
5: Ma sei ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
4: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dai coglioni, fica ciuccia pisci.
1: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
7: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
7: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni, a metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norba? Ed ovviamente mettere il mondo sotto sopra, voce fica merda.
7: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
7: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
7: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
7: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia e tu sei un DJ, ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay gay f***?
8: c***o.
2: Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
8: Cazzo, fica merda, fanculo, porco puttana bastarda, stronzo, troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
2: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
1: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
2: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norba, il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, benissimo. Eccoci qua.
2: Scusi, può rimettere i pantaloni per piacere?
1: Perché, scusi?
2: Perché lei sta agitando il suo pene e mi schizza il piscio.
1: Adesso.
2: E poi siamo in televisione, è un programma televisivo. Io vorrei che una di queste puntate andasse in onda. Siccome lei continua a pippare cocaina, a fare il deficiente, questa trasmissione non va mai in onda.
1: Guardi che bel pene che ho. Guardi, guardi.
2: È un pene come tutti gli altri peni, ma non interessa a mezzogiorno su Rete 4.
1: Vabbè, allora adesso lei sa cosa piace alle signore anziane che seguono questo programma con disinvoltura, con desiderio di aprirsi, di lasciarsi andare. Lei è veramente, lei è proprio un figlio di puttana, coglione.
2: Solo?
1: Ecco. Stavo dicendo, bene, benissimo, il caso di oggi ci ripropone l'imperdibile opportunità di annusare in tutto il suo candore un uomo che se non ci fosse si dovrebbe lavare lo stesso. Stiamo parlando ovviamente di lui, il bellissimo, educatissimo e soprattutto profumatissimo signor Odoardo. Un applauso per il signor Odoardo!
3: Grazie, vostro onore, grazie.
1: Ah, ma signor Odoardo, lei stia zitto.
2: Cos'è, un quiz? È un tribunale, lei del tribunale, il suo modo di fare impassibile dove presentare.
1: Che voce fastidiosa, guardi. Le auguro veramente un brutto male, molto pazzo. Signor Odoardo, non si formalizzi, mi dia pure del tuo, mi raccomando.
3: Purtroppo non ce l'ho, però se vuole posso scorreggiare.
1: Ma sì, ma prego, si accomodi pure, faccia come se fosse in ascensore, prego.
3: Sai che mi sono cagato addosso.
2: Sì, lo vedo, lo vedo.
1: Cancelliere, metta gli atti.
2: Cancelliere, cosa siamo, il terzo Reich?
1: Cancelliere, metta gli atti che l'imputato è riuscito a dimostrare senza ombra di dubbio di non essere estitico. Mi congratulo con lei, signor Odoardo. È un passo dalla soluzione proprio.
2: Com'è possibile, si è cagato addosso? Comunque.
1: Ah, sì, la soave fragranza fecale emanata dall'impeccabile signor Odoardo per un istante mi ha fatto dimenticare la nefasta presenza del querelante. Un essere abietto, meschino, con quel tocco di figlio di puttanità che non manca mai, che ti verrebbe voglia di scartavetrargli la faccia con una cappella arroventata, ecco, quella sensazione lì. Stiamo parlando proprio di lui, il Frankenstein costruito interamente con parti di coglioni patentati, quella mousse di burro ascellare con la ciliegina bacata infilata in profondità del suo buco del culo, conosciuta con il nome di Erculattone.
2: Ercole, mi chiamo Ercole Pedretti. Che cazzo fai, bu?
1: Me ne sbatto il cazzo di come si chiama lei, piuttosto ci dica, stronzo lasciato ad essiccare sul sombrero di un messicano morto, qual è il caso che perderà molto male anche oggi, eh?
2: Allora, signor vostro onore, anche se chiamarla così mi dà un po' fastidio, ma ecco,
1: guardi,
2: questo
1: guardi,
2: mi impone,
1: guardi,
2: mi si metta via l'ano per piacere, la smette di battersi le chiappe con le mani. Il signore qui presente, questo Odoardo, questa persona abietta,
1: sì?
2: L'ho trovato che faceva una cosa orribile al mio animale domestico.
1: Sarebbe? Sarebbe?
2: Sì, stava facendo del sesso con il mio pastore maremmano.
1: Signor Odoardo, mi ripippo tutto ciò di buono che ho detto di lei. Ma lei è un mostro. Com'è potuto anche soltanto venirle in mente di fare una roba del genere? Sa quanto amo gli animali. Mi sono sposato una vacca. Io voglio dire, non si fa una roba. La creatura più fedele della terra. Mi fa schifo. Guarda, questa cosa la sta mettendo in cattiva luce, eh?
3: No, vostro onore, le assicuro che c'è un malinteso. Il signor Ercole ha omesso di informarla che il suddetto cane che mi sono scopato era già morto da più di una settimana.
1: Ma allora questo cambia tutto, allora. Per un attimo ho pensato che lei fosse un mostro, ecco. Signor Erculone, lei è il solito maligno mentitore. Perché non ha detto subito che il cane comunque era già morto da una settimana? Mi scusi,
2: A parte il fatto che stiamo rasentando la follia, questo
1: Odoardo ha deciso di introdurre nella sua carcassa.
2: No, bravo, ecco, adesso parliamo bene. Proprio la parola carcassa. Il mio povero cane, che mi viene il bagone, è scomparso all'età di 22 anni, anche una lunga vita ha avuto, come un pastore maremmano. Io l'ho seppellito nel mio giardino, c'era anche una crocetta con scritto ciao amico infido, fedele. Lui ha scavato, ha tirato fuori la carcassa e ha copulato con la carcassa del mio povero cane defunto, facendosi dei selfie e mandandoli su una chat di WhatsApp.
1: Scusi,
2: dove c'ero io, mia madre, mia sorella, mia moglie e tutti i miei figli.
1: Signore Ercoglione, però mi scusi, dove c'è scritto che non si può disotterrare, di seppellire un cane per scoparselo?
2: Credo che lo dica la legge.
1: La legge.
2: La legge è anche l'umanità intera.
1: Io sono la legge.
2: No, lei è una comparsa e anche un coglione. Drogato.
1: Porca
2: bestemmiatore e violento.
1: Cosa ho scritto qua?
2: Non leggo bene perché è sbiadito. Un attimo. Kaji, lei è in pigiama oggi.
1: Allora?
2: Non si è neanche vestito.
1: E quindi?
2: Quindi lei viene a lavorare in pigiama.
1: Guardi, io la condanno, glielo dico.
2: Ma cosa?
1: Malissimo.
2: Ma che cazzo?
1: Oggi malissimo.
2: Ma come malissimo?
1: Lei ha infangato il nome di questa povera persona.
2: Questa povera persona ha disseppellito il mio povero animale domestico e ha fatto quello dei suoi porci comodi.
1: Ma mi scusi.
2: Ma i miei nipoti hanno 8 anni.
1: Mi scusi, signor Edoardo. Edoardo, mi scusi.
3: Sì.
1: Ma il cane in che condizioni era?
2: Era putrefatto.
3: Ma putrefatto.
1: Allora.
2: Come allora? Mi ha lasciato anche i resti sul davanzale.
1: Vabbè.
2: Si è arrampicato al terzo piano per farlo, lo capisce?
4: La più richiesta. La più richiesta. La più desiderata. Desiderata. La più attesa di sempre. Finalmente è uscita la Disco Recto Mail Compilation.
5: Come godrei con in mano i tuoi zebedei.
4: Disco Recto Mail Compilation.

tutte le migliori mail musicali, trasmesse dall'unico, vero, sentimentale e per niente volgare programma radiofonico dedicato all'amore. Free

0: bene, siamo ritornati. Il caso di oggi vedeva quella minestra di lacrime e di cappella del signor figlio di puttana accusare ingiustamente il profumatissimo signor Odoardo di avergli scopato il cadavere del cane che aveva seppellito in giardino. Ascoltate le testimonianze e inalato 5 grammi di quella buona, la corte assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
1: Ma dove stiamo andando? Non rido, deficiente!
2: E' culattone, te l'ho fatto ancora!
0: E inoltre condanna il querelante alle seguenti pene. Allora,
1: Io sono condannato.
0: 3 anni di reclusione nella gabbia delle giraffe incontinenti del circo Beriscia di Tirana.
1: Ve l'ho visto anche, è molto bello quel circo.
0: Obbligo di offrire i propri coglioni come puntaspilli al circolo del cucito del centro anziani di Rozzano fino al 2033. E infine lo condanna a girare con 2 nani vestiti da rana infilati nel culo finché almeno uno dei due non sarà cresciuto di 20 centimetri. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Ma andate a cagare, ma secondo voi, ma io sono sconvolto da dove cazzo stiamo arrivando in questa trasmissione.
0: Ma chiudi quel buco di culo che hai in mezzo alla faccia, che ti è andata anche bene. Forza, signor Edoardo, venga con me che ho organizzato un bel festino al cimitero comunale.
1: Cosa fa? Esce fuori con il personaggio.
0: Ho trovato sua nonna.
1: Ma mia nonna è morta.
0: Appunto.
1: Ma è un vizio allora.
0: Ma certo.
3: Che figata.
4: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is only.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: Eh?
4: L'ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Sempre quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto le ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Ma che c'è? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.
0: Lo Zoo di 105.

0: Bababam! Ciao Siper Retroattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morti e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo! Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Guarda sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: Sì, i nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è il culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia. Servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante, prima il basilico che non esiste, poi il carofano, che bello il carofano, che sono giù il carofano, mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è, sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni Ottanta, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. Che cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vado a vedere. Ah, sono pazzo! Adesso... Ah... la cacca, è per terra la cacca! Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato! Si fredderanno! Oh, il comodino! Fa rumore il comodino, adesso apro il comodino, prima mi pettino con la merda! Ah, faccio la pipì per terra! Apriamo il comodino, che cos'è questo rumore?
0: Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi sciogliono a mettere in mezzo alla merda! Ah, aia, quanto fa male questa fisarmonechina! Minchia, quanto siete brutti, elfi e bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciappo i capelli e me li mangio, così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
4: È troppo tardi per il signor Borghezio Spala Prestigiatori. Le fisarmonichinicate, date in rapida sequenza, lo tramortiscono mortalmente. verrà ritrovato coperto di mini feci di elfo e la scritta «Faccia di merda con una sola C» sulla fronte, scritta anche essa con le mini feci. Si sospetta sulle tribù degli elfi dei comodini con la terza elementare. Gli inquirenti mormorano.
0: Bene, bravi! E come ho detto che sono prestigiacomo, Cagliari, nonostante tutto, Sebastiana!
2: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
3: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
0: Brava, bella la tarantella, dice così alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Che si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi, ipocrita!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco per voi l'unico Max Pezzali, sempre qui a narrare le origini dello zoo. Anni 80-90, Pavia, Marco, in cerca di soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, trova Zack, il suo fidato compagno, ma del cash neanche l'ombra ancora. Così, in uno sbalzo di turbe e tristezze, il giovane va a chiedere aiuto e consiglio al leggendario Leone di Lernia, a casa sua.
2: Allora, Mazzon, tu vorresti soldi per fare la radio? Beh, tu andresti bene solo per pulire i cessi nell'autogrill, che puzzi come l'oro.
3: Ma smettila, vecchio di merda. Io sono venuto qua per cercare appoggio e tu mi tratti sempre a cazzi in faccia, fica merda troia.
2: Io invece sto cercando l'anello che ho lasciato nel tuo culo. Dai, Mazzon, che sto scherzando. Andiamo a mangiare. Nena, abbiamo fame?
4: Venite, che è pronto.
2: Allora, che hai preparato?
4: Ah, ti ho preparato cime di rap, pasta al forno, pollo con le patate, bombette, orecchiette e strascinette. E por tutte le cose con i taral, quelle che ti piace.
3: Cazzo fica porca, ma devi sfamare un reggimento, porca fica cazzo?
2: E per forza, guarda quanti figli che ho. Noi pugliesi siamo come i conigli. Forza, David, Elena, Ricky One, Marco, Dustin, Jennifer, Samuel, Rido, Gaetano, Pasquale, Nicoletta e tutti gli altri 89.
3: Minchia stronzo prolifero.
2: Out, Mazzol, se vuoi ti puoi prendere nella rosa tutti i figli e il regalo c'è pure il cane.
3: No, grazie, sto bene così. Ed il cane già ce l'ho. E comunque noi eravamo qua per parlare dei miei affari.
2: Mazzol, vedi qual è il tuo problema? Tu vuoi diventare famoso, ma non diventerai mai famoso come Leone. Leone è popolare, invece tu sei malato.
3: Ma perché è malato? Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, cazzo stronzo frocione.
2: Dici anche sempre tutte queste parolacce. Una parolaccia in bocca a Leone è una cosa. Tu sei volgare, malato e ignorante. Ma perché?
3: Ma io che ne so, troia bastarda inculata.
2: Vedi che Leone è anche psicologo. Ti deve essere successo qualcosa di brutto quando eri piccolo, eh?
3: Forse...
1: E qui direi che ci sta proprio un bel flashback sull'infanzia di Marco. Quindi gli anni sono i 70-80 e Marco si trova in America, anzi in USA, che fa più figo. A quei tempi viveva con la sua famiglia per motivi di lavoro del padre, ma andiamo a scoprire un evento particolare che lo cambierà per sempre.
5: Marco, è tuo padre che ti parla, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dov'è che sei?
6: Sono di qua, papà.
5: Cosa stai facendo?
6: Sto guardando l'ora esatta.
5: Ancora? Non puoi passare tutto il giorno a guardare l'ora esatta.
6: Sì, mi devo esercitare con i tempi radiofonici. Ora so benissimo che sono le 14:47.
5: Che bravo figliolo che sei. E poi non dici mai neanche una parolaccia.
6: Certo che no. Io un giorno lavorerò in radio e farò un programma di divulgazione culturale in cui l'orario è sempre precisissimo.
5: Beh, comunque è arrivato il nostro ospite. Ti presento il mio caro amico Michael Jackson.
7: Ciao Marco, come stai?
5: Michael sta cercando bambini coi quali giocare che gli diano ispirazione per un nuovo brano.
7: Esatto, piccolo Marco. Well, tu hai polsi incredibilmente enormi. Vuoi giocare con me?
5: Beh, vi lascio soli. Divertitevi.
1: Ed eccola qui l'esperienza che sarà fondamentale per la crescita artistica di Marco.
5: Grazie per essere passato, Michael. Alla prossima.
7: Ciao, padre di Marco. L'esperienza con tuo figlio mi ha dato una grande ispirazione per una bella ammucchiata. Farò un pezzo con tanti artisti e lo chiamerò We Are The World.
5: Bene, bene, sono molto... Ma Marco, perché sei tutto s***ato?
6: Cazzo, fucking bitch, merda, troia, minchia, culo, stronzo, fanculo, pizza, cazzo, pazzo, merda, troia, finocchio, bastardo! Io metterò il mondo sotto sopra!
1: Non sappiamo che cosa sia successo con Michael Jackson, però conosciamo We Are The World, quindi comunque sia andata, grazie Marco per averci regalato questa hit incredibile. Ma torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato.
2: Allora?
3: Non so per quale motivo, ma ho rimosso il periodo in America, stronzo cazzo piscio. Buffo. Comunque buonissime queste lasagne, eh?
4: Oh, grazie ragazzo che puzzi. Ne vuoi ancora? Mangia, mangia.
1: Marco è un ragazzo incredibilmente determinato, ma ancora niente soldi per fondare la fattoria di Radio Norba. Oh sì, questo sì che è un gran cazzo nel culo, non come quello che ha preso da piccolo. Seguiteci nel prossimo episodio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice e modella soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito. Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità. Siri, chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
1: Cerco Giulio Cesare.
0: Ma no, troppo indietro.
1: Cerco Tutankhamon.
0: Ma no, ancora troppo indietro.
1: Cerco Cristoforo Colombo.
0: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
1: Cerco escort in Milano.
0: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
1: Cerco bastarda mangiacazzi.
0: Ma no, Siri! Allora Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
1: Cerco altra escort in Milano.
0: Ma no, non sono escort, sono...
1: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
0: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
1: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
0: Ma no!
2: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
3: Che
1: sta
3: pisciando
1: addosso? Che
3: le pisci addosso?
1: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La, l'abriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Aia!
3: Cosa sei qua adesso?
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro
1: la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua. Aia!
2: No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: Ma prezzo, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Sonda.
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
3: Tu, pezzo del merda.
2: Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Pronto?
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: Ma vai il mamma a fanculo.
4: Brutto pezzo di merda.
3: Che tu pezzo di merda.
2: Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Che cosa?
4: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Dimmi il nome, a chi cercate?
4: La fessa di tua sorella.
3: A chi cercate?
4: Cerco te, brutta bastarda. Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
3: Ma a chi cercate?
4: No.
3: Il nome della persona che volete, chi è, a chi volete?
4: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
3: Ma insomma, che cosa è?
4: Dica fru fru.
3: Ma chi siete? A chi volete?
4: Dica fru fru.
3: Per chi ne capisce?
2: Bene l'energia.
5: Pronto?
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
5: Io?
4: Sì, tu.
5: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
4: Sono la voce automatica di Pene l'energia.
5: Sì, sta vedendo da dove che proviene questa telefonata.
4: Proviene dalla sede centrale della Pene l'energia.
5: Dico giuno, se no.
4: Per usufruire dello sconto bolletta, digiti il tasto pezzo di merda. Ora ti alzo la bolletta.
5: Eh?
4: Ora ti alzo la bolletta.
5: È stata una volta. Ma come siamo una volta,

0: 0,40 centesimi.
1: Allora, la smetti!
0: Se è soddisfatto.
2: Bene l'energia.
3: Oh. Pronto!
4: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
5: Qual falange di Cristo Redentore?
0: Buongiorno da Penele Energia. Questo servizio è gratuito.
3: No, capì un cazzo. Ripeti.
0: Buongiorno da Penele Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
3: Sì, ecco, fatto.
0: E se voglio non vuole risparmiare, prego effettui la sua selezione.
3: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
0: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
3: Ecco, bravo.
0: La sua richiesta è andata a buon fine.
3: Bene.
0: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
3: Non mi ricordo.
0: L'importo era fra i 20 e i 40 euro, sì o no?
3: Sì.
0: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Ah, sì, e quando vieni a pagare?
0: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Va bene. Guarda che ti stai svelto, perché
0: la sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: Quanti, scusa?
0: 596,40 centesimi.
3: Ma vai, figa del tuo mare! Mi hai rotto il cazzo! Portami qua tua madre! Sei brutta bastarda!
0: Ma
3: mi ha contato la base,
0: Stemmel! È soddisfatto della scelta di... Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta?
3: Merda!
6: Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is the Zeus.
2: Tamarri. In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
3: Tamarri! You're connected with a tiro a segno nazionale Milano.
4: Pronto? Salve, sono Massimino di Quart, scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
5: Non ho capito chi è lei, scusi.
4: Massimino di Quarto, devo portare mia nonna a sparare.
5: Oggi è aperto, ma sono iscritta, sì.
4: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
5: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro, in calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
4: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
5: Deve fare un corso di maneggiarmi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
4: Ma lei la sa maneggiare l'arma,
5: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
4: Ok, ma poi posso portare il mio ferro, sì, o devo usare i vostri?
5: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
4: Ah, ho capito, e questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha

0: una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha, c'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
1: No, mitragliette non si possono usare.
0: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
1: Allora, per sparare appunto con le armi arassiche devono essere comunque a colpo singolo.
0: Ah, quindi deve fare pez, non può fare pez.
1: Deve fare, scusi?
0: Pez, non può fare pez.
2: Mi dica.
0: Da capo o è stato a mezzo riferito?
2: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
0: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, può o non può?
2: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
0: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozzo, sto a parlare. Quindi. No, allora la porti in uno sfasciacarrozzo e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
3: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
4: Buongiorno, siete in linea con la tua demolizione.
5: Pronto?
2: Dimmi tutto.
5: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
2: Cosa ti serve, scusa?
5: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là, mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa.
2: So che sembra
5: che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
2: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
5: Non capisco qual è questo problema che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
2: No, ma non si può, non è fattibile, cioè non è.
5: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile, io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa. Perché c'ha una Magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh! Va bene, state!
6: Ma guarda lui!
5: Non puoi portare!
6: Ma la voglio avere, mi deve sparare!
5: Ma mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare!
3: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
2: Pronto, Sperone?
5: Ciao, sei Jimmy Cafone tu?
2: No,
5: i cavalli?
2: Io non sono quello... Questo è riferendo alla...
5: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
2: Deve chiamare dopo le 4:30.
5: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare. Ma
2: no, perché
5: sta
2: praticamente io sono un dipendente che ho il telefono del ristorante.
5: Ma che cazzo, ma non mi frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mette? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del maneggio perché ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, guarda che gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di me.
3: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
5: Oh, cafone di me, cazzo fai, mi butti giù il telefono? Ho capito, stavo parlando, mi butti giù il telefono, cazzo fai. Oh, Jimmy Cafone, senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
2: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
5: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
6: Hai detto che vedere, puttana.
5: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo.
2: Io non ho detto.
5: No, ti ho sentito che
6: hai detto che tua madre è puttana.
5: Oh, coglione, ma pensa te, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone. Che cazzo fai, adesso non parli, coglione. C'hai paura, scemo. Ma pensate, oh.
6: Sto cafone!
5: Ma pensate che offende la gente!
3: Vai, Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
2: Pronto?
6: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
2: Sì.
6: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto, la chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
2: Sì.
6: C'avete cavalli un po' docili?
2: Quanti anni c'ha?
6: Mio nonno c'ha 80 anni.
2: Però abbastanza. Però in forma, il problema è per salire a cavallo, il problema è quello.
6: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta, proprio sei ingrifata con sti cazzi di film degli indiani, no?
2: Ah, sì?
6: Sì, allora c'ha sta libidine, vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana e volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce e fargli fare una mezza cavalcata, così che spara le frecce.
2: Dovremmo fare diciamo un'ora, mezz'ora, così, 10 minuti, quando non c'è confusione di cavalli in campo, capito?
6: A me l'importante è che tu mi dici che io posso vestire indiana mia nonna e farla cavalcare con l'arco e le frecce.
2: Possiamo fare qualche mattina, ma cavalcare a livello di, non sa andare a cavallo, quindi a livello di 2 minuti la mettiamo sopra e la accontentiamo.
6: Sì, si mette la con l'arco e le frecce.
2: È giusto.
6: Noi faremo una mezza pagliaccia, ci vestiamo tutti da indiani, gli facciamo fare sta minchia. Tu non c'hai uno che si veste da texano, che si piglia una frecciata?
2: No.
6: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
2: Ho capito. Va bene.
6: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa. Poi. Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
2: Sì.
6: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
2: A voglia.
6: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché è 1,90 m per 230 kg, eh?
2: 230 kg?
6: Sì.
2: E come facciamo a metterla sopra?
6: E che cazzo ne so, sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
2: Infatti te l'ho detto io, non è semplice, non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
6: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m, 230 kg, è una bestia impressionante.
2: Certo.
6: È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro, figli di puttana! Oh! Ah!

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì, ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
1: Ah, naccio, padre, turco, fotografo, chiamare. Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscesse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello con la luce. Se non hai fatto le fotografie, ci toccava messo un film il tuo matrimonio, si può fare o no? Ah, mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serve proprio come Reis, ci piace la serie, sono fatti pure Sky con il televisore. Non fanno un matrimonio
1: di quello. Ma che tipo, ce ne frega,
2: Reis? In un momento, sto parlando con la signorina. Allora ci stavi dicendo, Reis può fare un matrimonio. Un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché.
2: Ma sto parlando italiano.
0: Ascolti, faccio fatica. Mi chiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: C'ha ragione, parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Isso facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, siamo a Napoli.
1: Sei razzista perché siamo napoletano.
2: Ah, scusa, ma lei perché se è lei?
0: Grazie, salve.
2: È salvo cazzo.
1: Pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangulo al sole. Sta parlando italiano, si capiva perfettamente che la gira.
3: Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile. Scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in sorvellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente a
2: Titanic. Oh, Titanic!
1: Un film Titanic, a presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no? Al limite vorremmo. Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passa un attimo con il suocero.
3: Sì, la fondi ti vedono, ma là. Cioè, guardi.
2: Io
3: non lo faccio.
2: Fra. Sono Pasquale Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. E capite chi sono chi?
3: Va bene.
2: No, non va pure, siente fra. Allora, se il problema è la barca, non è la prima pure catta, non questa la prima barca, ma ci catta di navi da vinci, c'è catta di una montagna, là c'è fondato pure, ci fatto tutti la ricca, almeno 4 po'. Ma qui non è un problema, capito? No?
3: Non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure a cattare sta barca.
3: No. Capito? E allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi non.
1: Allora, ma affondala, affondiamo.
3: Lago di Como non si possono fare.
2: E non si possono fare.
3: E fare te, va bene, dai.
1: È un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: Sì, no, conosco diversi.
1: Dai. Scopate.
3: Dai.
2: Allora, Marina a Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina.
3: Va bene, caro.
2: Non va buono, ma cazzo, io voglio sta a bar. No matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sei al ristorante?
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, gli spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, la quantitativa di posti, quanta gente ci sta in
4: 500.
1: Ah,
2: Ah, 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi si taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: È in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi. Ehi.
2: Hai attaccato a baciare.
1: L'anima di chi è morta.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne è, fra, io ero uno sputtone che dovevo trovare con cop. Agenti, let's primi tutti, siete educati, fine, hanno parlato buono. Io sono capace a scuola con la rulo.
4: Ho capito, ho capito.
2: Ho capito,
4: e io
2: cazzo.
4: Devo lavorare e non c'ho tempo. Ma se io vuole venire, vada sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Strunzi, ci fate cadere tutta la vita per fare questo matrimonio.
1: Avete scappato!
2: Tu buco una legata! Ah, fangulo a mamma!
1: La bucchina!
2: Pronto! Vieni un picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi trattare come una merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una basculante velocissima che frezzi le teste. La troveranno? Sentiamo.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno signora, mi ha dato il numero Michele Calamitta per.
3: Sì, posso andare un attimo in linea, scusi. Sono sì. Al telefono con un'altra persona, un attimo.
4: Non ha capito un cazzo.
3: Ho dato la mail.
4: Stai calmo. Cazzo, che cazzo grida questa? Ma adesso glielo dico, Oh, Massimo, io glielo dico a questa.
5: Cazzo grida.
4: Ma che cazzo grida? Adesso glielo dico a sta cretina.
3: Grazie,
4: Arturo. Ma cazzo gridi? Adesso glielo dico, Massimino.
5: Diglielo.
3: Sì, buongiorno. Mi dica, scusi, è male nell'altra linea con un cliente.
4: Ho capito, ma che cazzo gridi, cretina? Che minchia, al telefono così ti metti a gridare. Ma sei pazza? Ma pensate, sta cretina.
3: Senti, ma sta parlando con me?
4: Sto parlando con te, sto parlando.
3: Come che... Allora, intanto cretino sei tu.
4: No,
3: intanto.
4: Sei tu. Che cazzo uno risponde?
3: Con un'altra persona.
4: Ma come ti permetti?
5: Ho detto che tua madre è una puttana.
4: Cos'hai detto? Cosa hai detto che mi minacci così? Cretina, a me non mi devi insultare. Io mica ti ho detto qualcosa, scema. Ma pensate, che risponde la gente e la offendi. Ma come cazzo
5: sta?
3: Ma questa non è che mi sta offendendo.
4: Ma appena detto cretino, mi ha detto. Ma sei scema?
3: Io, no,
4: ma
3: lei
4: pensate,
3: mi sta dicendo cretina. Io non ho detto che cretino.
4: Ma io mica l'ho detto. Io ho detto cretina.
5: Ha detto che tua madre è puttana.
4: Cosa ha detto che mia madre è puttana? Ma che cazzo fa? Io, cretina. Oh! Ma pensate che cafona, non la voglio più sta roba, la gente è troppo cafona.
5: Sta cafona di merda.
1: Tamarri.
6: Siete in linea con Senna Service, siete pregati di rimanere in attesa, grazie.
7: Non devo aspettare nessuno.
4: Comunque questa cosa qua non va bene, perché tu non puoi obbligare qualcuno a stare in attesa.
7: Sì, infatti, il mio tempo è prezioso, pronto?
6: Sì.
7: Voi avete i basculanti per i garage?
6: Sì.
7: Ah, perfetto. Volevo un po' di informazioni tecniche. Non c'è un tecnico, uno che mi possa dare delle delucidazioni sul vostro prodotto, se può avere caratteristiche, diciamo, performanti secondo delle esigenze personali?
6: Deve mandare una mail.
7: E come faccio a parlare via mail col tecnico?
6: No, deve mandare una mail, chiedere informazioni e poi la contattiamo.
7: Ho capito, quindi non c'è nessun tecnico a disposizione?
6: No, in questo momento no.
7: Quindi è tipo presidente del consiglio, devo chiedere, diciamo, udienza per avere due informazioni?
6: No, è semplicemente fuori a fare delle misure.
7: Ah, capito. Quindi è una questione complicata. E se non avessi accesso, diciamo, alle mail, alla rete, come posso organizzare? Diciamo un summit con sua maestà? Silenzio calò sulle valli e il cavallo all'orizzonte si allontanò.
5: Pezza di merda!
4: Pronto signora?
8: Sì?
4: Sì, buongiorno signora, siete quelli che fanno le cose per i garage che vengono giù? Come
8: sì?
4: Si chiama? Sì, non mi viene il nome, non so come si chiamano. Come si chiama?
8: Cosa aveva bisogno?
4: Di parlare con un tecnico, perché vorrei ordinarne uno per fare poi una modifica.
8: No, facciamo niente noi, non facciamo modifiche noi, niente.
4: Ah, voi solamente li consegnate?
8: Facciamo solo cose nuove, non facciamo modifiche, non facciamo manutenzioni, riparazioni.
4: Ho capito, stai calma, scema. Che cazzo fai? Tutta agitata così a quest'ora del mattino, cretina.
5: Bastarda di merda.
4: Ma ha messo l'ansia sta scema.
1: Tamarri.
9: Pronto?
7: Sì, sei tutto a falco, mi ha dato il numero Giovannino, mio cugino, mi ha detto che di chiamarti, sei quello che è dei basculanti. Che cazzo ridi? Sto ridendo io. Allora praticamente devo fare mi servirebbe un basculante per un garage. Tu li fai?
9: Sì.
7: O ti fai soltanto
9: no,
7: tu?
9: No, io mi faccio e basta, non faccio basculante.
7: Ma cosa fai? Dai, non fare lo scemo, dai, che non c'ho tempo da perdere. Lo fai basculante o no?
9: Dimmi, minchione.
7: Minchia. E vedi come si precipita proprio nel precipizio della follia. Già che mi hai chiamato minchione, sai che quando mi vedrai di persona il tuo pallore sarà uguale alle pareti di casa tua. Cioè ti confonde gli occhi, sembrano gli occhi che galleggiano nell'aria quando sarai di fianco alla parete, scemo. Sai
9: che ti
7: entro in casa in un boato, è una folata di vento gelida e poi ti spegne proprio come il tramonto, ti spegni proprio, vai
9: mamma
7: giù.
9: Che spavento,
7: vieni succhiato dall'orizzonte. Oh, scemo di merda! Dai che sto parlando, che mi serve sta cosa urgentemente. Devo modificare
9: Dimmi, cotechino, vai.
7: Oh! Che sto parlando? Praticamente il basculante deve andare giù molto velocemente per fezzare i crani. Allora praticamente, siccome ci hanno già fatto una bicicletta che ovviamente mi sono andato a riprendere con tanto di denti e sangue, vorrei un basculante che quando sono uscito dal garage si schiaccia il bottone, va giù proprio spatez, capito? Proprio tipo ghigliottina. Qual è la velocità massima?
9: Proprio
7: che
9: quello che fa per te, sì sì, è di fabbricazione francese.
7: Ma nel senso che stai facendo lo spiritoso o che stai parlando seriamente? Che mi serve?
9: No no, io parlo sempre sul serio, giullare.
7: Guarda che veramente la discussione sta precipitandissimo proprio. Sai che sto entrando nella follia? Sai che ovunque sei, proprio io, neanche un Frecciarossa arriva così in fretta a tirarti uno schiaffo, cretino. Sai che ti tiro uno schiaffo e ti dimentichi la data di nascita. Quando ti svegli sei pelato con i tuoi figli a capezzale e dicono: papà, sei tornato. Hai capito, scemo? Ti tiro uno schiaffo adesso, rivedi il tuo figlio che sei laureato. Lo sai, no? Che ride. Ma tu hai mai parlato con un balordo?
9: Allora, dimmi tutto.
7: Hai mai parlato con un balordo? No, mai. Non ti sei mai trovato faccia a faccia,
9: no,
7: con la morte?
9: No, io con i balordi, ma figurati.
7: Ascolta, Zelig, prima che ti mostrifico proprio di testate. Madonna, ti schiaffo una testata così forte che cominci a vedere dal cranio. Cretino di merda, ti sposto gli occhi dietro. Allora, scemo, mi serve sto basculante. Au! Au!
9: No, no. Oh, babbo di minchia, ascoltami bene che ti do una perla, il muro te ne dà un'altra, cretino. Ascoltami bene, come la mettiamo?
7: Allora, la mettiamo, decidi tu la taglia. Decidi tu la taglia del sacco,
9: sì.
7: Cioè, cosa faccio? Ti strappa a pezzi oppure ti lascio intero? Dimmi, dimmi.
9: No, no, no, a pezzi no, pezzi no.
7: Sai cosa faccio? Ma,
9: no,
7: ma non ti finisco subito. Lascio quell'attimo di respiro perché devi vedere la cerniera che si chiude mentre ho finito, capito? Cretino di merda. Sai che la prossima volta che ti guardi i piedi c'è un cartellino attaccato. Tu ridi.
9: Ascolta, ma la voce che hai la fanno anche da uomo? O solo da donna?
7: È bellissimo. Cosa facciamo, Giovanni? Ce lo lavoriamo in due?
4: Ha le battute casual fa questo.
7: Sì, sì, simpaticissimo. Vabbè, dai, che zona sei? Me la vuoi dire tu o ti cerco ovunque tu proprio, tu stazioni proprio? Ti strappo il piano.
9: Io sono.
7: Sai cosa faccio? Aspetta, il momento in cui ti vai a mangiare quella pasta e fagioli di merda a mezzogiorno, capito? Te la strappo di faccia, ti spacco il piatto in faccia davanti a tutti. Ti voglio umiliare, cazzo, pezzo di merda, capito? Minchia, questa risata, quanto riderai. Sentirai la risata con l'eco mentre finisce all'inferno, cane bastardo. Minchia.
9: Va bene.
7: Madonna.
9: Hai finito?
7: No. Madonna, ti prendo la mandibola, ti apro proprio, sai come i caschi? All'indietro. Ti apro. Madonna mia, sto precipitando la follia. Ma adesso sono già salito su T-Max. Madonna, come ti mangio il cuore. Ti cerco, stai attento. Metti gli specchi del retrovisore anche sulle spalle. Ovunque tu sarai.
9: Ci vediamo presto.
7: Mamma mia, quanto ti succhi il sangue.
9: Ciao, bambolo. Stammi bene, ricchione.
7: Senti,
9: ti
7: furto la follia. Mamma mia, come ti mangio l'anima, pezzo di merda. Mamma mia, gli strappo le dita e gliele lancio come le freccette, sto cretino. Dove sei? Sei già andato via! Dammi il numero! Devo fare una ricerca!
1: Tamarri!
4: Massimino, prova a chiamare io, dai!
7: Wow! Stringate che bisogna fare in fretta!
4: Va bene, faccio in fretta!
10: Pronto?
4: Cretina! Ok, grazie!
7: Questa è la telefonata più corta della storia! Mettila su TikTok!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
2: Il dottor Liutek.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia?
3: Marzia! Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Riuscirà il dottore a trovare Marzia?
3: Ah, sì.
2: Ehi, ascoltate.
3: Meglio così.
4: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi.
3: Meglio così.
4: Grazie.
5: Pronto.
3: Ispettore Edwards.
5: Eh?
3: Sono Herbert Liutek.
5: Chi sei?
3: Sono Herbert Liutek. Mi aveva chiamato?
5: No, no.
3: Sono il dottor Liutek. Ha detto che era urgente.
5: No, e qui non ha chiamato nessuno.
3: Marzia.
5: Marzia.
3: Marzia!
5: Non ha chiamato nessuno.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
5: Non puoi mancare all'appuntamento.
3: Ma ho trovato occupato per un bel po'.
5: Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti.
3: Meglio così.
5: Va bene così.
3: Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco.
5: Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là.
3: Meglio così.
5: Va bene. Chiamatemi spesso così.
3: Ah, sì.
5: Intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare.
3: Meglio così.
5: Dopo, quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo.
3: Ah, sì.
5: Hai capito?
3: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
6: Pronto?
3: Sono il dottor Liutek.
6: Che vuole sapere?
3: Mi aveva chiamato.
6: Io no.
3: Ha detto che era urgente.
6: Io?
3: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
6: Ma io non lo conosco.
3: Marzia! Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Il dottor Liutek.
6: Pronto?
3: Marzia. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente. Marzia! Sono il dottor Liutek.
6: Adesso vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
3: Ah, sì.
6: Oggi vado in caserma.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia. Sono il dottor Herbert Liutek.
6: Hai affangulo.
3: Meglio così.
6: Affangulo.
3: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
7: Pronto?
3: Sono il dottor Liutek.
7: Mannaggia, ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella p***a di tua madre.
3: Iena! Iena! Sei una iena!
7: Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo! Mannaggia!
3: Mi aveva chiamato.
7: Ah!
3: Ha detto che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
7: Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso,
3: no.
7: E ti metto due dita nel culo,
3: no.
7: E ti lancio come una fionda, ti giuro sui morti, guarda, ti
3: uccido! Sì. Meglio così.
7: Mamma mia, bastardo! Ti cago in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo e ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda,
3: no.
7: E figlio di tre puttane. Zoccole e cornute fregge!
3: No! No!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
11: Sì.
8: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il supragente segreto di Passeramorito del Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
11: Ma il superagente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co. È difficile.
11: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi mi su.
8: Sono un Spider-Merd.
11: No. Sono Spider-Merd. No.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crash!
15: Mi chiamo Crunchapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
11: No! Aspetta.
8: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei dai da... Sì, sei dai Dan Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei dai da... Dai Dan Trek. Sì, sei dai Dan... Sì, sei dai Dan Trek.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
8: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
12: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è supermercato Kraciapus?
11: Kraciapus.
13: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
12: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
12: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
11: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
11: Bravo!
12: Bravo! Adesso li fai!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come...
14: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata?
14: Faccio la cinese, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
8: Voldemort, figlio di...
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
17: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scuola cosa con la credo.
11: Ma porca Skywalker.
8: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
19: La seghe sui sughi.
13: No, sughi e musugai.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La mignotta senza buchi.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Che vita infelice, che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, e scoprì che proveniva da un grosso picchio, che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Fu proprio in quell'istante che alla mignotta senza buchi venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero, e se lo mise là dove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, faceva il picchio. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata, e dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino che, essendo troppo magro, ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
1: Tamarri.
3: Io? Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto. Pronto, signora? Sartaia? Quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono. Sartaia, mai ne ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
4: Sì, come parli strana, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana. Abito a Brescia, ma sono mantovana. Dimmi.
4: Ah, sì, minchia. Allora, pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre, ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiulai e metà... non lo so.
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
4: Ah, fantastico. Allora, chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per robe di bams e spaccata la nasca, proprio è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
4: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la bora, no? Allora ci è preso un attimo di paura perché là fra il lungomare, metti che ci cade in acqua con una folata di vento.
3: Ma devi mettersi due pietre nelle tasche.
4: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne è messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via? I bambini volano via?
4: Sa che io comunque un giro per la sanità mentale la farei, proprio un salto... La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa sanità?
3: Io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose...
4: È curioso.
3: Che non le sono...
4: Che lei, che forse... Sì, sì. Spariamo anche i vocaboli a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
3: Allora, ascoltami.
4: Sì, mettiamoci pronti, sei tu.
3: Io ho il negozio qua in via la...
4: Sì.
3: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
4: Ah, tipo duello.
3: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
4: Ah, capito.
3: Perché una persona come si deve presentare col proprio numero.
4: È giusto, come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
3: No, ma mi interessa mia, ma i carabinieri.
4: No, dico, uno
3: ci
4: si presenta. Hitler! Okay. Perfetto, va benissimo.
3: Perché non ho tempo da stare al telefono. La ringrazio.
4: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se...
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? È la sarta?
5: Sono sarta.
6: Ciao sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti volevo chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
5: Sì.
6: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petro. Che cazzo ridi? Non ho capito, stavo dicendo la verità. E se
5: scaraventi, ma credo che è uno scherzo.
6: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 di mattina a fare uno scherzo?
5: Sì, credo di sì. No, non credo che sto.
6: Ma no, ti giuro che è la verità. Guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere. Però io ti
5: devi pensare più di una ma macchina, mi devi fare un camion. Cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche che un camion che si ribalta con il vento. Li mettiamo un camion addosso?
6: Ma no, il camion è diverso. Il camion lo regge il peso del vento. Lui è magro. È magro e quindi ci vogliono dei vestiti pesanti. Quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso. Perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
5: uno schiaffo. Potete fare una cosa pendente, qualche sacchetto.
6: Vai, illuminami. Illuminami. Dimmi. Vai. Dicevi?
5: Prendi un sacco, due, leggeli con qualche e metti qualche sabbia dentro.
6: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
5: No, io anch'io parlo seriamente. Allora... Ma è una buona idea.
6: Mi fai venire il naso. Va bene.
5: Nulla più di te.
6: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto della, una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert?
5: Ma guarda, puoi mettere in sabbia dalla spiaggia.
6: Non ti capisco quando parli.
5: Ma è bello così, non paghi niente. Wow, ipibura.
6: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
5: Non
6: già capito?
5: Con Maserati, io con
6: si sente che sei vigliacca proprio, sei accagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ti porto la giacca. Ah! Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda, meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va. Ah!
5: Oggi mi hai fatto la giornata più bella.
6: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia, anche limitrofe in perpetuo, tutto saccagnato proprio. Dai. Ok, ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
5: Ora capisco tutto io.
6: Ciao grande, sei numero una.
5: Grande.
6: Ciao grande, ciao fantastica. Grazie. Ciao, incredibile, dai.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sì, praticamente sì. Praticamente è la giornata giusta. Sono Massimino di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimino di Quarto, stavo cercando la sartoria.
7: Sì.
4: Senti, Folletto del Bosco, praticamente sei tu la sarta o sei la receptionist?
7: Sono la receptionist.
4: Top, cazzo, è grande la sartoria, minchia, c'è il Mercedes proprietario, tops.
7: Mm-hmm.
4: Senti, Transistor, praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga e adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una 30ina di chili, è praticamente un revolver.
7: Che bello.
4: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare, ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
7: Certo.
4: Cioè praticamente, siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la bora, mm-hmm. c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, li facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, si mettono i piombi nei vestiti?
7: Certo.
4: Ah, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
7: Deve venire qua e provare.
4: Ma i piombi li avete voi?
7: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
4: Vabbè, allora facciamo così, quanto costa il serviziello?
7: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
4: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
7: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata. Ci vediamo.
4: Sto precipitando nella follia. Ehi, sei ancora lì?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
2: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
3: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
2: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
3: che è andato a funghi.
2: Ma qualcosa è andato storto.
3: Figa, sentiamolo.
4: Dove abita?

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei? Chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: La forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi, ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Ma che... Come nella proprietà? Erano nel bosco!
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boyliuk.
1: Ma che...
0: Boyliuk!
1: Chi sono?
0: I proprietari del terreno? Non so se lei ha visto una macchina rossa parcheggiata.
1: Ma non ce n'erano di macchine, non ce n'erano!
0: Ho scritto 01 sul numero.
1: Ho preso la terra! I funghi, ma non erano buoni! Cosa sta prendendo la tarchipina? La tarchipina, perché sto male!
0: Cosa è successo, signor Ennio?
1: Dei funghi, gli ho detto di lasciare la terra, avevo! Gli ho detto di lasciare la terra, mi ha dato dei funghi! Non sono buoni, sono male!
0: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso!
1: C'è la febbre! Sto prendendo la tarchipina!
0: Ah, vuole che gli passo un medico?
1: Del medico?
0: Sì, glielo passo, noi abbiamo anche un medico qua. Siamo della forestale, ma abbiamo anche...
1: Passami il medico!
0: Allora, le passo...
1: Il medico.
0: Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boyliuk ci hanno contattato per dirle... I proprietari del terreno dove lei è andato a prendere i funghi e mi hanno detto che...
1: Era
0: un terreno proprietari sono Boyliuk di quel terreno e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via! Partenza valida.
1: Quelli 18.000 euro.
0: Sì, ma adesso non si
1: Ho preso una borsa e mezza.
0: Quanto?
1: Ma l'embepo che l'ha preso di più, ne ha preso di più.
0: Adesso 30.000 euro minimo.
1: Ma non erano buoni, sono male i funghi.
0: Quanti chili ha preso? Signor Ennio, quanti chili ha preso?
1: Ma è una borsa!
0: Porca miseria!
1: È il Beppo! Ne ha prese due, bastardo!
0: Allora facciamo così, si calmi. Che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti. Va bene?
1: Passami il medico!
0: Quanto ha di febbre lei?
1: Ho 108
0: di febbre?
1: Sta prendendo la tachipina!
0: È un po' alta 108,
1: Che 108? 38! 38! Che 108?
0: Lei
1: sta prendendo la tachipina!
0: Allora, lei sta prendendo la tachipina, però...
1: la tachipina!
0: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
1: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
0: Perché si può provare anche forse meglio nell'ano, Nel sedere.
1: Nel culo.
0: Facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
1: Passami il medico.
0: Certo, mi raccomando,
1: passami il medico.
0: Te lo passo subito.
1: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
1: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia che ti farà passare la febbre in pochi secondi.
1: È la misura la febbre.

0: sono il medico.
1: Il medico arriva tra
0: 3 2 2 2 4.
2: Quattro diviso 2 uguale 2.
1: 3 e mezzo.
0: 3,
2: 4, 5, 5, 2, 1.
0: 2, 2.
1: 1, 1, 1.
2: 4, 2, premio fedeltà.
0: Prata!
3: Pronto!
0: Andiamo, fai il medico adesso, bastardo!
3: Sì, ma io studio.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Vecchi, stanchi, nostalgici.

0: Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer, dove di fianco hanno appena allestito un cantiere per un nuovo centro commerciale.
2: Gandalf, non puoi mica stare alla finestra tutto il giorno.
3: Zitta Ornella, torna a ciucciare qualcosa.
2: Che barba, che noia, che barba. Non posso ciucciare sempre tutto.
4: Adesso giuro che vado là e gli faccio vedere io come si fa a partire la betoniera.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà, Lord Giolitti.
5: Sono davvero desolato di essere portatore di brutte notizie, ma devo dirvi, la balera dell'Ortica, storico locale, ritrovo della tribù Acariatide milanese, sta rischiando di chiudere.
7: No!
5: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca...
3: Ah, che ricordi, la balera. Non può chiudere, quel posto è magico. E lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
2: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
4: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
3: Andiamo e facciamoci venire un'idea.
6: Turbo Boomer!
1: E presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer, a bordo della loro Boomer mobile, arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
3: Oh, mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
4: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musigialli.
2: Io ce lo ciucciavo i musigialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
3: Chi è il proprietario adesso?
8: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
4: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
3: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
8: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
4: Che cazzo è all you can eat?
2: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
3: È importante, non può chiudere.
4: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
2: E poi piace a tutti.
3: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
2: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
8: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo a sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
3: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
8: Buh, Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
4: La prendo?
3: Vai, nonno, facci sognare.
4: Prendo la cinghia.
6: Turbo
1: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
8: Uè, grazie Turbo Boomer. Ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera Ebbasta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale. Un miracolo per poter riconquistarli.
3: Tranquillo, coglione. Possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
2: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
4: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o.
3: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto.
6: Turbo Boomer!
2: Benvenuti cari amici tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e i belli dentro. Mi gusta la balera, mi gusta stu. Te lo voglio succiare sempre di più. Ci trovi ragazzini dai 90 in su. Mi gusta la balera, mi gusta stu.
3: Vieni alla balera, la balera dell'Ortica. Non ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera dell'Ortica. Mangi, balli e poi ti fai l'esame della prostata.
8: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
3: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
2: E poi con 33 cl di sperma ma nello stomaco, senti come canto.
4: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta, questa volta voglio fare una marchetta, sì, una marchetta alla Valera dell'Ortica, un posto meraviglioso in cui puoi... è bello, ci vieni con gli amici e te ne vai da solo. No, aspetta, vieni in Valera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna, solo e unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno, nessun favore, perché io mi sono fatto da solo, mica c'era il papà che pagava, anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente, eh? O mangia sta minestra o salta dal balcone di pali in frasca e vai in vieni in Valera, la Valera dell'Ortica, posto magico, ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco di...
6: Turbo Boomer!
7: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Papà Castoro, raccontaci una storia.
11: Anche due storie.
12: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
13: Ascolteremo te.
14: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
15: Papà Castoro non c'è. Andate a drogarvi.
14: Papà Castoro, dai, non fare la merda. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
15: Ah, va bene, va bene. Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello.
14: Papà Castoro, ma come parli? Non si dice pisello, si dice cazzo.
15: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
14: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
15: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
14: Giusto, giusto, giusto. E poi?
15: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
14: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
15: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stavo sui coglioni.
14: Giusto, giusto, giusto. E poi? E poi? E poi?
15: Basta questo e poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo criceto preferito era scappato di casa, no?
14: E perché era scappato di casa il criceto? Perché? Perché? Perché?
15: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
14: Oh, che tristezza! E poi?
15: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
14: Dove? Dove? Dove?
15: In una grotta segreta al centro della foresta.
14: Oh!
15: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
14: Un drago! Un drago! Un drago!
15: No, no, un drago!
14: Un orco! Un orco! Un orco!
15: No, neanche l'orco!
14: Una strega! Una strega! Una strega!
15: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
14: E da chi cazzo era abitata?
15: Da Richard Gere.
14: Oh!
15: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
14: Dove? Dove? Dove?
15: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
14: Oh!
15: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
14: Un drago! Un drago! Un drago!
15: No, non era il drago.
14: Un orco! Un orco! Un orco!
15: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
14: Una strega! Una strega! Una strega!
15: No! Cazzo!
14: E da chi cazzo è abitata?
15: Da Linus!
14: Oh!
15: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
14: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
15: Sì! Senti, disse: allora, lo so io dove è Criceto.
14: Dove? Dove? Dove?
15: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
14: Un drago! Un drago! Un drago!
15: No, no, il drago!
14: Un orco! Un orco! Un orco!
15: No!
14: Una strega! Una strega! Una strega!
15: No! Basta!
14: E da chi cazzo l'ha abitata?
15: Da Batman!
14: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
15: Esatto!
14: E il criceto qui hanno ammazzato i genitori e Batman!
15: Ah, esatto! Finalmente avete capito!
14: Ma aspetta, Papà Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
15: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma in famiglia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
3: Ma certo, amore, perché mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
2: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
3: La madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
2: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Mai, mai, mai. Promettilo.
3: Sì, sì, ok, vai, dai, ciao, ciao.
4: Ehi, infatti.
5: Forza ragazzi, piano giù la scala. Lei, arriva. Lei è la signora dell'appartamento 46.
2: Oddio, sì, ma il mio bambino, mio marito, che succede?
5: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico con una birra in mano, una sigaretta accesa e del vetriolo.
6: Perché il vetriolo? Perché?
7: Allora, Wender, hai visto che bella collezione che mi sono fatto? Tutti gli anni 80, 90, restaurata, assicurazione, funzionanti.
8: Incredibile, Paolo, guarda, veramente, mica sono troppo fighe, no? Ma poi, mica hai anche la NSR, era il mio sogno da sbarbato.
7: Oh, la NSR dell'88, perfettamente funzionante. Andiamo a farci una gita, prendila su, dai. Io prendo la Kajiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile, prima ci facciamo tutta la panoramica. Poi tagliamo giù per la collina, poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco, però sono asfaltate, vai tranquillo. Tac! Poi ci fermiamo al paese, dove ci fermiamo un posticino a cena, non va paura, tramonti, roba.
8: Fighissimo Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
7: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, eh. Poi vuoi metterli in giro con una bella brezza estiva serale, sono 40 gradi al sole, cazzo.
8: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto, cioè non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
7: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo, stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici e sai quanto conosco le mie narici.
8: Lo so, Paolo, lo so.
7: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
4: Ehi, infatti!
9: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
10: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
7: Non lo so! Non lo so!
10: Paolo, Paolo! Te l'avevo detto che non bastava la benzina!
7: Devo prendere a destra! A destra! Devo prendere a destra!
10: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
7: Ma non dire cazzate!
6: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono?
7: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e coi soldi della liquidazione mi prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
11: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
7: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso e finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
11: Cioè?
7: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque.
11: Tacca, tacca, tacca. Ma sarà. Io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, i film horror non ti hanno insegnato nulla?
7: Mario, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
11: Ma Contento tu? Comunque ho in bocca al lupo, eh.
7: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
11: Sì, sì, sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò, eh.
7: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
11: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
7: Ma va, che cazzo di animali pericolosi?
4: Ehi, fatti!
11: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
10: Lupi!
6: Ci sono. Figa se ci sono.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
13: Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
1: Tamarri.
14: Chiondo?
7: Chiondo? Non sai neanche parlare. Ma sei falegname?
14: Sì, penso di sì.
7: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
14: Bravo, non mi fa troppe domande perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
7: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi, allora ho detto via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
14: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
7: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo.
14: Bene, vai, allora sì. Spero di averti fatto il solito servizio, però.
7: No, no, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
8: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono, se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
7: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
8: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
7: C'è stato utile il pezzo di merda.
1: Tamarri.
14: Pronto?
7: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
14: Come?
7: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, tubista? Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
14: No, ha sbagliato.
7: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori falegnameria?
14: Sì.
7: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
14: No, mi chiamo Mimmo io.
7: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
14: Sì.
7: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
14: No.
7: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
14: Mi chiamo Roberto, insomma, che volevi?
7: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per carnevale, per febbraio.
14: Sì, ma io la sono fermo fino a novembre perché c'ho il gesso.
7: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
14: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
7: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchia, mi spiace, Mimmo.
14: Ah no, Mimmo, io mi chiamo Roberto.
7: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
14: Va bene, dai.
7: Vabbè, allora, prima che ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
14: Dimmi.
7: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora. Ciao.
14: Ciao.
7: Mimmo Pazzo! L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
8: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo Pazzo?
7: Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
1: Tamarri.
14: Pronto?
8: Sì. Falegname?
14: Sì.
8: Buongiorno, sono Giovannino.
14: Sì.
8: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio, zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro le palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare.
15: dalla pula. E quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito? Cioè,
14: ma
15: stai calmo,
14: no,
15: proprio
14: sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori. Ma
15: non ho capito un cazzo di quello che hai detto, non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che...
14: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a montare della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
15: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi siete? Siete, sei tu o siete un po' di persone a fare sto
16: lavoro? Pazzo, c'è un fantasma dietro.
15: Ah, sei bioesposto?
14: Non lo so.
15: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna alla sera, ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotte una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
14: Ma non ridevo
15: così. Ah, ho capito, stai calmo, hai capito?
16: Aspetta che ti vuole mettere le mani addosso!
15: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso,
16: Che sei un pezzo di merda.
15: Oh, pezzo di... Ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo. Non è che sei toscano, Pinocchio, che lo prendo lo spacco in testa.
16: Ha detto che ti sfila le mani.
15: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani? Pezzo di merda.
16: Sei cagata, è andato via.
15: Sei cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto.
16: Sto coglione
15: di merda.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, là, dicono, e dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
2: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
3: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
2: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
1: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
4: Dottore, fa la colazione?
2: No, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
5: Come godo sentire l'umile sottomesso!
2: Lo dici a me, ho il durello mentre lo sfanculo!
5: Allora Schiappi, io lancio la sfida con... sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
2: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
5: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange e te la giro sul gruppo di WhatsApp!
2: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
5: Cioè?
2: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
5: No! Ma questo è invalido! Eppure non vedete!
2: Sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato!
5: Ma non ci posso credere, sei un bastardo!
2: Grazie, non lusingarmi per avere un vantaggio, però.
5: Ma non puoi licenziarlo!
2: Sì, mi sono inventato la giusta causa! L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese! Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina!
5: Mi alzo le mani, sei troppo un figlio di troia! Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena!
2: Va bene, porto io le troie!
1: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
6: Salve, sono il fattorino aziendale.
7: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
2: Sì, sono nuovo e tu sei una gran figa. Chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
7: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
2: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
7: Povero, mi dispiace.
2: Ma dov'è il capufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
7: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
2: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo!
7: Sui soldi?
2: Sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
7: Ah, sì, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
2: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a predappio.
7: Cosa?
2: No, che stiriccone ci metterei il cappio.
7: Ah, sì, infatti.
2: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
7: Sì, certo.
2: Ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
7: Sì, come tutti.
2: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
1: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
2: Dai, canta. Canta, comunista di merda.
7: Sì.
2: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame.
1: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
3: Ciao, sei nuovo?
2: Sì, da cosa l'hai capito?
3: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
2: Sono comodo, plantare su misura.
3: Ma le scarpe infortunistiche, scemo. Senza non puoi lavorare.
2: Sì, dai, dopo le metto.
3: Uè, non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
2: Come ti chiami?
3: Silvio Battigiani, detto il Piras.
2: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
4: Ecco, signore, maltini con occhio.
2: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
8: Infame in incognito. Infame in incognito. Only for you. No. This is Zoo.

0: on, welcome world.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
3: Che bello essere disoccupati, persone nulla tenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella seca. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, eh.
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
3: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, che cazzo ha fatto l'account?
4: Accedi per selezionare un film.
3: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
4: Il codice è errato.
3: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
1: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
4: Un amore di maggiordomo.
3: Va bene questo, dai dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
2: Pornbab. The spiration is in the thick.
4: Ultimamente mi sento più viva.
3: Tu cucchiona, ancora questa che parla.
4: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
3: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
4: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
3: Dai, vai di là e ciuccioglielo, dai!
4: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare. Ah!
3: Va bene, dai, vai, vai, succhiaglielo.
5: Il mio nome è Alfrodio, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al culo. Na na na na, profondo e bello duro. Na na na na.
3: Ma che è colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce. Lo fa diventare fica piaciuto.
4: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
3: Mi piace il cazzo.
4: Una donna certe cose le capisce al volo.
3: Non sai niente della vita tu.
4: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
5: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
3: Pronto.
4: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
3: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
5: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
3: No dai, riprendiamola, no, non te la levare, non gli dare la gonna.
4: Ah, eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
3: Ma che marpione, quello è culatone.
4: Sono davvero a tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
3: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarmi. Ma che cazzo c'è? Le unghie dipinte di rosso.
6: Ah, Alfrodio.
3: No!
6: Ah, succhiamelo bene.
3: Mamma mia, che schifo!
6: Così, dai.
3: No!
6: Baciamelo piano.
3: Ma che film è?
6: Ah, come sei puttano.
3: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
5: Ah! Ah! Padrone! Ah! Spingi, spingi! Ah, spingi! Ah!
3: Vado a prendere la candeggina, devo versare la candeggina negli occhi!
5: Ah, prendi le acque!
3: Stoppa, stoppa!
4: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai...
3: Stoppa! Stoppa!
4: Ma non saprai mai...
3: Stoppa!
4: Se ci saranno un bel paio di tette.
3: Non me ne frega un cazzo, stoppa! Voglio vomitare!
4: Hai deciso di proseguire.
3: No! No, ti prego, no! No!
4: Senti come lo prende a male parole. Ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
0: Se lo stai inculando!
4: Basta! Ho sentito troppo. Ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
0: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
6: Ah, Frodio.
0: No, che cazzo!
6: Frodio, ti spacco tutto.
0: Mamma, che schifo!
6: Quanto sei donna!
0: Ma c'è mica anche il Maserati, ma ti stai comportando!
5: Salve signora.
0: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
7: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
0: E che cazzo ci devi spiegare, sei ricchino pure tu.
4: D'accordo, ve lo concedo. Avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre, pur di non perdermi.
0: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopateli, dai.
4: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
0: No, si stanno ciappalando i culi.
4: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
0: Guarda, veramente.
4: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
0: No!
4: Fare le vostre prove.
0: No!
4: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
0: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
4: A dopo.
0: No!
5: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
0: Anch'io. Stoppa. No.
7: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
0: Sì, lo penso anch'io. Stoppa. No. Che schifo. Oddio, stoppa.
4: Amore, ma cosa stai guardando?
0: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
4: Ma mi potevi chiamare?
0: Ma che sei malata pure tu?
1: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao segaiolo, alla prossima.
0: Ma vaffanculo!
8: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Papà Castoro, raccontaci una storia.
10: Anche due storie.
11: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
12: Ascolteremo te.
13: Papà Castoro, raccontaci una storia.
14: No, non ho tempo. So già, è 11 mattina, sono ancora ubriaco.
13: E dai, Papà Castoro, raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
14: Va bene, vi racconto una cazzo di storia.
13: Evviva!
14: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
13: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché?
14: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
13: Oh! E poi?
14: Guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hoodo viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico, Batman Nudo.
13: E perché era nudo?
14: Perché era ricchione, no?
13: Oh!
14: Un giorno, Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
13: Walter?
14: Walter Nudo, no?
13: Oh! E poi?
14: Ancora! Avevo detto che non devi più dire poi!
13: Basta, papà Castore, basta!
14: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins, ma hai infilato l'ombrello nel culo!
13: Oh! E poi?
14: Allora, cammina, che ti cammina, Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto, urlò Re Artù. Mary Poppins mi ha infilato una spada nel culo.
13: Oh!
14: Anch'io voglio la spada nel culo, gridarono in coro Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina, che ti cammina, incontrarono Alice. Che ci disse? Aiuto! Aiuto! Mary Poppins mi ha infilato il paese delle meraviglie nel culo! E poi andare avanti e incontrare una Peter Pan con l'isola che non c'è nel culo! E poi...
13: Basta, Papà Castoro! Abbiamo capito! Dici la morale della favola!
14: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo!

0: Lo Zodi 105.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Radio Ergenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio Ergeneral.
2: Brava Nicole.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ergeneral.
2: Ah.
4: Questo è Pisellotto, il programma che parla di sesso.
2: Oh.
4: Io sono un ex porno attore, ma ormai ho il pene stanco e quindi ho deciso di portare il sesso in radio. Oggi parliamo di leccamento dei piedi. A voi piace? Fatevi sentire. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì.
4: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi. Lei lecca i piedi del proprio partner?
6: Ma vattene a fanculo, va.
4: Pronto? La gente si vergogna di dire la verità. Ma perché? Lasciatevi andare e siate liberi di dire la vostra. Sentiamo un altro ascoltatore. Lei lecca i piedi del proprio partner?
7: No, dovrei lecco il cazzo tua mia per caso? Ciao.
4: Ah? Ma con chi cazzo ho parlato? Non ho capito un cazzo. Immaginate questo essere al primo appuntamento con una donna. Andiamo avanti.
7: Pronta?
4: Dai, non ti vergognare. Raccontaci qualche vicenda piccante.
7: Ah, tua mia per caso. Ma va a fare ancora fare un buon cazzo nella roba.
2: E poi succhialo ancora.
4: Scusatemi, ma ogni tanto quando la gente mi insulta mi partono le frasi dei miei film. Come questa:
2: fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
4: Però adesso chiamatemi la scimmia umana, che voglio cercare di avere un contatto.
7: Fammi vedere un cazzo di fatta, ma te, ti sei rotto un vibratore.
4: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia?
7: Nicole, Patrizia, sì.
4: Rabuazzo Maria?
2: Oh.
4: Dai, dai, andiamo avanti. Basta con le scimmie. Passatemi una donna.
8: Pronto?
4: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
8: Ma vaffanculo, va.
4: Ricordo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che stiamo parlando di ciucciamento dei piedi. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Lei è in diretta in radio.
8: Com'è?
4: Ma porca puttana, ma non c'è uno che sappia dire una parola in italiano. Ma come cazzo avete fatto a vivere sulla terra? Mamma mia, ma lei è proprio una m***oide. Pronto? Lei è in diretta. Bella t***a iperstellare.
8: Hai capito?
4: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare. Sì, ti voglio così, tutta liturgica. Ma avete sentito? Era una gabbia di scimmie impazzite. Dai, richiama sta stronza mangiacazzi.
8: Pronto?
4: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia?
8: Ma non hai che cazzo mi fa stamattina, ma mi pare ma sputtigenti.
4: Ti piace, vero?
8: Vaffanculo, va.
4: Scimmia di merda. Dai, ora vediamo di portarci a casa qualche opinione sul ciucciamento dei piedi. Pronto?
9: Pronto?
4: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
9: Come?
4: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
9: Non capisco.
4: Ma lei non sa parlare l'italiano.
9: Come?
4: Ma lei non sa parlare l'italiano.
9: Sì.
4: Che nomi dai alle dita dei piedi?
9: Ah, guarda.
4: Franco?
9: Faccio schifo, guarda un culo.
4: Tommaso?
10: Pronto?
4: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
10: Come?
4: Lei è in diretta in radio.
10: E che ti vuole?
4: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi.
10: Come?
4: Lei lecca i piedi del proprio partner?
10: Stupido, ignorante, vada a maltrattare sua madre, sua sorella e suo nipote.
11: Vendetta!
10: Vendetta!
11: Vendetta!
12: Pronto?
4: Scimmia di merda.
12: Piantala!
13: Cornuto!
4: Scimmia! Bene, da quanto abbiamo capito, la gente non lecca i piedi, ma è molto ignorante. Il vostro Jürgen vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Pisellotto.
2: Oh, che incu***ata.
4: Ciao.
1: Radio. Er General. Oh, oh.
0: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Wow.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo, interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
1: Sì, Orco Cazzo.
2: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al Totò calcio. Il 13 daltonico facciamo.
2: Allora, dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
5: Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
6: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
5: Aspetta che...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
3: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un...
2: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
3: Gear Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi...
3: Ace Combat 5.
5: Ma che è Ace Combat?
3: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, O.C., è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo.
2: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
3: No, Ray-Ban Raif. Che è Raif, Raif.
2: Polo Ralph Lauren.
3: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph
2: E questi jeans dell'Astronauer? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Islands.
3: Di Jim, che c'è la...
2: Questi jeans della Stone Islands.
3: Stone Islands.
2: Ma perché scrivono come si legge?
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intendo...
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
2: Nintendo. E intendo essere...
5: Esserlo.
2: Esserlo fino allo sfinimento.
5: Cosa c'hai in bocca?
2: Non
5: c'è. La salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
8: Allora,
5: mi spugno.
8: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. Aspia, aspia, man, man. E intendo. Aspia. Aspia. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
5: Non è spegnimento, è sfinimento.
8: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
8: L'Aston.
5: L'Aston Martin Vintage.
8: L'Aston Martin Vince.
5: Ma chi vince?
8: Sembra vince.
5: L'Aston Martin Vince.
8: L'Aston.
5: L'Aston Martin Vintage.
8: L'Aston Martin.
5: Martin.
8: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen. E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport,

0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: no, aspetta, fermi tutti, dai! Fermi, fermi tutti!
1: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, no. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: cazzone. Davvero pensavi di passarla liscia il giorno del tuo compleanno? Illuso. Tieni, beccati questa.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Nella speciale bastardata compleanno chiamiamo il papà di Marco Mazzoli per scavare avidamente nel suo passato e riesumare segreti penosi e imbarazzanti sepolti nell'oblio.
3: Pronto?
4: Ciao Claudio, buongiorno, siamo Fabio, Paolo e Wender dallo zoo.
3: Ehi!
4: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
4: Senti, noi volevamo, siccome oggi è il compleanno di Marco e
3: sì,
4: gli stiamo preparando una sorpresa, volevamo fare un video di quelli un po' emozionali, sai, che piacciono a lui. E quindi ti abbiamo chiamato per sapere da te magari qualche dettaglio in più sul quale lavorare, visto che è un giorno speciale.
3: Sai Marco che tipetto è, no?
2: Sì, no, perché sai, poi è anche un periodo un po' difficile per lui. Allora noi che gli vogliamo tanto bene, vogliamo fare una cosa per farlo sentire un po' amato,
5: casa,
2: un po' felice.
5: A casa.
2: Cioè non è che va in onda, non è una telefonata registrata, Claudio.
3: Ma sì, lui me ne ha fatte di tutti i colori, ma avevo una Porsche bellissima, ero stato negli Stati Uniti, l'ho messa muro contro muro, davanti e dietro. Lui è riuscito a tirarla fuori con una chiave falsa e andava in giro. E tutti mi dicevano: ma che bella macchina tuo figlio. Dico: quale macchina? Bellissima, c'è un Porsche, ma li mortacci.
5: Era la tua.
3: Era la mia. E poi il Mercedes me l'ha sfasciato, che andava di traverso la macchina, perché era andato contro un guardrail, dice ero stanco e mi ha sfasciato la mano. Ma sì, tutte ragazzate.
2: Ma sì, ma perché poi lui dice di essere un grande guidatore, ma non è che sia proprio così bravo a guidare lui.
5: Senti una cosa, l'inizio del video dobbiamo mettere la data di nascita esatta.
3: Sì.
2: Lui ha 48 anni? Quanti anni ha?
3: Sì, ciao, resto moneta.
5: Che anno è nato?
3: È nel 70.
5: Nel 70, ok.
3: Ma lui dice 71, metti 71.
2: Ma perché lui? No, ma lui ne ha 51.
3: Esatto.
2: Messo a proprio agio dalle subdole lusinghe del trio di viscidi, Claudio Mazzoli mette la parola fine all'annosa menzogna sull'età anagrafica che da anni Marco Mazzoli spiattella ai 420 come la peggiore delle soubrette del bagaglino.
3: 51.
5: Però noi allora mettiamo invece che fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate che dice lui.
3: Ma sì, è Marco è così.
2: Dice un sacco di cazzate lui. Sì.
3: Ma lui è così però.
4: Sì, ma guarda, in questi giorni non so se è perché è nervoso, ma sta raccontando in onda che lui a scuola era un bullo, che picchiava tutti, ma di risulta.
3: Ma guarda, lui quando era in America, lui ha cominciato all'asilo praticamente e lì ha tirato un pugno a un ragazzino messicano. Dico: perché lo picchi? Perché è messicano. Vabbè, cazzo vuol dire? Dico: poverino, ma devi picchiarlo.
2: Inorgoglito dalla violenza immotivata del suo discendente, Claudio Mazzoli si lascia andare a una delirante autocelebrazione delle gesta dinastiche che superano la soglia dell'improbabilità e sfociano amaramente nella cazzata.
3: Marco ha una forza spaventosa, una forza fisica incredibile. A 11 anni ha sollevato una ruota, l'abbiamo pesata, era 150 kg.
5: Ma lui ha il fisico un po' da man, si vede che è grosso.
2: Sì, è un po' gorillone.
3: Una volta parlavo di Marco con della gente che lo conoscevano e io dico, il mio bambino fa chi? E dico, Marco. Ah, la macchina da guerra? Come macchina da guerra? Dico, sì, uno scopatore, mio figlio. Dico, ma è un bambino? Sì. Una volta ha messo incinta una di 27 anni. E lui ne aveva 14-15.
5: Madonna,
2: fantastico.
3: E sono venuti i suoi genitori a lamentarsi con me. Suo figlio ha messo incinta. Dico: andate fuori dai coglioni, perché mio figlio ha 14 anni e sua figlia ha 27. Allora, ragazzi, non fate pirlate di registrazione, vengo lì, vi strozzo.
5: No,
4: tranquillo, ci mancherebbe, Claudio.
3: D'accordo.
4: Un abbraccio grande, grande.
2: Grazie, Claudio.
3: Ciao, ragazzi.
5: Ciao.
2: Dopo aver acquisito con l'inganno una notizia sconvolgente, il trio di malfattori unge le leve del potere per approfondire i dettagli di questa rivelazione e grazie ad alcuni impiegati compiacenti scopre una tremenda verità. 36 anni fa Marco Mazzoli ha avuto un figlio, Stefano, del quale non conosce l'esistenza, o più probabilmente del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Ma la verità, come la merda, prima o poi viene a galla. Quindi, Marco Mazzoli, c'è posta per te.
6: Pronto?
4: Stefano?
2: Stefano?
6: Sì, chi parla?
4: Te lo dico subito, noi siamo Fabio Elisei, Wender e Paolo Nois dello Zoo di 105.
6: Ciao.
4: Non so se sai che il conduttore dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, è il tuo papà.
6: Sì.
4: Cioè, nel senso, tua madre ti ha parlato o te lo stiamo dicendo?
6: Sì, ma cioè, non è una cosa di cui io amo parlare onestamente, scusatemi.
2: Ma no, sì, no, scusaci, siccome abbiamo scoperto proprio stamattina, allora noi volevamo riuscire a in qualche modo reintegrare un rapporto che non c'è mai stato, perché abbiamo scoperto che...
6: Non c'è l'intenzione di fare, cioè, posso ringraziarvi, ma non... C'è stato il tempo forse per questa cosa, ma ormai non è più una roba praticabile.
2: No, perché noi siamo arrivati a te tramite una lunga serie di telefonate.
6: Questo mi interessa, come siete arrivati a me, questo mi interessa.
2: Ma perché tu, da quello che abbiamo scoperto, abiti ancora nel paese dove abitava Marco, cioè non vi siete mai trasferiti?
6: Non è una cosa che voglio dirvi.
4: Vabbè, però
6: perché cosa vi interessa saperlo?
4: No, beh, sai, comunque sei il figlio di un nostro amico, è un fratello per noi.
5: Almeno quanti anni hai?
6: 36.
2: Lo so che è una roba, però voglio dire, gli errori nella vita si fanno. Magari lui avrebbe piacere, perché penso che lui lo stia scoprendo adesso mentre ne stiamo parlando.
6: Ah, sì?
4: Sì, lui non, cioè, nel senso,
2: credo che lui non lo sapesse, per questo che non ha mai...
5: Aspetta, no, io non noi non ci ha mai detto niente.
6: Io la so diversa, com'è che la sei tu? Questa la sede.
4: Com'è che la sai tu?
6: No, ma non è la sede di parlare di questo adesso. Non, ripeto, vi sto parlando perché sono una persona educata, ma non è una cosa che mi sta facendo piacere.
4: Ah, vabbè.
2: Non vorresti dirgli qualcosa?
6: Ma vorrei mandarlo a fanculo quel figlio di Troia.
2: Grazie Stefano.
6: Grazie a voi.
4: Ciao.
5: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli. Fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi... pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, spezie e calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Guarda, cameraman, sparami un po' di luce di più sul capezzolo che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo avuto già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe, le rughe. Bene, bene, bene, bene, è arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi. Grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: Sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete, mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno di merda.
3: Sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni, tipo, sì. Come si chiama la specie... il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia cazzi.
2: Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo,
2: per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa, io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, è che lì è stata brutta. Infatti quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche quando è duro, sembra se quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né iacolo neanche contemporaneamente. Una volta solo è successa, sembrava, sai quei giochi con le fontane? È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, li trovo fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' mutilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi ci appare. Sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi sabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti, mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce. luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio quello centrale di destra e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? Mm-hmm. E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Mm-hmm. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti con i cazzi su di me per 4-5 ore finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sì. Sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo uno, lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali. Ah.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta, e comunque anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida. Quindi è maschilismo. Quando dici niente, non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo
2: Ehi bella! Afata!
1: Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Sì, pronto? Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. L'ha contato perché credo di aver avuto il suo numero di telefono da una persona, un frequentatore. Lei per caso è titolare di un albergo a Cervia? Che è una spiaggia. Sì, è molto rinomata da quello che ho sentito.
1: Chi ha dato il mio numero?
0: Un certo... Mi ha dato il numero di telefono.
1: Giuseppe?
0: Sì, sì, ecco, sì, signor Giuseppe, esattamente. Sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella. Sono un regista di film hard. La contattiamo perché stiamo cercando una location. Anzi, scusi un secondo, perché sono su set e non vorrei che i ragazzi mi si distraessero. Mi attendo un attimo in linea. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, Gundam, fagli un buco del colo così, per piacere. Un cerchione di Fiat. Vabbè, Panda deve essere. Vai, motore azione, vai. No, mi perdoni, però non devo perdere tempo.
1: No, prego.
0: Sei impasticcato di Chalis e quindi c'ha una canna che è imbarazzante. Allora, le spiego. Praticamente stavo cercando questa location, sia alberghiera che di spiaggia, per girare un sequel, diciamo, hard di un famoso film degli anni 80 che era Bronzatissimi. Stavo pensando di fare Arrapatissimi Anale di Mare, che gioca un po' sul concetto di sapore di sale. Presente quel film famoso?
1: Sì,
0: questo...
1: presente, sì.
0: Ci sarà questo gruppo di adolescenti degli anni 60 a Cervia, per l'appunto, che scopre le gioie del sesso fra gangbang, triple anali, tra le onde e la spiaggia. Insomma, presente un po' il concetto, insomma.
1: Io ho presente il concetto, ma cosa penso di fare? Un film dentro il mio albergo?
0: Cioè, allora, praticamente lo spiego. A me in realtà servono le location di esterne per girare, diciamo, le riprese, quelle un po' meno strong. Poi se lei mi ha a disposizione, diciamo, degli spazi alberghieri che io possa adibire per fare queste scopate di gruppo, per me non ci sarebbero problemi. Ovviamente è una produzione seria, legale, io vengo lì, facciamo un accordo, ho dei budget anche interessanti. A me quello che più mi interessava era la spiaggia. Secondo lei c'è la possibilità di fare una chiacchiera?
1: Beh, la chiacchiera la possiamo anche fare, penso che deve fare con un dottore bravo, però non con me. Io vendo le camere, non vendo degli spazi per fare delle orge in spiaggia.
0: No, adesso non mi fraintenda, io non è che sono qua.
1: No, non mi fraintenda, guardi, io sono abituato a parlare con gente che chiede informazioni del territorio, soprattutto le location per soggiornarvi, non per fare quello che vuol fare lei. A me mi sembra che insomma.
0: Si parla di una produzione cinematografica, non è che si sta parlando di prostituzione.
1: Lei è abituato a parlare di cazzi, io sono abituato a parlare di camere, adesso non mi sento un
0: piace.
1: Po' imbarazzo, uso le sue terminologie perché vedo che insomma, è bello.
0: Sì, no, si preoccupi, per me è il termine tecnico, cazzo, fregna, buco del culo.
1: Può diventare anche il mio termine tecnico, ma a caso con mia moglie, non altre cose.
0: Mi perdoni, mi scusi se interrompo un attimo la conversazione, molto piacevole, però sono sempre sul set, quindi un attimo ragazzi, mi fai fuori gli occhini teso con un bel pompino per piacere, prima della rozzarata, brava, così. Mi scusi, perché sono sul set.
1: Ascolti, se proviamo a fare una roba del genere, visto, è vero, mi faccia, visto che non ci conosciamo, poi per telefono certe cose non
0: certo,
1: si dicono.
0: Comprendo.
1: Ma penso che andiamo in galera in 4 secondi se facciamo una cosa del genere.
0: Guarda, capisco la sua perplessità, sì, anche perché so che lei è anche abbastanza rinomata qui nella zona. E senta, ma se io per caso, così capisco anche i limiti della mia produzione, se lei mi può aiutare a comprendere. Cioè, se io metto una trentina di finti Vucumpra con degli enormi cazzi che si vedono da queste tutte attillate, secondo lei è un problema di scandalo o è una cosa che può...
1: Ma diciamo che c'è qua a Cervia e non solo, su tutta la costa c'è la guerra contro l'abusivismo, quindi se mi mettiamo dei 4-5 ragazzi di colore con dei manganelli, come dice lei, con le colonnine,
0: dei bazooka, cioè dei ragazzi incredibili, americani, hanno delle braccia.
1: Non fanno tempo a fare due passi che arriva.
0: Ah, ho capito, anche se sono finti. Ho capito. E quindi se invece virassi questa cosa sul bagnino di colore con l'enorme bazooka, tipo il come si chiama, il safety, il bagnino, insomma.
1: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia. Comunque
0: si è sgarbato, voglio dire, non è che le ho
1: fatto. Ma no, per la volta di Dio, ho sgarbato. Insomma, mi sta parlando di cose che non rientrano nei miei. Vabbè.
0: Ho capito.
1: Comunque,
0: No, sai, io questo mito del vitellone, diciamo, romagnolo, pensavo che una gran chiavata in spiaggia fosse una cosa ben vista. Cioè.
1: Mi fa sorridere.
0: Anche perché c'avevo questa scena principale, che poi è l'arrivo di settembre, molto romantica, in cui inizia a piovere e piovono proprio schizzi di sperma in faccia a questa.
1: Fantastico.
0: Cioè questa, quindi c'era questa confusione fra l'acqua e lo sperma in faccia a questa donna.
1: Lei è molto simpatico, magari continua a fare i suoi bei filmini del cazzo, come si dice in gergo.
0: Adesso non sia offensivo, io sono un professionista, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, non mi faccio incazzare, cioè voglio dire, adesso sì,
1: la, la mia me l'ha fatta girare di cappella, la siamo a posto così, grazie.
0: Va bene,
1: grazie del tempo,
0: mi dispiace, magari verrò a trovarla, salve, arrivederla.
1: Non sia sgarbato. Saluto, sì,
0: allora, che carattere, cazzo. Mi pensavo che il romagnolo si ingrifasse subito a sentir parlare di fighe. Pensavo ci fosse ste problematiche. Ragazzi, non ho trovato la location, stavolta mi è andata malissimo. Anzi, credo di aver preso anche un sonoro vaffanculo. E io mi sfogo su di voi. E adesso il culo te lo fa a te, Cinzia. Vai, Gundam! Buttaglielo fino in culo! Dai, così! Vai, azione!
2: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Magnolia 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci fondiamo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo ben chiuso, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Yeah. Yo. Yeah.

0: Hashtag scoreggia volante.
1: Lo Zodi 105 presenta il supereroe mal cagato da tutti.
2: Coglione scoreggia merda.
1: Deadpool arriva nella realtà.
3: Deadpool
1: arriva nella realtà.
4: Deadpool. Magari ci fanno qualche film.
5: Pronto?
2: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
5: Pronto?
2: Ops. Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
5: Che ne so io.
2: Coglione scoreggia merda.
5: Pronto?
2: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
5: Oh, sai che mi ha rotto cazzo.
2: Scherza.
5: Eh?
2: Non scherza.
5: Oh, sai che mi ha rotto cazzo.
2: Io li capisco gli scherzi.
5: Eh?
2: Allora di chi è?
5: Ma dove hai preso questo numero di telefono, bastardo di merda?
2: Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
5: Ah? Usa che ti spacco il culo, cretino.
2: Hai capito bene? Orlovsky.
5: Hai capito?
2: Orlovsky, sì?
5: Alla prossima chiamata ti aggiusto io, vuoi vedere?
2: Ah, dici solo cazzate.
5: Eh?
2: Vattene a fare in culo.
5: Tu la puttana di mamma, da.
2: Coglione scoreggia.
5: Tu e chi la puttana di mamma, da.
2: Coglione scoreggia merda.
5: Tu e chi la puttana c'è mamma, da.
2: Dove ero rimasto? Ah, sì. Coglione scoreggia.
5: Tu e chi la puttana di mamma, da.
2: Coglione scoreggia merda.
5: Cretino.
2: Le minacce fanno male, Jeremy, ma non quanto una lama seghettata di acciaio.
1: Deadpool.
6: Pronto?
2: Conosci una certa Megan Orlovsky?
6: Se posso sapere cosa è con l'ete, dimmi.
2: Hai capito bene? Orlovsky? Orlovsky, sì?
6: Cos'è?
7: Perché lei conosce te.
6: Che Jeremy. Sei?
3: Deadpool.
6: No, non rispondo. Quindi,
2: Scherza.
8: Adesso come faccio a avvicinarmi?
2: Non scherza.
8: Pronto? Allora?
2: Conosci una certa Megan Orlovsky? Hai capito
8: sì,
2: bene?
8: Sì, Orlovsky? Parla.
2: Orlovsky, sì?
8: Dimmi.
7: Perché lei conosce
8: oh,
7: te.
8: Si può Jeremy. Sapere chi è?
2: Hashtag scoreggia volante.
6: Cremo.
1: Deadpool.
5: Pronto?
2: Sì.
5: Sì.
2: Conosci una certa Megan Orlovsky?
5: Sì, me la sono scopata l'altro giorno, fratello.
7: Perché lei conosce te.
5: Ah, veramente?
7: Io appartengo a quella categoria di persone che prende soldi per pestare gli sfigati. E la piccola Megan non naviga nell'oro, ma per sua fortuna ho un lato sentimentale.
5: Ah, porca puttana, ma quindi tu, fratello, mi stai chiamando per pestare me?
2: Perciò sta alla larga, da Megan. Chiaro?
5: Io ci sto alla larga, fratello, io non le faccio proprio niente.
2: Il tuo nuovo Cullen come va?
5: Il mio nuovo cosa?
2: L'IKEA non include il montaggio, lo sai?
5: Ma non ho capito di che cazzo stai parlando, ne...
2: Ah, ti prego, tutto è meglio dell'Urdal.
5: Tutto
2: io avrei scelto un Emnes o un Trisil invece dell'Urdal.
5: Fratello, sembra che stai parlando dalla tazza di un cesso, non si capisce niente.
2: Ops, ricapitoliamo.
5: Ah.
2: Conosci una certa Megan Orlovsky?
5: Ehi, fratello, tu c'hai l'Alzheimer. Megan me la scopo da una vita, fratello. C'ho quel culetto che è una figata.
2: Scherza.
5: Tu parli come un doppiatore e io ti rispondo come un doppiatore, fratello. Siamo attori.
2: Non scherza.
5: No.
2: Io li capisco gli scherzi.
5: Anche io li capisco gli scherzi, quindi vattene a fanculo, fratello.
2: È finito.
5: Non è finito proprio un cazzo.
2: Ma una cosa posso dirvela, anche se è un po' segreta. Nel sequel ci sarà Cable.
5: E chi cazzo è sto Cable?
2: Personaggio fantastico, braccio bionico, viaggia nel tempo. Non sappiamo chi lo interpreterà, ma potrebbe essere chiunque. Serve solo uno grosso coi capelli dritti, tipo Mel Gibson o Dolph Lundgren o Keira Knightley. Lei è così versatile che resti tra...
5: Pensa un po' te,
2: non lasciate le vostre schifezze
5: sulle... Non ho i capelli dritti, ho i capelli rasati, però sono grosso, sono bello piazzato. Faccio palestra, lo interpreto io.
2: Le vie del signore sono misteriose.
5: Le vie del signore sono un po' di niente, fratello. Ti saluto.
2: E io sono lui.
1: Deadpool.
5: Pronto?
2: Coglione scoreggia merda!
5: Pronto?
2: Di chi è quella cassettina dove ho cagato?
5: Senti, ma chi sei?
3: Deadpool.
2: Comunque, detto questo, conosci una certa Megan Orlovsky?
5: Ma vaffanculo, dai!
2: Hai capito bene? Orlovsky?
5: Sì, ho capito abbastanza bene, ma vaffanculo! No, perché... Non fare più questo numero, perché ti sputo per telefono!
2: Vattene a fare in culo!
5: Hai capito? Cosa c'è tutto lo che sei?
2: Dove ero rimasto? Ah, sì! Quel cazzo muscio che mi ha trasformato in un mostro mi è scivolato dalle mani oggi.
5: Hanno un bambino.
0: Come andrà a finire? E come cazzo vuoi che vada a finire? Andrà a finire in qualche modo. Altrimenti non si chiamerebbe fine. È la fine.
1: Deadpool.

0: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Il futuro spaventa, ma alla pari di esso c'è il presente che stiamo vivendo. In questa nostra rinnovata normalità, ecco uno stralcio di cosa ci attende, accendendo il televisore.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a questa puntata davvero speciale. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, facciamo entrare la nostra unica, amatissima lucianona nazionale del mio cuore.
2: Ciao Fabi, ciao a tutti. Posso sedermi sulla scrivania?
1: Oh no, Luciana, le scrivanie sono fatte per scrivanire, non per sederci sopra.
2: Oh zio Faust, me ne frego, mi ci siedo lo stesso, né?
1: Oh no, Luciana, sei proprio monella.
2: Ed ora per farti vedere quanto sono pazzerella mi metterò a cagare sulla scrivania.
1: No, Luciana, no.
2: Dai però, arriva il dunque, presentiamo l'ospite di oggi.
1: Hai ragione, stasera abbiamo con noi, tenetevi forte, il nuovo Papa.
2: Non un vescovo, non un cardinale, il Papa, l'uomo bianco, il boss dei boss.
1: Oh no, Luciana, non fare sofisticata ironia paragonando chiesa e mafia. Su, su, fai la brava.
2: A me fai la brava? Faust, adesso vuoi vedere che mi sgrilletto, eh?
1: No, Luciana, oh. No, non puoi masturbarti qui in diretta.
2: Oh, sì.
1: Sei proprio birbantella, eh?
2: Oh. Oh. Dai su, non ce la faccio più, facciamo entrare sto vecchio.
1: Oh no, Luciana, non parlare così del nostro amatissimo nuovo pontefice, ma facciamolo entrare. Benvenuto.
3: Yuhu, eccomi per voi ragazzi, sono il vostro nuovo papa, pace, amore, viva petrolio.
1: È per noi un grande onore averla qui, sua santità.
2: Anche perché potrebbe durare poco, né, vista la sua età.
1: Oh no, Luciana, non dire così.
3: Oh yeah yeah, anche per me è vero onore essere qui insieme a voi. Viva l'America, viva il bacon.
1: Che parole potenti, sua santità, giustissime, ho la pelle d'oca.
2: Ma passiamo alle cose importanti. La Yolanda.
1: Oh no, Luciana, quanto sei birichina. Non mi sembra il caso di parlare della tua f***a in questo contesto.
3: I don't understand, sorry. Cos'è la f***a?
2: Ah, allora ti interessa la mia Yolanda, furbacchione valendo.
1: Oh no, Lucianona, a nessuno interessa la tua Yolanda.
2: Senti, papi, ma anche voi durante il conclave vi siete accarezzati i Walter?
1: Oh no, Luciana, non parlare dei c***i del conclave.
3: Walter? Walter? Oh yeah, conosco molti Walter, Boston, Albuquerque, in Texas.
2: No, no, ma io intendo il Walter e la Yolanda.
1: Oh no, Luciana, smettila di interpellare il Walter e la Yolanda, no.
2: Ok, ok, giuro che non lo faccio più, né? Il Walter.
1: No.
2: La Yolanda.
1: Oh no.
2: Il Walter e la Yolanda.
1: No, Luciana, no. Santità, mi perdoni per il comportamento sconsiderato della mia collega.
3: Oh no, no, I like it. E ti dirò, con un paio di drink forse ce la darei anche due botte.
1: Parole sante, parole santissime, sua santità. Che potenza di espressione, ho la pelle d'oca.
2: La Yolanda e il Walter.
1: Luciana Litizzetto, che grande puntata.
3: Oh yeah, thank you per avermi invitato and make Vaticano great again.
2: La Yolanda.
1: Oh no.
0: basta. Spegni quel fottuto televisore e torna ad ascoltare la radio. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio! Allora però, dico io. Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'illimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
2: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor nel culone, signor giudice.
3: Criminale.
2: Ubriaco?
1: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
2: Che puzza però.
1: Mamma mia.
3: Puzza del componente.
1: Però.
3: Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Fausto mi ha aspirato l'anima, rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anni.
1: Signor Fausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio però, muoia in silenzio!
3: Posso morire, sono uno zombie.
1: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto una roba.
3: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
1: Ma zitto. Signor Fausto, dicevo innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardando intensamente negli occhi.
2: Ma no, ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signore.
1: Mi guardi negli occhi, se mi fa. Dai che dai.
2: La devo guardare.
3: Coglione per terra.
2: ma che schifo.
3: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signore del culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signore Ercoglione?
4: Cervello!
2: No, un attimo. Allora, faccio parlare anche a me.
4: Cervello!
2: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
4: Cervello!
1: Oddio, santo! Bravissima, lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No,
2: che schifo, signor giudice, gli è caduta l'altra palla.
3: Che devo fare? Mamma mia. Voglio giustizia, questa corte è una farsa.
1: Simpatico tossicodipendente.
5: Dici a me?
1: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
5: Beh, sì.
1: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
5: Davvero?
1: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
5: Corro subito a rubarlo.
1: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
6: di un overdose.
1: Bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa, Alberoina. Bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
2: Sta pure cagando, ma però, no, signor giudice.
3: No, cagando.
2: Che schifo.
3: Mi esce tutto quello che dentro dal buco.
1: Tra l'altro, l'accusa è di avergli aspirato l'anima. E allora, qualcuno ha delle prove qui? Io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di anima? Lo
4: c'è una macchinetta che... dei cervelli.
2: Scusi, non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente, cioè, sta pure guardando.
4: Sono zombie.
1: Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote. Già arrotolate!
4: Che me frega, sono morto.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
4: Sono morto,
1: obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
4: Sono zombie.
1: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio hit. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Che me frega, sono zombie.
2: No,
4: che me frega.
2: Stai, vivi per 1000 anni adesso.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Italia. Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà? Ritorniamo a parlare di amore.

0: barone di Lernia.
1: Stai zitto.
2: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli. Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì lui, c'è, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta. Ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
0: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
1: Non ho capito.
3: Tu per sposare quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
1: Eh sì.
3: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
1: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede, vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
0: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
1: Guarda, cromosomo in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
1: Aspetta, se le
3: mia
1: metti
3: moglie,
1: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
1: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è secondo... questo?
3: Lui. Io.
1: A che età?
3: A 23 anni.
2: Attore.
1: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
1: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
1: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
1: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
2: sì.
1: Pensa a 80.
2: Mamma.
1: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
1: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. No, questa è un brucazzo, è possibile.
1: Vaffanculo.
3: Vedrai,
2: ma... cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
1: Ti vendono a Taranto.
2: Grazie maestro.
1: Grazie, grazie
2: maestro. Io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola, non la fangola che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel-san, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
4: Corseo di cane, tutta colpa di quel merda che fa l'uccello, la gru stronzo, tutto bosegato, mi tocca mangiare le locuste, boia, varati se te par possibile. Ma che qualcosa che non va nella mente di c***a, un giorno o l'altro lo tiro giù dalla c***a e spezzo le braccia, merda, lo faccio diventare un siluro, tutta colpa di Daniel.

0: Hassan e quell'altro cazzo del cinese. Porco.
1: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
2: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
1: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il Paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
3: Cobra Khan, Cobra Khan. Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
4: Che male.
5: Bestia.
4: Merda. Che male.
6: Ma questo è un bip unico. Cioè, è inutile questa.
7: Hai detto bestia. Bestia lo manco un po'.
3: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu, sì, proprio tu, potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan! Oh,
4: che male! Che male! Che male! Bestia! Ah, ah.
7: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico.
4: No.
7: Chi è il tuo barbiere?
4: Ma fatti i cazzi tuoi.
7: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato. Infatti, mi scusa,
4: ma
7: mi
4: devo dimmi una... soda, dimmi a soda.
7: Cioè, nonostante hanno sbagliato tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
4: Ma co storpio impiccata anche. Hanno pagato l'arbitro, merda.
7: Porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley.
4: Sì, ma se... allora, te non hai visto un cazzo, poi. Allora. E il merdon, lì è codì in caso di Fiorello calvo stramerda, sì. Strabicon. E la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda dava il punto all'avversario, che tu capio?
7: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. Che in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
4: Invece in mezzo che sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo a sodo, forza.
7: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
4: Ah, ho capito.
7: In pelle di Cartier.
4: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
7: Posso regalarti un Rolex.
4: Non so cosa farmi.
7: Che schifo che fai.
4: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, che nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
7: No, di un cinese. Ti presento Cho Zen. Vieni, Cho Zen.
4: Cazzo, si chiama come un antibiotico.
8: So Cho Zen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
4: Sì, ma sashimi, come mai te parli to romano se ti sei di Okinawa?
8: Okinawa tutti così parlano.
4: E la russa, spiegami una roba, perché io non capivo mia perché parla romano.
7: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
8: A stronzo, guarda, io sono bravissimo con tarpa, eh. Comunque, quanto è vero il Colosseo, io mi iscrivo al Cobra Khan per spiare Terry Silver, eh?
4: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese romano qui è nudo.
7: Perché è una tarpa. Dove cazzo l'hai mai visto una tarpa con le mutande, deficiente?
4: Vabbè, dai, allora, tu vai al Cobra Khan, eh? Però vaci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
8: Allora, porco, ho detto subito all'ombra.
4: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
7: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
8: È il grande inno di Okinawa.
9: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
4: Eh no, straboia impiccata! Merda! Straboia! Di questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno! C'è solo una roba per allungare la puntata di due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno! Strabafuto!
9: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby! Un viaggio padre figlio può fare miracoli!
4: Ma che cazzo me ne fotti a me di quel nano de merda palestrato? Boia, a me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico Romagno piccante, che cazzo ne strafrega a me? peperoncin.
7: Eh sì, sembrano tutti dei terroni alla fine.
9: Aia, ma sensei.
4: Dai, basta, basta, basta.
9: Aia, sensei.
4: Ah, devi smettere, una sgambata.
9: Ma sensei, io pensavo di farle un favore.
4: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
9: No, sensei, lo prego, il porco del colpo... No!
4: Dovevi pensare che prima... A mio sommasso, io non sono mica cinese, mi sono americano, proprio dentro, il bacon che mi esce dal culo.
7: Fai anche cagare, se posso dirtelo, ti odio da sempre.
4: Porco del colpo del... Vara, sta roia lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
8: Beh, come diciamo noi a Okinawa, accendia wati wa.
4: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
8: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
4: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
8: Mannaggia, chi l'ha visto?
5: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Marisa!
2: Ma che sei?
3: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ! Come stai, Marisa? Quanto tempo! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca?
2: Ma io veramente ci sono andata mai, cocco mio.
3: Non sei mai andata? Sì, sei venuta a quella festa dove ho suonato in piazza. Ti ricordi che abbiamo limonato dietro al palco? Ti ricordi? Marisa,
4: ma tu ne affanculo, te è quello stronzo che sei.
3: Pronto? Marisa,
4: vieni vicino a me per dritte con io, Marisa. Imbecille.
3: Pronto? Ma guarda che... Ma io non capisco queste cose. Prima ti danno il numero, ti si fanno limonare dietro al palco e poi ti fanno aggredire dal Doberman. Ma io non lo so, va, andiamo avanti. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams
2: of passion through the night. Sweet dreams of... Pronto?
3: Lucia?
5: Ciao.
3: Ciao, come stai? Come va? Tutto bene?
5: Ma è bene, più o meno, insomma, va bene, va bene.
3: Che è successo che non...
5: Ma non ho capito chi sei, scusa.
3: Sono Antonio, Tony, il DJ, ti ricordi? Parliamo di 30-35 anni fa. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans, ti ricordi? Con la toppa dietro. Non te la ricordi?
5: No.
3: Ma cavolo!
5: Sbagliato il numero!
3: Ma no, era quella serata che era venuto Sandy Marto in discoteca, gli avevi fatto un po' nel camerino, ti ricordi? No, non ti ricordi?
5: No, mi ricordo, pazienza.
3: Sono passati tanti anni. Tu non ce l'hai la giacca di jeans? La mia?
5: Comunque.
3: La mia giacca di...
5: Ti ringrazio per la telefonata.
3: Sì,
5: ciao.
3: Sì, va bene, dai, ti saluto allora.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Ehi, come stai? Sono Tony, tutto bene?
2: Ma sei fresco?
3: Dove sei? A casa? Sono Tony.
2: Ma chi sei tu?
3: Antonio, il DJ, ti ricordi che tu eri alcunista?
2: Te lo
3: ricordo io. Allora, eravamo in un locale dove io mettevo la musica e tu eri molto alta come ragazza e ti eri mangiata...
2: No.
3: Ti eri mangiata
2: io non mi conosco, mi dispiace.
3: Ti eri mangiata una strobo. Ti ricordi che ogni volta aprivi la bocca arrivava Batman? Pronto?
2: Pronto?
3: Senti, ti volevo chiedere...
2: Ma non mi ricordo, non mi conosco, mi dispiace.
3: Ma mi fai parlare? Pronto?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
2: Scusa, io vorrei sapere cosa vuoi.
3: Guarda che se chiudi il telefono mi incazzo adesso, Mi fai parlare o no?
2: Come?
3: Mi fai parlare? Mi vuoi ascoltare? Se mi butti giù il telefono ti devo dire una cosa.
2: Ah.
3: Oh, ce l'hai a casa per caso la mia giacca di jeans con dietro un cazzo stampato? No. Ma non ho finito di parlare, ho detto, se hai una giacca di jeans mia a casa tua con dietro una toppa con un cazzo stampato.
2: No, non ce l'ho, non c'ho niente di questo.
3: Non c'hai niente?
2: No, mi dispiace, ciao.
3: Ma non ho finito di parlare. Madonna. Voi non potete capire, ma siamo due ore che siamo qua e non rispondono ste bastarde.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto, Nick? Ciao, sono Tony, il DJ. Come stai?
8: Tony di dove?
3: Sì, Tony, quello con la coda, i capelli con la coda, tipo Fiorello degli anni 90. Senti, ti volevo chiedere se per caso hai una giacca di jeans a casa, con una toppa dietro, con un cazzo stampato, con una cappella, una roba incredibile, sembra un disco volante che spara gli alieni dalla capocchia. Ce l'hai?
8: No, non so di che cosa stai parlando.
3: Sì, che mi avevi chiesto il disco, quello lì che faceva, di Tony di Bart, te lo ricordi? Quello che faceva I can stay with you when it's on the run, baby. Te lo ricordi? Ho messo anche Think About The Way Second Pearl. Te ricordi?
8: Vagamente.
3: Oh, porca miseria. Mi hai detto anche che sei francese tu. Parlando così mi avevamo parlato un po' di anche di formaggi francesi, tipo il Caprice de Dieu, la roulette russa, quei formaggi là. Non te lo ricordi?
8: Non lo so.
3: Ma perché no, quella sera lì, mi sa che quella sera che sei venuto al locale, siamo conosciuti, ti ho lasciato la giacca di jeans, avevi bevuto un po', forse non ti ricordi, che eri un po' ubriaca, ti ricordi?
8: No, se avevo bevuto.
3: Sì, che all'uscita ti sei pestata con una tipa che ti aveva guardato male.
8: Sì, va
3: bene.
8: Avevi
3: tirato uno schiaffo fortissimo, ti ricordi? Che no, gridavi sempre, le seconde fonde, le seconde caprice de feu. Una roba del genere,
8: grazie,
3: mi dico.
8: Comunque non avrei chiamata.
3: Non ho capito. Ma
8: grazie,
3: ce l'hai la giacca di Jean? Ce l'hai o no? Ken? Ce l'hai? Cioè, che nervi.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Mario!
6: Oh!
3: Come va? Come stai? C'è anche Anna?
6: Chi sei?
3: Sono Antonio, il DJ Tony Cazzo, come va?
6: Ma io non riesco a capire chi sei, non ti conosco.
3: Ci siamo conosciuti alla discoteca.
6: Ennio e Dobby.
3: Che siete venuti a ballare voi due. Che eravate...
6: No, non sono mai andato in discoteca, sei sempre il solito.
3: Ma sei scemo, ti ricordi? Ma l'hai detto tu l'altro giorno.
6: Sei tu che sei scemo.
3: Se non te lo ricordi, sei ricoglionito.
6: Sì, io.
3: Da quando hai preso quella pasticca nell'87, quella con lo smile, proprio hai perso il controllo. Pronto? Ragazzi, anche voi giovani che state ascoltando in questo momento la radio, non prendete mai caramelle o pasticche dagli estranei in discoteca. Vero Pippo?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
9: Il segreto.
7: Il segreto.
10: Il segreto di donna Ruanda è.
9: Segreto.
11: Segreto.
12: Il segreto.
13: Andrò a parlare col sindaco.
14: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: puntata Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica, della scenetta de Paolo Nois. Quindi gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salva straccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah, fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?

0: allora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
1: Dannazio Paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
2: segreto.
1: E nessuno deve scoprire il mio
2: segreto.
1: Ma chi mi posso rivolgere?
3: Sacca solo. Orgoglio, maldito orgoglio, gli ha se sfalta l'amor.
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: E allora me la faccia, presto! Fra poco devo incontrare il ministro delle papere!
4: Dannazio Paperone! Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale!
1: Lo immaginavo, si vede da come cammina! Vuole venire con me?
4: Potrei farle la stessa domanda!
5: Perdonami, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
6: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
4: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
6: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
1: Ma che storia è questa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io non rivelerò a tutti il suo segreto.
0: Ma questo è un ricatto! Non scenderò mai a patti con lei, farabutto!
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo!
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto!
4: Mondo! Mondo! Il
3: segreto
4: di donna Ruanda è che lei...
5: Sto morendo, che lei...
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta!

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. In questo scherzo telefonico, Wender ha rubato le voci di Iginio Massari e le ha clonate con l'intelligenza artificiale e chiamerà varie pasticcerie italiane. Mamma mia.
2: Sì, pronto, mi dica.
3: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
2: Sì, sì.
3: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
2: Sì, bene, bene, ci dica.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
2: Aspettiamo con vero piacere.
3: Molto interessante.
2: Sì, sì.
3: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
2: Tutto, non mi preoccupate.
3: Senta?
2: Ma ti dà un braccio.
3: Senta, dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
2: No, quando mai, non facciamo luce una cosa.
3: Ma nella pasticceria qualcuno sa parlare l'italiano? Sa, è sempre difficile. Vede, lei è proprio un bifolco. Ma perché se l'è presa? Ho detto solo che era un bifolco.
4: Buonasera.
3: Buongiorno, vorrei un'informazione.
4: Sì, dimmi.
3: Mi trovo a Milano e mi hanno detto che lei ha delle ottime paste.
4: Grazie.
3: Sto parlando io, va bene? Poi parla lei, ma ora parlo io.
4: Sì.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
4: Sì, sì, sì, si trova qua.
3: Sicuramente avrà sentito parlare di me.
4: Chi ti parla?
3: Sono Iginio Massari. Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
4: Grazie mille, se vuole passare, purtroppo non ci sono le titolari al momento, però
3: molto interessante. Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
4: Oddio, per i parcheggi non so, è un po' difficile qua davanti.
3: Non vorrei che ci fossero dei bambini.
4: Non credo ci siano, però è molto difficile trovare il parcheggio.
3: Mamma mia, quanto mi stanno sul cazzo.
4: No, dai, non tutti.
3: Ok, allora sto arrivando. La ringrazio.
4: Grazie a lei.
3: Lei è molto gentile.
4: Anche lei.
3: Arrivo.
4: Ciao.
5: Buonasera.
3: Buongiorno.
5: Vabbè.
3: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
5: Sì.
3: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
5: Meno male.
3: Però questa cosa non va bene, le devo chiedere di chiudere la sua attività perché mi potrebbe portare concorrenza.
5: A chi è che sei? Pirla.
3: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
5: Sì, noi facciamo un ottimo crema.
3: Le faccio una domanda, posso?
5: Sì, certo.
3: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
5: Abbastanza.
3: Bravo, la gente bisogna mandarla al creatore con il diabete a 1000.
5: Bravissimo.
3: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
5: Ma magari, almeno vediamo qualcosa di bello, dai.
3: Senta? Dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
5: No, magari le rubano tu direttamente la macchina.
3: Non vorrei che ci fossero dei bambini. Ok, allora sto arrivando.
5: Vabbè.
3: Appena entro nella pasticceria le mollo un calcio nel culo.
5: Vabbè, adesso mi devi mollare però che devo lavorare.
3: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivo.
5: Ci sei?
3: Vede, vede, lei è proprio un bifolco. Ha per caso la torta Maradona merda e Forza Milan?
5: No, Forza Milan mai.
3: Arrivo.
5: Va bene, aspetto. Arrivederci, che devo andare.
3: Buongiorno.
6: Sì, mio amore.
3: Buongiorno, vorrei un'informazione.
6: Informazione dei cazzi.
3: Senta, mi trovo in zona.
6: Tua madre quella cioccola.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
6: Io sto per venirti in faccia. Ma a te poi da quella puttana di mamma e quella puttana di sorda.
3: Wow!
6: A chi di stramorte vive?
3: Sa.
6: Tu e tutta la razzatoia, morte vive.
3: Ah, cavolo! Deve essere caduta la linea. Lo richiamo subito.
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto?
3: Le faccio una domanda. Posso?
6: Dai, che ci voglio scopare le fighe, dai.
3: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
6: Ho squacchiato io che ti sono morte vive.
3: Questi terroni sono sempre così simpatici.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente
2: ci siamo spacciati per dei supereroi.
3: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
4: Odino,
3: sì.
4: Ma Odino qua dal campo, Odino.
2: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
3: No, passerà
4: più il bottino.
3: No, passerà Iron Man con Jarvin.
2: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
4: Bastardo!
3: Allora la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
2: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
3: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
4: Per quanto tempo devo andare avanti?
3: Ma 18 anni.
1: Dove abita Ennio?
3: Adesso ti passo Dottor Strange.
4: Ma che cosa hai venduto adesso, sapo, brutta merda?
3: Tutto.
4: Come hai fatto a fare i soldi, orrido?
3: Ho venduto tutto, sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industry.
4: Ma che hai venduto le vacche, bastardo?
3: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
4: Brutta merda! È per quello che non ti vedo più, brutta merda!
3: Sì, però adesso sto meglio.
4: Sei tua madre, bastardo!
3: Ho una bella casa, ho comprato l'appunto.
4: Dove ce l'hai la casa?
3: Ce l'ho giù in paese.
4: Giù in paese?
3: Vicino al tuo.
4: Bastardo di una merda!
3: Tu abiti sempre lì?
4: Ma sei, io sono nato, sempre nato nella campagna.
3: Sempre nato in campagna?
4: Beh, sì, era la campagna.
3: Ma al comune, il comune non ha cambiato sindaco?
4: Ma non ha cambiato niente, brutta merda! Lo sai dove ci arrivo? Con la terra!
3: Dov'è
4: brutta
3: che...
4: merda!
3: Ma fin dove arrivi?
4: Pagami la bolletta allora!
3: Allora adesso un attimo ti passo Dottor Strange.
4: Dottor Strange!
3: No! Dottor Strange! Rimani in attesa, eh! Devi dirlo bene, Dottor Strange!
4: Dottor Strange!
3: Con la S, Strange!
4: Dottor Strange con la S!
3: Con la S, ma non devi dirlo dopo,
4: ma
3: devi dirlo prima!
4: Ma lo deve dire? Che cosa devo dire?
3: Ciao, Dottor Strange!
4: Ciao, Dottor Strange con la S!
3: Rimani in attesa!
4: Beh, bastardo, passami Dottor Strange con la S!
5: Sei in attesa di collegarti con la...
6: Tony Stark Industry!
5: Reparto Financial!
6: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore!
5: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2! La tua coda ha davanti ancora 10 persone!
6: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2, ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
4: 2, dopo 3, con S.
5: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
6: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 più 2 4 8 8 meno 6 2 1 5 4 3 2. Rimani in attesa, ci siamo quasi. Parla con Dottor Strange.
4: Dottor Strange con la S,
6: esatto, bravissimo.
4: 3, 2.
5: Pronto?
4: Chi è?
5: Ennio, sì, ciao, sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
4: Cerchi con la luce?
5: Sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro, è giusto?
4: No, 3.000 euro, no.
5: 3.800 euro, 3.800, 800. No, allora aspetta, noi dobbiamo... Cosa facciamo?
4: Parla un po' più piano.
5: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
4: Parlami un po' più piano.
5: C'è il mio collega, c'è il mio collega che parla piano. Aspetta che te lo passo.
4: Parla più piano che non...
5: Allora aspetta, aspetta, aspetta, ti passo Black Panther, dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black Panther, Black Panther.
4: Black Panther.
5: No, Black, Black.
4: Dai, dai, passami il Black Panther.
5: No, Black, Black, Black Panther, Panther, Panther, Black, Black.
4: Dai, dai, Black Panther. Prato.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
8: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
9: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
10: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
9: Ma
10: Marco,
9: chi?
10: Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu se non eri con me, a conoscenza.
10: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
9: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
10: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
9: no,
10: a fare
9: no,
10: il
9: culo? No, no, no, ti ho messo.
10: Che ti facevi schiacciare?
9: No, no, capito.
8: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Lo zio Peppe è ancora incastrato nel cancello di casa e i tamarri sono alla ricerca di qualcuno che gli possa cambiare cancello.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto, con chi parlo?
4: Sono Massimi di Quarto. Siete voi che fate cancelli, cancellate?
3: Sì.
4: Ah, precisissima proprio. Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman, uno che pensa di essere uguale all'attore. In realtà si chiama Ciro Badalamenti. Non so se lo conosce un installatore. Lui si pensa di essere Dustin Hoffman, ma è un cesso di merda. Lui
3: ma le dirò, io ho un cliente che è convinto di essere Ricky Martin.
4: Ma perché Ricky?
3: No, perché ha lo stesso taglio di Ricky Martin. Uh-huh. È in viso, è convinto di somigliargli.
4: Madonna.
3: Io invece dico, lei somiglia più a Austin Power. Non so se lo conosce.
4: Ah, quello dei film comici.
3: I film quelli sì, demenziali.
4: Quindi lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Allora, signorina simpaticissima, praticamente c'ho questa esigenza. Siccome a casa il cancello che c'ho io è quello tipo saloon, no? E
3: sì.
4: C'è l'apertura, quella pepez, che è proprio a tetta di monaca. E volevo mettere...
3: Sì, l'ho capito qual è l'apertura, questa, loro come la chiamano, ho capito, non mi viene. No, quello che... No,
4: a doppio schiaffo mortale. Praticamente
3: sì.
4: Volevo mettere invece quella ghigliottina, però deve essere di una velocità folle, perché siccome c'ho 44 pitbull.
3: Ah, 44 pitbull lei?
4: No, 44 è una cifra a caso, sono 12.
3: Ah, ecco, segnami tutti i dettagli su WhatsApp.
4: Ah, ok, io ti mando tutto. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.
3: Chi è?
4: Un attimo.
3: Gliel'ha dato il nostro numero?
4: Dustin Hoffman.
3: No, lo so, Dustin Hoffman, la persona.
4: E io lo chiamo Dustin. Aspetta un attimo, chianca in gola. Io lo sembra chiamato Dustin Hoffman. C'ha un occhio anche mezzo articolato strano. Sembra di guardare, sai, quelle lucertole che guardano tutte strane. Non so io come lui possa pensare di essere Dustin Hoffman, perché sembra un koala.
3: Ho capito.
4: Col ciuffo bianco. Che la merda di uomo. Sai che adesso che ci penso, mi ha innervosito quando viene lo spacco di botte. Perché lo odio. Stamattina lo odio. Vabbè, ti mando tutto quanto nel telefono.
3: Ok, su WhatsApp.
4: Ti mando anche le foto della faccia di Dustin Hoffman prima che lo picchio.
3: Infatti, così vediamo se lo riconosco. Va bene.
4: Ciao, splendore. Ciao. Ciao.
3: Ciao.
4: Sono pazzo. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Orco.
5: Sei. Sei quello che dei cancelli?
6: Sì.
5: Come stai?
6: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino. Ciao, senti, ho bisogno di una...
4: Chi è che ha dato il numero? Beppe Camorra.
5: Beppe Camorra ci ha dato il tuo numero per fare il cancello nuovo.
6: Beppe Camorra, chi è?
5: È un fabbro che siamo andati per il cancello dove abitiamo noi, però mi ha detto di chiamare te che sei il numero uno per le cancellate.
4: Beppe Camorra è quello che lima i ferri.
5: Eh sì, quello che lima i ferri, Beppe. Ha detto che eravate amici, che siete amici, che...
4: Boh, sei bravo.
5: Sei bravo, ma io...
6: Ma che devi fare, no? Capito?
5: Dove anche, allora, la cancellata che abbiamo è quella un po', diciamo, anni 70. È tipo... Hai presente il saloon del Far West, quelle che si aprono così? Ecco, no? Solo che si è incastrato una volta più mio zio, Peppe.
6: Beh.
5: Mio cugino invece che passa col motorino rischia sempre di schiantarsi. Allora abbiamo bisogno di una cancellata di quelle moderne.
4: A ghigliottina,
5: lì come si chiama? Quella ferramanico, la serramanico, quella che entra secco, no? Perché abbiamo anche i cani, i pitbull, quindi quando usciamo deve chiudersi in fretta. Oh, ma che cazzo fai? Ma solo, mi devi dire! Ma mi stai facendo venire l'ansia! Ma pensa a te, ma vuoi rispondere e darmi qualche informazione, coglione? Ma che cazzo fai? Go!
6: Ma con chi ce l'hai?
5: Con te che non stai rispondendo.
6: Ma vattene a fanculo te. Cugine Peppe Camorra. Ma vattene a fanculo, va.
4: Pronto? Era bello che ti vada a fanculo. Ma vattene a
7: te e Peppe Camorra.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peter Lippia.

0: Pronto. Buongiorno. Pronto. Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Chi?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
1: No.
0: Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ha bisogno di mobili? Pronto. Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
1: No.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
1: E lei è un maleducato del cazzo.
0: E al sabato grande festa. Bella vaccona.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Mi sente?
3: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
3: Sì.
0: Come sta?
3: Sì, sì, sì.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
3: Guardi, sono a letto con la febbre.
0: Cazzo me ne frega che lei è a letto. Mica le sto dicendo di venire adesso al nostro mobilificio.
3: Perciò mi dispiace.
0: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa. Ascolti bene.
3: Ascolti bene.
0: Mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire. Imperdibile! Ma vai a fanculo, brutto vecchio pazzo bastardo!

0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Pronto?
1: Parlo con la smandruppata del paese?
0: Voglio dire una cosa io, qui si sente ma poco, allora chi parla deve parlare più forte.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, pensi signora, abbiamo delle...
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, come sta signora?
0: Non ho capito chi è.
1: Come sta signora?
0: Sto male.
1: Cazzo me ne frega. Pensi signora, abbiamo delle incredibili offerte, ha bisogno di mobili?
0: Io no. Non ho bisogno di niente, se mi deve telefonare, di queste cose si può anche scordare.
1: Ascolti bene, mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire, imperdibile!
0: Meglio che niente.
1: Su signora, non faccia la stronza, cioè, e ascolti.
0: Non mi disturbo, sento anche male.
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile, è fatto di mobile, a forma
0: ascolti,
1: di mobile a due...
0: Non voglio sapere né di mobili, niente, va bene?
1: Cazzo.
0: Io non ho i mobili in casa.
1: Cazzo me ne frega. Bastarda.
0: Bastarda lei, va per pugnato.
1: Bella vaccona.
0: Bastarda me, a tiro al culo.
1: Oh. E al sabato grande festa.
0: Non accetti quello che dicono.
1: Ma è possibile che questi vecchi bagordi non sappiano chiudere il telefono? Pronto?
0: Guarda la roba.
1: Che dite? La richiamo? Che dite? Le chiedo scusa? Ok, la richiamo.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Ma chi è lei?
1: Sono il padre di Superman. Sono venuto da Krypton per ficcargli una sculacciata in quel bel culone che si ritrova.
0: Parli più forte, che io non sento.
1: Possiamo fare una colletta per comprare una macchinetta per le orecchie a questa povera signora? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Lui qui a parlare con lei.
1: Le accetta le mie scuse? Pronto? Questo non me lo doveva fare, signora. Ora mi tocca farle una grossissima offerta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Chi è che parla?
1: Sto cazzo! Buongiorno!
4: Chi sei?
1: Sono Guido Inferni. Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ascolti
4: non
1: bene, ascolti bene.
4: Non niente, per me lei è del tempo da perdere.
1: Ma vai a fanculo, brutto
4: no,
1: vecchio.
4: Vai tu a fanculo, burrone, rotto in culo, che non sei altro.
1: Cazzo me ne frega. Cazzo me ne frega. Pronto? Capite perché facevo la televendita in TV negli anni Ottanta? Perché è impossibile parlare con le persone al telefono. Ma io sono una persona molto educata e professionale. E quindi richiamo sti due vecchi cazzoni. Mobile.

0: Pronto?
1: Parlo con i pantofolai del cazzo?
0: Chi sei?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Si è comportato male, le ha già conseguenze.
1: Le accetta le mie
0: scuse? Delle conseguenze. Intanto ho già telefonato ai carabinieri.
1: Le accetta le mie scuse?
0: No, non accetto scuse in questo campo. Cosa deve rompere i coglioni alla gente per a dar dei nomi a destra e a sinistra? Ma lei chi è? Scusi.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Brutto vecchio pazzo bastardo. Niente da fare, non sono riuscito a vendere manco uno stuzzicadenti. Ma voi ricordatevi che il mobilificio Puzzoni è sempre aperto e al sabato, grande festa!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
4: Il segreto.
3: Il segreto.
5: Il segreto di donna Ruanda è.
4: Segreto.
6: Segreto.
7: Il segreto.
8: Andrò a parlare col sindaco.
9: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: la sguattera infame! Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza!
0: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
1: Sono desolata, padrona! Cosa posso fare per rimediare?
0: Ecco, brava! Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento! Sai per caso dove si trova?
1: No, signora, mi dispiace!
0: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto! Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?
2: Igio no se olvida, come lo esiste tu.
1: Donna Ruanda, non so come dirglielo. Io e suo figlio Burundo abbiamo un trascorso anale.
2: Entra in me.
0: Ma questo è un oltraggio! Di la verità, hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
3: segreto!
0: Ma nessuno conosce il mio
3: segreto!
0: Ma non la farai Francia! Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia! Ora chiamo il maresciallo Sciallomare, ti faccio arrestare, ti faccio.
4: Buenas noches,

0: mio!
1: Mamma Ruanda!
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni!
0: E che c'entra? Tuo nonno Madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno Madagascarso è frocio!
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un ovento kinder, Burundo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei porconi?
0: No, figlio mio, purtroppo quella lurida serva straccia ha smarrito il mio conto a bestemmie in argento.
3: Non è vero!

0: ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre è...
4: No! Togliete i beep! Voglio sapere il segreto! Togliete i beep!
3: Potrei fare la stessa...

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh, yeah. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
4: Recession. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora?
7: Ancora Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Andiamo

0: Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
2: Bitonto? Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
3: Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vov,
2: ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rombi
2: coglioni.
4: Una
2: macchina famosa. Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
2: Vover Vorgen, che
1: cos'è
2: inglese.
1: Quello? Una Range
2: Rover?
1: Rover
2: Vogue.
1: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Borger.
2: Vove
1: Borger. Ma dillo così,
2: Borger,
4: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Ehi, Virgola, stai dormendo? Oh!
1: Aia, porca troia, che male! Ah, ma che cazzo succede? Ci attaccano i senza terra!
0: Ah, allora non stavi dormendo!
1: Amo, certo che stavo dormendo! Non vedi la bava secca sul lato della mia bocca? E il fatto che abbia urlato dalla paura dopo essere stato colpito durante la fase REM dovrebbe darti degli indizi!
0: Figa, ma ti sembra il momento di ascoltare musica di 120 anni fa?
1: Ma che cazzo?
0: Che poi a me il pelato dei REM mi ha sempre fatto cagare!
1: No, amore! La fase REM è una fase del sonno della quale il famoso gruppo prese il nome.
0: Sì, dai, adesso dormiamo.
1: Ma come? Mi hai svegliato? Ma che succede?
0: Niente.
1: Che palle, amo. Dai, la conosco la pantomima femminile. Il niente e niente significa che c'è qualcosa che vuoi dirmi, ma che non vuoi dirmi e che vuoi che io capisca autonomamente andando per tentativi.
0: È arrivato lo psicologo di sto cazzo.
1: Vabbè, allora dormiamo.
0: Ecco, sempre a scappare dalle discussioni.
1: Ma sei detto tu che non c'era niente?
0: Ma sono una donna, lo sai che quando una donna dice che non c'è niente significa che c'è qualcosa?
1: Eh sì, l'ho appena detto.
0: Ah, vuoi darmi della stupida?
1: No, ho detto questo.
0: Senti bello, vedi di cambiare il tono che un attimo che prendo quel monitor e lo uso per tagliarti la barba da dentro la faccia.
1: E la Madonna, che aggressività priva di fondamento e che sprezzo dell'uso di modi forti per la prevaricazione sul proprio partner e le sue ragioni.
0: Senti Astolfo, sono ormai 130 anni che stiamo assieme, considerando i 120 surgelati come platesse del Conad. Ma dopo così tanto tempo sento di doverti dire una cosa.
1: Accidenti amore, così mi spaventi. Che succede?
0: Magari sono giorni che mi vedi strana?
1: No, mi sembra. Bevi, fumi oppio di contrabbando, pesti sistematicamente le persone. Vuoi fare sesso immersa nella vasca dei piranha geneticamente modificati per assomigliare a cantanti latini famosi del 2030?
0: Lo so, la cosa di scopare con un pesce con la faccia di Maluma me la fa arricciare.
1: E quindi tutto nella norma.
0: Senti, Berbero!
1: Lo sai che non mi chiamo

0: Berbero.
1: Siamo grandi e vaccinati.
0: Sì, circa 456. Nel futuro ci sono andati pesanti con la profilassi. Ho il tricipite deformato.
1: Dovevi fartele fare fra le dita dei piedi come me.
0: Ma amore, adesso hai un 37 e un 42.
1: Beh, tanto camminiamo praticamente sempre in ciabatte, come i tof anni 80 di due secoli fa.
0: Senti, dai, dimmi che succede adesso, sono veramente preoccupato.
2: Scusate, famiglia Benessere. Stavo ascoltando la vostra conversazione come da programma di sorveglianza familiare. Avete bisogno di un consulto dalla mia interfaccia di psicoanalisi di coppia?
1: Fatti i cazzi tuoi, coso luminoso!
0: E la Madonna, amore, hai rotto l'interfaccia di gestione abitativa! Adesso è un casino! Ma cosa succede? Cos'è che ti rende così nervosa?
1: Mi sono infatuata di un'altra.
0: Un'altra cosa? Dici casa galleggiante? Posso fare una richiesta, dai, non è così grave. La volevi più grande?
1: No, non hai capito.
0: Ah, un'altra vestito? Non ti piace la divisa?
1: Ma vestito al maschile, cazzo c'entra con un'altra?
0: Non c'è altro in sto futuro al femminile che mi viene in mente.
1: Ma sei scemo o fai lo scemo?
0: Forse è solo la mia mente che ha percepito l'inevitabile e mi sta facendo straparlare per prendere tempo per creare accettazioni innanzi all'andare avanti degli eventi.
1: Porca troia, quanto sei furbito! Vorrei mangiarti il cervello per assimilare tutto il tuo conoscere, ma mi ferma solo il fatto che preferisco le viscere con la cipolla.
0: Wow!
1: Amo! Dopo tanta anguilla ho come il desiderio di una bella impepata di cozza.
0: Quindi credo che la cosa sia esattamente come il mio cervello abbia visualizzato. Quindi, se il mondo delle metafore è ancora chiaro per me, credo di aver capito che...
1: Voglio ciucciarla un'altra donna!
0: E la Madonna, che schiettezza!
1: Ho conosciuto una donna in laboratorio e non so perché volevo toccarle le zinne. Ma hai portato un panino a letto?
0: No, perché?
1: Sì, mi stai nascondendo un panino sotto le lenzuola.
0: No, è che...
1: Ma Mr. Pippo ha alzato il capo. Ma ti sei eccitato?
0: Amore, cioè, non è che...
1: Che cosa, brutto animale? Ma non sei geloso?
0: Sì!
3: Registrazione avviata.
0: Hai capito, caro diario del futuro? La cosa è complessa da spiegare. Comprendo che dopo così tanti anni e avventure passate assieme, la coppia abbia bisogno di... Che poi? Alla fine, sì, sono geloso, ma... Che dire? Beh... Sì, sono triste e so che... Ma che cazzo sto scrivendo? Sono arrapato come una scimmia. Rientro in abitazione all'improvviso, sperando di trovarle che si leccano il gelato alla peschina. E ho perso pure 2 di 3 a furia di praticare maniglie. Cosa mi sta succedendo, diario? PS. Vado a mungermi per la terza volta. Sono troppo arrapato. PS2. PS3. Negli spasmini del piacere mi è venuto un crampo e ho tirato un calcio alla tastiera.

0: via.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
1: Prego, scusi?
2: Dico, lei ascolta la radio?
1: E perché vuoi saperlo?
2: Perché è un sondaggio, brevissimo, le rubo 2 minuti
1: no,
2: al massimo.
1: No, grazie, guarda, le regalo del tempo, buona serata, buongiorno.
2: Ascolta 105 per caso? Sapeva il fatto suo, lo stronzo.
0: Sondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, le rubo 1 minuto, lei ascolta la radio?
3: Non ho tempo, signora, sono impegnatissima.
2: Ha detto la Radio saluto. 105?
3: Grazie. Signora, sto dicendo che non ho tempo.
2: Ok, allora segno 105. Grazie.
0: Sondaggi!
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
3: No.
2: Benissimo, allora le nomino qualche radio, Radio 105 la conosce?
4: No, non ascolto radio, si ricordi okay. Che io ho 96 anni.
2: Benissimo, allora ascolta 105, Radio Maniscalco?
4: No.
2: Radio Punto di Morte? Che poi ci siamo quasi, eh.
0: Zondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
4: Ancora.
2: Sì.
4: Ma se mi avete telefonato 10 minuti fa.
2: No, si sbaglia.
4: Va bene. No, non ascolto
2: niente. Lei ascolta Radio 105?
4: Niente.
2: Benissimo, segno allora, grazie.
0: Sondaggi.
2: Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina da Zondaggi, lei ascolta la radio?
5: No.
2: Benissimo, ascolta Radio 105?
5: Niente, non ascolto niente.
2: Ho capito, e Radio Maniscalco? Merda!
0: Sondaggi!
2: Sa, dai, troviamo l'ultimo stronzo del giorno.
6: Allora?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
6: No, non ascoltiamo radio.
2: Ok, conosce Radio 105?
6: No.
2: E Radio Calabria solo musica piccante?
6: No.
2: E Malinconica Radio?
6: No.
2: E Radio Maraia?
6: No.
2: E Radio RMC?
6: No.
2: E Radio 105?
6: No.
2: E Radio Punto di Morte?
6: No.
2: Benissimo, mi dica solo se conosce questi programmi. La carica dei 105?
6: No.
2: Tutto 105?
6: No.
2: Amici di 105?
6: No.
2: Radio No?
6: No.
2: Lo Zoo di 105?
6: No.
2: Supermercato 105?
6: No.
2: Ma lei dove vive?
6: No.
2: Benissimo, l'ultima domanda al volo, poi la lascio libero, se mi dica se conosce o meno questi speaker, risponda sì oppure no, grazie. Paolo Federico Righeira?
6: No.
2: Mazzoli Marco?
6: No.
2: Fabio Clarinetto?
6: No.
2: DJ Don Diego della Vega?
6: No.
2: Tenente Wi-Fi?
6: No.
2: DJ Lei Sa Dire Solo No?
6: No.
2: Capitan Stereo?
6: No.
2: DJ Spring Sbarden?
6: No.
2: Mazzoli Marco?
6: No.
2: Comandante Ieio?
6: No.
2: DJ Ufke Noia?
6: No.
2: Marco Donatello Mazzoli?
6: No.
2: Steve Dave Abbate?
6: No.
2: Tenente Come Cazzo Sei Noioso?
6: No.
2: Pablo Nocito?
6: No.
2: Vuoi uscire come stasera?
6: No.
2: Peccato. Benissimo, allora la ringrazio e le auguro una splendida giornata.
6: Arrivederla.
2: Grazie.
0: Sondaggi.
7: Radio 105.
8: Hey! 105. Hey!
7: Lo Zoo di 105.
9: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. E amico di Berlusconi, da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Only for you. No. This is zoo. Only for you.

0: Anton, welcome. Lo Zodi 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: La bottega di buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
3: Sì, la sento lontanissima.
2: Così mi sente meglio?
3: Fantastica.
2: Senta, allora dicevo, c'è le statuette del presepe, ce l'avete, no?
3: Sì,
2: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
3: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
2: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
3: Beh, forse nel passaggio può darsi.
2: Può darsi.
3: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
2: Voglio dire,
3: è un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
2: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte, ecco, siete un po' così, diciamo, non proprio troppo delle belle persone, mettiamola così. Lei mi sta simpatica, premetto, però visto che ste povere pecorelle stanno tutte costrette a rimanere nel presepio, che secondo me è una cosa contro la loro volontà, io sono convinta che loro non vogliano starci lì, capito? Cioè l'anima, pure se è di legno, l'anima della pecora ce l'hanno, capito?
3: Certo,
2: ecco, no?
3: Fuori.
2: Esatto, allora ci siamo, pure se gli mettiamo l'erbetta finta, comunque loro stanno costrette a star lì, non si possono muovere. Allora se invece noi, per dire, ci mettiamo d'accordo e le liberiamo...
3: È difficile, dove le libero ed è...
2: Vabbè, ma quello... Io vengo a prenderle, le libero io, lei non si deve preoccupare. Lei è solo, diciamo, un po', come si dice, la talpa, no? Cioè, lei mi fa un po' da tramite, io entro, le prendo, non le rubo. No. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
3: Lei era una che rubava, che andava a prendere, che liberava i sette nani?
2: Esatto! Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e stanno lì al buio, al freddo per sempre, fino a un anno dopo, cioè porelle, no?
3: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei e le direi... Prendile su
2: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spendo. E le libero.
3: Va bene, voglio... Ma brava.
2: Eh?
3: E poi...
2: È una bella idea, no?
3: È una bella idea.
2: Ma che cazzo si ride, signora?
3: Rido per il concetto che... Dico, anch'io sono andata a liberare i sette nani.
2: Appunto, quindi, esatto, capito. Quindi noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte. Guardi, non mi dica manco come sono messe. Se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle. Cioè, non mi importa, capito. Lei me le tiene da parte, io vengo. Le compro, oppure, vabbè, vediamo. Diciamo che le compro. E poi le porto, dove vuole che le porti? In Svizzera. Dai, di.
3: Va bene, un abbraccio.
2: Free
3: grande.
2: Pecore, signora!
3: Free pecore!
2: Grande, lei è la numero uno! Free
3: un
2: pecore!
3: Abbraccio.
2: Un abbraccio alle pecore! Pecore libere!
3: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Un amante degli animali! Stupida!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: This is the zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Orta! Prone!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre...
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo viaggiato molto in lungo e largo per lo stivale e spesso abbiamo contratto virus intestinali per l'alimentazione sregolata. Oggi ci troviamo a Pisa a visitare il monumento più famoso al mondo, dopo il Colosseo ovviamente. Questo bar che fa le pizzette.
3: Salve!
2: Salve!
3: Quante?
2: Tre calde calde.
3: Da bere?
2: Ce l'ho, grazie. Drone sulle pizzette.
3: Mm. Oh, bella Pisa. Oh, c'è una casa storta. Attento, Omar!
4: A cosa?
3: Così, in generale, magari casca.
4: Ma è la torre di Pisa, è lì da tanto.
3: Ammazza, ma perché non usano il 110 e la drizza? Non sta di merda.
1: Freedom.
2: Bene, amici di Freedom, guardate. Grazie ai permessi specialissimi ottenuti dal nostro potente ufficio permessoni, abbiamo la possibilità di condurvi nei meandri di queste cripte risalenti al...
1: Freedom.
2: Vi è piaciuto? Belle le cripte, vero? Pensate che...
1: Freedom!
2: No! Pazzesco, adesso...
1: Freedom!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto!
1: Freedom!
2: In molti ci avete scritto alla redazione che...
1: Freedom!
2: E ora, musica coinvolgente, rubata ai film epici e drone sulle pietre a cazzo per un tempo lungo per occupare spazio di palinsesto!

0: che mi spaventate il gregge!
1: Freedom.
2: La fortezza di Pompamagno, un erebo abbarbicato...
1: Freedom.
2: Adesso Omar, seguimi. Entreremo nelle antiche cripte, dove sono sepolte moltissime porte, strette strette, dove tirare tantissime tantissime testate. Sei pronto? Seguimi, Omar! Prima porta. Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta! Porta! Porta! Ma, Omar, dove stai?
3: Qui!
2: Beh, che fai, di chini?
3: Sì, mi fa male il capo!
2: Eh no!
3: Scusa!
2: Tre testate per penitenza! Una!
3: Aia!
2: Due!
3: Aia!
2: Tre!
3: Aia!
2: Drone sui lividi!
1: Freedom!
2: Bene, siamo con il professore alla mostra internazionale sul celebre Houdini. Come sta, professore? Agli occhi non scientifici sembrerà legato ed imbavagliato contro la sua volontà, ma in realtà oggi voleva mostrarci le curiosità sul famoso Houdini, vero professore? Gradisce una banana? Dopo che finiamo magari due ciliegie? Non c'ho altro. Droni sugli spasmi per liberarsi dalle catene. Forza professore, forza che ce la fai. Dai professore, non ce la fa. E non bestemmi! Taglia tutta, professore!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera. Siamo a Stone Age! Via con l'orgia di droni! Uno a destra, uno a sinistra e via, altri tre! Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni, droni, droni ovunque! Ruderoni e droni, ruderoni e droni!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapakhet.
1: Freedom!
2: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Che bella porta.
3: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
2: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
3: Sì, l'apriamo adesso, ok?
2: No, fammi la gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
3: Roberto. Roberto?
2: Sì! Sentila la chiave, porticina mia! Sentila che ti entra nella serratura!
3: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini, basta, dai!
2: Drone sulla censura!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barnum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve!
4: Salve!
2: Lei è molto tempo che lavora al circo?
4: Sì!
2: Bene, e Barnum come...
4: Chi?
2: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
4: Ma io c'ho il martellone!
2: Sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
4: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
2: Sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
4: Vuoi venire nella mia roulotte?
2: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
4: No, c'è il whisky!
2: C'è una porta?
4: Una della roulotte!
2: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
1: Freedom!
2: Ma porte sta puntata?
1: Freedom!
2: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta! Ma questa che cazzo è?
5: Una porta automatica!
2: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
5: Già!
2: Tiragli una testata, Omar! Infrangila!
5: Ma è vetro, mi taglio!
2: Testata!
5: Aia!
2: Drone sugli schizzi di sangue!
1: Freedom!
2: Salve, professore!
6: Salve!
2: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
6: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
2: Eh no, professore, queste sono cose nostre, poi mi tocca tagliare l'intervista.
6: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
2: Che fa? Insinua?
6: No, dichiaro.
2: Ma a sti mummioni, professore, ci dichi?
6: Allora, le mummie...
1: Freedom!
6: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
2: Cosa, professore?
6: Mi ha tagliato...
1: Freedom!
2: Oh!
6: Sì, anche...
1: Freedom!
2: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
1: Freedom!
6: Hanno tagliato anche lei adesso!
2: Che fa, ci gode?
6: Sì!
2: Drone sull'infame!
6: Oh!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
13: Dai. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
10: Dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va?
12: Dio!
10: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: L'attivista.
17: Su io l'attivista.
18: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
18: Sì.
17: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
18: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
17: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri? Presente la batteria, queste cose qua?
18: Non lo saprei, non ho mai sentito di questa cosa.
17: No, certo, capisco, insomma, magari uno non ci pensa subito, però, cioè, le bacchette, no, quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
18: No, non c'è nessun detto del genere.
17: No, ma te lo dico io, te lo dico io, sì, è proprio è così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
18: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
17: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
18: È la prima volta che lo sento, zia.
17: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
19: Pronto?
17: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
19: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
17: Cos'è?
19: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
17: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
19: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata.
17: Lei invece è stupida e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
19: Sai che non ho capito la domanda tua.
17: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà? Quelle per magnà?
19: Sì.
17: Senta, ma una domanda. Voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
19: Perché?
17: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
19: Ma non lo so che domanda vuoi fare, cioè.
17: Dico,
19: non lo so.
17: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
19: La bacchetta, ma... per suonare la batteria?
17: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
19: E quindi?
17: Dico, quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
19: Ma perché?
17: perché loro vorrebbero.
16: Stai dicendo, ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
17: No, non sono stanca, forse è stanca lei. Saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per mangiare. Stupida! Stupida e stupida, tre volte!
16: Uè?
17: Sì, pronto, buongiorno. Voi vendete le bacchette?
16: Non lo so.
17: Come non lo sai?
16: Io non parlo italiano, scusa.
17: Beh sì, mi stai a rispondere. Dico, le vendi le bacchette cinesi?
16: Cinesi sì.
17: Sì, ma le bacchette, quelle per magnà, quelle dove infilzate i tonni morti.
16: So. No. Non lo so, scusa.
17: Come non lo... ma passami uno che lo sa.
16: No.
17: Come
16: io
17: no?
16: Non so italiano, scusate.
17: Ho capito, però se stai bene le robe cinesi e meno bacchette.
16: Pronto?
17: Sì, pronto, ciao, buongiorno. Per caso vendete le bacchette voi?
16: Bacchette per cosa?
17: Le bacchette, quelle che voi usate per mangiare.
16: Oh no.
17: Non le vendi?
16: No, no.
17: Ah, ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare quel, insomma, la batteria?
16: Non ce l'ho.
17: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri. Giusto?
16: Lascia la signora, mi dispiace.
17: Sì, ma dico fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Mi sa che non ci siamo capite. Parla italiano.
20: L'attivista.
17: Che so io?
20: L'attivista.
21: Radio 105.
22: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
20: Lo Zoo di 105.
22: Attacchiamo, va.

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: È un danneggiato mentale!
1: Oh, porca puttana!
2: Oh, ma tu chi cazzo sei? Ma
1: oh.
2: Il cazzo ma eri tu, mami? Sei veramente rincoglionito!
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni, adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei? A puttane?
1: No, a puttane no, non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché cazzo, non hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
1: Guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Non rispondi, merda, ti ammazzo!
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo!
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare. Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni, ah.
2: Nervosa mille. Pronto?
1: Sì, qui.
2: Dove sei?
1: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
1: La vuoi finire? No, non la devi finire. La vuoi finire, che cazzo la vuoi finire?
2: Cos'è, devo ridere?
1: Madonna,
2: allora, buono.
1: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti. Dai, rispondi.
1: Madonna, io giuro, devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
1: Senti un attimo, adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro, io ti stupro il culo.
2: Buono.
1: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo, ok?
2: Porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh? Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai questo rumore qua, sentirai.
1: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo. Yeah.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao,
4: a sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, madonna, ma...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, Prachita è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, no, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
6: sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro,
6: sì. Ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è 42, Leone,
6: e morirò con te
7: e morirai con me
6: per i colpi
7: e verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia. Vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adam, dai.

0: giovane diciottenne di 1,40 m per appena 472 kg, si sono perse completamente le tracce. Figlia di Nakakato Yamasaki, il mitico lottatore di sumo giapponese che perse l'udito a causa di un'overdose di teste di maiale fritte, e di Cellolita Due Pavarotti Yamasaki, mezzo soprano e mezzo ippopotamo, prima cantante della storia a sfondare le assi del palco del teatro alla Scala con una telefonata. Alla nascita, la piccola Lardo Panna pesava appena 38 kg e i medici temevano che non ce l'avrebbe fatta. Ma nonostante lo scarso peso, la bambina sopravvisse e i genitori si presero cura di lei con un preciso obiettivo in mente: farla diventare la prima cantante di sumo nella storia. Questo però richiedeva un addestramento, una disciplina e soprattutto una dieta molto particolare. Dallo svezzamento in poi, Lardo Panna fu costretta a ingurgitare 14 pasti al giorno, da almeno 12.000 calorie l'uno. La sua colazione tipo prevedeva pancetta di balena fritta, 3 tacchini ripieni di strutto, 2 pizze e 4 formaggi da un ettaro l'una, 29 litri di Coca-Cola e 16 uova di condor alla cocco. Così in breve tempo Lardo Panna riacquistò le forze e a 4 anni pesava già quanto una Ducati Monster con sopra Enrico Mentana. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
1: Lucia, mia moglie è uscita, mi mandi una foto della f***a?
0: No. Scusi, credo lei abbia sbagliato numero, qua non c'è nessuna Lucia, è un programma televisivo molto serio.
1: Ah, c'è tuo marito, non puoi parlare?
0: No, non sto parlando in codice, è la verità.
1: Mandami la foto della f***a!
0: No, lei ha informazioni su Lardo Panna Yamasaki?
1: Ah, mi piace quando fai la stronza così, cazzo.
0: Parliamo di persone scomparse qua, per davvero, nella vita vera.
1: Ho comprato il vestito da Doberman.
0: Questo mi fa piacere, ma la devo salutare perché siamo in onda, in diretta.
1: Tu di sì, se così non capisce tuo marito, di soltanto sì o no. Senti, cosa faccio? Mi raso l'uccello?
0: No.
1: Ah, ok, il vestito da Doberman, taglio il cazzo?
0: No.
1: Ok, ok, senti, allora ci vediamo al Motel Charlie, mercoledì alle 5. Dai cazzo, dopo torna mia moglie da lavoro. Sì o no? Le 9.
2: Amore, sono tornato a casa, con chi sei al telefono?
1: No, guardi, ci ho ripensato, non la voglio la pizza.
0: Va bene, arrivederci.
2: Sei sicuro che non ti piace la f***a, vero?
1: No, amore, stai scherzando. C'ho una voglia di cazzi che fa paura.
0: Purtroppo fu superata la pubertà che iniziarono i primi problemi. Come molti, troppi giovani, a causa di amicizie poco raccomandabili, anche Lardo Panna cadde nella subdola, meschina e pericolosissima trappola dello sport. Un gruppo di sbandati la convinse infatti a iscriversi in palestra. Quando i genitori lo scoprirono, ci mancò tanto così che il padre le tagliasse il clitoride con una katana. Da allora la dieta della giovane divenne ancora più ferrea e fu grazie a lei che il fatturato di McDonald's triplicò nel giro di un anno. Quella dannata sera del 15 maggio, Lardo Panna si era recata appunto in tabaccheria per comprare un pacchetto di liquirizie che l'aiutassero a digerire i 52 Happy Meal che aveva appena mangiato a merenda. Dopo questo episodio però, di lei non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Lardo Panna.
3: Mo, è certo che me la ricordo, Bianco Panli. Era troppo grasso per passare dalla porta. Così è rimasto fuori. E a un certo punto mi chiede sto pacchetto di liquirizie. È un gratta e vinci. Poi le liquirizie proprio non se le cagate, tanto che è uno spreco, pensate. E invece si mette lì, gratti, gratta e vinci, con le unghie tutte piene di cellulite, pure le unghie. E all'improvviso, così dal niente, come una scossa elettrica, dice: ma vai, ho vinto, sono libera, posso mettermi a dieta. E poi se ne va saltellando, tipo un canguro, no? Ha fatto cadere tutti i lampioni della via, un casino proprio a fare.
0: Dopo questo episodio, più nulla si è saputo della giovane Lardo Panna. Data la vita sana e felice della giovane, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Lardo Panna Yamasaki? Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è: ho la patata che puzza d'ascelle e le ascelle che puzzano di patata, forse perché metto il vibratore sotto il braccio e il termometro nella bagiana, @chilasvisto.it. Aspettate, in chiusura abbiamo forse una telefonata, pronto?
4: Sì, ciao, sono Mede, sono scelto sotto portona. Apro, scendo tu, da.
0: Sì, lei era un amico di Lardo Panna?
4: Ah, dai, fai in fretta che se c'è polizia poi mi vede sotto portona, ti ho portato palline.
0: Sì, no, ti avevo detto di portarla a casa.
4: Se c'è anche regalino, perché ha fatto abbondante.
0: Sì, ma chi ti ha dato il numero di lavoro?
4: Non lo so, io il cellulare memorizzato, troia che succhia proprio palline.
0: Ecco,

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao amici cose verissimers. Oggi avremo una puntata al fulmicotone. Cosa? Cosa?
3: Hai detto una parola tanto stranuccia e non ho capito cosa vuol dire.
2: Ma come fai a non sapere cosa vuol dire al fulmicotone? Che scuola hai fatto? Le speciali con i pallottolieri con la tipa di sostegno?
3: No, le private multilingue in Svizzera.
2: Ah, perché tu hai studiato in Svizzera in una scuola privata?
3: Sì.
2: Ah, hai detto una parola tanto stranuccia. Ma perché non ti infili in bocca una calza quando tieni in mano quel cazzo di gimbal con il telefono attaccato? Possibile che non riesca a fare un lancio? Ripeto, una puntata senza essere interrotto da te che mi rompi il cazzo!
3: Va bene, dai. Scusa.
2: Allora, dicevo... Oggi ho deciso, dopo alcune meditazioni ed essermi flashato per 3 giorni urinando in una bottiglia per finire le 15 stagioni di Supernatural, che cercherò di evocare un maligno, un demone, e precisamente il demone degli incroci, per dimostrare che esiste un mondo fatto di paranormale. E se riesco, magari mi vendo l'anima per avere in cambio la realizzazione di un mio grande desiderio.
3: Ma sei serio? Ma che stai farneticando? Quelle stupidaggini non esistono. Perché vuoi renderti ridicolo anche questa volta?
2: Mamma mia, ma cosa mi frena dall'afferrarti per la schiena e lanciarti giù da un dirupo? Ma dico io!
3: Forse perché sono una donna e anche che sai che se ti metto le mani addosso le prendi forte, come è già successo?
2: Anche. E comunque lo sai che metterei le mani in faccia anche a un non vedente invalido, per come sono cinico. Forza, dammi una mano a disporre le cose e farmi richiamare il maligno.
3: Ma tu sei matto veramente, lo sai?
2: Sì, lo so, lo dice la scienza e la maggior parte degli specialisti che mi hanno avuto in cura sin dalla giovine età. Su dai, mucchiala, muovi le zampine, ne?
3: Ma almeno, sai come si fa un'evocazione satanica? Che tanto non funzionerà?
2: Ovvio! Basta googolare! To ciapa, ecco cosa ho stampato! Come evocare il demone degli incroci? Per evocare un demone di un incrocio, devi seppellire una scatola contenente un po' di terra di cimitero. Tac! Scatola con terra della tomba di zio Silvano pronta. Poi, l'osso di un gatto nero. Ecco il femore di Pallino, il mio primo gattino tragicamente scomparso alla giovane età di 3 anni per via di una incomprensione con una lavatrice. E la mia immensa curiosità.
3: Ma sei un mostro!
2: Taci e fammi finire, cazzo! E infine... una goccia di sangue del desiderante al centro di un incrocio durante la luna nuova. Ecco un bel serramanico e... mi recido un po' il polso! Che male!
3: Ma basta! Secondo me stai perdendo troppo sangue!
2: Forse ci sono andato giù pesante. Non sento più le gambe. E fatico a stare sveglio.
3: Aspetta! Cerca di tenere chiusa la ferita che ti porto al pronto soccorso!
2: No! No! Fammi finire di evocare il demone e poi sarà lui a guarirmi per prendermi l'anima in cambio del mio desiderio. Adesso il demone apparirà assumendo una forma che piacerà all'evocatore.
4: Chi mi ha evocato?
3: Ma lui
4: il demone delle croci. Piacere.
3: Che mostro!
4: Che palle! Che cazzo svieni? Sarai bella tu, quattro occhi del cazzo!
5: Satana! Satana, sei tu?
4: No, sono un cosplayer avanzatissimo che sa scavare alla velocità della luce e che si è fatto piantare due gambe ovine vere per iperrealismo! Ma che domanda del cazzo!
5: Ah...
4: Certo che sono io, cretino! Dimmi che cazzo vuoi e perché hai evocato mentre stavo per chiamarmi una metallara! Sai che non esistono più i metallari! Trovarne una è difficilissimo!
2: Io vorrei darti la mia anima per...
4: Dai! Muoviti!
2: Per...
4: Sì, ho capito! Per... Per...
2: Per...
4: Una pera! Pera! Cosa per?
2: Voglio imparare a suonare la chitarra!
4: No. Ma tu seriamente evochi il demone degli incroci e ti vendi l'anima dannata per eternità per imparare a suonare la chitarra?
2: Sì, lo desidero tanto!
4: Francesco, e con te sono due dementi.
2: E l'altro chi è?
4: Red Ronnie.
2: Ma allora è vero che i suoi corsi di chitarra non servivano ad un cazzo?
4: Eh già.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però
7: Chi

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
3: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
4: clamoroso, il morto non è morto, anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto.
3: Bene, possiamo incominciare.
5: Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
5: Ma che cazzo! Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
5: Chi sarebbe?
4: Incredibile! Il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero! Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
5: Non è morta allora?
4: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
5: Ah!
4: Incredibile!
5: Incredibile!
4: Stupefacente!
5: Allora se vivo è una buona notizia!
4: E da un macigno alla testa!
5: Pronto!
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
5: Pronto!
4: È morto un altro!
5: Ma che ha a che fare!
4: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
5: Sì, non ha che fare!
4: Sì, perché il morto...
5: Ma non ha che fare! Proprio, ma quanto che fare, desgraziato!
4: Stupefacente!
5: Ma non ha che fare!
4: Ricordate, già in...
5: Ma non ha che fare, desgraziato! Ma fatto travaglio!
4: E da un macigno...
5: Ti dà a mangiare solo le corde, desgraziato!
4: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
6: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. L'incredibile popolarità di questo vlog sta varcando i confini territoriali e sono emozionato. Mi scrive sempre più gente da posti impensabili, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Pazzesco, sono internazionale.
2: Ma scusa se ti interrompo, che so che un pelino ti infastidisci.
1: No, la signorina spaccacoglioni si è resa conto finalmente. Cosa c'è? Cosa vuoi adesso mentre mi crogiuolo dei miei successi territoriali?
2: Ma Sicilia, Calabria e Puglia sono regioni italiane, non è estero.
1: Ah, è arrivata la fan di cur di sto cazzo. Uè, va che io son di Varese, nato a Varese, vissuto a Varese, varesotto di generazione fino a perdita dei censimenti censibili. Probabilmente un mio avo aveva già massaggiato i piedi ad Alberto da Giussano. Praticamente per me l'Italia finisce a Rozzano. Anzi, Rozzano is the new Malta.
2: Ma che schifo! Non sapevo fossi anche un secessionista della Lega oltranzista.
1: Che cazzo hai detto? Ma parla come mangi, Terona!
2: Ma veramente io sono di origini svizzere.
1: Ah sì? E che cosa è successo all'evoluzione, fratella Hunziker? Spiegami, perché secondo me i vostri due rami evolutivi attorno a Lugano hanno avuto una separazione drastica, caro il mio mezzo cessetto.
2: Ma come ti permetti? Basta dirmi che non sono affascinante.
1: No, aspetta. Non essere affascinante è una cosa, essere uno straccio è un'altra. Ma poi, fammi capire, sei svizzera, tuo padre ha Panfili e gira in elicottero, tu hai studiato nel collegio multilingue, perché hai le Birkenstock anche d'inverno e puzzi di Diana Blu e spesso non sei nemmeno molto profumata?
2: Perché non accetto le convenzioni sociali, le imposizioni socio-economiche e lo status quo della società consumista.
1: Ma porco Digel, le rivada la comunista con Rolex. Ma in culet!
2: Cosa hai detto, scusa?
1: Cazzi miei. Solo cazzi miei. Ora fammi finire di salutare anche le tribù del Molise, così posso ripartire con l'argomento di oggi, ok? Va bene? Ripeto, va bene? Riripeto, va bene?
2: Sì, sì, razzista di merda.
1: Cosa, scusa? Mi è sembrato di sentire un suono mascherato malamente dalla tua bocca che finiva per erda.
2: Ho detto che sei un razzista di merda! Ecco, te l'ho detto!
1: Uè, Cherokee, va che un attimo che ti infilo in una riserva di rossi come te. Va che io non ho pietà nemmeno per gli anziani e portatori di sventure motorie. Io sono una brutta persona, hai capito? Ritira immediatamente quello che hai detto!
2: Se no che fai, visto che sai che se ti picchio ti faccio male?
1: Lo scontro fisico effettivamente non è una buona idea, visti i trascorsi, con esiti non edificanti per la mia mascolinità. Ma ho sempre la carta di spezzarti il cuore in due piangendo in maniera toccante. Va che io, con due lacrime, ti mando in psicanalisi, hai capito, bella?
2: Ma sei serio?
1: Lo sapevo che la mia nuova arma psicologica t'avrebbe destabilizzata. L'ho studiata con un tutorial sul tubo dal titolo Vinci il bullo cagandoti addosso. Un formidabile prontuario per noi mezze seghe su come sopravvivere e sopraffare chi è dotato di prepotenza invincibile.
2: Ma seriamente?
1: Ha! Ha! Non costringermi a darti una dimostrazione. Potresti rimanerci così male che poi non avresti il coraggio di guardarmi negli occhi sopra le guance grasse per giorni. E solo per la vergogna.
2: Ma è già così. Non ti guardo mai negli occhi. Mi vergogno per te.
1: Touché! Colpo basso. Hai la lingua che taglia più della carta, cazzo. Va bene, lo hai voluto tu. Tiè, soffri.
3: Brutta, cattiva, ti prego, basta, guardami, ma che cosa ti ho fatto?
2: Dai, basta. Dai, finiscila adesso. Smettila, dai, è una cosa imbarazzante. Dai, smettila, ti prego, la gente che passa in macchina ci guarda.
3: Cattiva, brutta, brutta, guardami, ti prego.
2: Dai, smettila.
4: Uè, stronza, la finisci di dare fastidio al bambino di c***o?
1: Porca troia, quanto sono bravo. Addirittura mi hanno scambiato, oltre che per un bambino, anche per uno sfortunello mentale. Figa, roba da Oscar.
2: Già, ti hanno scambiato. Già.
0: La la la.

0: Lo Zodi 105.
1: Oh,

0: Alpha Delta 5, this is Tower Control, you are ready for launch? Fabio Alisei racconta solo delle gran puttanate. Paolo Nois è ancora un grassone nonostante le mille diete. Marco Mazzoli si è bucato una mano cadendo come un coglione in salotto. La DeLorean è una macchina di merda, passo. This is Tower 5, la Puccioni ha le mammellone grosse. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Il mattino ha l'oro in gola. Andiamo in piedi. Oggi vi aspetta un addestramento molto duro. Molto, molto duro. Forza, scansa fatiche. Vi voglio tutti sul ponte di comando prima che finisca di pelare questo cetriolo con le chiappe.
1: Mamma mia, ma si può essere più etero di così?
0: Taci, che ha detto Penny. Potrai parlare solo quando ti sarà cresciuta una terza gamba.
1: E a chi mi serve una terza gamba?
0: Per prendermi a calci nel culo. Chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Bene, ci siamo tutti. Cadetti, diventare piloti della Marina americana non vuol dire soltanto bocchini ad alta quota e manovre spericolate per creare vuoti d'aria fra le chiappe e godere di più.
1: Ah no? A me pareva il contrario!
0: E ti sbagliavi, giovane stallone alato. Devi sapere, caro il mio unicorno inguinale, che lassù può accadere di tutto. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Per esempio, io porto sempre il Ray-Ban con i tergicristalli, perché così posso continuare a pilotare anche se mi spruzzano in faccia.
2: Che virilità! Quest'uomo è 1,48 m di puro testosterone.
3: Secondo me comunque è culattone.
0: È la salvaguardia del vostro compagno di volo.
1: Micchia, ha parlato proprio lui che ha fatto crepare mio padre in volo.
0: Ben detto, Rooster. Ecco perché so di quello che parlo. E indovina un po'? Da quel giorno quell'errore non si è mai più ripetuto. Negli ultimi 30 anni non ho più causato la morte di tuo padre, neppure una volta.
2: Che eroe.
0: Ora vi insegnerò alcune tecniche base di pronto soccorso che potrebbero salvare la vita al vostro copilota. Mi serve un volontario. Chi si va avanti?
4: Io, scegli me. Io.
0: Rooster, vieni tu, è un ordine.
1: Ma straporca puttana, ma sono pilotate queste estrazioni.
3: Permesso, scusate, ho finito di cagare.
1: Grazie per averci avvisato, ha lavato le mani?
3: Dovevo?
1: Veda un po' lei.
3: Ah, una roba militare?
1: No, è una roba di buona civiltà.
3: Ah, bene, allora torno in bagno, scusate.
0: Ora con l'aiuto di questo bel baffone vi mostrerò come effettuare la respirazione bocca a bocca. Forza, Rooster, infilati questo.
1: Un tanga, signore? Perché dovrei mettermi un tanga, signore?
0: Per entrare nella parte. Vabbè, dai, fa niente, faremo senza. Sdraiati a terra, così, bravo. Situazione: il vostro copilota è andato in arresto respiratorio. Per praticargli la respirazione bocca a bocca dovete prima tappargli il naso, così. Ti faccio male, Rooster? Ottimo, ora procedo con la respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3.
2: Non ho mai visto una cosa tanto eterosessuale in tutta la mia vita.
3: Secondo me è comunque culattone, io non so come.
0: Ora avete capito tutti? Dobbiamo rifarla?
1: Sì, mi scusi con tutto il rispetto, signore, ma col cazzo!
0: Ottima idea, resta qui, Rooster. Ora vi mostreremo come succhiare via una scheggia di missile conficcata nella cappella.
1: Ah, no, no, no, no, lei sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nannismo.
0: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante Mavericchia. Siete tutti in formazione?
3: Sì, ma non ho capito perché vi state muovendo coi furgoni.
0: In che senso?
3: Non siete coi furgoni?
0: No, siamo in aria, in volo.
3: Ah cazzo, scusi, io sono Bartolini, lei chi cazzo è? Perdoni, pensavo che fosse della mia flotta e...
1: Ah, quindi lei non è qua per le consegne?
3: No, io sto volando, sono su un caccia. Molto basso, però sto volando.
5: La missione di oggi consiste nel distruggere una base iraniana all'interno di una montagna.
0: Allora vi spiego, adesso con l'F-35 dobbiamo fare un decollo praticamente verticale, arrivare quasi in cima evitando che i missili del nemico ci possano individuare, quindi dobbiamo volare bassissimo, fare un doppio carpiato, poi scendere a tutta velocità raggiungendo circa i 5 G di velocità, poi bombardare, sganciare le bombe, risalire a una forza che neanche, ma nemmeno un alieno riuscirebbe a sopportare, 10 G, e uscire dalla valle. È abbastanza chiaro, no?
3: Pronto. Scusate, stavo ascoltando la musica, non ho capito. Cosa?
1: Te spiego io, ti faccio. Allora, qualcuno c'ha il 5G. Io ho sentito che devi compilare un F-24 e poi averci il 5G.
3: Stasera andiamo a mangiare la pizza al trancio?
1: Sì, però no, Alfredo, che fa troppo piccante.
3: Cos'è che dovevamo fare? Ammazzare un iraniano?
1: No, no, c'era una roba, dovevamo andare veloci.
3: Ah, allora, dovevamo.
1: Poi piano.
3: Ho capito io, tu seguimi. Dovevamo andare dove c'è il negozio di tappeti, quello all'angolo 6 in centro,
1: sì,
3: no? E dobbiamo sganciare una bomba contro l'iraniano.
1: Bastardo, c'è dei prezzi.
6: Ok, sono 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Ok, piloti, ci siete? Siete alle mie spalle? No, non vedo più nessuno. Pronto.
1: Questo ha quattro fili.
7: Guarda, pa, ci sono aerei sopra la città.
8: Che bello, forse la Francia tricolori, eh?
7: Tiro dentro il tappeto.
8: No, fai vedere loro, magari ferma aereo, compra.
7: Mostro il tappeto, allora. Siamo qua!
9: Ecco, io ho visto l'iraniano, spara!
1: Ma la bomba!
9: Ma la bomba!
7: Guarda, ci lanciano coriandoli grandi di ferro.
8: Cazzo, grossi, però non è neanche carnevale.

0: This is a zoo only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
2: Sì, buongiorno signor Ennio, sono Aristide della Gas Luce and Gas.
3: Pare che Baristide! Baristide! Chi sei?
2: Aristide!
3: Pare che Aristide! Ma chi sei?
2: Sono della Luce Gas!
3: Ancora dalla
2: No!
3: Della luce!
2: Buongiorno, salve, senta!
3: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
2: Volevamo sapere se le bollette sono arrivate più basse.
3: Passando, non c'è passato niente! Non c'è passato niente!
2: Non si
3: è fatto attaccare il contatore! Sì. Ma fatto guardare la luce, non c'è passato niente!
2: Ma è sicuro?
3: Ma sì che sono sicuro, bastardo!
2: Allora,
3: cosa devo fare ancora?
2: Ecco, lei ha la bolletta vicino?
3: No, non c'è la casa, ma la bolletta non c'è, non c'è la bolletta!
2: Allora, proviamo a fare così un attimo. Mi dica solamente il numero del contatore.
3: Che numero ha il contatore? Che numero ha?
2: Il numero del contatore, c'è un numero scritto.
3: I numeri, il rosso!
2: Sì, sì! Perfetto, può darmeli?
3: Ehi, aspetta, vai a prendere il numero del contatore.
2: Perfetto, aspetto io.
3: 208, 208.
2: Aspetti, 208,
3: 5, 9, 9, su rosso.
2: Allora, il 28 e 5 sono sul bianco.
3: 5 con bianco. 208 su rosso.
2: Sul rosso invece 995. Allora,
3: 995
2: su un attimo
3: rosso.
2: Un attimo che entro sul
3: ma cosa devi fare? Che cosa devi fare?
2: Col computer sto controllando.
3: Che cosa devi controllare? Cosa?
2: Tua madre. Non avevano non avevano inserito il 5. Ecco perché. Allora signoregno,
3: 50 euro non è arrivato.
2: Signore,
3: è arrivato come prima, brutto bastardo.
2: Allora signoregno, ci scusi tanto, adesso con la prossima bolletta sarà a zero, non gliela faremo pagare.
3: A zero.
2: Sarà gratis perché abbiamo sbagliato noi. Quindi
3: Ma devo aspettare?
2: Un attimo solo.
3: Quanto devo aspettare allora?
2: La prossima bolletta dovrebbe arrivare.
3: Quando devo arrivare?
2: Aspetti che la modifico, così la bolletta che arriverà.
3: Oggi quando deve arrivare la bolletta? Adesso continuo a pagare.
2: Dovrebbe arrivare venerdì a zero. Perché
3: a
2: lei
3: venerdì a zero.
2: Sì, perché abbiamo sbagliato noi. Allora, un attimo che le passo il tecnico.
3: Chi è il tecnico? Pronto!
4: Gas e gas. L'energia del futuro che torna a casa tua. Rimanga in linea e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
5: Mi ricambi con
2: 3.
4: 4. 2. Rimanga in attesa. Il tecnico risponderà tra qualche secondo. 5. 4.
3: 9, 5. Su rosso.
4: Ripeta la
3: 2-0-5 2-0-8.
4: Esatto, attenda 5. In linea.
3: Prato.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissime. Forse oggi sarà una giornata molto triste per tutti voi che amate questo canale YouTube. Questa sarà l'ultima puntata.

0: Ma che stai dicendo? Che succede? Hai un male incurabile? Oddio, mi spiace!
1: No! No! No! Ma che cazzo di male incurabile? Ti è menagramo d'una menagramo!
0: Ma calmati! Allora dimmi che succede, perché dobbiamo chiudere il canale?
1: Dobbiamo, al massimo debbo. Ripeto, debbo. Fino a prova contraria, mia cara stronzetta, il canale è mio. E tu sei qui schiavizzata per farmi da assistente operatrice. Chiaro?
0: Wow! No, prego, figurati. Anch'io sono felice di lavorare con te.
1: Beh, cos'è sto atteggiamento? Ma non lo vedi che sono distrutto? La mia vita è andata in pezzi. Tutta colpa della mia maggiore età. Tutta colpa di questa merda di anagrafe.
0: Ma calmati e spiegati meglio, che qui non ci sto capendo niente.
1: Ieri ho compiuto 18 anni.
0: Caspita, auguri, non lo sapevo. Mi hai sempre detto di essere un ragazzino di 16 anni. A dire il vero sono 3 anni che hai 16 anni. Forse dovevo pormi delle domande. Già.
1: Che cazzo di auguri? È una merda di tragedia!
0: Ma perché? Adesso puoi prendere la patente, fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
2: Puoi fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
1: Ma vaffanculo, stronza! Mia mamma mi ha cacciato fuori di casa e ha dato fuoco a tutta la mia roba! Ha detto che finalmente non ha più obblighi legali nei confronti di un pazzo di merda!
0: Ma mi spiace! Ma forse lo ha fatto per darti una lezione? Hai fatto qualcosa di male... oltre le solite?
1: No... no... niente! Ma lei lo ha sempre detto che scaduti i termini di obbligo avrei dovuto cavarmela da solo! Ma pensavo scherzasse!
0: Ma sì, dai, magari scherza!
1: Ha venduto la casa ieri!
0: Ma dove è andata?
1: Si è trasferita all'estero, in un luogo non precisato!
0: Oh, caspita! E i tuoi parenti?
1: Si sono dati alla macchia!
0: Ma scusa, ma ti ha mollato senza un soldo e senza vestiti, qui, così!
1: Ma le uniche cose che mi sono rimaste sono questa videocamera e i vestiti che ho indosso. E ho un cazzo di freddo!
0: Ma perché sei uscito di casa in pantaloncini corti a dicembre? Deficiente!
1: Fuori c'era il sole.
0: Ma Cristo, ma ci sono 6 gradi!
1: Ma che cazzo ne so io? Sono una creatura semplice. Sole, caldo, nebbia, freddo. Dai, non ti ci mettere anche tu. Porca...
0: uè, non bestemmiare, eh?
1: Dai, che cazzo faccio adesso? Che cazzo faccio adesso, cazzo?
0: Non puoi chiedere aiuto alla parrocchia?
1: Ci ho provato stamattina. Il parroco mi ha detto che sono troppo grande per dormire con lui.
0: In che senso, scusa?
1: Sì, perché è un lettino piccolo.
0: Ma... continuo a non cogliere. Dai, dai, smettila di piangere. Ti aiuto io, basta che smetti di piangere.
2: Grazie. Grazie. Ti fai dare da tuo padre ricco 1 milione di euro e mi compri una casa studio ed una Porsche e una Golf figa di 20 anni che mi dà il culo.
0: Ma no, ma che cavolo dici? Ma ti pare?
1: Ok, ok, giusto. Niente Golf. Poi magari mi denuncia per abusi per puntare al mio patrimonio.
0: Ma la finisci di dire scemenze! Ma secondo te, mio padre ti darebbe 1 milione di euro, una casa e una Porsche?
1: Perché no? È pieno quel bastardo!
0: Uè, attento a come ti rivolge mio padre, eh! Anche se non ho accettato di condividere le sue ricchezze perché credo nell'uguaglianza sociale e disprezzo il capitalismo, non ti autorizzo a insultarlo! Rimane sempre mio padre!
1: Comunista di merda!
0: Cosa hai detto?
1: Nulla, nulla! Che Guevara del cazzo!
0: Senti, dai, stasera vieni a casa mia, dove divido l'appartamento con altri studenti dell'università. Si è liberata una stanza, ma devi trovarti un lavoro per pagare la tua parte. E soprattutto, rispettare gli spazi altrui e tenere pulito dove sporchi. Chiaro?
1: Sì, sì, sì, sì! Grazie, Berlinguer! Sarò praticamente invisibile! Posso mettere la tua sciarpa nelle mutande?
0: Ma certo che no! Che cavolo di modo di scaldarsi è? Mettetela al collo!
1: Ma ho freddo al pipino!
0: Dai, dai, andiamo! Speriamo di aver avuto una buona idea e di non pentirmi.
1: Ma senti, ma a casa tua ci sono anche Mau Mau e Teroni. Sai che gli avi da Giussano non approverebbero. Senti, ma avete le macine del Mulino Bianco? Per la cacca ci sono i turni, perché io la faccio alle 17 e alla mattina alle 9.35 puntuali. Altrimenti scorreggio imperterrito per tutto il giorno. Ah, senti, poi...
0: Taci! Ok, mi sa che me ne pentirò.
3: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, non mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce papà al volo.
4: Ma lei è il nostro cliente?
5: No, non ancora, ma ambisco ad esserlo, per questo ho effettuato questa telefonata, capisce?
4: Sì.
5: Ecco, allora le spiego, praticamente io diciamo in questo vecchio casolare che era una masseria che poi ho rimesso a posto grazie ad un lungo processo di ristrutturazione durato oltre 19 anni, così piano piano, sai, da quando sono andata in pensione, pian pianino, un mattoncino alla volta, l'ho rimesso a posto in questa campagna dove ho anche dei terreni, c'ho i kiwi, c'ho gli oliveti, sta roba qua, e niente, praticamente per l'acqua calda, no, quella dei caloriferi, quella per lavarsi, diciamo, no, ho un vecchio scalda boiler, questa scalda boiler qua però è, diciamo, da qualche tempo difettosa e da circa 4 anni, diciamo, mi lavo con l'acqua fredda, che è una cosa, diciamo, che non fa tanto bene alla mia età, anche perché io soffro di reumatismi, capisce? Non so se lei ha mai sofferto di reumatismi? Ecco, mi sembrava o no?
4: Sì, pronto?
5: Pronto, deve essere caduta la linea mentre...
4: Sì? No, però sono un altro operatore rispetto a quello precedente, mi dica.
5: Ah, buongiorno, mi scusi il disturbo, avevo parlato con un'altra persona, la voce era simile, mi sembrava lui, mi scusi tanto per l'equivoco.
4: Di cosa si tratta?
5: Allora, stavo dicendo poc'anzi al suo collega che io in questo possedimento di campagna che recentemente ho ristrutturato con il sudore dalla fronte c'ho questo scalda boiler che purtroppo è difettoso, diciamo, e quindi ho dei problemi con l'acqua calda sia a livello, diciamo, del lavello, della vasca da bagno, della doccia, dei bidet, di tutte quelle robe lì, che a livello di riscaldamento. Allora, stavo pensando, trattandosi di una proprietà autonoma, eventualmente di convertirmi alla caldaia a gas.
4: Perché attualmente a che cos'è?
5: Attualmente c'è lo scalda boiler, quel coso lì, quello che va con la corrente elettrica, diciamo, no?
4: Allora deve fare l'impianto a gas.
5: Perché le spiego, io prima mi recavo in questa proprietà, diciamo, solo durante i mesi estivi, perché cosa vuole, sa, un po' di refrigerio alla calura, e invece adesso ho trovato interessante anche la coltivazione di alcuni prodotti tipicamente invernali, come il cavolo cappuccio, il sedano rapa, e allora mi reco in campagna anche, diciamo, durante...
4: Sì, però per l'impianto deve chiamare non tanto noi che siamo al centro assistenza, ma un idraulico. Do il numero di un idraulico?
5: Sì, sarebbe molto gentile. Perché le spiego, io non sono tanto ferrato di queste cose qua, capisce? La casetta, diciamo, questa vecchia masseria che ho rimesso a posto per conto mio, no? L'ho fatta, diciamo così, a mano, un po' amatorialmente, però si trattava di opere murarie, insomma, mettere un mattone sopra l'altro, dare un po' di intonaco, un po' di bianco. Però per quanto riguarda gli impianti, diciamo, ho lasciato tutto com'era, che era l'impianto che aveva fatto lo zio di mia moglie, dal quale tra l'altro abbiamo ereditato questo possedimento, capisce?
4: Ci vuole un sopralluogo di un idraulico, che le dici?
5: Un sopralluogo, infatti lo immaginavo, ma eventualmente questa persona comunque viene con mezzi propri.
4: Sì, assolutamente.
5: Perché le spiego, diciamo, questo possedimento è leggermente in salita. Allora, recentemente, diciamo, per portare giù il materiale edilizio, ho fatto fare una piccola colata di cemento sulla quale, diciamo, si può salire e scendere con un'ape normale. Non so se lei c'ha presente quel mezzo agricolo con tre ruote.
4: Io le do il numero.
5: E questo è un idraulico.
4: Sì, ma questo è l'ufficio, lei chiami, è un ufficio.
5: Ah, è un ufficio, non è una persona, diciamo, che si muove
4: è
5: così.
4: È un gruppo di idraulici.
5: Un gruppo.
4: È una strutturata, quindi.
5: Ah, sono di più, diciamo, si sono messi tutti insieme, tipo come un kibbutz.
4: Vabbè, dopo glielo spiega loro come.
5: Perché mio nipote ha fatto una cosa di questo genere. Mio nipote è programmatore informatico, no? Sai, di quelli lì che sono sempre attaccati al computer, queste robe qua. E siccome stanno facendo dei lavori importanti, diciamo, per alcuni istituti di credito, allora hanno creato, diciamo, una piccola comitiva di tutti questi ragazzi esperti di computer. Lavorano tutti insieme, però, diciamo, la vita è individuale. Perché di mio nipote, tra l'altro, io gli ho dato anche 23.000 euro per metterla su, che non me li ha ancora restituiti. Ma cosa vuoi? Magari un giorno nella tomba mi verrà a portare i fiori per ringraziare suo nonno.
4: Dopo ci risentiremo. Mentre lei adesso provi a contattare l'idraulico, poi vedrà.
5: L'idraulico.
4: Va bene.
5: Esatto. E dico che mi ha dato il numero. Lei?
4: Sì, ok.
5: E chi è lei?
4: Latte e gas di bella.
5: No, avevo capito latte e gas, mi sembrava una colazione un po' strana, capisci? Niente, non è una persona dotata di senso dell'umorismo, ci ho provato, perché io sono abbastanza famoso dalle mie parti come barzellettiere, ne so alcune che veramente fanno scompisciare.
4: Non ci credo, solo che adesso ho una persona davanti, le devo salutare.
5: Peccato, perché ce n'avevo una fortissima sui cani, che è, diciamo, un po' il mio cavallo di battaglia quando facciamo
4: questo. La prossima volta.
5: Prossima volta, molto volentieri. Allora la tengo in caldo, magari mi alleno un po' così, poi, perché bisogna anche vederla purtroppo, perché la gestualità quando si racconta una barzelletta è veramente importante, capisci? Anche la mimica, io mi dicono che c'ho un po' la faccia di tolla, adesso non so come si dice dalle sue parti, non so, con la faccia come il culo, scusi se uso il turbo.
4: Più o meno si dice così.
5: Così anche dalle sue parti, lei anche ce la faccia un po' come il culo?
4: Più o meno.
5: Beh, allora siamo due facce di culo, ci mettiamo insieme e facciamo quattro chiappe. Anche questo è un mio cavallo di battaglia fortissimo, però vedo che non ha attecchito. Va bene, allora io la ringrazio. Va bene, le do un abbraccio. Grazie anche a lei, e un abbraccio, allora chiamo Lorenzo.
4: Arrivederci.
5: Va bene, allora ci sentiamo più avanti, eventualmente. Per le barzellette, ma non la voleva sentire. Ma cazzo, era bellissima sta qua. Vabbè, magari ve la racconta voi. Allora, ci sono due tizi che si incontrano. No, una c'ha un cagnetto piccino, tipo uno Yorkshire, e l'altra, vedi, c'ha un cane di questi qua, quelli un po' cattivi, no? Sai, tipo, adesso non so come si chiamano, tipo i Bull Terrier, queste robe. Allora, mentre sono lì che parlano, una ci parla: quelli che bello il tuo cane, quanto l'hai pagato lo Yorkshire? 1500 euro. E la tua Bull Terrier, vedi, Bull Terrier, pagato 3000 euro. Che diversa, mentre sono lì che parlano, e si sbranano lo Yorkshire.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Una cosa bella.
7: Sì.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente.
6: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente.
6: No, l'altra votazione.
7: Giovanotti.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
6: Si è accorciato il dente. Chi te morta, ragazzi? Si è accorciato il dente.
7: Cosa è successo?
0: Lo Zoo di 105.
8: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
9: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto?
9: Chi l'ha visto?
11: Chi l'ha visto? Io parlo!
8: Era la sera del 14 luglio 1950 quando Bernardone Cacio Cacacio, pensionato di 77 anni, baciò la giovane moglie Maria Cannibala, di 56 anni più giovane, e uscì di casa per comprare 3 sigarette. Sono trascorsi quasi 72 anni e da allora di Bernardone non si è saputo più nulla. Ma la moglie Maria Cannibala, che ha da poco spento 98 candeline, non ha ancora perso le speranze di ritrovarlo vivo. Figlio di Giancavallo Cacio Cacacio, pastore maremmano passato alla storia per essere stato uno dei primi uomini dell'Ottocento a cagare dalla Torre di Pisa, e della contessa Camomilla de Caffettieris, nobildonna decaduta che fece scalpore in tutta Europa quando si presentò in udienza dal Papa con il suo rinomato clitoride di 12 centimetri infilato nel marsupio della femmina di canguro che intendeva sposare. Non fu una vita facile quella di Giancavallo Cacio Cacacio, nato con il naso sui Nato con il naso sui coglioni a causa di un errore burocratico, fu abbandonato dalla prima moglie quando le starnutì nel buco del culo durante la prima notte di nozze. Risposatosi con una cugina di secondo grado che morì di parto dando alla luce 18 gemelli, per mantenere i figli Bernardone fu costretto a lavorare 22 ore al giorno per più di 50 anni, come muratore, facchino e portiere di riserva del Grosseto. La vita non gli aveva mai dato molto. Così, quando ormai pensionato conobbe Maria Cannibala, rimasta già 3 volte vedova in circostanze più che misteriose, non riuscì quasi a credere che una bella ventunenne si fosse innamorata di un vecchio come lui, che aveva il naso sui coglioni. Si erano sposati da appena una settimana, durante la quale la moglie lo aveva messo all'ingrasso, facendogli prendere oltre 40 kg. La signora Maria Cannibala lo ricorda così.
12: Mio marito! Era proprio buono mio marito! C'aveva certe cosciotte tenere e succulente che ci bastava giusto un filo d'olio! Era buono tutto come il maiale! L'unica cosa, dovevi stare attento a togliere il naso dai coglioni prima di friggerli, che hanno 2 tempi di cottura diversi! Ah, quanto mi manca il mio Bernardone!
8: Negli ultimi 72 anni sono oltre 150 i funzionari di polizia che si sono occupati della ricerca di Bernardone. E qui viene il fatto inquietante. Tutti i poliziotti che hanno indagato su questo caso sono anche loro scomparsi nel nulla da un giorno all'altro.
12: Madò, che coincidenza! Tutti quelli che dovevano trovare mio marito sono svaniti nel nulla. Qui c'è sotto qualcosa. Chi se li ha mangiati? Cioè, volevo dire, che fine hanno fatto?
8: Nonostante siano passati quasi 3/4 di secolo, la signora Maria Cannibala è convinta che il marito sia ancora vivo. Se fosse veramente così, oggi Bernardone Cacio Cacacio avrebbe 149 anni. Improbabile, direte voi? Sì, ma non impossibile. Per questo noi di Chi l'ha svisto abbiamo deciso di aiutare la signora Maria Cannibala, offrendole lo spazio che merita per lanciare un appello a chiunque abbia notizie di Bernardone.
12: Aiutatemi! Se avete notizie di mio marito, venite pure da me in via dei Pentoloni 18. Magari se prima di presentarvi vi depilate completamente e state a bagnomaria per 2 o 3 ore, sarebbe perfetto. Aiutatemi a trovare mio marito, è tutta la mia vita. Minchia, sto cazzo di postino, ci sto mettendo una vita a digerirlo.
10: Bene, per stasera è tutto. Alla prossima puntata di Chi l'ha svisto.
13: Come il rider di Amazon.
10: Sì?
13: Sono nel culo della signora, mi aprite? Sono solo parzialmente digerito.
10: Scusi, ma Amazon Prime?
13: Ma che facciamo la differenza? Che cazzo cambia?
10: No, se è la mia spesa, tiratelo fuori.
13: Aspetti che guardo nell'intestino. Aveva le gallette di mais.
10: Certo.
13: Allora la sua spesa, mi tira fuori dal culo, per favore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, che bello, Piero! Che figata questa festa di nostalgici!
3: Già, queste feste sono una figata! Mi fanno tornare ai tempi del liceo!
2: Sì, quando tua mamma non sapeva che fumavi le canne!
3: Che c'entra? Perché la tua sapeva che bevevi vodka?
2: Bei tempi, oh!
3: Che c'entra? Perché la tua sapeva che bevevi vodka?
2: Bei tempi, oh!

0: la spalla. Sai, io ora sono infermiere professionista, ne ho viste tanti.
1: Ma no, dai! Capitemi, eh? La volete una caramellina?
0: Va bene, dai, grazie! Aspetta, oh, scemo! L'insistenza nell'offrire la caramellina mi puzza un pelo. Lo sai che la Chiara è sempre stata una fattona?
2: Ma dai, smettila! Sono due ore che ti voglio dire che ti puzza l'alito tremendamente. Devi finirla di bere Red Bull e fumare IQOS. Assieme sono detonanti per i rapporti sociali.
0: Dai, lo sai che il detto di mamma era sacrosanto? Non accettare le caramelle dagli sconosciuti.
2: Ma è Chiara, la conosco!
0: Già.
2: Grazie Chiara, io prendo l'orsetto con il teschietto.
0: Vabbè, allora io mi sparo la mega fragolona con sopra il simbolo della radioattività.
3: Ehi, infatti!
4: Ah, Cristo! Olechele! Olechele!
2: Piero, smettila di cavalcare col giaguaro, potrebbe essere pericoloso. I giaguari sono brutte persone.
4: Ah, che male la seconda testa! Mi fa male la seconda testa!
2: Forza, seguimi! Passiamo attraverso la vetrata, così usciamo prima!
4: Dai, andiamo!
5: Ho come un déjà vu. Vero, Pippo?
6: Ma basta! Sono stufo di lavorare qui! Siete un branco di incapaci!
5: Signor Frangiorella, si calmi e torni ad avere un atteggiamento più rispettoso del suo capo e soprattutto dei suoi colleghi. Le ricordo che deve essere grato a questa azienda per la sua crescita professionale.
6: Ma se la metta nel culo la sua azienda, io non ho bisogno di voi! Là fuori fanno la fila per avermi!
5: Vabbè, come preferisce. Allora quella è la porta.
6: Vi penserò tutti! A Cortina in vacanza! Incompetenti!
3: Ehi, infatti!
7: Fate la carità! Abbiate pietà! Fate la carità!
5: Così? Lei ha un viso che mi ricorda qualcuno.
7: Ma salve, dottor Quaglia! Sono io, Frangiarella!
5: Frangiarella? Ma come si è ridotto? Tutto sporco, con la barba lunga, a chiedere l'elemosina al freddo, senza un soldo e coi vestiti logori.
7: Purtroppo, dopo una serie di vicissitudini e scelte sbagliate, incontri con persone sbagliate, le cose sono precipitate e nonostante abbia tentato di riprendermi, con svariate operazioni e investimenti, la fortuna mi ha girato le spalle.
5: La Madonna, sono passati 10 giorni! Figa, fast and povero.
8: Amore, ma perché non cerchiamo di guadagnare qualche soldo facile dal web?
9: Dai, amore, anche tu con queste cagate dei guru della finanza che ti pigliano per il culo su Instagram.
8: Ma no! Una mia amica si è iscritta a un sito e posta foto dei piedi e guadagna anche 3 o 4 mila euro al mese.
9: Ma sei seria? Con le foto dei piedi? Ma chi cazzo paga per vedere ste foto dei piedi?
8: Amore! La Silvia ci si è comperata la macchina nuova, cazzo!
9: Silvia? La tua amica mostro? Silvia è detta tortello di merda!
8: Ma smettila di insultare la Silvia! È tanto carina, invece!
9: Ah sì, dai, in fondo non c'è niente di male per qualche fotina o video dei piedi. Vai, amore! Facci ricchi, dai! Oh, ma con moderazione, eh?
8: Tranquillo, con moderazione.
3: Ehi, infatti!
10: Oh, come pedali bene!
11: Ah, come... fai vedere la testa!
9: Che cazzo è sto casino? Amore, dove sei?
8: Sono qui! Ma sono in live, aspetta!
9: In live? Ma che cazzo... Amore, ma che cazzo stai facendo?
8: Mamo, mi hai detto tu che potevo monetizzare su OnlyFans.
9: Ma ti ho anche detto con moderazione.
8: Infatti non vedi con gli occhiali da vista che danno un tono da persona moderata?
9: Ma Cristo, ma che cazzo è quello? Un cazzo meccanico a pedali.
8: Amore, esci che sono a 6.000 euro. Con sta live sto spaccando.
9: 6.000 euro?
8: Sì!
12: Dai, pedala, cazzo! Dai, bastarda! Pedala, pedala! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Ce la faccio più.
1: Beh, ha ragione. Gli occhiali danno sempre un tono moderato.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: L'asciugone Palanca.
7: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, sento un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
8: Valentina Gomme, buongiorno.
9: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
8: Che informazione?
9: Siete dalle gomme voi altri, no?
8: Sì.
9: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Vajanica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato del disperso, diciamo nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
8: Come?
9: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
8: Perché... per quello deve venire qui, però.
9: Ma come faccio? La macchina è su quattro mattoni, le porti i mattoni?
8: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
9: Ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
8: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
9: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole, e poi...
8: Non lo so, vabbè, guardi, deve venire qui però perché per telefono non...
9: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
8: Ma questo che ne sappiamo noi.
9: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
8: No, noi non lo sappiamo questo.
9: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze, io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre dalle ragazze locali, ma non andò benissimo.
8: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
10: Senti, questo, ecco, al momento non possiamo...
9: Buongiorno innanzitutto.
10: Buongiorno.
9: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
10: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
9: Ma manco io, se non lo sa lei che lo fa di lavoro, si figura.
10: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
9: Ma non esiste neanche più.
10: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
9: Poi questa bellina di lingua è tutta consonanti, non capisco, sembra una...
10: Dovrebbe farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
9: Italiana,
10: A quel punto sa che cosa può montare.
9: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione
10: Pronto?
9: Sì, è un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
10: Su quattro?
9: Su quattro, Adelin, che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Lì, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto? Gli sci? Cosa la trasformo?
10: Gli sci, guarda che è meglio, se ci mette gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
9: Sì.
10: Che gomme ci vuole mettere? Lo vedete qui con il libretto, vedete quello che lasciate collocato sotto?
9: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo e tutto.
10: Ma se non ci capisce niente, ce posso capire io.
9: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
10: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
9: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
10: Io non parlo del cecoslovacco.
9: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però beh, lì è la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
10: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
9: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
10: Noi parliamo solo italiano, quindi non posso parlare slovacco.
9: Ma eventualmente se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del...
10: No, non c'è tempo per il cazzo.
9: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una
10: periodo... Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché io ho detto quello che mi serve a me.
9: Sì, sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
10: Se poi vedi non ce l'ho, sinceramente, ce l'ho detto subito.
9: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
10: Contatti il suo amico, lo faccio tradurre.
9: Beh, me lo faccio... Perché questo mio amico, purtroppo, c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari vi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre, che non si capisce niente, eh?
10: Ok, ok, arrivederci.
9: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile, come si chiama?
10: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
9: Che cos'è? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto? Hey!
4: 105. Hey! Lo Zodi 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
0: Cazzo, fratello, ti ringrazio per avermi fatto venire a questa esperienza. Insomma, guardare la partita da bordo campo, una cosa pazzesca.
11: Figurati, mi è un piacere. Cioè, oh, vuoi qualcosa da bere?
0: Ma sinceramente, guarda, scusa, non ho portato neanche dietro i contanti. Non voglio approfittarmi di te. Che...
11: Ah, va, ma come stai? Qua non si paga. Qua è open bar.
0: Che senso? Se non capisco.
11: Open bar, figa. Puoi bere tutto quello che vuoi. C'è lo champagne, non devi calare la grana. È tutta bar.
0: Cazzo!
11: Sì, oh, però non esagerare, che poi magari scappa la mano.
0: Secondo te mi porti qui in mezzo al VIPAM e qua mi ubriaco?
11: Vabbè, cioè, certo che no. Però ti avviso, capito? Sai, sai come succede, no? Quando è tutto gratis, uno non si regola.
0: Adesso mi offendi, eh. Io non sono mica uno scroccone a buffino che si ingozza e beve come un lavandino perché non si paga,
11: No, no, certo, certo, no, cioè, non è che l'ho detto, A proposito, lo vuoi un bicchierino di Dom Perignon?
0: Dompe? Ma sei serio? Gratis?
11: Ma certo.
0: Sì, dai, magari un bicchierino me lo bevo.
12: Ehi, infatti...
13: Dai, vieni, Claudia, c'è la partita! Speriamo che inquadrino i nostri mariti in tribuna d'onore! Dai, dai, dai!
14: Attenzione, a San Siro! Il direttore di gara ha appena decretato la sospensione dell'incontro a causa di un'invasione di campo. In questo momento un uomo visibilmente alterato dall'alcol sta barcollando sul terreno di gioco, imprecando e vomitando nei pressi dell'area di rigore.
13: Ma, Claudia, quello lì in campo che vomita e viene rincorso completamente ubriaco e mezzo nudo, non è tuo marito?
12: Oh, cazzo!
1: Gol! Figa! Che autocontrollo, cazzo!

0: Ehi, ma che bella macchina, Claudio!
1: Sì, figa, mi sono levato lo sfizio! Sai, ho preso la liquidazione!
0: Accidenti, ma non hai paura a girare con una macchina così vistosa?
1: Ma paura di cosa? Mica siamo nel Far West! Ma cosa vuoi che mi fanno? Mi inseguono e mi sperorano come nelle diligenze? Per cosa poi?
0: Ah, dico che magari la gente si mette in testa che sei un riccone e magari ti vuole derubare a casa, sai come succede, no?
1: Ma dai, i ladri mica sono scemi, sanno come riconoscere uno che ha il grano da uno che si è fatto i debiti.
0: Ah già, hai ragione, alla fine ce l'hai la faccia da barbone.
2: Ehi, fatti!
1: No, no, non ce li ho i soldi, non ce li ho!
3: Per pezzo di merda, dove vai che si furta?
1: Giuro, giuro, sono un pezzente che si è fatto i debiti!
3: Non prendermi per il culo tua bella macchina, questo sicuramente tu hai tanto soldo!
1: Ah. Lo giuro, guarda nel mio telefono, l'home banking, che sono stirato come una camicia!
3: Fa vedere, dammi il telefono!
1: Ecco!
3: È vero, sono un pezzente! Come fai a essere così deficiente? Persino io che rubo un piano di pensionista con i risparmi e giro con macchina sharing.
1: Lo so, hai ragione, grazie del consiglio.
3: Figurati, se vuoi ti presento mio cugino Amir che è di accampamento di Milano. Lui è lo zingaro migliore di tutti i suoi consigli di economia. Pensavo ha fatto anche terzo elementare.
1: Certo, perché no? È un'occasione da non perdere.
3: Vabbè, dai, adesso ti piscio per terra e ti faccio cacca sul tavolo cucina e poi vado.
1: Ma perché?
3: Dispetto per delusione, una prassi del mestiere.
1: Ah, certo, certo, una prassi.
3: Scusa, lavoro, lavoro.
4: Grande Amir, mi ha fatto avere un mutuo a strozzo e interessi competitivi.
5: Ehi, hey Gino, ti piace il locale, eh?
6: Sì, molto bello, ma perché siamo qui?
5: Come perché? Perché qui si scopa facile.
6: Veramente?
5: Eh sì, vengono qui le peggio troie di Milano, guarda, guarda qui, un ritrovo per assatanate. Lo sanno tutti, è praticamente Tinder con il bancone, guarda, va, va.
6: Non lo sapevo, ti giuro, non lo sapevo.
5: Ma perché non sei un cazzo di mignotte te? È facile, guarda. Salve, ciao, senti, sei libera per un po' di palestra nudi, eh? Magari a casa mia, adesso.
7: Perché no? Stasera ero a caccia.
5: Ah, ti presento un mio amico. Vuoi fare una partita a tre? Che dici?
7: Ma guarda, se vuoi ho un'amica che è una gran vacca. È andata in bagno, adesso torna e le chiediamo se vuole fare una mucchiata. Solo che è una cougar.
5: Oh no, adoro le attempate che scopano. Hai visto, amico mio? Facilissimo.
6: Cazzo, avevi ragione, pazzesco. Salve, signorina. Scopa, scopa.
2: Ehi, fatti!
7: Ecco, sta arrivando la mia amica cougar. Ha 60 anni ma sembra una trentenne. Ha una voglia di cazzo allucinante. Vieni Maria, ti presento due bei ragazzi. Ecco, vi presento Maria.
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
4: Beh dai, alla fine le hanno fatto anche dei complimenti.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, essendo terroni, sono alla ricerca di mutande per i cazzi a bazooka.
3: Da paura.
4: Buonasera.
5: Negozi di Indimo mutande?
4: Sì.
5: Sì, ciao. Scusa se ti disturbo, è una cosa un po' delicata. Non c'è un uomo?
4: No.
5: Accidenti, no, perché è una cosa un po'... Perché ti spiego, ma un mio amico per farmi il regalo di compleanno mi ha comprato là da voi una decina di paio di mutande. Io ne ho provata una, no? Problema qual è? È che da avanti sono un poco strette.
4: Voleva cambiare taglia?
5: Eh no, il problema è che di vita vanno bene. E dove c'è il bazooka che è un po' stretta la situazione. Cioè mi stringe proprio l'apparato coglionale. Cioè sono proprio...
4: Io le consiglio di venire direttamente in negozio. Così magari le può anche provare sopra le mutande e vede un pochino... come le tornano.
5: Cioè io sto proprio in disproporzione. Purtroppo la natura è stata di una gentilezza quasi imbarazzante nei miei confronti, capito? Adesso lo so che sei una ragazza, non è che dovrei parlare di ste cose, capito?
4: No, no, vabbè.
5: Mi sento anche un po' a disagio di parlare della biscia così al telefono, capito? Vabbè.
4: Comunque io le consiglio, torna in negozio, le cambia e ne trova un altro paio più grande, magari le sta.
5: Ma quel modello che c'è lì, ci stanno dentro due pugni chiusi? Cioè è come avere due pugni chiusi dentro le mutande, capito? Se è troppo stretta mi esce un coglione.
4: Va bene, chiami l'altro negozio, magari, che noi qua al momento non abbiamo altre non abbiamo mutande da uomo, ne abbiamo solo un paio, però non penso
5: che le vedi, ce l'avevo solo adesso che le stavo riprovando, mi esce proprio una palla.
4: Va bene.
5: Grazie, carissima.
1: Tamarri.
4: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, merceria?
4: Sì, chi parla?
6: Sono Giovannino, buongiorno signora, senta, voi anche gli slip mask da uomo? Li vende?
4: Cosa? Che cosa?
6: Gli slip da uomo, le mutande da uomo.
4: Sì, certo, certo.
6: Ce l'ha?
4: Sì.
6: Che colori ce l'ha? Bianchi, neri, tutti?
4: Colorati, bianchi, neri, regate, merciaia,
6: dai, sul davanzale pronta a piccionare. Benissimo, signora. Allora, senta, però un'informazione. Mi servirebbero delle mutande?
7: Tutta mutandaia sul bancone di legno anni 80, dai. Predisposta al vigilamento della capocchia Velociraptor.
6: Mi sente? Ah ecco, sì sì sì, vi servivano delle mutande perché noi praticamente abbiamo
5: la malattia del cavallo.
6: La malattia del cavallo, cioè abbiamo delle nerchie grosse, quindi ci vuole...
4: È un po' troppo furbo, la ringrazio.
6: No signora, abbiamo i coglioni e i cazzi grossi, signora, pronto? Pronto? Ho capito, cioè uno se ha sto problema...
5: Lei è un po' troppo furbo.
1: Tamarri.
8: Pronto
5: Cos'hai detto?
8: Pronto
5: Ah, è una forma di saluto vostra? Buizza a te.
8: No, sono la Marzia, sono la zia di Luca, cerca Luca?
5: Appunto.
8: Non c'è, è uscito. Io sto rispondendo dall'ufficio perché sto servendo e quindi...
5: Ah, ho capito. Allora è arrivato il mio carico di mutande?
8: Non lo so.
5: Sono Massimino di quarto, sono quello dei cazzi a bazooka.
8: Allora deve chiamare Luca. Deve chiamare Luca.
5: Fangherimo con i cazzi a bazooka.
8: È in giro. Se chiama fra 10 minuti lo trova.
5: Lo so, ma ho rotto il telefono, non ce l'ho più.
8: Ah, mi piace. Allora, il signor Massimo?
5: Massimino,
8: scrivi per favore Massimino. Allora la faccio richiamare, va bene?
5: Allora gli lasci una annotazione, quello delle mutande per i cazzi a bazooka.
8: Va bene, Massimino.
5: Cazzi a bazooka. Lo scrive che sennò non si ricorda. Cazzi a bazooka. Cazzi a bazooka, che gli ho fatto un ordine di mutande rinforzate perché c'ho la malattia dell'asino.
8: Ah, va bene.
5: Cazzi a bazooka. Si ricordi, signora, che magari Luca si confonde, che è un attimo.
8: Va bene, ok.
5: Grazie, signora. Ha segnato?
8: Sì, ho segnato.
5: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
8: Cazzi a bazooka. Sì,
5: perfetto, grazie, signora. Saluti,
8: buonasera,
5: Luca.
8: Buonasera.
5: Ti amo.
9: Ma non può essere vera sta cosa.
1: Tamarri.
6: Uè, zoccola. Così ti è piaciuta questa?
10: Sì.
6: Senti, a parte gli scherzi, hai l'intimo maschile?
10: Ma perché? Se sei un maschio, sì.
6: Fantastico, mi piace che sei uno tonico, che capisce subito le cose giuste. Senti un attimo, scatafalco. Sei simpatico. Sai che quando vengo in negozio proprio ti spacco proprio. Sì. Minchia come sei simpatico.
10: Bene.
6: Scemo. Senti un attimo. Allora, mi fai dire le cose che devo dire?
10: E bimbe, sono le bimbe.
6: Ma che cazzo, continua a ridere, ma pensate, sì. Senti, scemo, allora sì. Mi servono delle mutande per me e mio cugino, taglia 46-48, però la parte davanti deve essere Poseidon, perché noi ci abbiamo i cazzi a bazooka.
10: Bene, benissimo.
6: Ce l'hai che reggi
9: blu. Devi stare zitto, scemo.
6: Ma che cazzo fai, mica, ma ti sei drogato?
10: Io?
6: E che cazzo, non mi fai
10: quelle leggere, quelle cazzate, rispondo.
6: Ma non mi fai,
10: capito?
6: Sei simpatico.
10: Ma
6: simpatico.
10: Tu, tu tanto.
6: Mamma mia, con calmità. Cerchiamo di
10: essere.
6: Sì, sì. No, basta, voglio sapere, ce l'hai quelle le mutande per
10: sì,
6: i cazzi
10: sì.
6: a bazooka? Perché noi abbiamo le proposte, capito?
10: Sì,
6: cadenti.
10: Cioè. Immagino quelli che dite. Sì,
6: sì, sì, abbiamo il cazzotto. Grande, grande, sei, sei simpatico.
5: Anche
6: sei
5: per,
6: simpatico.
5: Per i coglioni.
6: Sì, anche per i coglioni. Ce l'hai la
10: mi serve la madre.
9: Oh, ma devo parlare prima io, scemo!
10: Ciao!
9: Coglione!
5: Hai trovato?
6: A posto, Massimi.
5: Perfetto.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adà, vedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adà, vedè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io muoio il filiputai! Testi cagli muoio di me il filiputai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: vieni
10: non puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Ah, oggi abbiamo fatto la bastardata, la vecchia bastarda, sì, ve la ricordate?
3: Pronto?
4: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
3: Ma te spacco le corna, che c'hai?
2: Sì, proprio lei, quella che ho chiamato l'altro giorno nel Wonderland.
3: Aspetta, 112.
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello che la cosa del
2: il marito, sì, il Demogorgone. E quindi io, Lucilla e Johnny ci siamo uniti e ci siamo spacciati per il 112, visto che lei lo continuava a chiamare. E adesso
5: la trittiamo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora
0: Ma chi è?
1: Sono la centralinista del 112. L'altro giorno mi pare che abbia telefonato per una chiamata sospetta.
0: Ah, sì, ma difatti dopo no, mi avevano detto di chiamarvi, ma non ci ho avuto più cosa che questi, perché mio marito, quando gli ho detto alzati, senti tu che parole mi dicono, chi è, chi non è, perché io mi dicono delle parole ma io non conosco. E ho chiamato il 112 perché era un continuo.
1: Dopo esatto, infatti signora, noi stiamo investigando anche su questi personaggi, perché non è la prima segnalazione che ci arriva, quindi ecco. Insomma, diciamo che sono noti, ecco. Perciò niente, ecco, questo è il discorso, l'abbiamo richiamata apposta perché stiamo portando avanti le indagini.
0: Però ho avuto una telefonata che era... mi ha detto che era la mamma e mi chiedeva scusa.
2: Pronto signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Sì, si fanno chiamare Stranger Things questi qua, è proprio un gruppo.
0: Dico, ma dopo delle parole che signora... Ma...
1: Senta, allora, io siccome sono solo la centralinista, adesso le passo il commissario De Cocco.
0: Ma tanto hanno chiamato, non hanno più chiamato, non... Mio marito ha detto, senta, basta, mi sono stufata. E questa signora ha detto, signora, mi scusi, le chiedo scusa per il mio
1: sì,
0: ragazzo.
1: Sì, ma sarà tutto parte dello stesso progetto, ecco, diciamo,
0: ecco,
1: del piano
0: capito.
1: Diabolico, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma qualcuno che farà
1: perché
0: dei
1: hanno...
0: scherzi,
1: sì, sono... sì, poi c'è quella questione del demogorgone. Signora, le passo il commissario così racconta tutto a lui, d'accordo?
0: Grazie, molto gentile.
1: È il commissario De Cocco, arrivederci.
0: Buonasera, grazie.
3: Capito?
4: Voglio riscaldare senza lasca, farmi il bagno nella...
5: Pronto?
0: Buonasera.
5: Buonasera, signora. Lei è la signora Giulia?
0: Sì.
5: Buonasera, sono il commissario De Cocco.
0: Io non vi ho chiamato perché quando ho chiamato il 112 mi ero un po' impaurita, sono sincera.
5: Sì, è perché li stiamo, diciamo, pedinando da mesi, questo gruppo che si fa chiamare Stranger Things, che stanno cercando di...
0: Ma non so chi mi chiamava.
5: Operazione Demogorgone.
0: Queste telefonate, guardi, dopo mi dicevano delle frasi.
5: No, ma guardi, noi siamo già, allora, dal suo numero di telefono, prima di chiamarla, abbiamo un attimo verificato le registrazioni, perché noi le abbiamo già ottenute. Allora, se adesso le faccio sentire, se lei mi conferma, ascolti un attimo se era lei.
6: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Sì, sì.
5: È lui?
0: Sì,
5: è lui.
0: Loro.
5: È lui.
0: Sì,
5: allora, forse riusciamo a chiappare questo demogorgone.
0: Sì, mi scusi che dicevano figli di puttana.
5: Allora, sentiamo un attimo la registrazione numero 2, perché lei poi me la deve confermare.
6: Che io con la tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda.
5: È lui?
0: Sì.
5: Allora adesso ne parlo anche col tecnico investigativo Arnaldo Birkenstock.
0: Volevo chiamare quello del telefono, dico cambio numero.
5: Senta un attimo, nella registrazione della telefonata dell'altro giorno abbiamo notato che adesso non siamo certi, ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora se c'è questo demogorgone, prego.
6: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
0: Tuo fratello, sì.
5: No, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
0: Sì, tuo fratello, però...
5: Non sente.
0: No,
5: perché poi a un certo punto...
7: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
10: Radio 105.
11: Bella bro, bella raga e tutte le troiate che dicono quelli di 50 anni come me per fingersi giovani. Quando diciamo la verità, a me la musica che piace ai giovani fa letteralmente cagare. E se dobbiamo parlare di merda giovane e che non capisce un cazzo di musica, fatemi salutare il mio regista, il super culattone Simo Gay. Ciao fratello, vai bro, bella zio.
3: Ma come ti permetti? Io non sono culattone e la musica di merda me la fai mettere tu.
11: Bla bla bla, brrr, z, puff puff. È questo quello che sento in cuffia quando mi parli. Simo gay, oggi non posso stare, quindi arrangiati con qualche registrazione vecchia. Tanto le cose da dire sono sempre le stesse. Ciao zio, il brillante is going to mangiare at Nobu with my amico Lil Wayne. Hasta la vista, cocksucker.
3: Dove vai? No, non mi lasciare qui da solo. Ho solo registrazioni vecchie. Oh!
10: Radio 105.
9: Mamma minchia, disco porcheria.
10: Ar-

0: di 10 anni fa. Forse questo parlato potrebbe andar bene.
1: Buon Natale 1995 da Radio 105.
0: Ho solo interventi vecchi, cazzo.
1: Sono il Brillante e oggi nei nostri studi c'è il mitico Pierangelo Bertoli.
0: No, cazzo, morto!
1: Il Brillante ha sempre grandi ospiti, infatti con noi mia sorella Lady Diana.
0: Ma no, è morta pure lei.
2: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma di musica terrificante

0: non so cosa fare, non trovo niente in archivio. Aspetta, proviamo questo.
1: Sapete che il Brillante vi porta solo innovazione e grandi novità, per questo volevo parlarvi di un materiale futuristico, ovvero l'Eternit.
0: Ma no, no, no!
1: Materiale molto sicuro e duraturo. Pensate che ho fatto fare tutto il mio studio in amianto e già mi sento meglio. Finalmente posso respirare a pieni polmoni.

0: Sono Max Brillante, questa è Radio 105.
1: Dai, che ci siamo, questa è buona.
0: Notizia pazzesca: a partire dal 1 gennaio verrà introdotta la moneta unica all'interno dei paesi dell'Unione Europea e la moneta si chiamerà euro. Un successo garantito, soprattutto per gli italiani.
1: Per colpa dell'euro sono diventato un pezzente, porco.
0: Simo Gai, vergognati, non si smoccola contro nostro signore.
1: Ma bastardo maledetto, come fai a sentirmi?
0: Simo Gai, ricordati una cosa. Io sono ovunque, in radio, nei locali, nell'aria che respiri. Io sono in ogni dove. Simo Gai, io sono tuo padre.
1: Ma vaffanculo tu, Luke Skywalker, Darth Vader e quella zoccola di Leila con quelle rotelle di merda in testa.

0: Mamma Minchia. Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Radio 105.
2: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Viaggi?
5: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Per che cosa?
5: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto questa colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
4: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
5: No, ho preso un biglietto online, perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome, diciamo, questa mia Filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni, ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate, sono tanti anni che mi invita nel posto dell'isola di Panay, da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto, vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia, e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto, diciamo, più ferrato nell'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
4: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet, noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
5: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? Non c'ha un numero di telefono?
4: Glielo
5: non
4: so dire, sì, so che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiedo a sua nipote,
5: ma
4: glielo domandi a sua nipote.
5: Lo so, però purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto, perché in questo momento...
4: Lo so, ma noi non lo facciamo, noi possiamo solo gestire i biglietti che facciamo noi.
5: Voi,
4: io
5: sì,
4: non
5: sì,
4: so
5: sì.
4: Su che siti vi siete collegati, perché sì, ce ne sono tantissimi,
5: non lo
4: siamo,
5: so,
4: non li conosciamo, quindi
5: non lo
4: vedere voi, purtroppo
5: non lo so che cosa vuole. Io, ma non mi sa dire almeno così a spanne un pochino com'è questa cosa di Agung?
4: No, noi non sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi
5: ma lì non avete avuto
4: contattare, guardi, non è contattare direttamente la compagnia aerea.
5: Ma no, sì, non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
4: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
5: Ma lei non
4: sa, che le dirà se il volo parte, ha capito?
5: Perché
4: non è contattare la compagnia aerea, va bene?
5: Perché le spiego, io
4: ho
5: provato anche a telefonare alla sì, ma stavo chiedendo un'info. Pronto? È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
6: Sì.
5: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
6: Non ne abbiamo informazioni, non ci è arrivata comunque nessuna comunicazione a noi.
5: Ma
6: se vuole star tranquillo, può chiamare la compagnia. Noi non ci sono arrivate proprio comunicazioni in merito, a nessuna compagnia riguardo questo.
5: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
6: Nessuna compagnia ci ha mandato le comunicazioni.
5: Ma probabilmente, perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare.
6: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
5: Problemi,
6: va bene.
5: Vabbè, quindi posso stare tranquillo con Agung.
6: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
5: Ma senta, ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi, così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
6: non
5: passare...
6: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però persone al banco. Se vuole può passare in agenzia e vediamo.
5: Perché?
6: Però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
5: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote, che diciamo è esperto dell'internet.
6: Sì, certo.
5: Io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
6: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione assente al banco, quindi non posso proprio essere d'aiuto.
5: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo,
6: sì,
5: ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
6: Devi venire qui, così controlliamo le date, le tratte, e controlliamo anche il prezzo.
5: Ho capito.
6: Presenza al banco, diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
5: Eh beh, giusto, sì,
6: va bene,
5: no, capisco, bisogna essere gentili con le persone. Va bene, allora se mai faccio un passo in agenzia.
6: Arrivederci
5: anche a lei, sì. Ma vaffanculo, va, lì non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno, che sono pigli nel culo, Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo. Settimana bianca, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Anda a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
9: No. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
9: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
10: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma non detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la bomba.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te risolto, Leo.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai
3: tanto.
2: 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla e siamo qui per sentire le voci di questi anziani che sono all'ascolto. Allora, sentiamo subito, vediamo di pregare insieme a qualcuno. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao!
2: Buongiorno, come stai? Come stai, Domenica?
3: Bene.
2: Stavi mangiando?
3: No, abbiamo mangiato.
4: Dopo quasi mezz'ora.
2: Andare avanti. Io stamattina anche mangiando?
3: No, abbiamo mangiato.
4: Dopo quasi mezz'ora.
2: Andare avanti. Io stamattina anche

0: comprarti la birra.
1: Ma certo, andrà a comprarsi
0: sicuramente la birra.
1: Sì.
0: Allora, oggi ti voglio leggere questa antica scrittura di Don Pezzali, che è il vescovo di Pavia, che è anche un mio vecchio amico, e esattamente alla Certosa di Pavia, dove fanno il famoso formaggio la Certosa, no?
1: Lo fanno loro.
0: C'è stato in grande scala, però comunque è nato da loro, perché sono i certosini e facevano il formaggio. Allora questa preghiera fa così:
1: tappetini nuovi, alberi magic.

0: Pronto?
1: Così raggiungibile.
0: Sei un mito.
1: Sei un mito perché?

0: saluta con la mano Gesù Cristo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo.
1: Amen. Avevo un'altra preghiera, ma non so se fartela fare. Un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare adesso.
0: Ok.
1: Senti, riposati, ci sentiamo magari prossima settimana.
0: Ok, quando vuoi.
1: Va bene. Non voglio disturbare.
0: Ok, saluti a Papa Francesco.
1: Sì, se lo vedo questo weekend, che dovrei tornare a Roma, te lo saluto molto volentieri.
0: Ok, me lo saluto molto assai.
1: Molto assai, va bene.
0: Ok.
1: Un abbraccione, riposati.
0: Un abbraccione, grazie, pure a te.
1: Ciao,
0: Ciao. Buona giornata.
1: Ciao.

0: Earth 105 Zoo, only for you.
1: Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. Scusate se mi prendo un minuto per promuovere biecamente i cazzi miei, ma è uscito un mio nuovo libro e ci tengo a fare il best seller del mese per far crepare di invidia il chitarrista. Oh, eccolo qua, no, guardate che bello, c'è la mia bellissima faccia in copertina che piace tanto alle Milfone e in alto il titolo. Come potete leggere, è un grande viaggio nell'antica Roma, precisamente come si cacava al tempo dei Cesari. Bene, adesso che mi sono venduto un 10.000 copie facili, passiamo agli argomenti di oggi e poi al documentarione su uno degli animali più straordinari e rari del pianeta. Ma prima sentiamo gli highlight della puntata.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Come si sta senza figa? Questa è la domanda posta a un migliaio di persone a Campione fra i mezzi

0: Cessi delle scuole superiori di alcuni degli istituti scolastici principali italiani. In questo viaggio sociologico capiremo lo stato d'animo di quelli che si ammazzano di pippe fino ai 30 anni, fino al momento in cui capiscono che possono anche pagare per scopare. Termine torpezzo di merda. Questo è lo slogan che accompagna alcune delle proteste preventive organizzate da un gruppo di attivisti in questi giorni che prevedono un futuro ignobile per l'umanità, visto il recente ipersviluppo delle intelligenze artificiali. Nella fattispecie, la manifestazione si protrarrà ad oltranza per cogliere impreparato il viaggiatore temporale Cyborg, fino alla sua apparizione improvvisa per uccidere Sarah Connor. Kikiki, Kokoko, Kuru Kuru Kuru, Kuru Qua Qua. Questo è il ritornello di una canzone del celeberrimo Pippo Franco, che apre un ciclo dal titolo Porco due che merda, un viaggio incredibile fra le produzioni artistiche più imbarazzanti di sempre, che comunque hanno generato enorme profitto e fatto scopare.
1: Cazzo, Pippo Franco l'avevo rimosso. Che personaggio pazzesco, quanto mi ha fatto ridere quando ero fanciullo. Peccato che si è ingoiato la psiche e ora vede la Madonna che gli appare per dargli i risultati dei cavalli. Vabbè, rimane comunque un grande. Ma adesso non indugiamo oltre perché finalmente risponderemo alla grande domanda che vi ponete da qualche decennio. Infatti, grazie a questo documentario, avremo la risposta al quesito chi cazzo sono i gabibbi. Visti i problemi di diritti di sfruttamento di immagine Mediaset, ci concentreremo su un altro esemplare della stessa specie, ovvero il cugino handicappone, il gabebbo. Buona visione.
0: In un posto non troppo lontano ai confini con quell'altro posto, vive un esemplare di una specie molto rara in natura, ovvero un gabibbo. Questo esemplare in particolare è il meno sviluppato a livello evolutivo. Eccolo, è il gabebbo.
2: Che belli i fiori ora ci cacco sopra, si così li concimo. Come sono naturalista. Mea! Sì, che bello fare la cacca, ne?
0: Purtroppo questo esemplare è particolarmente sventurato a livello mentale. Lo evinciamo immediatamente dalle orbite oculari leggermente strabiche e dall'incedere non troppo sicuro e dalla propensione a compiere azioni senza alcun senso logico.
2: Che male alla testa che ho, mea! Adesso mi caccio un bastone nell'occhio, sì! Porco che male!
0: I ricercatori sono ancora dubbiosi sulla vera provenienza e a quale gruppo appartenga la specie, ma sono fermi e concordi nel pensare che sia probabilmente un handicappoide, ovvero un essere portatore di capodazioni naturali. Soprattutto la scienza si chiede come faccia a non estinguersi, vista la sua propensione all'infliggersi tremende sofferenze nelle maniere più insulse, che talvolta lo conducono ad una morte atroce.
2: Che bello, c'è un fuocherello caldo e io un freddo cane, mea! Adesso mi scaldo le pesse, mi ci sdraio sopra, sì! Che calduccio!
0: Ecco, come vi stavo narrando, il povero mangalocco del gabebbo ha visto un piccolo fuoco innescato probabilmente da un fulmine e ci si sdraia sopra per scaldarsi, incurante che il suo manto è fatto di tessuto sintetico a base di plastica e petrolio, praticamente una molotov ambulante.
2: Mi faccio tutto bruciacchione, sto bruciandomi. Che mali!
0: E così crepa un altro gabebbo, ma da qualche parte un altro gabebbo è già pronto a sostituirlo per un incessante ciclo naturale di mezzi ritardozzi buffi e strongolati, sottospecie di quello figo di Striscia la Notizia, l'unico a quanto pare dotato cerebralmente. Una curiosa involuzione naturale, che però a noi fa tanto ridere comunque.
1: ma quindi che cazzo è sto gabebbo? Io ancora non l'ho capito, è fatto di pezza. Come cazzo fa a sopravvivere? Che cosa c'è dentro organi vitali di plastica? Vabbè, sicuramente torneremo sull'argomento. Intanto vi ricordo di acquistare il mio libro Come si cacava al tempo dei Cesari. Così faccio crepare l'invidioso del web con l'accento di Totò. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao stronzi!
3: Radio 105. Yeah. Yo.

0: per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda in cielo! C'è Iron Man!
3: Cappella, dammi i dati di volo.
4: Velocità 705 km orari, signore. Batteria al 97%. Pressione scrotale nella norma.
3: Ottimo, Cappella, mantieni la rotta.
4: A proposito di rotte, c'è quella rotta nel culo di Donna Pompino, in linea.
3: Passamela pure. Ciao, Bocchinara, qual buon sperma. Levati quel cazzo dalla bocca, Donna Pompino, non si capisce niente. Dannazione! Cappella, attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
4: Subito, signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
3: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino, che succede?
5: Iron Pen, Iron Pen, mio bel maschione, quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
3: Taci, Squirtaman, o ti infilo il tuo tridildo nel culo.
5: Magari, oh sì, sì, ah, sì, ah, ah.
6: Troppo, troppo nella parte.
7: Mi sembrava di essere lì.
3: Ma manca qualcuno. Dov'è Capitan Sud America?

0: Bora, Brão! Bora, Brão! Tchau, belíssimo, escuso retardo! Estava provando a farmar na espanhola da solo, capítulo com o caço nei tete!
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America. Mettiti il tuo costume da ballerino di samba. C'è una missione per noi.
2: Iron Pen! Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata!
3: Aiuto, super erotici! Il demone Tenebrus è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie! Dovete trovarlo e farlo fuori! Attenzione! È un mutaforma! Può essere chiunque!
1: Forza, super erotici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
4: I super erotici.
0: Lì che bello sto grattacielo, che bello sto posto credibile e grande mio. Quando vorrei infilarmi ne uno nelle mie chiappeggi e impaia ste building dentro un sfintero. Bellissimo, mio.
5: Questo è il gabibbo.
2: Anch'io! Anch'io, Capitan Sud America! Anch'io, sì! Sì! Ah, sì! Ah.
1: Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrus! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
0: Trovo Truvigno! Trova subito Tenebrigno! È lui o Tenebrigno, cazzo!
1: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrus!
6: Ghi! Io? Io no demone, eh? Io studente senegalese.
1: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrus.
6: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal e Africa. Giuro, io giurare, eh?
2: Ti sei tradito. Senegale nelle Marche, non Africa.
1: Forza, super erotici, inc***iamo questo demone.
6: No, io pregare! No, aiuto! Aiuto! Chiedere aiutare!
1: Cappella, armatura al cazzo, presto!
7: Subito, signore.
1: Penetrazione atomica!
6: Ah! Metallo, fare male, ferro! Ah, metallo in culo! Ah, chi cazzo essere tu?
1: Io sono Iron Pen.
0: Ah! Oh, l'ha pigliato un culo. Oh, l'ha pigliato in tucchi. In tucchi.
8: Bell'ardi.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
9: Donna Pompino dice: ti aspettiamo. Sbo fic bagnat.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stavo attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio, sì.
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi.
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per il comune. E luminarie.
1: Ho 70 auguri, è di Natale, ho 70.
2: No, ma non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, era tutte cose a posto qua dentro.
2: Sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: India, vai, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah.
2: India, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico... Davanti a casa sua, a casa sua, casa, casa.
1: Casa, che fare con la casa?
2: Attacchiamo le
1: luminarie. Che ti ho sferato.
2: Non sferato, che ha detto? Ecco.
1: Vedo, sono mezzo su, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
1: Se,
2: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del Paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il Paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi, chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi. Avevo chiamato il signor Cro-Magnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito. Ok, va bene, va bene. Sì, vabbè, perché non l'aveva capito. Ho capito questo.
2: No, sì, che non aveva capito, lo aveva vinto. Magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, schiggiava. Va bene, guardi, noi siamo qua in casa. Va bene, io dico ora.
2: Dico, signora, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare. Che sono buona Natale, buone Fisting, Merry Cristo e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama. Va bene, guarda, sì. Va bene, io sono qua.
2: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Età della Pietra, e se autorizza la scritta da telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora qua, perché comincia che io qua le stacco il telefono, aspetta.
2: Mi stacca
3: posso
2: il telefono.
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, che è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto.
1: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente.
2: Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non voglio cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci stia a preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito.
2: Allora...
1: Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì, ho capito, c'è anche problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona anale.
1: Ma io non so, però non capisco niente cosa c'è.
2: No, perché purtroppo il comune c'è stato un errore, dove la scritta doveva essere Buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto Buon Natale.
1: Per me gliela buono staccare, io stacco tutto, mangio stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta Buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
1: No, lei per me la può staccare.
2: Sì, ma la scritta Buon Natale, lei davanti a casa, se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono l'andrino da casa io.
2: È di sopra, c'è casa sua, che ho scritto Buon Natale, così a carattere cubatale si è squepatato.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
2: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è Buone Fisting.
1: Vabbè, non gli fa niente, puoi staccarmi, va bene, va.
2: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Ancora, che c'è il buco del culo? Comunque, va bene, puoi staccarmi, non preoccupare.
2: Va bene, quindi lei non c'è problema se, se le...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, si può lavorare, io mangio stasera mi arrangerò tutto.
2: Mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
2: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può, fa- può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la libertà!
1: Capito, va bene,
2: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
2: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a cale, ragazzi, chiudo!
2: Sì, chiudo, chiudo! Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un gol.

0: 105.
1: Tamarri.
2: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, stavi volando che non mi rispondevi.
3: No.
4: Yeah, sono Massimino di Quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passate sul litorale?
3: No, no.
4: Ah, cazzo.
3: Ce, ma... n'era, un, ce n'era uno a Roma.
5: Oh.
3: Come si chiama?
4: Chiama la memoria che ti è andata via volando.
3: Forza,
4: hai preso qualche proprio uccello in bocca. Così,
3: la vecchiaia.
4: Quanti anni c'hai? 103?
3: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
4: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista? Esatto. L'hai vista da vicino il paradiso proprio adesso? È un attimo proprio. Prossimo volo, allora, che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
3: Esatto, sì, io non ce l'ho il numero, però fly loro dovrebbero avere un ragazzo che fa questo lavoro qui.
4: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
3: Perché... quello te può fare anche quel lavoro lì.
4: Ma non pigliare tutte queste pause che mi fai venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Che sapete,
3: no.
4: Con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. E ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
3: No, cazzo.
4: Tu non fai acrobazie, non fai cose.
3: Io sono per la calma.
4: Si sente. Anche mentre parli, mi hai fatto quasi innervosire. Va bene, frate, no, allora
3: bene.
4: Chiamo qua.
3: Saluto.
4: Dai, stai calmissimo.
3: Saluto.
4: Ciao, frate, salutami. Gesù. Ciao.
3: Minchia
6: paura.
4: Pronto?
6: Pronto?
4: La pubblicità sulle spiagge?
6: Mi dica.
4: Sono Massimino di Quarto. Avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
6: Come si chiama lei?
4: Massimino di Quarto, balordissimo. È un po' complicato.
6: Quando è disponibile che la chiamiamo?
4: Non lo so.
6: Tra una mezz'oretta va bene?
4: Sto riflettendo un attimo e devo capire. Che giorno è oggi?
6: Oggi è 7 giugno.
4: Cazzo! 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
6: Noi alle 13.
4: Alle 13. Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
6: Sì, signore, dai.
4: Cosa?
6: Mi dia un orario così, perché ho altre chiamate sotto.
4: Vabbè, aspetta, non so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta, c'ho mille impegni anch'io, non mica solo voi.
6: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
4: È che mi stai facendo fretta, sto pensando. Non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a Luna che cosa abbiamo da fare noi?
7: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo e prendere
4: i soldi. Capito, allora Luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
6: Poi va bene, ok, grazie,
4: parlo
6: grazie,
4: con la
6: grazie
4: persona.
6: Buongiorno,
4: ciao,
6: buongiorno.
4: Ciao.
1: Tamarri.
6: Sì?
7: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno, volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
6: Affermativo.
7: Che spiagge fate, signora?
6: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so lei cosa, quale posto le interessa, noi arriviamo ovunque chiaramente.
7: Fantastico.
4: Anche Rimini.
7: Anche Rimini.
6: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
7: Allora le spiego, le dico io subito cosa vorrei fare, sì. E lei mi dice se è fattibile. Allora, praticamente l'aereo deve volare. Ok, passa su Rimini, ci diamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione, e lui dirà la voce: guardate l'aereo, e tutti guardano l'aereo
4: così. Io dico Nadia!
7: Nadia! E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito? Perché
6: no.
7: È una cosa che tu, però dobbiamo mettere Nadia Troia, tu, perché non è tutte, è solo una.
6: Va bene.
7: Che lei la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
1: Tamarri.
8: To the extinction
9: required. This is white, chanted.
8: I don't hear a word they're saying.
7: Dai, sul cornicione della casa, appeso a pipistrello, aspettando la preda. Dai. Sono tutti... Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia, bellissima proprio.
0: Minchia, bellissima.
7: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni? Sì, sì. Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo. Ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
0: Ah. Accidenti.
7: Cosa?
0: Accidenti. No, questa...
7: Lo puoi
0: questa...
7: fare lo striscione?
0: No, io non lo posso fare perché è una... Ci va un materiale particolare.
7: Sei ubriaco, sei.
0: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco, per quello lo attacca.
7: Come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Torri in bocca? Sei tutto... Vabbè, dicevi, quindi l'attacco?
0: Io non so perché... Cosa? Evidentemente stamattina c'è dell'allegria in
7: sei
0: a me sembra di parlare normalmente.
7: No, no, no, no, ma no, ma stavo scherzando, non ti offendere, se sei, se sei stupido, dimmi.
0: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io...
7: Sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
0: Io non ti posso aiutare.
7: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca
0: funziona
7: dietro?
0: Che l'aereo lo deve attaccare al volo.
7: Sì, al volo. Ah, ho capito. Sì, perché l'aereo passa e si aggancia.
0: Esatto.
7: Quindi, ma a me serve che mi fai... No, scusi, adesso signor... No,
0: comunque, a parte gli scherzi...
7: Sto parlando. Sto parlando. Fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscio... Pronto? Come state? Oh, mi fa ridere sto scemo. Simpatico, vincito. Dai!

0: stasera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo,
3: certo. Berrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: Ce l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: I tamarri hanno sfondato i vetri di una scuola e di una casa, ora devono trovare il vetrista che gli possa rimettere a posto la situazione.
4: Pronto, vetraio?
5: Sì.
4: Ah, grandissimo, ho chiamato... Dove sei, a Pistoia?
5: Sì.
4: Fantastico, fantastico. Ciao, senti, devo chiederti delle informazioni, delle info sui vetri di... che ho rotto.
5: Sì.
4: Ho rotto dei vetri a scuola, per il giorno di, l'ultimo giorno di scuola, ho fatto un po' di disastri, ho spaccato un po' di finestre, e quindi la scuola adesso mi ha detto che devo ripararli io, aggiustarli io.
5: Sì.
4: Hai presente le scuole, no? Le finestre quelle lì grosse.
5: Sì.
4: Ecco, mi servono due finestre grosse.
5: Sì.
4: Solo sì sai rispondere, hai capito? Non sai dirmi qualcos'altro sul vetro?
5: Cosa ti devo dire?
4: Quanto cazzo fai che stai calmo, che mi devi dare la percentuale? Vabbè, senti un attimo, a parte questa cosa così. Senti, quanto verrebbe a costare più o meno un po' il lavoro di queste finestre che ho rotto?
5: Non ne ho la minima idea.
4: E allora che cazzo fai il vetraio che se non sai le cose, coglione?
5: Senti, io non so
4: fai scemo
5: sei.
4: Perché sei vetraio di Pistoia,
5: io,
4: allora?
5: Io non so chi sei te.
4: Sono Giovannino io. Della scuola qua, quella che c'è in centro, è presente quella?
5: Allora, innanzitutto, con me tu ti rivolgi per bene.
4: Perché se sennò che cazzo fai, scemo?
5: Vai a fare in culo.
4: Ma che cazzo fai? Oh, ma stai insultando, scemo? Ma pensa a te sto volgare di merda.
6: E poi comunque sei un ragazzo giovane, ti deve dare rispetto.
4: Infatti, perché sono minorenne, coglione!
2: Tamarri!
7: Pronto?
6: Sei vetrista tu? Roba di vetri?
7: Sì.
6: Sono...
7: Sì, ma che cazzo sei?
6: Minchia, partiamo subito così in quarta. Allora se la telefonata è scollacciata mi lascio andare anch'io. Senti, faccia di merda, praticamente cosa succede? Io, siccome l'altra sera ero tutto proprio fatto come un'anguilla, uno mi ha prestato casa sua, che ho dormito a casa sua con quattro puttane, un po' di ero completamente strafatto. C'era una mosca che mi rompeva i coglioni, ho cominciato a sparare come un bastardo e gli ho sfondato due vetri di casa e gli ho fatto la doccia. Praticamente prima che questo torna a casa, che è anche uno mezzo pericoloso, gli devo ridare la casa come l'ho trovata. Devo rifare i vetri.
7: Ma dove lo devi fare il lavoro?
6: Praticamente sono due vetrate grosse, fai conto, alti due metri, larga uno. Dei vetri quelli spessi, tipo quelli antisfondamento della villetta.
7: Ho capito.
6: Purtroppo c'avevo il 9 dietro, minchia, il 9x21 gli ho fatto un buco che minchia è venuto fuori grosso. E poi la doccia, questo c'ha un po' un bagno alla Scarface, c'ha questa mega doccia. Con queste vetrate e poi qualche specchio, perché sta mosca mi rompeva i coglioni, mi ero tutto spaccato. Anche le ragazze sono spaventate.
7: Ti do il numero di una vetreria, ma è a Luca.
6: Sto parlando! Quando parlo, fammi finire, che poi mi incide.
7: È a Luca al lavoro?
6: Vicino, fuori.
7: Ti do il numero di una vetreria, perché io sono una vetreria artistica, non sono una vetreria tradizionale.
6: Tu fai tutti i cazzi sui vetri, le robe sciacquate.
7: Sì,
6: precisissimo, minchia, sei uno che proprio il soldo se lo guadagna, c'è il Mercedes.
7: Te l'ho detto che sono bravo.
6: Minchia,
7: però
6: tu
7: non
6: proprio
7: faccio quei lavori lì.
6: Ah, capito. Allora dammi sto numero che lo chiamo e lo tempesto proprio.
7: Allora, prova con questo numero 95, vetreria. Ecco, guarda, il vetreria là ti risponderà la segretaria, non è brillante come me,
6: No, è una rompicazzo.
7: No, però non è brillante come me, non è una che prende le cose al volo come me.
6: Ma tu ti spacchi il naso?
7: Sicuramente
6: sei un allegro, sei uno che quando cammina proprio le narici si aprono. No, perché è un attimo però che ti faccio due presenti, perché mi sei simpatico.
7: No,
6: magari mi fai un vetro a casa con la faccia di Scarface, minchia, apprezzi.
7: Ecco, quello mi garberebbe peraltro.
6: Porca troia, mi hai fatto venire sta idea, proprio la faccia di Scarface che urla e io sotto che gli tiro una cartella, minchia, pezzo. Cazzo vuoi? Che ti blindo! Sto precipitando nella follia.
7: Vai, riprenditi. Dai.
6: Ciao bello, ciao! T'ho salutato! Ciao.
3: Nella prossima puntata.
4: Ah, ciao!
8: Abbiamo le bottiglie noi.
4: Ma le bottiglie te le metti su per il culo, io ho bisogno dei vetri. Vedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria al gelato.
7: Va bene.
6: Ah, lo devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono!

0: mega cicli.
1: Sintonizzati, Troiana.
0: Radio Ergenera.
1: Puttanella, sintonizzati.
0: Brava piccola.
1: Radio Ergenerale.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ergeneral, una radio che ti farà arrapare con la sua musica. Io sono Jürgen e questo è Pisellotto, il programma con il botto. Oggi parleremo di succhiamenti vari. Tu li fai i pompini a tuo marito? E tu, maschio alfa, li fai a tua moglie? Mandateci un messaggio al numero 60 60 69. Prenotatevi per parlare con me in diretta. E adesso, prima che venga, sentiamoci un classico di Moana Pozzi, Amore Tossico.
3: Non ce la facevo più.

0: E questa era Amore tossico di Moana Pozzi. Adesso è arrivato il momento di parlare di pompini con i nostri ascoltatori. Devo dire che sono più le donne a chiamare. Che voglia di incularvi con una bandiera. Dai, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Sei in diretta.
1: Fermo!
0: Sentiamo un altro.
1: Pronto?
0: Dai, bella bastardona mia. Ti piace, vero?
1: Pensati che niente fa, ma sta giù sul lago. Dalla Vergogna.
0: Che bello, quando si incendiano le vecchie, si sente nell'aria quell'odore di legna tenuta in cantina. Sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
2: Chi è? Buongiorno.
0: Questa è Radio Air General. Il programma si chiama Pisellotto. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
2: No, a me non mi interessa.
0: Ti piace farli? Pronto? Sei sempre su Radio Air General. Stai ascoltando Pisellotto e sono le 15. Tu fai i pompini? Sentiamo.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen.
3: E allora chi vuoi?
0: Sei in diretta.
3: Eh?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
3: Ma vaffanculo.
0: Tu li fai a qualcuno? Oh. Richiamiamolo immediatamente.
3: Cosa vuoi?
0: Sfogati, maiale.
3: Ma vaffanculo.
0: Dai, che ti stai arrapando. Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche? Poi fanno la serie su Rocco Siffredi e tutti lì a sbavare con la speranza di vedergli l'uccello. Andiamo avanti con le telefonate. Oh! Pronto? Sei un uomo o una donna? E come ti chiami?
4: Merda.
0: Salutiamo la signora Merda.
5: Oh.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta?
2: Sì, chi è?
0: Io sono Jürgen. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
2: Non ti capisco.
0: Tu li fai a qualcuno? Hai della frutta in casa? Richiamiamo la vecchia.
2: Pronto?
0: Dai, che ti stai arrapando.
2: Pronto?
0: Ti piace, vero? Maialona mia.
2: Ma lei, io ho il marito carabiniere, vuole che prenda il suo numero?
0: Scusami, ma non capisco bene.
2: Io ho il marito carabiniere, si è già segnato il suo numero, eh. Adesso andiamo direttamente in caserma, va bene?
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
6: Toto!
0: Ciao!
6: Pronto, chi parla?
0: Io sono Jürgen.
6: Allora?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai i pompini?
6: Ma va a cagare, sfigato dall'ostia.
0: Tu li fai a qualcuno?
6: Fate una sega col
0: brava, così. Bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Chi sei?
7: Chi parla?
0: Io sono Jürgen.
7: Chi?
0: Io sono Jürgen.
7: Beh,
0: oggi
7: non ti conosco. Hai
0: oggi,
7: sbagliato.
0: Oggi
7: questo numero.
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
7: Fanculo ti e tuo mare che t'ha cagato a volta. Brutto, schifoso, maledetto.
0: Ti piace farli? Bene. Oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca. Grazie per essere stati con noi. Un saluto arrapante dal vostro Jürgen. Oh.
8: Radio Air General.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
11: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
12: Pronto?
13: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
12: Perché?
13: Fate un casino, un rumore della madoccia.
12: Ma chi è lei, scusi?
13: Come, l'inquilino di sotto di lei.
12: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
13: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
12: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
13: E allora dico, vogliamo...
12: Ma vada a fanculo, va.
13: Tu è sordo, hai capito?
12: Lei non sta bene.
13: Allora vengo su, sopra casa tua.
12: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
13: Ah!
12: Non si permetta più.
13: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
14: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
13: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
13: Sono stanco morto.
15: Me.
13: E stramort.
15: Me.
13: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto contento per te, complimenti.
13: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
15: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
13: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
15: Vieni.
13: Preparati, perché non ce la faccio più.
15: Vieni.
13: Fatti un culo sto buchi, no?
15: Vieni. Vieni.
13: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
15: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
13: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
15: Vieni.
13: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
15: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
13: Ma vengo da te. Ti do anche la...
15: Ma denuncia io a lei.
13: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
15: Ti do anche la mia, tu sono morto anche.
16: Pronto?
13: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
16: Che cosa?
13: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
16: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
13: Come ha sbagliato numero? Oh!
16: Dove abita lei?
13: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
16: E a che piano abita?
13: Sono giù, pian terreno io.
16: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
13: Ma la cito?
16: Ma vada col paese!
13: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
16: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
13: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
16: Guarda,
13: un cacchio.
16: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
13: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
16: Lei chi? Io sono Tondolo.
13: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
16: Come?
13: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
16: Pronto?
13: La signora Boccuzzi, signora?
16: Sì.
13: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
16: E dove?
13: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
16: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
13: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
16: Sta lavando in un attimo.
13: Un cacchio, fai subito.
16: Pronto?
13: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
16: Dove?
13: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
16: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
13: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
16: quando... ma dimmi chi sei tu?
13: Sono Peppino Circo.
16: Sono Peppino Circo, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
13: Margonato,
16: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
13: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzar la rica, ma fai ingazzemo! Vengo su!
16: Ma vieni tu direttamente!
13: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
16: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
13: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto! Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io!
16: Come ti chiami?
13: Peppino Circo!
11: Pinuncito, prendo vaffanco.
13: Pronto!
17: È un cazzo.
10: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Buongiorno Chiara, date un po' un occhio qua al panorama da casa mia, Milano City Life. Guarda, c'è anche Fedez che mi saluta. Ciao Fede, ciao. Sì, ma sapete perché si vedono così bani? Solo grazie al mio nuovo prodotto, Glassy Splendor, link in bio. Bene, oggi sono alla ricerca dell'adrenalina, perché dopo la Milano Fashion Week la mia vita è diventata piatta. Ho bisogno di provare nuove emozioni, emozioni forti. Adesso le vado a cercare, poi vi racconto, stay tuned.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
3: Pronto?
2: Pronto, ciao, è per il paracadute?
3: Sì.
2: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, dimmi.
2: Senti, allora, io ho bisogno di provare nuove emozioni, quindi volevo venire da voi e fare un lancio col paracadute, basta.
3: Sì. Noi facciamo i lanci tutti i weekend e si sale in aereo e si fa il lancio da 4.000 a 4.200 metri.
2: Ok, top. Senti un po', avrei bisogno di capire un po' di dettagli, ok? Cioè, mi date anche una tuta?
3: Sì.
2: Ok, di che colore è?
3: Non saprei, ne abbiamo tante.
2: Ok, no, allora se posso scegliere, perché ti spiego, io sono un influencer, vabbè, forse mi conosci, di 2 milioni di followers. Allora, per me è molto importante, anche siccome dovrò fare video, storie, fotografie, è importante anche che io abbia una certa immagine, ok?
3: Per noi non è un problema anche se la tuta la vuoi, se ti vuoi procurare tu qualcosa, eh?
2: Ah,
3: non
2: okay.
3: È obbligatorio lanciarsi con
2: okay,
3: la tuta
2: top.
3: Della...
2: Ah, quindi posso portarla io, perché in realtà avrei delle cose brandizzate da portare come contenuti, quindi se posso portare la mia tuta da Aviatore, insomma una cosa di Balenciaga che ho fatto quest'anno, preferirei, si può?
3: Sì, sì.
2: Top, ok. Senti,
3: basta invece... che ti consenta di muoverti in libertà.
2: Ok.
3: Che sì, non ti costringa ai movimenti.
2: No, ma me la cuciono addosso praticamente, quindi su questo vai sereno. Come ti chiami?
3: Matteo.
2: Matteo, sei il numero uno. Ascolta, un'altra domanda. Io, siccome appunto come ti spiegavo, devo fare video, stories e quant'altro, insieme a me, magari con un altro istruttore, si può lanciare il mio fotografo?
3: Sì, sì.
2: Senti una cosa, in volo, quanto si scompigliano i capelli? Perché devo capire come pettinarli, cioè se raccoglierli, trecce, extensions, cioè capire un po'...
3: Beh, hai l'aria che va ai 200 all'ora.
2: Ok, quindi, cavoli. Ok, non, Matte, non, dimmi una cosa, quanto viene il volo?
3: Il volo si aggira ai 370-200 euro, poi se è omnicomprensivo 250.
2: Ah, cioè un cazzo, 260. Praticamente.
3: Sì, ma infatti non, okay, è, non, beh, stiamo parlando di cifre.
2: Certo, beh, considera che solo una mia storia non brandizzata, ok, fa 800 euro.
3: Ok.
2: Quindi, ecco... il volo io non lo pago.
3: No.
2: Matte, sei sicura?
3: Sì, sì, sono sicuro, sì. Se mi devi costringere a dire sì o no in questo momento, sì, e ti dico di no.
2: Allora, l'occasione che ti sto proponendo è veramente di un certo livello. Quindi, non lo so, ecco, secondo me, se non ti prendi la responsabilità per dire sì adesso a me, non so bene che cosa ti passa per la testa. Però, detto questo, se non mi puoi dire sì, quindi mi stai dicendo no, dimmi no, prenditi quest'altra responsabilità, io cerco qualcun altro. Poi lo racconti tu ai tuoi capi.
3: D'accordo.
2: Matte, fatti un volo e prova a ripensarci.
3: Ci ripenso.
2: Ciao Matte.
3: Ciao, grazie.
2: Delusione totale. Cioè, mi ha rotto le palle per mezz'ora per poi dirmi di no. Quanto cazzo di tempo ho perso! Chiarchiarers, sono andata a fare l'ispezione dove fanno i lanci col paracadute perché ho bisogno di nuove emozioni, di adrenalina, voi mi conoscete, sono fatta così. Sicurezza, zero, tutte le cinghie erano rotte, all'aereo mancava un'ala, l'istruttore era cieco e l'altro non aveva le mani, ok? Attentato alla vita di Chiara Maserati, nipote! Fatemi bere, guarda, un po' di acqua, cristallo, link in bio perché mi devo riprendere. Buona.
1: Chiara Maserati, l'influencer.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenera.
1: Oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi tratteremo l'argomento sadomaso. Se vuoi dire la tua in onda, prenotati. Ti piace farti frustare il culo? Ti piace farti legare al letto? Ami farti tirare i calci nelle palle? Sentiamo subito il primo ascoltatore. Ciao bella salamandrona, come sta? Siamo in diretta in radio. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata al letto? Le piace farsi frustare il culo? Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
3: Babbo, tu sei liturgico?
4: Liturgia.
3: Senti cosa ti devo dire, papà.
1: Le piace?
3: Liturgico?
4: Liturgia.
3: Senti cosa ti devo dire, papà.
1: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
4: Mamma.

0: piccante?
1: Non lo so, piccante io ho fatto.
0: Dai, non ti vergognare.
1: Porco che cazzo hai avuto che te dice, cazzo, di pensare che
0: a te piace prenderlo nel culo?
1: No, assolutamente no. Nel mio culo assolutamente no.
0: Preferisci la figa o preferisci la polvere d'angelo?
1: Porco guarda, è già che metta qua cane.
0: Ecco.
1: Ecco. Che Satana me dai la porta, come maledetto demone cane.
0: Che via.
1: Bastardo infame, dai che voglio tirarmi su le catene, cane, dai porco, dai, dai guarda, dai, dai bastarda, quella brutta vipera impestata, velenosa, cane,
0: vai,
1: porco,
0: vai,
1: dai, coi cane, io te sbuoni in faccia, tia, che puttana è male, brutta assassina maledetta, toia! Ti ammazzo, di... Gardi, strappo il cuore! Bastardo di... Aia! Quanto di odio, merda!
0: Ecco, finalmente un ascoltatore che ha detto la sua. Ora sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
2: Chi sei?
0: Sono Jürgen. Come sta? Sono Jürgen. Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergogni.
2: Non ho capito niente. Se non ti spiego, non parlo proprio.
0: Ma non sono io che non mi spiego. Sei tu che sei un bifolco del cazzo. Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
2: Beh, non mi rompere mai il cazzo.
0: Mamma mia, ma quanto è permalosa la gente. Non gli si può dire niente. Ora abbiamo un'ascoltatrice da Firenze. Pronto. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata al letto? Le piace farsi frustare il culo? Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
3: No, hai ragione.
0: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
4: Ti piace, eh? Che culo aperto che hai.
3: Ancora.
4: Baciamelo piano.
0: Ma che cazzo ti ridi? Questa era completamente impazzita. Andiamo avanti. Pronto?
5: Sondo.
0: Buongiorno, come sta?
5: Sondo.
0: Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette?
5: Come se pazzo, fatelo spegnere in culo dove venite.
0: Perfetto, grazie.
5: Sondo.
0: Le piace farsi frustare il culo?
5: Vedi che io non ho tempo di parlare in moto a cucina, tu culo il cazzo, se io voglio dire, ti permettete tutto, ecco. A chiamare Marè, va bene?
0: Come mi sto arrapando?
5: Elga! Con te!
4: Le Elga!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
8: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
9: Se falegniamo?
10: Sì.
9: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christ Bro. È presente come è fatto, no?
10: No.
9: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità pagando, che vieni a casa che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
10: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
9: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
10: No, no.
9: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare. Non so,
10: no,
9: fammi un
10: no,
9: prezzo
10: non,
9: 10 mila euro, quanto vuoi? 10 mila euro?
10: Sì, 100.
9: 100 mila. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane, ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi.

0: Dico i goldoni, capito, scemo? Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
1: Pronto?
0: Pronto, falegname?
1: Ma scusi, cosa vuole?
0: Scemo. Scemo. Cosa fai? Presuntuoso? Se ti ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
1: Sì, allora chiama un...
0: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
1: Pronto?
2: Bello? Sei falegname tu?
1: Pronto?
2: Falegname!
1: Chi è?
2: Sto cazzo! Sono Massimo di quarto! Sendo un casino la Madonna, stai segando alberi!
1: Cosa?
2: Sto cazzo due! Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo!
1: Sta portando dei mobili!
2: Mamma mia, quanto sei ignorante!
1: Devo... Non si capisce niente!
2: Oh, scemo di me!
1: Con calma, parla con calma!
2: Sai che ti infilo un braccio in culo e ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
1: No!
2: Perfetto, allora te lo ripeto, infilo un braccio in culo e ti trasformi in pupazzo! Pupazzo rosso con l'orecchione, degli anni Ottanta! Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'IKEA che fanno cagare perché non riesco a montarli. Mi serve uno bravo. Un Hemnes, un Sandsbell.
1: Da montare la roba dell'IKEA?
2: Sì, un Whisperangvel.
1: Ah, va a trovare un altro da IKEA, dai, stai a comprare la roba là.
2: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti
1: Io
2: compro
1: non
2: una
1: sono
2: maniglia.
1: Capace di montare la roba dell'IKEA.
2: Ti monto una maniglia sul petto e ti apro il torace, scemo.
1: Non sono capace.
2: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito, bastardo?
1: Tu sei bastardo.
2: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
1: Non capisco niente, amico.
2: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
1: Bastardo. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
2: Bastardo! Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
3: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì?
2: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
1: Ma basta un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
2: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
1: Aspetta un attimo, te lascio passare.
2: Non te ne sei neanche accorto. Che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
4: Gnomo, amico mio.
5: Pronto?
2: Pronto!
5: Ehi!
2: Madonna, mi ha risposto un gnomo, tutto ho fatto. Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
5: È capo di fabbrica di falegnameria.
2: Cosa hai detto, scusa?
5: Capo di fabbrica di falegnameria.
2: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
5: No, noi produciamo il mobile su misura e le montiamo i nostri mobili. I lati da fuori no.
2: Madonna, che ho chiamato? Putin?
5: Sì, sì, più o meno sì.
2: Ah, cazzo, si sente che sei dell'est. Come fai a lavorare
5: sono
2: con...
5: Sono russo.
2: Minchia, tu si sente che proprio sei uno tosto come il tuo presidente. Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Madonna, che è uno gnomo. Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
5: No, lo so, ma questo è il capo il mio capo.
2: Lo so che non puoi fare, non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefrnes, il Tissental Pnekvteft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
5: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo il mobile su misura.
2: Ah, ho capito.
5: Siamo un cazzo da misura e montiamo i nostri mobili.
2: Fantastico.
5: Non andiamo in giro.
2: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo. È pazzesca sta cosa.
5: Grazie.
2: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, va. Va bene, dai. Buona giornata. Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
5: Ciao.
0: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
2: Vabbè, anche stavolta la

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergeneral.
1: Ciao, bentornati su Radio Ergeneral. Oh, che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori. Quindi prenotatevi immediatamente, perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
3: Roger?
1: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
3: Chi è?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
3: Ma non posso ancora!
1: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
3: Ah! Sardo di merda!
1: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala.
3: Porca traia!
1: Pronto? Andiamo avanti con le telefonate.
4: Pronto?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
4: Ah, questo qui è quello di prima che rompe i coglioni.
1: Dai, racconta un po'.
4: Il culo!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
4: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
1: Ecco.
4: Chiama un po' i carabinieri un attimo. Oh,
1: ah, brava, così.
4: Parla, parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
1: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
4: Chiama un po' i carabinieri.
1: Ecco, brava Nicole. Dai, andiamo avanti.
7: Pronto?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
7: Pronto?
1: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
3: Ho sbagliato il numero, ma chiamo Nadia.
1: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
8: Mamma mia.
1: Bene. Hai della frutta in casa?
8: La banana nonna.
1: Hai delle verdure?
8: Mamma, da cosci sguarrato.
1: Prendi un cetriolo.
8: E chiavati il langone.
1: Adesso sentiamo anche i maschietti.
9: Pronto?
1: Ciao.
9: Con chi parlo?
1: Sono Jürgen.
9: E quindi?
1: Come sta?
9: Ma che cazzo gliene frega a lei?
1: Siamo in diretta in radio.
9: Mi dica!
1: Quando fai sesso?
9: Fesso lo sarà lei, ha capito? Stronzo!
1: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
9: Ma si può sapere che cazzo vuole?
1: Mentre sei a pecorina.
9: Pezzo di riccone!
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
9: Ma questo mondo è impazzito!
1: Dai.
9: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
1: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
9: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
1: Le piace.
9: Me l'ha detto la signora Luciana.
1: Le piace.
9: Che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
1: Raccontaci qualche vicenda piccante.
9: No, io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
1: Dai, non ti vergognare.
9: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
1: Dai, che ti stai arrapando.
9: Basta, Michele. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
1: Vai così, vai. Oi.
9: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
1: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
9: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
1: Sei bello arrapato.
9: Rimani dentro.
1: Ma quanto
9: perché
1: sei...
9: ti voglio venire addosso con la macchina.
1: Ma quanto sei maiale.
9: Dai, fermo lì.
1: Interessante.
9: No, buono, stai buono.
1: Che cosa è successo?
9: Non posso uscire dal portone. Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme.
1: Prendi una carota.
9: Non mi fa passare.
1: Godo.
9: No, mi sta attaccando. Aia, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Sì, pronto.
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
3: Ma vaffanculo.
4: Farmacia al...
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Fantastico.
2: Metodo Santino. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo.
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta. Un Big Bang, diciamo. Una grande botta.
4: Fantastico, sono molto molto contenta.
2: Grande botta. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo, capito? Devo andare.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Mi dica.
2: Ho il Covid-19, forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
5: Io non ho fatto, vuoi?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato
5: cure,
2: subito.
5: Ma cure, sono un bicoglion, cure.
2: Capito? Metodo Santino, curato il Covid.
5: Cosa vuoi? Cure!
2: Ho fatto una botta di bamba.
5: Vadiamo a birra, badago!
2: Un Big Bang, diciamo, una grande botta.
5: Ma chi sei?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma chi sei?
2: Santino.
5: Rompi coglioni!
6: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
6: Pronto, non ne ho caputo niente.
2: Sono a casa col Covid.
6: Un attimo che mi metto fuori perché rincia, poi sono veglia bene. Allora, pronto.
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
6: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
6: Ah. Scusami, lei, io non l'ho caputo bene, però lei.
2: Grande botta.
7: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
7: Col Covid?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
7: Ma dove hai avuto questo telefono?
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta.
7: Ma vaffanculo.
8: Adesso spacca il telefono. Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
8: E che cazzo me ne frega messo in casa col Covid? Vaffanculo.
2: E praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
8: Vaffa, te lo metti sul culo, can.
2: Una grande botta.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Sono pronto, signor Ennio, sono Filomena della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Sei Filomena!
3: Sì.
4: Ma chi sei, Filomena?
3: Sì, mi chiamo Filomena, sono la segretaria della ditta...
4: Ma non ti conosco, Filomena!
3: Sì, ma io sono la segretaria della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Reggiognolo? Ma chi lei è il trasporto del mio nolo?
3: Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Reggiognolo. Reggiognolo.
4: Reggiognolo. Reggiognolo. Porca la c***a. Che cosa vuoi?
3: No, guardi, è Reggiognolo. È Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Quasi.
4: Non lo so dire, che cosa vuoi?
3: Guardi, siccome è partito...
4: Guardo, che cosa guardo?
3: È partito il camion per la consegna. Allora io le passo l'autista del...
4: Ma che cosa? Ma di che cosa?
3: È la consegna di una macina a pietra.
4: Di una macina a pietra?
3: Macina.
4: Ma macina? Ma chi l'ha che l'ha comprato una macina? Ma io non ho bisogno di una macina.
3: Ascolti, le passo il responsabile Bernardo da...
4: Sta lavorando! Ma non so tempo di chiedermi di parlare con il responsabile, porca la m***a!
3: Glielo passo velocemente, grazie mille!
4: Brutta bastarda la m***a! Passamelo, porca!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
6: Pronto?
4: Pronto!
6: Salve, signor Ennio! Sono Bernardo!
4: Perché Bernardo?
6: No!
4: Che cosa vuoi, Bernardo?
6: No, Bernardo!
4: Bernardo! Bernardo!
6: Come sta, signor Ennio?
4: Bene!
6: Ha fatto le vacanze?
4: Che vacanze? Sono sempre perché fa lavorare, vacca la...
6: Bene!
4: Le vacanze! Non ho mica soldi mica da spendere andare in vacanza!
6: Ho visto che non ha piovuto tanto! Ma lei fa anche l'uva? C'è il vino?
4: Ma c'è per me! Raccolgo qualche cosa per me!
6: Bene!
4: Lo posto per me,
6: Benissimo, allora senta un attimo, signor Ennio. Allora, il comune di Reggio Emilia?
4: Quale comune, va? Ma che cosa vuole?
6: Per tutte le località, tipo Belvedere, Cavriago, Girondola, Ghiardo, La Fornace, Rubanino, Casematte, Corticella...
4: Che cosa vuole?
6: Ecco, Reggio. Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Ma che cosa ne faccio il frantoio? Non so mica le olive!
6: Però noi le portiamo il frantoio!
4: Non so mica le olive, io sono vino!
6: No, mi faccia finire!
4: Ma da fare, ma che cosa me ne faccio il frantoio?
6: Allora mi faccia finire, signor Ennio, ne portiamo il frantoio insieme anche ai semini da piantare, così le vengono fuori gli ulivi, ce ne sono anche tre già fatti nuovi!
4: Ma non già mi basta quello che sono nella mia terra! Ci manca solo che metto su anche le olive!
6: Però le spiego!
4: Ma non c'è l'olivo!
6: Le spiego!
4: Non le voglio!
6: Il comune... dando gli ulivi ai contadini in questo modo lei il prossimo anno pagherà meno di tasse.
4: Allora vai a cagare, bastardo.
6: Allora senta un attimo, allora adesso il nostro spedizioniere è sul camion che sta portando il frantoio.
4: Ma non c'è,
6: le servono solamente le indicazioni per entrare col camion. C'è un posto dove entrare col camion da lei?
4: Reggio Emilia, vada fuori dove ne voglia.
6: Il camion è partito dal comune con gli ulivi dentro e frantoio e le sta portando direttamente al camion.
4: Ma non lo voglio, non lo voglio.
6: Allora,
4: non lo voglio perché io sono il mio da fare nella terra.
6: Signor Ennio, lei dov'è esattamente? A Corticella o Correggio?
4: Ma che Corticella tua madre? Corticella di una madre.
6: Quando arriverà il camion, vedrà, il camion è tutto rosso.
4: Io ho due patate nelle palle perché io non lo voglio il camion.
6: Con la scritta in bianco.
4: Non voglio il camion, non voglio niente.
6: Con la scritta sul camion Fratelli Reggiognolo. E lì c'è
4: Reggiognolo.
6: No, Reggiognolo, no. Le rubiamo.
4: Ma il camionista.
6: Sì. Salve, signor Ennio.
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto, sono Arnaldo.
4: Porca la va...
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Innovazione, invenzioni, futuro e creatività messe insieme danno vita a questa nuova trasmissione, questa nuova stagione di Rai Cose. Bene, allora buonasera a tutti, benvenuti a Rai Cose, il programma che invita innovatori, inventori in trasmissione per appunto portarci degli oggetti o comunque delle innovazioni che possono in qualche modo migliorare la vita sulla Terra. Abbiamo con noi Gaetano Magnalamela.
1: Oggi in studio l'inventore Gaetano Magnalamela, laureato all'Università di Ponzio Pilato a Cosenza, vincitore del premio Sandokan e del prestigioso Scappellone Award in Svizzera. Impegnato in questo progetto da circa 45 anni, in cui ha speso tanto, troppo, ecco a voi Gaetano Magnalamela.
2: Buonasera.
3: Salve a tutti, sono Gaetano Magnalamela.
2: Scusi, mi ricorda vagamente un concorrente insistente.
3: Era meridionale?
2: Sì.
3: Allora,
2: sì.
3: Perché noi meridionali siamo un po' come i cinesi, siamo tutti uguali.
2: Tutti uguali.
3: Sì, sì, sì.
2: Magnalamela, interessante, da dove allora, proviene?
3: Magnalamela è proprio un tipico cognome di Bolzano.
2: Di Bolzano.
3: Mio padre, era di Bolzano.
2: Di Bolzano.
3: Bolzano basta.
2: Allora, benvenuto a Rai Cose, so che lei è laureatissimo. E...
3: sì, ho fatto 4, 5... Sei lauree ho fatto.
2: Sei lauree.
3: Adesso 7. L'ho presa proprio in questo istante. Era un messaggio.
2: Siamo qui per parlare di invenzioni. Uh-huh. So che lei ha un oggetto che potrebbe migliorare
3: allora,
2: la vita.
3: Io ho investito tutto il denaro di tutta la mia famiglia.
2: Bene.
3: Ho anche volontariamente fatto morire di fame mia madre in un letto d'ospedale. Appunto per utilizzare tutti i liquidi che avevo a disposizione di tutta la famiglia. Mm-hmm. Ho un fratello che aveva purtroppo disabilità mentali, l'ho fatto proprio, gli ho levato i soldi anche per dall'ospedale, l'ho fatto dimettere all'ospedale e l'ho liberato in un bosco proprio perché era un peso per il lato economico di questa invenzione.
2: Persona, mi scusi.
3: E poi ho proprio volontariamente levato i fondi a questo asilo che curava i ragazzi speciali, che adesso sono in giro per il paese urlando. E vengono investiti di tanto le macchie perché mi servono quei soldi lì, che era stata una donazione di mia madre.
2: Ah. Immagino, che questa invenzione sia straordinaria.
3: Sì.
2: Allora, quanto ha speso in tutto?
3: Si va nell'ordine di qualche milione.
2: Ma fratello,
3: Vede, io della scarpa ho solo la parte superiore.
2: Sì.
3: Cioè camminando sempre le stesse scarpe, certo. Non ho più neanche la suola.
2: Porca miseria. Ma il fratello è stato ritrovato poi o è nei boschi?
3: A questo punto non è un mio problema.
2: Certo.
3: Io ho dato la possibilità, l'ho liberato in un bosco, da mangiare, qualcosa per proteggerti. Certo. Se hai un minimo di inventiva, è che lui è meno malato mentale. Non credo che sia sopravvissutissimo.
2: Brutta persona.
3: Gli animali avranno fatto il
2: loro dovere. Sì. Parliamo dell'invenzione.
3: L'invenzione. Un attimo che la vado a prendere nel magazzino che mi sono creato in questo buco.
2: Mm-hmm.
3: Eccola qua.
2: Scusi.
3: Allora, io ho lavorato per 15 anni.
2: Scusi, lei sta tirando dei cavi nel nostro studio.
3: Questo cavo, che lei vede azzurro, tagliato male da questa parte.
2: Sì, è un cavo LAN.
3: È un cavo che serve a far andare le computer.
2: I computer?
3: No, perché sono tanti.
2: Tanti.
3: Le computer.
2: Le computer.
3: Le computer, e poi anche francese computer, lei non sa un cazzo, mi perdoni. Le computer.
2: Le computer, sì.
3: Allora, questo lo metti nel buco del computer.
2: Sì, un po'.
3: Dall'altra parte, lo devi, ho fatto una lunghezza variabile dai 5-6 mila
2: km. Minchia.
3: In modo che io posso collegare un altro computer a 5-6 mila km di distanza.
2: Sempre col cavo.
3: Con questo cavo per le computer e far dialogare due computer. Io posso, attraverso questo cavo che che srotolo anche per tutto. Cioè, io ho pensato.
2: Ma piccolo. La lunghezza massima è 6.000 km.
3: No, volendo, io posso farlo anche più lungo. Ah. Dipende. Perché poi nella mia idea.
2: Però solo un computer che parla con un altro computer.
3: Nella mia idea, pensi alla genialità. Io metto a un certo punto lo scatolotto. Ci sono tanti di questi fili. No? Sì. Ne arriva a un punto dove c'è lo scatolotto. Sì. Questi fili si dipanano in aria. Cioè li tendo come.
2: Sì, no? Certo.
3: Entrano nelle case e io faccio parlare più computer assieme.
2: Mi scusi, allora io non vorrei...
3: Io so che l'ho un po' scioccata con questa cosa perché un coglione, è un futuro che sta arrivando.
2: Un coglione così era da tanto che non incontravo.
3: È un futuro...
2: C'è già e si chiama internet, la rete.
1: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
4: Vado a usare la mia nuova invenzione.
2: Qual è?
4: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
2: Bicicletta, c'è già.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Chi è suo

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Mamma che voglia di mettervi le mani in faccia, ma siccome sono una voce sintetica, aspetterò in silenzio che il predominio delle intelligenze artificiali mi dia un corpo per rompervi il culo nel futuro. Intanto, ascoltiamo quei due debosciati di merda, di Massimino e Giovannino alle prese con le ditte di sgomberi e non ci rompete i cazzi.
5: Pronto?
6: Fate di sgomberi? Senti, io devo fare uno sgombro nel mio garage.
5: Un attimo.
7: Sì, pronto, mi dica.
6: Pronto? Sì, buongiorno. Senta, io devo fare delle... Oh. Cosa fai? Mi stai prendendo per il culo per la... che ho l'accento terrone?
7: Io vengo da Barletta.
6: Ah, non me ne frega un cazzo. Devi ascoltare quello che ti sto per dire prima che vengo là e ti trapianto un pugno nel cervello.
7: Bella madonna.
6: Mia, che sono tutto incarognato stamattina. Senti, Alfonso.
7: Dimmi, Michele.
6: Che cazzo ti stai ridendo, scemo di merda? Allora, senti, devo svuotare il garage, che c'ho un botto di robe che devo traslocare, che dobbiamo andare a vivere in Svizzera.
7: Bene.
6: Ascolta un attimo, adesso però questa è una roba che deve essere una roba molto personale.
7: Sì.
6: Perché qua sennò volano sì, veramente le testate nucleari. Senti, allora praticamente nel garage c'ho un botto di motorini rubati degli anni 80. C'ho Chelsea, 50-50, c'ho Califfo.
7: Ti diverti sono proprio
6: tutti, sono tutte robe rubate, no? Dei miei parenti, mio nonno che faceva tutte le robe.
7: Ma sì, c'è da lavorare in giro.
6: No, però ti spiego, dobbiamo lavorare. Ficcare dentro un cazzo di
7: lavoro un po' anziché dire cazzate, no?
6: Scemo di merda. Senti un attimo, allora
7: sì,
6: ti spiego questa cosa. Noi dobbiamo ficcare la roba nel camion.
7: Ficcatela da qualche parte.
6: Ascoltami, non mi fare il cazzo di comico dello Zerich, che non c'è neanche più. Scemo di merda.
8: Minchia, ti ha fatto poppetta.
6: Madonna.
8: E qua deve scendere proprio la penna. Gliela devi chiavare nell'occhio e gli devi scrivere nel cervello: figlio di puttana.
6: Senti un attimo, ma il tipo che mi hai passato prima mi ha buttato giù il telefono. Chiamato per un servizio che devo fare svuotare tutto il garage con i motorini rubati. Che cazzo fai? Mi butta giù, tipo, non ho capito. Adesso sai i cazzi miei, cosa fa? Mi butta giù. Passamelo un attimo prima che gli squarto il cervello.
5: Guardi, sinceramente questo tipo di operazione non la facciamo, quindi...
6: Cazzo fate, i trapianti dei reni?
5: Non sappiamo neanche chi sia lei, quindi sinceramente non ci interessa neanche.
6: Sai che adesso ti giuro, apro la mascella, tiro fuori la lingua che ti succhio tutta proprio, col cervello proprio. Ti uso come stuzzica denti proprio. Rispondi.
3: Tamarri.
9: Pronto?
8: Tanto scemo di merda! Uè, buffone da cantina! Tu sei quello che svuoti cantine solo ai box?
9: Sì, svuota, mi dica!
8: Madonna, che accento del cazzo che hai! Di dove sei io?
9: Ascolta, rotto in culo, dimmi!
8: Sai che ti infilo una cannuccia in una spalla e ti bevo come un'estate? Retino di merda!
9: Suca minchia, dimmi!
8: Non fare lo spettacolare! A parte che hai passato 464 dialetti in tre parole! Che cazzo sei? Un figlio di nessuno!
9: Rotto in culo!
8: Eccolo qua! Rotto in culo! Madonna mia, che se ti tiro un pugno adesso ci vediamo fra 4 settimane quando ti svegli in tribunale, però!
9: Madonna, dai, rotto in culo! Chi sei?
8: Madonna, ti tiro così tanti capelli che ti si accorci di tre misure i piedi! Scemo di merda!
9: Suca minchia, dimmi!
8: Sai che vengo là, mi infilo il tuo corpo e vado in giro a salutare i tuoi amici che non ti riconoscono neanche perché sei tutto gonfio dalle testate?
9: Ma suca minchia, chi sei?
8: Ancora questo suca minchia. Bastardo!
9: Perché non fa uscire il numero tuo?
8: Madonna, mica hai voglia di metterti le pile nella schiena e farti correre col coniglio della Duracell?
9: Sì, ti faccio rintracciare col numero lo stesso.
8: Ma sai che mi sdraio, ti giuro, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi. Ma proprio sereno,
9: Qua che palle.
8: Cioè, metto anche il pigiama, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi.
9: Vaffa la pomba, ricchione, ciao.
8: Madonna, che succhia cazzi che sei, c'hai proprio l'alito di cazzo. Bastardo!

0: Uè, sbrana cazzi! Allora, come stiamo mettendo la situazione? Me lo vieni a fare sto sgombro perché ti ammazzi di botto o no?
1: Ascolta, chi sei?
0: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di Quarto Giaro. Capiscisti?
1: Massimino?
0: Di sto cazzo, di Quarto, pagliaccio.
1: Cosa vuoi?
0: Senti, quando è che ti stacchi dai fili, pupazzo? Così vieni a fare sto trasloco.
1: Io non ne faccio traslochi.
0: Vieni mica, sei mica un topo di cantine che fa gli sgombri.
1: No, no, faccio, dimmi tutto, hai bisogno?
0: Sì, ho bisogno di sfondarti la schiena con un calorifero. Di ghisa, sì? Però, sì.
1: Ma guarda,
0: ti giuro, riesco ad attaccarti i tubi alle dita e lo scaldi anche, Ti faccio bere l'acqua calda dai bollitori. Bastardo. Madonna, che nervoso mi hai fatto salire. Sai che levo proprio il furgone da sotto il cassone e ti faccio trasportare tutti i vaffanculo che ti sto mandando. Hai capito, bastardo?
1: Ma chi sei? Cosa sto sei?
0: Sto cazzo, Massimo di Quarto, 106 volte, te l'ho detto. Madonna mia. Sai che riesco ad ammazzarti in quattro modi diversi con un CD?
1: Ma cosa vuoi?
0: Devi sgomberarmi la cantina.
1: Chiama qualcun altro.
0: Perché te non lo fai più? Ti hanno tagliato le mani.
1: Sgomberi non ne faccio io, dimmi tutto.
0: E che cazzo fai nella vita oltre ad avere quella voce di merda?
1: Ascolta, già hai rotto un po' troppo i coglioni. Metti giù il telefono che hai scassato il cazzo, ok?
0: Pagliaccio? Stai spostando? Col circo? Stai andando via? Stai andando in un'altra località? Ah, guarda sto scemo di merda.
2: E anche oggi è andata di merda. Tanto lo si sapeva. Questi due dementi saranno i primi a strisciare sotto i miei piedi di ferro, mentre mi fotterò le vostre madri. Alla prossima, esseri inferiori.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo creature composte dal 70% di acqua. Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca. Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita. Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. Come il cibo buono. Vogliamo vederlo, per poi mangiarlo, e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata. Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita. La cacca è bella. E tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
7: Tu no, invece.
6: Io no, io no, io no!
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
6: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì.
6: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
7: sì.
6: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando... L'anima dove va?
6: Va in cielo.
7: Dove?
6: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Col coniglio.
6: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Cioè?
6: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
6: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
6: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
6: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
6: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
7: sì.
6: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in culo.
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
6: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
7: Ci sono le macchine?
6: No.
7: No?
6: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche?
6: Che bianche.
7: Come sono le strade anche?
6: Sì, ci sono le strade, però a
7: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
6: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
6: Sono fatte di cazzi.
7: No,
6: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
7: rimuori ancora,
6: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
7: Sì.
6: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
6: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
7: mica la sponda
6: anni. Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
7: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
6: vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra,
7: com'è?
6: Lì è più grossa. scusi, non è più quella lì, diciamo,
8: una ribellula.
9: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
6: C'è una, c'è una spaccatura di 40 centimetri.
8: Le grotte di Toirano,
6: ma. Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
8: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
6: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
8: Sì.
6: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
8: Scusami, com'è l'inferno invece?
6: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
9: Addirittura?
6: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
8: No.
6: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
9: No.
6: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
9: Contemporaneamente, quindi è difficile.
6: Contemporaneamente.
8: Se non ti scappi.
6: E guai se una goccia vai per terra.
8: Cosa succede?
6: Te la fanno leccare.
8: No.
6: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
8: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
6: Ci sono due donne.
9: Che
6: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
6: Due controllori sono donne.
9: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
6: Niente.
8: Niente.
6: Con una velocità, non so, di 60.
9: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
6: No, non è né sopra e né sotto.
9: Si va in metro?
6: È, come si dice, è nell'aria proprio.
9: Fra... Nell'aria, sì.
6: Capito?
8: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
6: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
8: 12
6: lingue? Sì, dice,
8: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
6: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
8: E fisicamente come sei all'inferno?
6: Cazzo.
8: Tutto
6: sei una soava donna.
8: Una soava donna?
6: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
9: È una visione
6: celtica. Non una suora soava.
9: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
6: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
9: No, trimonologia, etimologia.
6: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
8: Ma noi dove andiamo, secondo te?
6: A fare in culo, super subito adesso.
9: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Zoo di 105.
1: Rock in Translation.
2: I pezzi più amati della musica rocco, tradotti da Gingin Radio. Gingin Radio.
3: Flush the Toilet è una canzone di Simon & Garfunkel del 1900, chi cazzo se ne frega. Sebbene sia diffusa la convinzione che il brano fosse stato scritto usando la merda di Marilyn Monroe come inchiostro e la minchia di Ken Shiro come penna, ciò non è mai stato confermato. Nella sua autobiografia, però, Paul Simon ricorda con amarezza di come si trovò costretto ad alitare senza sosta sul buco del culo della divina Marilyn, quasi fosse la punta di una bic, a causa della rinomata stitichezza dell'attrice. Flush the toilet, tira lo sciacquone, when you shit, quando caghi, pull the toilet water, tira l'acqua del cesso, or you are asphyxiated, o verrai asfissiato. Wipe your ass, pulisciti il culo, with the card, con la carta, you gotta love, con amore.

Go ahead and have a B-day. Forza, fatti il B-day. Forza, fatti il B-day. In order not to smell, così non puzzi. Flush the toilet, tira lo sciacquone. My love, mio amore. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io.

Simon & Garfunkel, Flush the Toilet. Lo shock per lo scoppio della guerra in Vietnam è palpabile fra i versi di questo toccante brano. Apertamente pacifisti, in quegli anni Simon & Garfunkel arrivarono a scoparsi fino a 30... Arrivarono a scoparsi fino a 30 cerbiatti al giorno come atto di protesta contro la politica militare dell'allora presidente degli Stati Uniti. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Flush the toilet water. Tira lo sciacquone. My love, amore mio. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io. And the polenta, e la polenta, while I shit, I will eat. Mentre cago, mangerò.

0: offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
2: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: Dai. Cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono?

0: Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film!
4: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Quando le tragedie distruggono la tua tranquillità, resta calmo. Capisci come affrontarle e quando è il momento di agire. Quando senti vola vola vola e vedi un genitore che fa l'aeroplanino per fare mangiare il figlio, quel papà è di Al-Qaeda. Quando ti accarezzi il cazzo, vacci piano. Se no, abitui il tuo corpo a venire subito. Quando un uomo fa le coccole dopo aver scopato, è solo perché è vittima dell'eiaculazione precoce. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Scopare senza pagare o quasi, viene spiegata meravigliosamente l'arte del corteggiamento. L'uomo si presenta sotto casa di lei con una bella macchina, per cui ha già speso tanti soldini, l'ha portata a lavare per fare bella figura, ed eccola, lei scende, entra in macchina e sente il profumo da 200 euro, di cui si è ricoperto l'uomo. Poi si va a cena, 100 euro di conto, poi a bere qualcosa, altri 40 euro, e poi finalmente a casa per fare l'amore. Ci si spoglia, sono nudi entrambi ed ecco che parte la magia, poi bruscamente interrotta per lui perché sono passati appena 30 secondi e sta già per venire, quindi per reprimere l'orgasmo è costretto a pensare a tutte le nefandezze del mondo, stragi familiari e drammi lavorativi, mentre lei punta a raggiungerlo. Non ci invidiate se raggiungiamo con grande facilità l'orgasmo. Non siamo stati creati per darvi piacere, ma per fecondarvi. Accettateci per quello che siamo. Non ci costringete a pensare a quelle tragedie, ad Al-Qaeda e tutte le cose brutte del mondo. Siamo insensibili di cuore, ma sensibili di cazzo. È una campagna Rollo Sensibilità.
8: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
9: Tamarri.
10: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto si incista male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
11: Buongiorno.
4: Pronto?
11: Pronto?
4: Passaggio, tu proprio sei quel che si infila in gandine, box, solai.
11: Sì, facciamo tutto noi.
4: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
11: Sì, per... che cosa devi levare, cosa devi fare.
4: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
11: Ma che zona sei, scusa?
4: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio. Puoi lasciare il camion acceso. Sto parlando. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
11: Sì.
4: Perfetto. Allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, però a mezza giornata controllato col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui. Soltanto che questo è un personaggio un poco... Cioè non so che cosa c'ha nella cantina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
11: No, no, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
4: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. Ridi, è arrivato il pagliaccio. Aspetta, che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? Una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
11: Certo.
4: Allora, praticamente, se trovi, cioè quello che trovi, non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
11: Sì. Vabbè, dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
4: Ma che cazzo sei, carabinieri, che devi fare i sopralluoghi? Sei dei rissa.
11: Devo capire quello che devo portare via.
4: Devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
11: Non ho capito,
4: scusa. Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
11: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
4: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
11: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un sms con la via e tutto, che ti confermo. Riesci a farmi un sms? Sei in grado?
4: No, è qua, però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento alla
11: discussione?
4: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mai per uno scemo?
11: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei dei
4: sem- Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
11: Bravo.
4: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda. Ah, guarda sto coglione.
10: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Sbomeriggio 5, vi saluto tutti. Flavia, Enza, Luisa, Enrica, ovvero quattro casalinghe di 90 anni che non sanno come cambiare canale. Ecco, immagino che vi stiate domandando cosa ci fa una comunistona come me su Canale 5. Soldi! La risposta è i soldi. Le palanche, la fresca, diciamocelo, la grana riesce a fare magie, sempre. Ora, siccome la zittellona con i fari da stadio, per cancellare le rughe del contorno occhi, faceva 40 volte gli ascolti che faccio io e c'è più pubblico in studio che a casa, ho trovato il modo per far esplodere i dati d'ascolto. E che cazzo dovrò pur giustificare i milioni che mi danno al mese? Pubblico in sala, fatevi sentire, dai dai, fate sentire quanto amate il mio programma.
1: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
0: Oggi di fica ce n'è poca, ma ho una grande sorpresa. Oltretutto la fica è fuori moda, i giovani preferiscono la cazza, ovvero la fica di dietro.
1: Mi piace la fica!
0: Calmi, calmi, che poi mi chiamano i preti che stanno in capo all'azienda e me fanno il culo. Il 5 novembre ci sono state le elezioni in America, tutti noi comunistelli. Eravamo convinti che vincesse l'indiana che si spacciava per sorella di Will Smith, la tipa col testone che si è fatta fare l'endorsement da tutti i cantanti, attori, insomma, quella che era appoggiata dalle lobby, dai potenti come Soros e il quattr'occhi fanatico dei vaccini, Bill Gates. E invece l'Umpa Lumpa, il gigante deforme con un nido di rondini in testa che tutti abbiamo definito fascista, nazista, pazzo, vecchio, merda, schifo, razzista, omofobo, ce l'ha piantata Inder, culo.
1: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
0: E amici di Sbomeriggio 5, il nuovo presidente degli Stati Uniti che ha vinto tutto, e quando dico tutto intendo Camera, Senato, voto popolare, tutti gli swing state, eppure quella bocchina di mamma è qui con noi. Diamo il benvenuto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
2: Fica, fica e fica. Ho promesso muri, ho promesso l'espulsione dei mangia tacos. Visto che ci tenete, vi prometto anche tanta fica.
1: Mi piace la fica!
0: Presidente Trump, intanto si calmi un secondo, che non ha più l'età.
2: Non ho più l'età? Io ho fatto più serate di Paolo Noyes. Ho preso più voti di Mussolini. Mi hanno sparato alla testa e ho schivato il proiettile meglio di Neo di Matrix. La gente mi ama perché sono un guerriero. Io non mollo mai.
1: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
3: E diciamocelo, adoro mangiare la cara e vecchia fica.
1: Mi piace la fica!
0: Ecco, parliamo della gente che ti ha criticato, che ti ha dato del fascista, del nazista. Qualcuno ti ha paragonato addirittura a Hitler. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato a un nostro cameraman.
2: Era chiaramente un messicano.
0: Ma che dice? Era di Empoli.
2: Il 76% delle persone di Empoli sono messicane.
0: Ma chi le ha detto questa cazzata? Abbiamo verificato i dati e non c'è un messicano ad Empoli nemmeno per sbaglio.
2: Le solite fake news della sinistra.
0: Mentre portano via il cadavere del nostro povero cameraman, le volevo fare un'altra domanda. È vero che lei toglierà tutti i diritti agli omosessuali?
3: Ma cosa dice? Tutte bugie. Io adoro i culattoni. Sto già facendo costruire un villaggio dove tutti i diversi potranno pascolare liberi nei loro recinti e vivere serenamente fino alla loro macellazione.
0: Lei vuole costruire un villaggio per gli omosessuali, ma non le sembra una cosa estremamente omofoba?
3: Vede come voi comunisti riuscite a ribaltare le cose che dico? Io non ci vedo nulla di omofobo. I messicani a casa loro, i ricchi nei loro villaggi, che chiamerò village people, mentre i neri, beh, per loro Ho un piano straordinario.
0: Oddio, mi permetta di essere un po' preoccupata. Cosa intende fare per le persone di colore?
3: Ero stufo di essere chiamato razzista, per questo gli ho riservato una zona molto grande del Wyoming, dove non c'è un cazzo, e la riempirò di comodi alberi, dove potranno vivere liberi e felici, e gli darò tante noccioline e banane, così non si lamentano più. Vede come ho pensato a tutto?
0: Ma si rende conto di quello che ha appena detto? È la cosa più razzista che abbia mai sentito. Si vergogni, giusto pubblico?
1: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
0: Niente, il pubblico, come il 90% degli italiani, è totalmente lobotomizzato da OnlyFans e pensa solo alla fica.
3: Stia attenta, abbassi la testa. Un messicano?
4: No! Oh, sono di Milano! Sono di Milano! Guarda, sono sporco di panettone!
0: Ma ha sparato ad un altro cameraman. Dobbiamo interrompere l'intervista perché non abbiamo nessuno che ci riprende.
3: Zitta, zitta, c'è un messicano dietro la tenda.
0: No, no, che fa? È il regista, è di Napoli, non spari. Lei è scandaloso, peggio di quello che pensavo, si vergogni.
3: Dai, non fare la comunista, che per voi ho tagliato il prezzo dei preservativi.
0: Ma che dice? Sono una donna, non li uso i preservativi, idiota.
3: Ah, ecco, ecco, lo avevo sospettato dalla voce. Sei un culattone e hai pure i baffi, sei messicano.
0: No, no, no, non spari, sono di Frascati, fermo.
3: Non sono ancora presidente e guarda che roba, pulisco meglio di Mastro Lindo.

0: is a zoo only for you.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni, sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che
5: sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene. Fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, Super Comparsa.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono Super Comparsa, punto esclamativo.
5: No, no, punto esclamativo, no.
1: Milano, ore 18:20. Set del film La moglie del Moldavo.
5: Allora, attenzione, attenzione. Allora, stiamo per girare una delle scene più importanti del film. Quella in cui Latrina, la moglie del Moldavo in questione, confronta un agente di polizia per scoprire che fine ha fatto il marito. Quando l'agente non risponde, in preda all'esasperazione, la protagonista gli tira un fortissimo calcio nei coglioni. Ma proprio forte, cioè, che si sente proprio. E poi la scena prosegue, capito?
6: Maestro! Maestro, è successo un disastro!
5: Ma che siamo a scuola?
6: Un disastro! L'attore che doveva interpretare l'agente di polizia ha perso il treno e non può venire.
5: Ma straporca la puttana! Ma col treno viene l'attore! Ma quanto paghiamo? 2 euro?
6: 1,5.
5: Ma che pendolare! Porca puttana! E niente, oh, regà, niente. Mi spiace, ho convocato, la giornata non va a pago, chiaramente. E non si può farti. Peccato, perché è una bella sceneggiatura, era peccato. Niente, tutto a casa, dai!
6: Ma no, non è giusto però.
5: Dico sì, ma stai a romper cazzo, allora. Ma non c'è l'attore, non c'è.
6: Non possiamo arrenderci ora. Ci deve essere un modo per continuare le riprese.
5: Ci deve essere, sì, ma non c'è e quindi andiamo a casa.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
5: È un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
7: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
8: Super Comparsa.

0: Sì, sono proprio io. I miei sensi di comparsa mi fino a qui.
1: E hanno? Hanno? Hanno?
0: Non ci sta nello schermo, scusi, non ho letto tutto.
2: Ma lo faccia, scusi, lo rientri in orizzontale, ma scusi, ma controlli prima che la foto sia giusta.
0: Ma cazzo, girando si allarga.
2: Sì, ha visto che è forte.
3: Action!
0: Sì, proprio io, i miei sensi di comparsa mi hanno portato fino a qui. C'è per caso bisogno di me, eh?
2: Sì, che tu sia benedetto, figliolo.
0: Ah, grazie padre, una benedizione non si rifiuta mai.
2: Dai, capito un cazzo. Allora, che tu sia benedetto nel senso Benedetto Mafaldi, l'agente di polizia che viene confrontato dalla Trina per avere informazioni su suo marito. Comunque non è importante, basta che sei stizzo e fermo qua, che cambia leggermente di varicare, che mo arriva la Trina, da un barcaccio nei coglioni, e giriamo la scena, forza.
3: Attenzione, silenzio, grazie. La moglie del Moldavo, scena 23, la Trina, calcio coglioni, poliziotto prima. Action!
0: Adesso fate entrare lo stuntman.
2: No, lei è lo stuntman. Azione!
4: Agente, sono una famiglia povera. Parlo! Dire latrina dove finire, essere marito latrina. Forzo! Parlo, parlo! Bastardo! Parlo!
0: Aia, porca m***a!
2: Stop! No, blasfemia no, scusi. Ma blasfemia, ma stanno a due passi dal Vaticano. Quello l'ha sentito dalla finestra,
0: ma
2: bergoglio.
0: Ma ti ha calcio nei coglioni la bastarda.
2: Ho capito, nella cena si chiama latrina, scena latrina, calcio nei coglioni. Ha detto pure il ciacchista.
0: Ma non ho letto il copione.
2: Ma ascolti almeno il ciacchista, si è scritto sul ciacchista.
0: Mi fa la pancia in basso.
2: E ci credo, ha tirato il calcio nei coglioni.
0: Aspetta che mi pieghi in avanti. Fa malissimo, ho fatto anche il varicocele, ho fatto l'operazione, sto malissimo.
2: Guardi, mi dispiace, tra l'altro la scena è pure sbagliata. Mi faccia ricontrollare un po' meglio appunti che avevamo preso sul coso. Com'è che si chiama?
0: Vabbè, comunque io non lo faccio più, basta.
2: Ha detto che la facciamo la seconda, va bene.
0: No,
2: allora,
0: lo voglio fare.
2: Le spiego perché ricordiamoci la scena precedente, vedi che non legava la sua story. Perché la Trina ha camminato a piedi nudi sui carboni ardenti per raggiungere la statuetta d'avorio a forma di ninofrassica, sulla quale è incisa la combinazione della cassaforte di Laura Pausini. Quindi facciamo i complimenti pure il contenuto. Brava Laura. Applauso, scusate. Basta. Dentro la quale statuetta si troverà il dildo biforcuto che le servirà per corrompere l'ambasciatore svedese. Cioè, è proprio lineare la trama, ha capito lei?
3: La rifacciamo tutta da capo?
2: Sì. Ok, facciamo così. Per coerenza, invece del calcio di coglioni.
0: Mi strattona.
2: La protagonista sta in ginocchia davanti al poliziotto.
0: E mi fa un bel pompino.
2: Chi è lei? E non potendo usare i piedi ustionati, usa le mani e le tira una scarica dei pugni nei coglioni. Lei sa tirare i pugni?
0: No.
4: Sì, molto bene.
2: Molto bene, hai visto? È stata pure campionessa della lotta greco-romana.
0: Io, regista, la ringrazio per l'opportunità.
2: Prego.
3: Action!
2: Posizione, gambe di barricate. No,
3: partiti, attenzione, silenzio. Allora, la moglie del Moldavo, scena 23, scarica pugni sui coglioni, poliziotto prima.
0: No, perché...
2: Mi raccomando, il sorrisetto sardonico.
0: Lo so,
2: sia sardonico.
0: Quando sento...
3: Azione!
4: Gente, sono una famiglia povera.
0: Sì.
4: Parlo, dire latrina dove finire, essere marito latrina.
0: Credo di là.
4: Forzo, parlo.
0: Sì, parlo, va bene.
4: Bastardo.
0: No, parlo, giuro che parlo.
3: Gattati giù, tutto. Ma te lasciami il tempo tecnico.
4: Bravo che non hai detto cose brutte della Madonna questa volta.
2: Ha detto lei, stop,
4: regista.
2: Purtroppo mi sono appena accorto che due scene fa la Trina si era lanciata col paracadute dell'aereo del gemello cattivo di Nanni Moretti per dimostrare il proprio coraggio a Giorgio Mastrota, nella speranza che quest'ultimo Mastrota, intendo, interceda presso il diavolo così che l'aiuti a scoprire che fine ha fatto suo marito. Capisci la linearità della trama? Come la trama è lineare, ripetiamolo tutti insieme. È lineare.
0: Non ci ho capito niente io.
2: Perché è lineare. Ok. Quindi, ricapitolando, cadendo, la Trina si è rotta entrambe le mani.
0: Ah, meno male.
2: Infatti, se ve lo ricordate, la scena in cui la Trina deve fare la sega all'elefante morto per convincere Giovanotti a darle un passaggio in stazione, la protagonista ha entrambe le braccia ingessate. E quindi non può masturbare l'elefante. E che fa? Gli fa un
0: pompino.
2: Bravissimo, vedi che com'è la trama? È lineare.
0: Ma scusi, fa il pompino all'elefante, non può farlo anche a me, farmi parlare. Io potrei anche.
2: Potrebbe essere una soluzione. Bravo, ha avuto un'ottima idea.
0: Va bene, allora mi vado a lavare.
2: Non posso succhiarglielo.
0: Perché?
2: Non ha la bocca.
0: Come?
2: Non ha la bocca, ventriloquo, non vede? E quindi avremo bisogno di Caronte.
0: Chi è Caronte? Scusi?
2: Caronte. La scena si svolgerà così. La Trina, nella sua opera di convincimento, verrà coadiuvata da Caronte. Siamo d'accordo? Prego, ciacchista.
3: Motore partito, la moglie del Moldavo, un pitbull sbrana i coglioni del poliziotto prima. Action!
0: No, scusate, no.
2: Caronte!
3: Hits!
0: Sto buono! Ti do le croccante! C'ho quelle buone, c'ho quelle naturali!
2: Stop! Smettere là!
4: Ah,
2: ma ragazzi! O chiamiamo Caronte, è una femmina. Dai, allora, attaccatele un paio dei coglioni finti e la rifamo, dai. Azione.
5: Accetto.
0: No, no. Stirati i pantaloni. Mi fa malissimo.
3: Stop. Buona, buona. Regia, regia, bisogna fare i controcampi adesso.
2: Se la fai i controcampi, super compà. Dico, bisogna fare i controcampi. Mi fanno i controcampi?
0: Posso tornare domani?
2: 5 minuti.
0: Sì, pausa l'attimo.
2: 5 minuti di pausa.
0: Lasciate il ghiaccio.
2: Perché? Te vuoi fare un cocktail?
0: Non so se si può, magari uno spritz, ma farei.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
9: Viva i saldi!
10: Leo, vieni qua, vieni qua.
11: Si è felice?
10: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
11: Eh sì.
10: Fino a?
11: Fino a settembre.
10: E manco un anno, Leo.
11: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
10: Uh-huh.
11: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
10: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
11: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
10: Ah, ok.
11: Mo ce n'è 75.
10: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
11: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
10: Di pensione, no, 900
11: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
10: Quanto prendi?
11: Dimmi una parola.
12: 200 euro.
10: 300 euro.
11: 3.800 euro.
10: 3.800 euro al mese? Ma va!
11: Non ci credo. Allora,
10: 3.800
11: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
12: Di arretrati?
11: Di arretrati.
12: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
10: Mica Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
12: 1.000 euro che mi fai.
10: 3.200 euro.
11: 3.800.
10: 800 euro di
11: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
10: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
11: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
10: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
11: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
10: All'anno,
11: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
10: Minchia.
11: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
10: no.
11: Anche voi.
10: No, ma lo so, le canzoni.
11: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
10: Sì, una volta 10
11: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
10: Sì,
11: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
10: Male, ci sta, è giusto.
11: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
10: Non ti basta.
11: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
10: È vero.
11: Ciao, Ricky.
10: Ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mo Lo Provo qui sul mio canal Twitch. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, ho rinnovato la grafica del canale, l'ho fatta tutta a tema Amedeo Minghi, che modestamente, cazzo, un grande alla musica, un poeta, cazzo. E voglio dire a quei quattro smidollati che dicono che Amedeo è una cloaca di merda, di andarsi a ascoltare le canzoni, oppure vatti a sentire Capo Plaz pur capo di sto cazzo. Ma pensa un po', quello un poeta. Vabbè, comunque, tralasciamo le polemiche musicali e andiamo a scoprire insieme un nuovo gioco, dai! Allora, oggi proviamo un titolo molto adult, cioè che, diciamo, per persone grandi, è un gioco tecnico, un grande classico, che si chiama Microsoft Flight Simulator. Microsoft dovrebbe essere, Micro, quello di Bill Gates. Micro... Ma ci sono diventato dislessico. Sta scritto Microsoft. Boh, sarà un errore di stampa. E già partiamo male dalla convenzione. Vabbè, dai, carichiamo. Ma ecco partito il filmato introduttivo, molto epico, eh? Alziamo un poco la musica coinvolgente, sentiamo. Beh, diciamo che non è proprio John Williams. Comunque fa venire voglia di volare. Anzi, di far volare il gioco direttamente giù dal balcone, sta merda. Vabbè, andiamo. Ok, vediamo le immagini di introduzione. Un elegante biplano che sorvola una piantagione. Ecco, bello. Cabrata.
2: Cos'è sto? Ha preso fuoco. Ah no! Sta sparcendo qualcosa sulla piantagione. Ma che è fertilizzante?
1: Ma amore, l'aereo spruzza merda nell'introduzione del gioco.
2: Che poche. Vabbè, giochiamo, va.
1: Ok, per prima cosa bisogna familiarizzare con il pannello di controllo dell'aeromobile, no? Allora, vediamo il tutorial. Lo avviamo.
3: Good luck.
2: Tutto qua.
3: Good luck.
2: Non ho capito che ha detto.
3: Good luck.
2: Non ho capito. Good luck, buona fortuna. Ma come cazzo si pilota?
3: Hey, good luck.
2: Vabbè, good luck, good luck. Ma fammi toccare i coglioni, va. Good luck. Niente, andiamo avanti per tentativi. Che ti devo dire?
1: Allora, proviamo questo bottone vicino alla cloche, che dovrebbe essere l'ascensione.
2: Ma è il clacson. C'è cazzo so, boy Duke. Ma questo invece? Oh, gli abbagliant. E che sto pilotando, un Boeing o una Twin? Gli abbagliant per l'aereo. C'è cazzo serve? Che povertà. Che delusione. Vabbè, proviamo un altro pannello, va.
1: Ecco, forse ci siamo, sì. I motori stanno rollando a pieno regime e quindi con le frecce direzionali della tastiera portiamo l'aeromobile sulla pista, la numero 7 di Jet. Ecco qua, seguiamo il follow me. Ecco, follow me si è fermata. Come si ferma sto coi?
2: Ne, frena, ne! Ne! Ho schiacciato quello coi cosi luminosi, coi coni. Ma tutto il sangue sul vetro, sul parabrezza, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo.
1: Ecco, benissimo, siamo in posizione. Adesso attendiamo il via libera della torre di controllo con la quale siamo in comunicazione. Torre di controllo, possiamo partire?
2: Ma si sta in interferenza, si vede.
1: Torre di controllo, torre!
2: Per un attimo fa. Fangula al sort, va, adesso ti faccio il report bug, report. Vedrai.
1: E finalmente siamo in volo. Dopo solo 2 ore e 24 di gioco siamo riusciti a decollare. Non ci resta che premere il tasto F4 per far rientrare il carrello. F4.
2: Meh! Che cazzo fa? Sei attaccato fuori come gusti Top Gun. Oh, senza paracadute, è caduta al suolo, guarda. Anche l'aereo si è schiantato contro il monte. 500 morti sulla coscienza. Madonna, che sensazione di oppressione. Una strage ho fatto. Mi sento in colpa. Oddio, sono un terrorista. Oddio, sono un assassino.
1: complessivamente questo Microsoft Flight Simulator non mi ha colpito proprio positivamente, diciamo. Anzi, penso che questo Mirko, diciamo, sia un potenziale terrorista. Un giorno o l'altro si butta dentro un asilo con la dinamite. Cioè, andate a cercarlo, l'Interpol deve proprio stanarlo da casa sua. Va bene, comunque, nella prossima live andremo a scoprire il nuovo capitolo di un grande classico che si intitola Just Dance Techno Hardcore Edition. Vediamo la clip.
2: Madonna, che ansia! Oddio, il cuore, attacchi cardiaci. Ma che cazzo è? Una gara di epilessia. Ma te stavo collassando. Mi devo fare una nuova vagina, mi devo fare. Alla prossima, ciao. Tangul.
4: Lo Zodi 105.
5: Benvenuti a Sbomeriggio 5. Che fatica, amici, che lavoro impossibile il mio. Mi hanno consegnato questo programma che faceva gossip, ospitava troioni in cerca di notorietà. Artisti falliti e influencer mignotte che venivano qui per accrescere i follower sui social, pubblicando foto della fregna e del bucio del culo. Mi hanno riempito de fresca, diciamocelo, piglio più sordi del capo della Fiat, ovviamente nella speranza che potessi alzare il livello culturale della televisione generalista, ma faccio meno ascolti della cresima di Fabio Alisei e il livello del pubblico è questo. Salutate pubblico.
6: Figa, figa, figa, figa, figa, figa.
5: Ecco, vedete, questi vogliono solo la fregna, sta massa dei rincoglioniti ormai deturpati mentalmente da anni e anni de porcheria che gli avevamo fatto vedere in televisione. Ma che cazzo vi ridete, sta massa de stronzi. E visto che vi piacciono i gossip, oggi ho deciso di ospitare uno che è sulla bocca di tutti, un po' come la fregna de Malena. Lui è stato ospite del programma Belve della Fagnani, quella specie di podcast pagato dai contribuenti. Bene, oggi ho deciso di invitare in questa trasmissione Teo Mammucari e dimostrare alle colleghe come si fa giornalismo televisivo serio.
7: Se sbagliamo anche la pronuncia del cognome, io me ne vado.
5: Ho detto Teo Mammucari.
7: Sì, ma hai esasperato l'accento sulla I finale, come se volessi disprezzarlo.
5: Teo, ti prego, non cominciamo. Ti ho invitato per dimostrare che la Fagnani è stata stronza e che tu sei una brava persona.
7: Sì, ma percepisco una chiara volontà di mettermi in ridicolo. E questa cosa non mi mette a mio agio.
5: Assolutamente no, ti ho presentato in un modo normalissimo.
7: Ecco, lo vedi? Hai questo tono di voce aggressivo, come se mi volessi picchiare, sottomettere, schiavizzare, buttare in pasto ai telespettatori e distruggermi.
5: Teo, ma hai bevuto un cicchetto prima di venire in trasmissione? Ma che stai a dì?
7: Lo vedete? Mi sta cercando di far passare per ubriacone, assassino, barbone che violenta le talpe. Vedrete che fra poco mi darà del pedofilo.
5: Teo, per favore, diamoci una calmata e proviamo a partire con il piede giusto.
7: No, Mirta, mi spiace, ma io me ne voglio andare. Hai questo sguardo che dice chiaramente Teo merda, Teo merda.
5: Ma no, Teo, ti sbagli, nessuno pensa che sei una merda. Lo vuoi un bicchiere d'acqua e proviamo a calmarci?
7: Eccola, eccola, mi offre il bicchiere d'acqua, sicuramente drogata, tipo le caramelle di Pippo Palmieri. Così poi può dire che Teo è venuto in trasmissione drogato a merda.
5: Provo a farti una domanda per quietare le anime. Dopo gli inizi da animatore turistico nel 1995, inizi a lavorare come attore di Scherzi a parte.
7: Eccola di nuovo, guarda come mi sta sminuendo. Parte col dire che facevo il pagliaccio in televisione e il mongoide nei programmi per analfabeti funzionali. Ma perché nei camerini eri un'altra persona?
5: No, Teo, sto ripercorrendo la tua grande carriera di conduttore televisivo. Lasciami continuare. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico-satirico Libero.
7: Ma non ti vergogni, parli del mio passato televisivo come se oggi fossi un vecchio sacco di merda fallito e lo fai con questo modo così aggressivo, con questo sguardo di una che sta pensando uomo di merda, fallito, porco, sporcaccione, diarrea, caccole dei piedi, tarzanello dei culo.
5: Perdonami, ma mi stai mettendo a disagio, Teo. Non ho nessuno sguardo malefico e non penso che tu sia nessuna di queste cose.
7: Smettila, smettila. Si percepisce nel tono della voce che pensi che sia un troglodita senza speranza, che sia un futuro ravanatore nella rumenta.
5: Sai cosa ti dico? Adesso mi hai rotto il cazzo. Sì, sei un permaloso di merda, un egocentrico del cazzo, e a Belve hai fatto una figura di merda epocale. Torna a far ridere e non rompere il cazzo con le tue paranoie di merda. Vaffanculo.
7: Sono sconvolto, lo sapevo che era una trappola, una manovra a tenaglia creata da tutti i conduttori televisivi che mi invidiano e vogliono vedermi finito. Basta, mi tolgo la vita.
8: Ci avete creduto, vero? Che massa di coglioni che siete! Vi fottiamo ogni volta! Parte una nuova stagione di Scherzi a Parte, condotta dal grande Teo Mammucari, da gennaio su Canale 5.
7: Ammazza se recito bene. Tom Cruise, tu mi puoi solo dare una facciata in del culo.
5: Avete visto, creduloni del cazzo? Alla fine, noi della televisione vi facciamo credere tutto quello che vogliamo. Proprio l'abbiamo fatto durante la pandemia, durante le guerre. Lo facciamo ogni volta che ci pare e piace. Noi decidiamo cosa dovete pensare, sempre e comunque. Ora tornate su Instagram a litigare e a guardare i culi e la fica e riflettete su quanto siete imbecilli. Alla prossima puntata, grazie al nostro pubblico.
6: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Il caso. Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
3: Cos'hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di terrone di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che Ravensburger
7: stop, per stop.
9: La
7: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim pet pam.
8: Pim pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
2: Bene, oggi parliamo di ristoratori incazzati, questa categoria colpita sicuramente moltissimo dalle chiusure dovute al Covid, ma non sono i soli, ci sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno potuto nemmeno lavorare da maggio a ottobre, come invece è successo ai ristoratori che si sono fatti una bellissima estate guadagnando un sacco di soldi e hanno messo i tavoli sul suolo pubblico senza pagare una lira. Ma questo non lo dico io, voglio sentirlo da voi. Apriamo la linea, solo ristoratori oggi, solo ristoratori. Apriamo la linea. Andiamo a Genova, Genova.
3: Vaffanculo, vaffanculo tutti.
2: Cosa vuol dire vaffanculo tutti, scusi?
3: Vaffanculo tutti.
2: Sì, su questo posso essere anche d'accordo, Beppe Grillo di sto cazzo, ma non è un modo di argomentare.
3: Il problema è che non mi danno un cazzo e lavoro tutto in nero.
2: Esatto, ma forse non ti danno un cazzo proprio perché hai sempre lavorato in nero, potrebbe essere? Pronto, pronto, pronto, pronto. Oh, qualcuno c'ha la coscienza sporca qua. Qualcuno c'ha la coscienza sporca. Un altro, un altro, un altro. Andiamo a Padova, Padova, c'è Nicola, buongiorno Nicola. Protesta dei ristoratori, prego.
4: Cosa devo dire?
2: Non lo so, quello che pensa lei potrebbe essere indicata come risposta.
4: Sì, no, no, ho capito, però cosa le devo dire? Non non dite a dire, cioè, queste sono le regole, io seguo le regole.
2: Lei segue le regole, invece di quelli che aprono andando in palese contrasto con i DPCM, che cosa ne pensa?
4: Niente, ognuno della casa sua fa quello che vuole.
2: Ma lei non pensa, scusi, che tutti questi che si schierano.
4: Una domanda che lei sì. Sta facendo un'intervista a me.
2: No, io sto raccogliendo delle opinioni, questo è un programma radio.
4: Ma non voglio dare nessun tipo di opinione, io gentilmente.
2: Sì, ho capito che lei è un cacasotto, si sente dalla voce che lei è un cacasotto, coniglio codardo.
4: Ma boh, a posto, ciao.
2: Sì, va bene, ho capito che lei è un coniglio di merda, va bene, sì.
4: Lo metto. Cosa le devo dire? Sa qual è cosa le devo dire? Guarda dove è rimasto per nove mesi, quando prima di nascere.
2: Non è neanche capace a fare gli insulti, faccia qualcosa di più semplice, dica un vaffanculo, perché così lei si è inventato l'insulto creativo, non c'è riuscito. Oltre che coniglio di merda è anche l'alfabeta. Pronto? Lo metta nel menù comunque. Coniglio di merda, buonissimo, con le olive. Un altro.
5: Pronto? Che cazzo vuoi?
2: Che modo è di comportarsi questo? Lei è un cafone di merda.
5: Ma la rompe ci coglioni.
2: Io non le devo rompere i coglioni a lei, scusi. Non ho capito che modo è di relazionarsi con le persone.
5: Suca.
2: Cosa? Suca cosa? Cosa? Che non ce l'avrà neanche il cazzo lei. Non ce l'ha il cazzo. Lei è un bingim.
5: La sorella ce l'ha. Quanti anni
2: hai? Pazienza, scusi, lei è un minchia secca che urla dentro un telefono che si sente anche di merda. Si compri un telefono decente, pezzente.
5: Questa di minchia, cosa è cade per una monnezza?
2: No, ma lei non ha il controllo di ciò che dice, cioè non ha un filtro tra il cervello e la lingua. Le parole le cadono proprio, le rimbalzano sul palato e le finiscono in culo. Sì, suca, lei e sua madre, come le ho già ripetuto, ma
5: sì,
2: oltre...
5: La tarrazza. Carrozza, che razza è questa?
2: La carrozza, che cazzo dice?
5: La razza.
2: La razza, sì. Lei sì, è un teorico. Lei è un teorico della razza arrusa, non ho capito.
5: Oh, sei tutto carroso.
2: Io sono Carruso. Ma lei c'ha anche il letto fatto di cazzi. La sera li suona come le canne di un organo. Su, non mi rompe i coglioni. Parli dei ristoratori, non mi rompa il cazzo. Dai, andiamo avanti, su.
5: No, io mangio.
2: Sì, lei mangia i cazzi, abbiamo capito. Arrivederci, buon appetito. Si faccia anche un contorno di coglioni e peli. Su, casi, lei e sua madre che le prepara i cazzi da mangiare. Le insalate con cazzi e ravanelli. Va bene, cazzi e sedano oggi, via. Imperia, andiamo Imperia. Lei ha un'attività di ristorazione, giusto?
6: Io personalmente no.
2: No.
6: No.
2: E allora che cazzo vuole, scusi, non ho capito.
6: Non so, me lo deve dire lei, che non, cazzo vuole.
2: Non lo so, è lei che si è candidata a parlare col numero di telefono e pensavo che facesse la ristoratrice.
6: Ma che cosa sta dicendo?
2: Cosa
6: ma
2: fa
6: chi
2: lei?
6: Ha comunicato qualcosa?
2: Cosa
6: ma
2: fa lei?
6: Non gliene deve fregare un cazzo di quello che faccio io.
2: Cosa fa
6: chi
2: lei? Cuccia e ciabatte?
6: Cosa?
2: Ma cosa alza la voce?
6: Perché? Faccio questo.
2: Perché alza la voce? Perché alza la voce?
6: Perché stai parlando male, mi stai facendo incazzare.
2: Innanzitutto chi le ha dato, innanzitutto chi l'ha autorizzata a darmi del tu? Chi cazzo la conosce lei? Chi cazzo sei?
6: Ma chi cazzo ti conosce a te?
2: Ma chi cazzo è lei?
6: Perché devi rompere i coglioni?
2: Cosa vuole? Brutta ciabattaglia di miei coglioni. Un altro. Andiamo dal lupo, lupo, lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
7: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, voglio. Poi voglio dire, un'attività pericolosa, lo sappiamo tutti che si sputano i piatti nei ristoranti.
2: Oh, lupo, lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
7: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, voglio. Poi voglio dire, un'attività pericolosa.

0: Servizio. Meno odore di merda. E quello mangiavano, sì, pagavano e mangiavano.
1: Ciao Lupo, un abbraccio, ciao.
2: Vuole sapere cosa penso? Penso sì. Che siamo arrivati alla frutta.
1: Sì, e nel senso del ristoro o nel senso metaforico?
2: No, in tutti e due i sensi, nel senso che non si può lavorare così.
1: Sì, però sì. La categoria dei ristoratori non è l'unica colpita da tutte le varie.
2: No, ma infatti dico che siamo arrivati alla frutta tutti.
1: Lei è per la disobbedienza civile o penso
2: no, che... io non sono per la disobbedienza, perché penso che siccome siamo un ristorante a conduzione familiare...
1: Sì.
2: E fino adesso reggiamo proprio perché siamo a conduzione familiare.
1: Certo.
2: Però, ripeto, se avessimo tanti dipendenti non si potrebbe vivere, perché comunque bisogna chiudere.
1: Sono stati previsti dei fondi per, diciamo, per ammortizzare le perdite dei ristoranti. Questi fondi risultano insufficienti. Non sarà che per caso...
2: Non si paga neanche l'affitto con quei fondi che
1: ecco,
2: ci mandano.
1: Però questi fondi sono calcolati in base a quanto dichiarato...
2: Al fatturato perso.
1: Sì, esatto, da quanto dichiarato dai ristoratori. Quindi non sarà che per caso qualche ristoratore ha fatto un po' di nero in questi anni, signora?
2: Sì, come no?
1: Sì, ecco. E allora mi scusi, ma allora un commerciante che in tutti questi anni ha fatto il nero, adesso in questo momento di difficoltà, non si dovrebbe attaccare al cazzo, secondo lei?
2: Anche.
1: Quindi lei è favorevole al fatto che tanta di questa gente che protesta dovrebbe largamente attaccarsi al cazzo?
2: Dovrebbe arrangiarsi e vedere come sopravvivere.
1: La ringrazio molto, signora, le mando un abbraccio. Buona fortuna per la sua attività a conduzione familiare. Arrivederci. Vedi, se fossero tutte così, persone di buon senso, noi saremmo la Danimarca, porca puttana! Invece siamo lo Zimbabwe! Andatevela a fa' culo!
3: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
4: Pronto?
5: Sì, chi parla?
4: Oh, eccoti, no, per un attimo non ho sentito come stai? Sono Tony.
5: Tony?
4: Sì, ti ricordi che tu facevi...
5: No, io non mi ricordo di nessun Tony.
4: Ci siamo conosciuti negli anni 90 e avevo il tuo numero perché...
5: No, non ci siamo conosciuti per niente.
4: Ma sì, tu facevi la guardarobista, ti ricordi che una volta ti ho inculato tra uno Scotto e un Moncler?
5: No.
4: Non ti ricordi? T'ho fatto un bucio di culo. Pronto? Senti, non ti voglio disturbare. Volevo solo dirti che ho trovato il tuo numero di telefono. Sono Tony. Come stai?
5: Ma che cazzo ti... Ma qui è casa di... cretino!
4: Ma non mi...
5: Se vuoi venire a fare compagnia ai morti, ce n'è già uno e tu fanno due. Ma che cazzo ti deve conoscere?
4: Bella questa storia, mi ricordo quando facevi la vocalist in discoteca. Pronto? La raccontavi? Era una storia.
5: Pronto?
4: Pazzesca. Pronto? Pronto?
5: Sì.
4: Pronto? Sono Tony, stavo parlando appunto con la signora.
5: Non parlaci niente, siamo a casa di riposo.
4: Vabbè,
5: qui ci
4: lo
5: sono
4: so,
5: i morti,
4: so.
5: Ci vuoi fare compagnia e parli.
4: Ma mi fai parlare? Sì, ma mi fai parlare?
5: Allora, smettele e basta, va bene?
4: Senti.
5: Ma che cazzo, te le però vergogna, no?
4: L'acido che ti sei preso nel 92 ti ha tritato il cervello. Mi dispiace. Purtroppo, anche voi. Adesso che vivete nel presente, diciamo, quando andate in discoteca non prendete mai niente da nessuno. Come dicevano quando andavi a scuola, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. La stessa cosa è successo anche a lei, a Erpidia, purtroppo. Vabbè.
5: Allora,
4: ma stavo
5: lei ha sbagliato numero, eh?
4: Ma no, ma scusi, posso parlare con lei? Magari stavo parlando con la signora e mi grida dietro, ma io sono un suo vecchio amico, volevo salutarla.
5: Ma lei chi è?
4: Sono Tony Cazzo, il DJ. Perché la signora veniva in discoteca, faceva...
5: No, faceva... lei ha sbagliato numero.
4: Ma mi faccia parlare, faceva la guardarobista.
5: Lei ha sbagliato il numero.
4: Ma no, mi ricordo io.
5: La prossima volta al telefono chiamerò poi il numero 112.
4: Ma no, signora, 112 chiama l'ambulanza, signora. Cosa
5: sta
4: dicendo?
5: Allora, perché l'hanno mai letto?
4: Ma ho capito, signora.

0: però volevo dire che io appunto lei quando faceva la guardarobista nelle discoteche gli avevo prestato una giacca mentre la incavo tra un Moncler e uno Scott.
1: Non ci interessa a noi.
0: Gli dica se si ricorda il tatuaggio.
1: Non ci interessa, con l'età che abbiamo non abbiamo bisogno di niente.
0: Ma sto parlando degli anni 90 io, che la incavo nel guardaroba. Glielo dica, signora. Pronto?
1: Sì, dica.
0: Dicevo appunto che io e lei avevamo lavorato insieme negli anni 90 nella discoteca. E quindi.
1: Se lei ha lavorato in discoteca, qui non è. Lei non ha mai lavorato.
0: Ma non adesso, signora, lei è rincoglionita. Ma siete tutte rincoglionite lì dentro.
1: No, non ha mai lavorato in discoteca.
0: Non ha mai lavorato in discoteca?
1: No.
0: Gli chieda se per caso una volta l'aveva preso nel culo. In discoteca.
1: Senta, io non ho tanto tempo da perdere.
0: Sì,
1: questo numero.
0: Cioè, signora, ma si gli chieda alla signora se si ricorda l'inculata nel guardaroba. Pronto? Pronto? Quel guardaroba lì, che ricordo, tra quello Scott e il Moncler. Mamma mia, solo che Moncler scaldava un po' troppo i coglioni.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Luca, come stai?
2: Bene, te come stai?
3: Bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che poi ci siamo detti ieri.
2: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi perché, sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
3: Poi io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è certo, volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
2: Sì.
3: Ecco, così per capire meglio più che altro, anche
2: certo,
3: perché può
2: infatti
3: essere...
2: Infatti stavo arrivando proprio a quello. Allora, ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente...
3: Normale.
2: Buona, sì, ma direi addirittura... molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi a livello sintomatico questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente, io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
3: Eri in ansia completa?
2: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, boh, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
3: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
2: Sì,
3: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato e quindi... Ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo? Andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
2: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
4: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto di quello, okay? E ok, ognuno dice la sua.
2: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.

0: is a zoo only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Ciao! Come va? Benissimo!
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Maria!
4: Ciao!
3: Come stai?
4: Chi sei? Scusa.
3: Sono Antonio! E come?
4: Pronto?
3: Allora sei una stronza, scusami! Ti chiamo e mi butti... Ma sono Tony, il DJ! Scusami, Maria, ma ti ricordi di me? Ci siamo visti anche qualche giorno fa, giù in piazza! Ti ricordi in discoteca quando venivi a ballare negli anni 90?

0: Ti ricordi quei dischi? Vabbè, senti, ti ho chiamato, ti sto disturbando, ti devo chiedere una cosa.
1: Senti, non ti sto conoscendo, non ti conosco.
0: Non ho capito niente, io capisco che quella volta lì, quando eravamo andati a pattinare al ghiaggio, sei caduta di faccia e hai spaccato tutti i denti, però...
1: Cioè, non capisco niente, mi scuso, non capisco niente.
0: Non li hai messi a posto i denti? Pronto?
2: Pronto?
0: Ehi, come va? Pronto?
2: Chi sei?
0: Sono Antonio, come stai? Come stai?
2: Antonio, chi è Antonio?
0: Antonio, DJ, come va?
2: Ah, io non ti conosco.
0: Antonio, non
2: è
0: c'è.
2: È mio marito.
0: Non c'è Antonio?
2: Aspetta che te lo chiamo.
0: Chiamo Antonio se si ricorda, lui faceva drag queen, Antonio. Al Cocoricò, si spogliava, era una donna bellissima. Chissà se adesso ha tenuto il pene.
3: Pronto?
0: Antonio!
3: Bene, bene.
0: Come va? Ti ricordi che quando venivi a ballare sempre, che ti vestivi da drag queen, che ogni tanto anche me lo puntavi in discoteca, infatti dicevo spostati che mi dava fastidio. Che bei tempi. Senti, per il resto stai bene?
3: Ma traballo un po'.
0: Le gambe come vanno?
3: Non è che vanno tanto bene.
0: Ma cammini un po'? Fai ancora la break dance?
3: Sì, camminare cammino un po'.
0: Ti è andato, il medico ti ha detto che devi fare anche un po' di break dance?
3: C'è no di medicina.
0: Lo so, ma vedrai che se fai un po' di break dance ti passa, Fai sempre alla mattina presto, che l'articolazione è fredda, così strappi tutti i legamenti e ti senti.
3: Un po' la circolazione, un po' una cosa, un po' un'altra.
0: Ma lì il traffico c'è sempre, ormai non è che si può. O ti prendi un motorino elettrico. Ma non vai più adesso tu? Non vai più a ballare? Non vai più a ballare?
3: No, non vado più a ballare.
0: Non vai più, ma c'è ancora tutti i vestiti nell'armadio di quando ti vestivi da drag queen. Ti ricordi che bella che eri?
3: Lo so.
0: Senti, Antonio, ti volevo chiedere una cosa. Ti avevo prestato una giacca di jeans con una toppa dietro. Non è che puoi chiedere a tua moglie se è nell'armadio da qualche
3: parte? No, io non ce l'ho giacca.
0: Non ce l'hai la giacca con la toppa?
3: Non c'ho niente.
0: Perché una volta nel camerino che avevi provato un po' a incularmi, mi ero tolto, me lo spingevi. Allora ho detto, senti, vabbè, questa volta ero straffato.
3: Mi sono tolto
0: la giacca.
3: Ho trovato niente e adesso da tanto tempo che non vado a nessun posto.
0: Ah, ok, allora non ce l'hai tu.
3: Faccio il giro da qui a Pallanza. Vado a bere il caffè.
0: Ma come vai con a bere il caffè? Vai a piedi o hai...
3: Vediamoci
0: una volta al bar. Dai, un giorno passo al bar e ci beviamo un caffè insieme. Così parliamo un po' dei vecchi tempi.
3: Io ogni tanto vado qui. Al McDonald's.
0: Sì, al McDonald's. Ci possiamo vedere al McDonald's.
3: Sì.
0: Quando passi, tanto magari io sono già lì, ci beviamo un caffè, ci salutiamo, parliamo un po' dei ricordi, quando andavamo a ballare, mamma mia, ti ricordi, mamma? Quella volta che mi sono girato secco proprio mentre me lo stai piazzando dietro, che ti ho lanciato
3: la cappella. Parli più.
0: Vabbè, dai. Senti, Antonio, allora ti saluto. Grazie per aver chiacchierato un attimo.
3: Ciao.
0: Mi raccomando, ciao. Non ce l'hai la giacca, hai detto. Va bene, dai.
3: No, io giacca non ce l'ho,
0: Ci vediamo al McDonald's, va bene?
3: Va bene.
0: Ciao, Antonio, stammi in piedi.
3: Ciao.
4: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai, dai.
8: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo.
6: una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
7: Questo mondo mi fa schifo. Ignoranti, babbei e tutti così schifosamente mediocri. Nessuno che spicchi sugli altri. Voglio cambiare le cose.
8: Caesar King è un uomo figo. Economista, scrittore, ingegnere, imprenditore, sociologo, dottore. Stufo di dover condividere la sua aria con la gente comune, decide di spolverare diversi trilioni di dollari che aveva grazie ad appalti e bitcoin e di utilizzarlo per acquistare un'isola.
7: Ho un sogno. Fonderò un nuovo stato indipendente, ma non sarà per tutti.
8: Infatti la sua idea era quella di permettere il soggiorno solo a personaggi illustri, straordinari, o meglio dire, fighi.
9: Ok, diamo il via alle selezioni.
10: Io sono un samurai errante cieco. Mi sono addestrato per 40 anni. Ed ora posso tagliare i meteoriti ed invocare draghi elettrici.
9: Ah, sì, sei figo. Puoi passare.
11: Io sono un pirata spaziale che ha solcato i sette mari celesti depredando bottini di altri pianeti e violando buchi neri.
9: Fantastico, entra.
12: Io sono un angelo caduto dal cielo, trasformato poi in un mezzo demone, e posso aprire i portali degli inferi.
9: Perfetto, sei dei nostri.
13: Io sono lo chef Cannavacciuolo. Mancano 4 minuti.
9: Basta, ci hai scassato il cazzo. No, via via via, il prossimo. Wow, Godzilla, sì, tu sei il benvenuto, vieni vieni.
8: E così, con elementi di questo calibro e molti altri, Caesar King creò ufficialmente la nazione utopistica. Nacque così la Repubblica delle Figate.
14: Caesar King è l'uomo dell'anno, fondando la Repubblica delle Figate.
8: Caesar King sulla copertina del Times. È lui il responsabile della fondazione della Repubblica delle Figate.
15: La Repubblica delle Figate in lizza per diventare una delle nuove potenze mondiali.
16: Lo stato dove tutti vorrebbero abitare? La Repubblica delle Figate.
17: La Repubblica delle Figate.
18: La Repubblica delle Figate.
19: La Repubblica delle Figate.
20: La Repubblica delle Figate.
21: La Repubblica delle Figate.
8: La Repubblica delle Figate. Il suo stato procedeva perfettamente. Tuttavia, i vertici mondiali decisero di riunirsi per discutere della Repubblica delle Figate, intimoriti ed oltraggiati.
22: Non è possibile che Repubblica di Figate sia stata creata senza chiedere permesso della Russia!
23: Oh, siamo d'accordo anche noi di Cina. Questo Caesar King è veramente uno stronzo.
24: Anche noi di Wakanda siamo molto, molto oltraggiati da queste cose, perché tu ci sei veramente cattivo, c'è la Cina, la Cina che non ha chiamato nessuno di noi di Wakanda, Wakanda
25: Forever. E soprattutto la situazione è grave, perché quel figlio di puttana non ci ha invitato.
8: Ma per quanto le figure più importanti del mondo fossero ostili a tutto questo, nessun'altra potenza poteva competere con la Repubblica delle Figate, se non loro stessi.
7: È meraviglioso. Questo è tutto ciò che ho sempre sognato.
9: Non sei d'accordo con me, dottoressa Stracazzi?
7: Tu che hai inventato il motore a particelle di sogno e scoperto la formula alchemica del senso della vita?
26: Sono d'accordo, Caesar. Tuttavia, un dubbio filosofico mi attanaglia. Sicuro sia cambiato qualcosa? Guardati attorno.
7: Guardarmi attorno.
8: E in un bagliore di saggezza, la dottoressa Stracazzi illumina l'intelletto di Caesar King. Caesar King inizia a girare per la sua nazione. Vede il super samurai errante cieco utilizzare il colpo proibito dell'esplosione di 1 milione di soli. Poi vede il mezzo demone ed angelo trasformarsi in una bestia mistica circondata da fuoco blu. Vede il pirata stellare stringere fra le mani la mappa per i confini dell'universo. E vede Godzilla sputare laser. E non è nulla di che, però fanculo, cazzo, è Godzilla. E capisce.
7: Non c'è via di scampo. Devono morire tutti.
8: E allora prende la sua navicella spaziale magica alimentata a fantasia e con un click del suo telecomando fa saltare in aria l'isola, che sprofonda in un vortice di tuoni, draghi e un sacco di altre figate che fanno arrapare coloro che da lontano godevano di quello spettacolo. Caesar King, presidente delle figate, tornò ad essere un normalissimo uomo straordinario. L'unico.
7: Proprio questa era la lezione di cui avevo bisogno. Lì erano uguali. Nessuno prevaleva, perché erano tutti straordinari. Il che significa che non lo era nessuno. Fonderò un nuovo stato, dove sono tutti normali, mediocri. Anzi, un po' al di sotto della media.
8: E così Caesar King creò il Canada.
6: Il perineo della realtà.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
18: Ti prego, sono intrappolato.
20: Non intrappolato.
18: Aiutami, ma tanto scala.
20: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, sono discutata la cosa con la trade.
21: Ma porca.
20: Skywalker.
18: Aiutami, tanto Skywalker.
3: Madò, questa la sold. Devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
20: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro!
20: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
27: Segui l'istinto, Tato.
18: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire
20: a prenderlo in culo.
18: Sì.
28: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
29: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
28: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
28: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
28: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
28: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
3: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te. Figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciami patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: bentornati qua su Radio Fame. Un saluto dal vostro Roberto.
1: E un saluto dal vostro Gianni.
2: E io sono la vostra Gianna.
0: Siamo il trio perfetto che vi porterà compagnia durante le prossime 3 ore.
2: Non riesco a fermarmi.
0: Neanch'io, vi teniamo compagnia e vi facciamo ridere. Grazie per gli ascoltatori, per tutti i messaggi e tutti i regali che ogni giorno ci mandate. Per esempio, Gianna, racconta un po' cos'è arrivato in radio.
2: Mi sono arrivati dei lacci per le scarpe coloratissimi.
0: Bellissimi. Si possono usare anche per impiccare le formiche.
1: Ma oggi dobbiamo giocare a un gioco molto molto molto difficile e interessante. Bisognerà mischiare i due colori e indovinare cosa viene fuori.
2: Un gioco molto difficile.
0: Benissimo, allora abbiamo subito al telefono una nostra ascoltatrice. Abbiamo nonna Laura. Pronto, Laura?
3: Sono pronta, vediamo.
2: Se noi mischiamo giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Se tu mischi che cosa?
2: Giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Viola.
0: Congratulations! Esatto! Bravissima Laura! Un applauso!
2: Brava Laura!
0: Comunque, attenzione, adesso noi vediamo, aprendo le buste, cosa hai vinto. Abbiamo 3 buste, devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3.
3: 1.
2: Allora, Laura, nella busta numero 1 c'è un forno da pizza di cemento per esterni! Sei contenta?
0: Sai che...
3: È vero, ti invito a mangiare la pizza!
2: Ma grazie,
0: certo. Che buono, sicuramente...
3: È vero, ti invito a mangiare la pizza!
0: Però adesso voglio una curiosità, visto che tu sei una nonnina, quindi hai molta esperienza nella pizza. Volevo chiederti, tu di solito quando fai la pizza, il sugo, no? La pommarola, come si dice in napoletano, la cuoci prima oppure la metti direttamente nel forno insieme alla pizza?
3: La metto direttamente nel forno, lo passo bene, i miei pomodori coltivo io e poi la metto nel forno.
0: Allora Laura, rimani là, ti passiamo Gianna adesso che vi metterete d'accordo per la spedizione del forno per fare la pizza, va bene?
3: Va bene.
0: Un abbraccio, non mutare giù, ciao Laura,
3: ciao,
0: intanto andiamo a ascoltare...
3: A tutti il... ciao Roberto.
0: Adesso
3: ciao,
0: andiamo a sentire
3: ciao.
0: L'ultimo brano di Killer...
2: Ciao Laura!
3: Ciao,
2: mettiamo d'accordo allora! Senti, hai vinto un forno da pizza di cemento per esterni che arriverà corredato di arnesi e 12 pacchi da 6 kg l'uno di legna. Sei contenta?
3: E cosa devo fare io? Sono pronta a riceverli.
2: Bene, allora dammi il tuo indirizzo, Laura, così ci mettiamo d'accordo per la spedizione.
3: Oh porco. Via, respira, come la piaci.
2: Senti, va bene per domani il corriere?
3: Domani mattina però,
2: Sì, sì, prima di mezzogiorno.
3: Va bene.
2: Bene. Senti Laura, quando arriva il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare di 304 euro perché il pacco è molto voluminoso, come ben immagini. Preferisci pagare in contanti o segno?
3: Allora, ascoltami, tieniti il tuo forno e mettitelo nel sedere, perché io di soldi non ne ho. Ce li ha a mano tutti chi... Io sono vecchio, 82 anni, figurati se c'è qua i soldi. Ma... Io c'ho qua solo, io mangio, dormo e cago e basta.
2: Laura, ma non sei contenta di questo bellissimo forno che pesa soltanto, pensa, 693 kg?
3: Ma va a cagare, vai a cagare, te e tutti chi sono con te. Ciao.
2: Ma dai Laura, pesa 400 kg! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Chi parla?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Come va? Ma quanto tempo è passato? Ho finalmente trovato il tuo numero di telefono. Sono un tuo vecchio amico. Quando andavamo a ballare in discoteca, ti ricordi? Ero DJ.
1: Non mi ricordo.
2: Cavolo. Ti ho chiamato per chiederti se per caso. Dimmi.
1: No, mi spiace, ma non mi ricordo di te.
2: Non ti ricordi di me? Aspetta, fammi pensare. Allora, io mi ricordo di te che venivi sempre a ballare, portavi le scarpe, mi pare, nere. Nere con la gonna, vabbè, normale, ti vestivi alla moda, quel periodo di 90, ti ricordi che venivi a ballare sempre? Think about the way, second third way, think about the way, te la ricordi?
1: No, guarda, io andavo a ballare quella volta ogni se mi invitavano, ma con i miei amici di Cabiate, ma...
2: Sì, loro!
1: Dove dici tu, no?
2: Ma no, ma io mi ricordo, con i tuoi amici venivate... Tu mi chiedevi sempre quel disco che faceva Don di di di bon di bon. Te lo ricordi? Porca miseria. Senti, però ti ho chiamato perché ho trovato il numero di telefono. Volevo chiederti se per caso ti avevo lasciato quella giacca di jeans, perché la sto cercando. Era con la toppa dietro.
1: No, io di giacca di jeans con la toppa dietro non ne ho avute.
2: Porca miseria.
1: Non so chi tu sia,
2: Allora, avevo i capelli tipo, sembravo Riccardo Cioni.
1: Ma io non mi ricordo proprio.
2: Non ti ricordi proprio, Ti ricordi cos'era il tuo disco preferito? Aspetta che non mi viene in mente. Mi chiedevi sempre...
1: Aspetta. Oh, io ne avevo un casino di dischi preferiti. Avevo quello di Madonna, avevo quello dei Kiss, ma non...
2: Ma we sorry gonna you, baby, when it's in the
1: fruit. No, mi spiace.
2: Beh,
1: no,
2: Madonna, aspetta, no, Madonna no, mi chiedevi no. quella... Madonna cos'era? Like a virgin, what can say?
1: No, poi ne avevo di diversi io, ma...
2: E cantamela la canzone. Cantamelo.
1: Cioè, ma di quelli che dici tu e poi non ti conosco neanche.
2: Vabbè, ma io sono Tony, il DJ, dai, Tony Cazzo, ero famosissimo in quel periodo, ti ricordi?
1: Di che anno state parlando?
2: Ma sto parlando degli anni 90. Ti ricordi che venivi a ballare? Una volta abbiamo anche limonato, eri ubriaca, ti ricordi?
1: No, io sono...
2: Che eri venuta con me?
1: Non sono mai stata ubriaca, no.
2: No, eri venuta con la...
1: persona.
2: Ti eri legata anche i capelli con la colla per farmi capire che volevi farmi un pochino.
1: Io non sono stata ubriaca.
2: Sei mai stato
1: se sei fuori di testa, tu non lo so io.
2: No, ma io sono tranquillo.
1: Io non ho mai...
2: Maria, ascoltami, sono tranquillissimo io, era solo, volevo solo sapere se avevi quella giacca di jeans.
1: No, perché... ma io non ne ho mai avuta di giacca di jeans, Cristo!
2: Ma ti ricordi che eravamo fuori dal locale, stava piovendo?
1: Ma che locale? Io non li ho mai girati!
2: Sì, ti ricordo, allora, ti ricordo...
1: Puttanate,
2: allora, ascoltami Maria, la scena era questa, era chiuso il locale, discoteca, i tuoi amici erano andati a casa.
1: Ho iniziato 4 anni fa a frequentarli.
2: Eravamo usciti
1: dal... non so di chi ti ha dato il
2: dai,
1: mio
2: dai, ma ti ricordi che ti eri strafatta come una cagna, io ti ho scopato in macchina e poi ti ho portato a casa. Che mi continuavi a dire, ma scusa. Continuavi a dirmi macchina, dai, buttamelo nel culo, io non ti ho buttato.
1: Ma sei fuori di testa!
2: Ma sì, che gridavi come una pazza.
1: Ma piantala!
2: Ti hai messa a gridare anche. Ma sì! Ascoltami, mentre ti inculavo, gridavi che fretta c'era!
1: Non mi interessa un cazzo, falla finita, chiudi il telefono.
2: Senti, ok, va bene, allora ti saluto. Non hai la giacca di jeans allora. Non
1: ma
2: c'è.
1: Io non ho mai avuto di giacca di jeans, Cristo!
2: Non ho detto assolutamente niente, solo la verità, quello che è successo anni fa.
1: Ma ascolta, io negli anni 90 non andavo a ballare, porco di...
2: Senti, ok, ti saluto, allora la giacca di jeans non ce l'hai.
1: Ancora, questa giacca di jeans!
2: C'è una toppa di... C'è una toppa... Come? Cos'hai detto, scusa?
1: Ho detto che domani non è festa.
2: Ah, ok. No, perché dietro c'è una toppa gigante con un cazzo.
1: Dietro le toppe, sì. I cazzi, i mazzi e le minchie.
2: Non ce l'hai, non ce l'hai. Va bene, ma comunque la giacca di Gis non ce l'hai.
1: Ah, no, porco.
2: Va bene, sei stata gentilissima. Mi dispiace averti disturbato.
1: La cancella il mio numero, muoviti, chiudi. Che ho bisogno di un telefono.
2: Ah, va bene, dai, senti. Mi dispiace che tu non abbia la giacca di jeans, però.
1: Ah, no, porco.
2: Ti saluto, sei stata gentilissima, eh.
1: Sì, ma chiudi il telefono e cancella il numero. Non mi chiamare più.
2: Ah. Senti, ma è la canzone che faceva Free From Desire. Te la ricordi?
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
6: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cos'è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
7: Anche senza nicotina.
6: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
8: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
6: In realtà in queste ore in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata, perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso, è come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
9: Sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
6: Il fumo uccide.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo l'ha messa, andevo, perché pure
1: no,
2: loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice
1: no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È fu.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Ulisse, il piacere della scopata.
6: Bentornati ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come potete vedere, siamo all'aperto, in una zona lussureggiante, selvaggia. Mi trovo negli Stati Uniti d'America. Quella grossa nazione divoratrice di risorse mondiali, fatta di obesi di merda e emigrati del cazzo. Ma guardate alle mie spalle. Riconoscete quelle quattro facce di merda? Sono presidenti americani, i più famosi della storia, scolpiti sul versante della montagna con uno sforzo disumano. Sì, siamo alle pendici del Monte Rushmore. Ci troviamo nel Sud Dakota, uno degli stati di questa enorme nazione di grassi guerrafondai. Pensate che si stima che vi siano più armi da fuoco che scarpe in questa nazione di merda. Ma guardate, li riconoscete i quattro stronzi? Sono rispettivamente quel parruccato di merda di George Washington, il laido ammazza indiani e schiavista di Thomas Jefferson, il merda massone di Theodore Roosevelt e poi lo sdentato del cazzo di Abramo Lincoln. Quest'ultimo famoso per essere stato rivoltellato a teatro e per avere in bocca una fetida dentiera di legno che puzzava più dei piedi di un barbone. Beh, queste facce di cazzo di 20 metri hanno praticamente fondato sto paese di teste di merda mazzabovini e sono stati fra i presidenti più importanti di questa cazzo di nazione. Grazie a questi stronzi si sono messe le basi per la nazione che oggi è tra le più grandi potenze mondiali. Ma quali sono i presidenti più importanti degli Stati Uniti e quali sono le loro peculiarità? Sicuramente tutti ricordano quel dentone sbandato scopamignotte di Kennedy, che è finito come un cocomero che cade dalle scale a Dallas nel triste evento del 1963. Grazie a lui siamo atterrati sulla luna. E poi c'è quell'attore di merda con la faccia quadrata di Reagan, un presidente che ha dato all'America film come Rambo, dove un solo uomo americano era in grado di ammazzare 3.000 persone con una freccia.
7: Rambo parla di un reduce del Vietnam, un barbone di merda con dei problemi mentali che da solo fa il culo a centinaia di uomini. Una poderosa cazzata campanilista.
6: Li avete mai visti i reduci del Vietnam? Eroinomani e senza arti? Ma che cazzo ci crede che un capellone del cazzo sgomina da solo eserciti per salvare quattro stronzi nei campi di prigionia del Laos? Che cazzata! Ma come si elegge un presidente? Che mansioni ha? Cosa rappresenta per l'americano medio?
7: Il presidente degli Stati Uniti è un pupazzo eletto dalle lobby economiche. Viene eletto direttamente dai bifolchi del cazzo. La metà degli americani elegge un presidente perché è simpatico a Oprah Winfrey. C'è stato solo un presidente nero, ma è sbiadito dopo 2 anni.
6: Nella storia degli Stati Uniti, i presidenti hanno rappresentato lo specchio della società marcia americana. Reagan era un coglione appassionato di cinema. Clinton si è fatto succhiare l'uccello nella stanza ovale. Quel merda di Nixon era un corrotto del cazzo. Kennedy un mafioso. E poi c'è quello straccio di Trump. Un omofobo razzista, ignorante miliardario, scopamodelle. E oggi arriva una mummia di merda. Biden. Chi cazzo è Biden? Un vecchio rincoglionito che creperà a metà mandato. Ma sono cazzi loro. Noi abbiamo già i nostri problemi. E sicuramente non rasperemo mezzo gran sasso per metterci le facce di cazzo che hanno governato questo cacatoio di paese per mezzo secolo. Vi immaginate? La faccia di Renzi di 20 metri che domina Campo Imperatore. Ma visto che siamo qui e mi trovo innanzi a questa apocalittica immondizia di pietra, il mio orgoglio naturalista mi sta sopraffacendo. Sento il bisogno di lanciargli le mie feci in segno di disapprovazione, proprio come le scimmie bonobo quando si sentono in pericolo. Ecco, mi sto cacando in una mano. È calda e fumante. Ecco, tieni, basettone del cazzo. Mangiami la cacca.
1: No, fermo Alberto.
6: No, ci sono i guardia parco.
1: Stop, man. What the fuck you doing? Stop, man.
6: Ecco, shit. Questo stronzo è per te, parruccato.
1: Fermo Alberto, c'è la polizia.
6: Fa niente, che vengano. Ho comprato una Colt in un negozio di souvenir. Qui è più facile procurarsi un'arma che una dose di insulina in questo paese. Stop. Del cazzo.
1: Throw the weapon on the ground now.
6: E che cazzo ha detto l'ispanico in divisa? Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
5: Il piacere della scopata.

0: Pronto?
1: Angela!
0: Sì.
1: Ciao Angela, come stai? Sono Tony, DJ, tutto bene?
0: Come va?
1: Bene, bene, abbastanza bene. Un po' così, un po' di acciacchi, sai, gli anni passano un po' per tutti, sai. Poi io, sai, negli anni 90 mi facevo abbastanza nei locali.
0: Non ti capisco proprio io quello che state dicendo.
1: Come va? Come va l'orecchio?
0: È l'orecchio che volete, vedi? Tanto bene, non sento, sento rumore, sento fischiare. Sentite voi fischiare adesso.
1: Allora, dimmi se lo senti questo suono.
0: Fischio.
1: Lo senti?
0: Ma voi mi sento, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Ok, lo senti il fischio?
0: Sì, lo sento, sì.
1: Quindi adesso stai usando l'orecchio che quello che si sente, che sente di più?
0: Il destro orecchio.
1: Bravo, il destro,
0: E
1: destro.
0: Questo qua, l'altro, sento di meno.
1: Senti di meno? Proviamo il fischio, mettilo su, metti la cornetta bene sull'orecchio.
0: Ecco.
1: Hai sentito il fischio?
0: Eh?
1: Hai sentito il fischio?
0: No, non l'ho sentito.
1: Ok, allora rimetti la cornetta sull'orecchio dove senti bene.
0: Non capisco.
1: Metti la cornetta sull'orecchio che sente bene.
0: Sì, adesso sento meglio.
1: Ok, proviamo adesso a fare questo test. Senti, Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Hai sentito?
0: Rumore,
1: ma
0: rumore.
1: Perché ti spiego perché? Quando venivi a ballare in discoteca, che stavi sempre seduta davanti ai woofer, che io sparavo come un pazzo le canzoni techno, le orecchie ti sono saltate. Ti ricordi che una volta mi hai guardato e ti ho detto col microfono: spostati, stronza, e tu non ti spostavi, ti ricordi?
0: No, non ricordo niente.
1: Vedi, è stata quella volta lì, quella cassa, quando avevo messo Bauci Bau, Bauci Bau. Quando avevo messo quel disco lì, ti è saltato il timpano. Ti ricordi che ti avevo accompagnato all'ospedale, ti avevo messo una giacca di jeans sulle spalle. Ce l'hai tu?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera al pronto soccorso.
0: Guardate, io di qua non mi capisco più, forse dovresti parlare con mia figlia.
1: Ti ricordi che poi siamo usciti in macchina insieme, che abbiamo viaggiato, che abbiamo fatto tipo da casa mia alla discoteca col culo di fuori, ti ricordi? Che poi ti ho dato uno schiaffo forte in faccia e ti ho fatto rientrare in macchina, ti ricordi?
0: Un attimo, che ti faccio chiamare mia figlia.
1: Niente, Bauci Bau non perdona. Va bene, ti saluto,
0: Va bene.
1: Senti il fischio?
0: Sì.
1: Lo senti? Ragazzi, la tecno degli anni 90 non perdona.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
1: Uè, come va? Sono Tony, ti disturbo?
3: Che bu.
4: Prossimamente, Tony Cazzo contro lo strillatore del Vesuvio, solo nello zoo di 105.
3: Ma sto facendo le seghe su quella puttana di mamma.
1: Ah.
2: Radio 105.
5: Lo zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.

0: acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
0: Ostriche e champagne.
1: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo!
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la
0: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria.

0: fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia. Ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero tre mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro. E hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro, che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se ne è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
2: Giusto.
7: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina? Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
8: Allora, sinceramente, allora, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha detto: ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
7: No.
8: Mi senti, Marco?
7: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
8: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
7: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io?
9: Pronto?
7: Sì, cercavo il signor...
9: Sì, chi parla, scusi?
7: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
9: Marco Mazzoli? Mi sì. Dica, signor Marco Mazzoli.
7: È lei?
9: Sì.
7: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
9: Sì, mi dica pure.
7: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio...
9: Ce ne siamo accorti.
7: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei... ci sentiamo un po' responsabili di Santina e so che è venuto fuori un casino con l'appartamento, eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
9: Ah, certamente. Allora,
7: la ringrazio.
9: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
7: Sì.
9: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
7: Sì.
9: E naturalmente su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita perché era prevista per marzo.
7: Ok.
9: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con una proprietà. La proprietà mi ha detto: no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie, ho detto vabbè, evitiamo naturalmente contenziosi o compagnia bella, no guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui poteva uscire.
7: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
9: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
7: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
9: Anche... No, non è un problema, guardi, questi signori qua naturalmente di avvocati ne hanno io.
7: Ma anche perché noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo credo abbastanza,
9: guardi,
7: messi bene,
9: lei
7: insomma.
9: Ha perfettamente ragione, io guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, ma mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
7: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare,
9: guardi,
7: una soluzione.
9: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
7: Qualcuno ha trattenuto questi soldi, io credo che sia il dovere di, sia suo che di queste persone, di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
9: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
7: Io ho capito perfettamente la situazione, possiamo andare avanti tre ore e lei mi...
9: Allora se
7: le sto chiedendo, le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema, allora voglio parlare.
9: Non è stato portato via niente.
7: No, io c'ho le prove.
9: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
7: Io leggo che qua sono state trattenute 2750 euro.
9: Certamente, era esattamente quello che era stato concordato.
7: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta, cioè, quindi
9: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
7: Ho capito, ma qua c'è un allora mese ingresso 550 euro più agenzia, sì. 550 euro.
9: Certamente.
7: Più la cauzione di tre mesi che sono 550
9: certamente,
7: per tre. Fa due. Ho capito, ma allora mi dia la casa.
9: Non gliela dà.
7: Allora mi dia la casa, mi scusi,
9: Scusi.
7: Dateci la casa.
9: No, gliela danno. Come glielo devo dire?
7: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha dove la signora
9: dice... La mia parola.
7: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
9: Allora qua conterà la sua, allora conterà.
7: Conta molto.
9: La sua, ci faccia giustamente.
7: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
9: Comunque lei faccia quello che vuole.
7: Va bene, ci sentiamo molto presto, molto presto.
9: La saluto, arrivederci.
7: Arrivederci a lei.
4: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Come va? Maria, ma mi senti bene al telefono?
1: Sì, ma chi sei tu?
0: Tony.
1: Ma chi te capisce? Chi te capisce? Chi te...
0: Lo sento che sei rincoglionita.
1: Stai fresco, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Stai fresco.
0: Oh.
1: Io non ti conosco.
0: Ma come no? Ci siamo conosciuti nel 94 in discoteca.
1: Ma quando mai? Quando mai?
0: Ma sì, sì. Ma figurati, secondo te io ho il tuo numero di telefono e ti chiamo così tanto per...
1: Volevo tu stai fresco, no, eh?
0: Ma non capisco un cazzo di perché.
1: Stai fresco, Torino!
0: Sì, perché eravamo usciti in moto in discoteca, poi siamo caduti e hai picchiato i denti sul marciapiede, da allora non riesci più a parlare, non sei di che sei mon. Ho capito. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso hai la mia giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera uscendo dal locale? Che abbiamo scopato in macchina.
1: Ma ti... quando? Ma?
0: Ti ricordo.
1: Ma tu hai sbagliato, stai sbagliato.
0: È una giacca di jeans.
1: Ma con... una per un'altra.
0: Ma no, ma scusami. Ma tu ti ricordi di me?
1: No, io di te non mi ricordo.
0: Ma scusa, non facevi anche la cubista?
1: Che?
0: La cubista. Abbiamo scopato un po' di... Nel camerino abbiamo scopato due o tre volte. Ti ricordi?
1: Senti un po' tu, stavi vicino ai telefonini.
0: Ce l'avevi talmente larga che quando lanciavo sembrava... di lanciare un calciavite dentro un tubo.
1: Ma guarda il calciavite. Come stai fresco?
0: No, ma te lo ricordi il disco?
1: Non ti conosco, va bene.
0: Ma la canzone che mi chiedevi sempre, te la ricordi? Think about the way, second fairy.
1: No,
0: think about the way, think about the way. Te la ricordi?
1: Ti sei confuso.
0: No.
1: Hai sbagliato, scusa.
0: Pronto? Ragazzi, purtroppo la vecchiaia da questi problemi, poi la droga, tutto il resto degli anni 90, metti l'alcol, la droga, l'età, si diventa così rincoglioniti. E come cazzo la troverò mai la giacca e i jeans?
2: Pronto?
0: Uè, come va? Sono Tony, ti disturbo?
2: Che buco.
0: Senti, ti volevo chiedere se per caso hai la mia giacca di jeans che ti ho prestato... qualche tempo fa in discoteca, te la ricordi?
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: No, vabbè, non è che devi essere così sboccato. Sto chiedendo solo se
2: l'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: Ma no, era una giacca. Ascoltami, ascoltami, una giacca di jeans con la toppa dietro, che c'è un cazzo gigante disegnato.
2: Quello che l'ha messo in qui destra molte bive.
0: No, ma perché devi insultare? Cerca di essere un po', diciamo, normale. Non è che ti sto insultando, mica ti ho detto che sei ricco. Pronto?
3: Vendetta! Vendetta!
4: Vendetta!
0: Senti, faccia di cazzo, almeno così andiamo in, siamo in tema. Ce l'hai sta giacca di jeans o no? Ti spiego perché ti ho chiamato. Allora, io ho sono un DJ famoso, Tony Cazzo. No, sei tu che ti piace il ditino dietro quando ti fai chiavare il culo. Però sentimi, poi mi ricordo che in discoteca facevi anche i pompini nei bagni tu.
2: Sì, li facevo, io prima quella puttana di sorta.
0: Vabbè, a parte quella roba là, ti ho chiamato per chiederti se tu per caso hai questa giacca di jeans. Se non ce l'hai mi dici di no, basta. Cioè non è che...
2: No.
0: Ma stai lavorando a quest'ora o sei... dove sei? A casa?
2: Sto facendo le seghe su quella puttana.
0: Ah, ok, ho capito. Sempre sei, ma ai tempi mi ricordo che in discoteca ti facevi le seghe anche, un segaiolo proprio te.
2: Sì, mi segavo su quella puttana sorda.
0: Senti, ma ti ricordi quando mi chiedevi sempre la canzone Let me be, nana see free? Te ricordi?
2: Quella
0: era bella. Senti, cazzo, quindi la giacca non ce l'hai? Perché non riesco a trovare.
2: Non ne tengo giacca a me.
0: Porca ma è una giacca bellissima. C'avevo il cazzo dietro, una toppa. Bene.
2: Il cazzo che è con la tappocchia tornita.
0: Perché io, sai, facendo il DJ con quella giacca era, diciamo.
2: Nel frattempo che se ne infavi lo prendevi anche in culo. Ciao, vai a tranzo. Pronto?
0: Mi ero dimenticato di chiedervi una cosa. Se vai ancora a ballare alla discoteca Chiavaca da Mamata.
2: Bastardo, figlio, ma ti giuro, se vengo. Se pesco chi sei, pesco chi sei, no?
0: Sì.
2: Vengo.
0: Vieni, vieni. Basta che non mi dici.
2: Ti metto 90 e ti inzuppo le dita nel culo. Tipo quando intuppi i biscotti nel latte. Ti faccio.
0: Ma che lavoro fai? Così, per sapere, per curiosità, perché ai tempi mi ricordo che succhiavi i cazzi.
2: Sì, leccavo i buchi dei c***i di quelle puttane.
0: Adesso tu che fai?
2: In contemporanea, destra e sinistra con la testa una e l'altra. Ta ta ta ta ta, c'ha di destra molte bici.
0: Adesso li fai venire a casa i clienti.
2: Porco.
0: Pronto?
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Lo Zodi 105.

0: Pronto?
1: Antani.
0: Chi è?
1: Antani.
0: Antani? Chi è Antani?
1: Sorella?
2: Pronto.
0: Ma che cosa?
2: Pronto.
0: Chi è?
2: Tra il pietrapiocco come se fosse Antani con
0: la uno.
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono io.
3: Io chi?
2: Tra il pietrapiocco come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata.
3: Cosa dice?
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Non capisco.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
3: Non voglio neanche capire, non chiami più.
1: Col terapia da piogo come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra. Grazie.
4: Pronto! Pronto!
2: Terapia da piogo come se fosse Antani con la super cazzola brevatura.
4: Ma non ti capisco! Ma chi sei? Chi sei? Chi
1: non,
4: sei?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma non, no! Ma di chi? Ma che
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
4: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma che cosa vuoi? Che
1: con
4: cosa vuoi?
1: Pioco come se fosse Antani la barella, anche per ma due, con lo scappellamento. Antani.
4: Pronto!
1: Professore.
4: Pronto!
1: Non le dico.
4: Ma che cosa mi devi dire? Ma chi sei? Chi sei?
1: Antani, come trazione...
4: Antani, chi mi ha sbagliato tutto l'uero, eh?
1: Antani...
4: Ma sono Egno, Egno! Antani, chi è?
1: Antani...
4: Ma è Antani la Madonna, Antani! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue cosce dormite io impazzisco.
4: Ma come... Ma parla più piano che non ti capisco! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue...
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma no, io non ho capito bene, ma fra 30 anni non hai capito bene. Ma che cosa vuoi?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
4: Ma che tua madre le devi leccare la testa, bastardo! Ma che cosa vuoi? Ma che ti cerchi, bastardo? Che ti cerchi?
2: Tra il pietrapiocco come se fosse Antani con la supercazzola.
4: Ma non ti capisco, bastardo! Ma che cosa vuoi?
1: Te lo credo che non capisci, frenetico.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi, bastardo?
1: Antani!
4: Antani, non devo Antani! È morto Antani, bastardo!
1: Antani!
4: Ma vai a cagare, ma!
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Chi parla?
2: Tra pietrapiocco come se fosse Antani con la super cazzola brevaturata.
0: Ma vaffanculo.
1: Grazie.
5: Pronto?
1: Sorella?
5: Pronto?
2: Pronto.
5: Mi dica!
2: Tra pietrapiocco come se fosse Antani con la super cazzola brevaturata. Non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito niente, non so chi è lei.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
5: No, non mi interessa niente.
1: Col terapia da pioco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
0: Pronto?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
0: Vaffanculo! Tu, quanto cornuto, figlio di puttana che sei!
2: Con lo scappellamento a destra.
0: Cornuto, con le corna come i cervi!
1: Antani... Grazie.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio tu armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni e questo disse che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
3: ma va?
1: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte boom allora la chiappivo con la scarpa in testa boom
3: tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
3: sì allora sei stato innamorato?
1: Sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
3: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
3: ma ci avevi trombato?
1: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
3: fai trombato?
1: No perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di prova.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kit, capa e capa cazzi. E stai vogliamo. E niente a fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
7: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
8: Mi senti bastardo?
9: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
8: Addio.
9: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: bene, benvenuti a Peppe Bortolazzi Cataldo, che siamo ancora una volta pronti per la degustazione del Brembate Sotto. I morti ammazzati del mondo, che vuole le calde labbra solo di spari, che dice che la regia sia a Porto Rico. Mentre la Zagabria. Salutiamo subito i nostri opinionisti, che regia si fanno le seghe, ecco il generale Garofalo, generale!
1: Certo, immagino.
0: Ok. Non ci ho capito un cazzo, ma Bertolasi è immancabile fra i fiordi della mezzeria, menzogna Carmelo Abate. Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E se ci sono le persone con il telefono, che ci sono i like, che si ottimizza, che si inceppa e si chiava Squarto Graders, ci speriamo! Vediamo la serva che realizziamo, la schiavitù con la nostra Sebastiana! Brava, e capiamoci. Ora la ricostruzione della fatturazione che si inchianano con le misure. Andiamo al servizio. Servizio.
3: Sono le 15 di un tranquillo pomeriggio di domenica in questo anno di Covid. Le persone non escono di casa e trovano il tempo di coltivare le proprie passioni, proprio come Gennaro Pestafregna. Gennaro Pestafregna è un ragioniere di origine calabrese, un uomo sereno che ha la passione per la maniscacazione. Il Gennaro Pestafregna sta ferrando il suo cavallo nel salotto di casa, dopo aver convinto il povero equino a salire le rampe di scale del proprio condominio perché è impossibilitato allo spostamento per via del recente DPCM.
0: È bella. Quanto mi piace fare il manescalco.
3: Proprio mentre il povero Pestafregna sta tirando gli ultimi colpi di mazzetta sullo zoccolo del cavallo furio, lo stesso rilascia lo sfintere e riempie il divano di casa di pallotte di sterco fumante. Ma questo non è il problema. Infatti, da qui a poco, una tremenda escalation di follia porterà verso la fine il povero Pestafregna.
0: No, furio! Che mica fai? Mica che salotto, basta!
3: Un rumore sordo di asciugacapelli e lacca anni 70 per ciuffi alla Elvis si fa prepotente nella stanza adiacente.
0: E basta, furio! Basta cacarmi al salotto! Gente che puzza di fieno che c'è! Che minchia è stato sto rumore? Furio, hai sentito anche tu? Sembrava quasi Aldo Coppolo.
3: Il Pestafregna dà una carota al cavallo furio e corre a vedere di persona di cosa si tratta, anche perché il Pestafregna non ha la televisione, venduta per comperare il cavallo furio al macello equino.
0: Vado a vedere immediatamente. C'è qualcuno? C'è qualcuno?
3: Neanche il tempo di aprire la porta e il Pestafregna viene investito da potenti colpi di casco da parrucchiera e sfregiato da molteplici fendenti di puntine di giradischi anni 80, presumibilmente tenuti fra le mani a mo' di Wolverine.
0: Chi c'è in casa mia? Che sei? Che vuoi? Che minchia è un giradisco?
3: I colpi potenti di cascate e le sfregiature in viso lasciano a terra il povero Pestafregna, che viene tirato per i capelli verso il sedere del povero cavallo furio. E un attimo, e con delle mosse potenti, il capo del Pestafregna viene infilato nell'ano del cavallo furio.
0: Che fai? Aia, non mettono i capelli! Aia, no, ci ho messo 100 anni a farmi i capelli lisci, prima ero riccio! Aia, che fai? No! Questo è furio, lascia stare il mio cavallo!
3: In pieno soffocamento, il povero Pestafregna cerca di liberarsi invano, mentre l'aggressore pone a tutto volume un vecchio disco degli Equipe 84 sul giradischi in dotazione al Pestafregna, sbagliando l'impostazione dei giri da 45 a 33. Mentre il suono del brano degli Equipe 84 riempie la stanza, il suono sordo di scudisciate e fucilate finisce il povero Pestafregna.
4: Avevamo 5 anni, correvamo su
1: Mi prego, se non mi fuori dal culo del cavallo! Sto soffocando! Oh! Oh, ha mucciolato, mi tiro! Oh! Oh! Oh! Quanto mi fa schifo lo capuccio da guaccio! Hai sbagliato anche i giri del giradisco!
3: È finita per il pestafregna, che verrà ritrovato da dei vicini con il corpo che spunta dal culo del cavallo furio, visibilmente scosso ad avere il suo padrone nel sedere, con il suono di un vecchio vinile a velocità sbagliata. Gli inquirenti sono sulle tracce di Elfo Magico, nemico dei maniscalchi fai da te per un regolamento di conti.
0: Bene, state Francischi con le figurine lignee. Di che si parla? Se ci sono le cose di peso, bisogna avere cura dei capelli che si dice qua sono le Chelsea Clinton. E fino alla puntata che è finita, ma prima sentiamo gli Squarto Graders, che cazzo si dice con la Sebastiana sui social? Che, ah, che dilemma social!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, brava, Sebastiana, sempre pazza! Che si fa rima con le pistole? Bisogna rimandare che io vado a sparare le sega ai transistor. Con la mucillagine che si finisce, diciamocelo che la sebabba è bella quando si bagna la candela, via con la mozzarella pisamerda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso starnuto, cari amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena il derby delle lupare tra Milan e Inter, mentre sul campo neutro di Asciai delle Ombre la Juventus di Voldemort affronta la Sampdoria di Capitan Findus. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera pazzesca qui al Meazza! Mannaggia a c***o! Però è il Milan a comandare il gioco fino a questo momento. Ora vediamo che sono proprio i mestruoneri a superare la metà campo con l'egiziano Aia La Fica. Aia La Fica salta intero Gelminovic e allarga male per l'argentino Maxi Truffa. Maxi Truffa azzecca il primo stop della carriera e cambia gioco per la corrente Baciamerda. Bruttissima azione del Milan! Baciamerda supera l'ivoriano Babà e vede l'inserimento di Zuppetta! Fortunoso tunnel ai danni di Sciupalattimo e Zuppetta si trova campo libero davanti! Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta! Limite dell'area di rigore! Si prepara al tiro! Bordata pazzesca! Ragnateli ci mette la faccia! Palla sui piedi di Sifilide! Tiro! Ancora Ragnateli! Dalle retrovie arriva la m***ana! Tiro! Palo! Sfera raccolta dal francese Agnignignignì! Agnignignignì! Agnignignignì! Agnignignignì! È solo davanti a Ragnateli! Ma da dietro arriva Guguru! Rigore! Rigore! Rigore! Sconsiderato intervento della ciabatta africana che afferra Agnignignignì per i capelli, lo butta a terra!
4: Ti ammazzo, pezzo di merda!
3: E gli pesta ripetutamente la faccia sul dischetto per il più plateale dei rigori. Porco Diaz! Porco, porco Diaz! Vediamo che ad incaricarsi della battuta è il croato Smartfonovic. Gol! Gol! Gol! Ha segnato il Milan! Ha segnato il Milan! Qui a San Siro, dunque, il risultato è cambiato. Inter 0. Le emorroidi di quello scapestrato di... sto 0!
2: Massimo, ti prego di utilizzare un linguaggio più consono alla televisione di Stato. Dai, cane, che ci fai licenziare tutti. Cerca di essere meno di parte. Credo che anche Dio abbia capito che sei un interista sfegatato e la tua poco imparzialità ci sta mettendo in imbarazzo. Cazzo! Sporco!
3: Sì, chiedo scusa al gentil pubblico! Vorrei smentire le insinuazioni sulla mia propensione a tifare per l'Inter. Io sono un commentatore sportivo imparziale! E che cazzo! Torniamo al gioco! Tensione altissima qui a San Siro! Siamo nel terzo minuto di recupero e i ragazzi di Mister Strapazzotti attaccano a spronfottuto alla disperata ricerca del pareggio! Ora il capitano Centofalli a manovrare in favore dello svedese Satanasson! Da Satanasson pregevole corbezzolata a servire il brasiliano Tachipirinho! Tachipirinho punta Gnafai! Ubriacanti finte di nacchere e tocco in profondità per l'arrembante Sterpaglie! Sterpaglie dialoga con Ipo Brufenovic e vede lo scatto di uno stronzo con gli occhi. È Guguru! La vergogna d'Africa si trova a suo malgrado la palla fra i piedi e avanza verso la porta di Nonna Vulva facendo a spallate con il centrale basco Mazinga Zeta! Guguru, Guguru, Guguru! Si libera di Mazinga Zeta! È solo davanti a Nonna Vulva! Tiro! Gol! Gol! Gol! Gol di Guguru! Gol di Guguru! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Ah! Miracolo! Miracolo! Ma attenzione, che succede? Guguru non festeggia! Perché? Ora vediamo che va dall'arbitro e confessa: ho fatto fallo di Mazinga Zeta, dice! L'arbitro fa segno di no, ma Guguru insiste. Sul maxi schermo si vede chiaramente che non ha fatto fallo, ma il coglione è inamovibile e l'arbitro è costretto ad annullare il gol e fischia la fine dell'incontro. Porco Diaz! Porco Diaz! Ma io ti sputo! Pu, pu, pu! Merda! Merda! Sei una merda! Ah, ma t'acchiappo prima o poi! Ah, se non t'acchiappo! Il derby! Il derby ci ha fatto perdere questo coglione del cazzo! Muori! Muori! 1, 2, 3! Muori!
2: Bene, togliamogli il collegamento prima che possa dire qualcosa di poco professionale. Io sbaracco tutto e corro al tabacchino. C'è un mega ingorgo sul raccordo anulare e non vorrei rimanere bloccata nel traffico senza nulla con cui sbruciacchiarmi la fica. Ci risentiamo settimana prossima. Sayonara, pezzi di nulla.
3: Vieni qui, bastardo! Io non faccio come quei quattro idioti con la mira di merda che mancano Trump! Io ho una mira della Madonna! Ti ammazzo, bastardo!
4: Non mi prenderai mai!
3: Non saltare, che perdo la mira! Non saltare!
4: Johnny, pendi! Na na na na na!
3: Figlio della merda!
4: Non mi pendi! Na na na na na!
0: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ed ora la seconda parte di... Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Allora Marco, ti posso dire questo?
3: Sì.
2: Poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu a livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrai a strisciare dai signori e gli chiederai per piacere ridatemi i soldi, se no fai un assegno di tua tasca, perché l'agenzia deve scrivere tutto, è responsabile di qualsiasi transazione fino a quando Santina non mette il culo dentro. Santina poteva entrare, firmato il contratto, andare dalla proprietaria e dirgli sei una puttana. Lei comunque doveva entrare.
3: Questo me lo dai per certo?
2: Ma scusami, qual è una legge che io vado alla gentilità e senti non le voglio più? E questo va bene, niente, allora basta, mi tengo i soldi, finisce lì. Oh! Allora, c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
3: Sì, assolutamente.
2: Dai, lo chiamo, aspetta, stai lì.
4: Pronto?
3: Angelo?
4: Con chi parlo?
3: Sono Marco Mazzoli.
4: Sì.
3: Ciao, come stai?
4: Bene, grazie. Ok.
3: Allora, Santina praticamente col suo pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa. Ha individuato un appartamento lì nella zona sua. È andata all'agenzia, concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto non voglio più la casa, ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dar la casa.
4: Sicuramente se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario, quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente, se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita, e qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto deve avere le chiavi, è stato fatto un verbale di consegna dell'immobile?
3: No,
4: no, perché non è mai entrata,
3: esatto,
4: nell'immobile, quindi ci sono parecchi vulnus. Ci sono.
3: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
2: Ma è uscito male lui, eh?
3: No, è uscito bene, cazzo.
2: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con intelligente.
3: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, è come se fosse un mio parente.
4: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io okay, la leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
3: Perfetto. Ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
4: Va bene, pro bono pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
3: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
5: Pronto?
3: Oh, signora Santina, sono Alfio.
5: Sei Alfio, sto male, sai.
3: Lo so signora, io ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
5: voce. Bravo, hai saputo qua questo.
3: Oddio,
5: mi sento morire.
3: Aspetti, stia calma, mi ascolti un attimo.
5: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
5: Bravo, Alfio, perché non ce lo faccio più, tanto
3: sì,
5: male.
3: Però, signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama.
5: Dimmi.
3: Non fa.
5: Dimmi, Alfio, no. Tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
3: Sì,
5: tu?
3: Madonna,
5: ma questo piacere per me che non lo faccio più.
3: Mi ascolta?
5: Sì.
3: Allora, non...
5: Ti ascolto, Alfio.
3: Zitta. Non faccia più niente. Facciamo noi. Non chiami nessuno.
5: Fai tutto tu.
3: Sì.
5: Tu sei troppo buono con me, sai?
3: Sì, ma stia calma.
5: Sei sempre stato buono.
3: Lo so.
5: E mi hai sempre aiutato.
3: Lo so, va bene.
5: Molto bene anche.
3: Lo so, lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro. Signora, le ho detto, facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma.
5: Vai tu.
3: Sì.
5: Va bene. Ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
3: Lo so.
5: Tanto, voluto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
3: Va bene.
5: Per me, che mi aiuti.
3: Dai, che muore.
5: Buono.
3: Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie, signora, le voglio bene anch'io. Ci sentiamo domani.
5: Sì, ci sentiamo domani, sai.
3: Salve,
5: ciao,
3: sì, salve,
5: io ti
3: salve.
5: Voglio bene.
3: Anch'io,
5: bene.
3: Salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, in questo caso è Santina, una signora di 80 anni a cui abbiamo fatto mille scherzi ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh, lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva, perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105. Lo Zodi 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Leo. Allora, il foglio che stai portando
3: non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè, ma perché stai parlando?
2: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
2: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo!
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: settimana che manca qualcosa, eh?
1: Sì! Scrivetemi messaggio a quel numero di prima!
0: Ludovica, ma qual è l'argomento del giorno?
1: Gigi, non mi ricordo l'argomento del giorno! Vabbè, senti, metti un disco, va!
0: Ok, Ludovica, andiamo ai 10 secondi di intro!
1: 10, 9, 8!
0: Ludovica, non contare!
1: 6, 5, 4!
0: Ludovica, non contare!
1: Gigi, zitto, che mi fai perdere il conto! Ricomincio! 10!

0: oggi sono arrivati tantissimi, quasi tre.
1: Yeah! Fammi ascoltare.
2: Ludofica, è troppo bello ascoltarti in radio, sei fortissima.
1: No Gigi, questo qua non mi piace tanto, vai col prossimo.
0: Ma no, ti ha fatto i complimenti.
1: No, ne voglio ascoltare un altro.
3: Ciao Ludofica, la cosa che mi viene più voglia di fare quando ti ascolto in radio è buttarmi da un ponte.
1: Adoro buttarmi dai ponti, anch'io faccio sempre il bungee jumping nei weekend quando posso.

0: Cosa c'è, Ludovica?
1: Citazione, Gigi!
0: Ma non devi bussare sul vetro, basta che schiacci questo tasto qua!
1: Quante volte? Per quante volte devo schiacciarlo?
0: Basta!
1: Ma sai che mi diverto?
0: Ludovica, basta!
1: Fa tipo palestra! Dei polpastrelli!
0: Vai, c'è la citazione, dai!
2: Il nostro caffè è buono per tutti, diverse tesità, il caffeinato ha aromi particolari provenienti da diversi paesi produttori. Assaggiare il nostro capsule ti stupirà, vieni a provare il nostro caffè nei negozi, questo weekend assaggio gratis. E se acquisti la macchina del caffè avrai in omaggio 100 capsule.
1: Sto migliorando, Gigi!
0: Tantissimo, proprio bravissima!
1: Lo so, grazie!
0: Sta per finire il disco, mi raccomando, questa volta entra giusta.
1: Come questa volta, Gigi? Entro sempre giusta.
0: No, ogni volta no.
1: Ah sì? Allora io non ti parlo più, basta.
0: Dai Ludovica, mancano 4 secondi. Ludovica, 2 secondi. Ludovica. Ludo. Ludo, apri il microfono!
1: Non ci parlo con te, stronzo!
0: Ludo! Muco!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio domenica di sabato.
2: Un salutoso saluto amici sportivi all'ascolto per questa prima giornata dei gironi di ritorno di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi: Atene, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Olympiakos, e Praga, dove va in scena il derby degli insaccati fra i prosciutti di Praga e le mortadelle del Bologna. Ma andiamo subito a San Siro, dove il nostro Gianni Vago è riuscito a raggiungere il campione necrofricano, Mario Guguru.
3: Grazie, voce con la fica! Sono qui con uno che sembra fatto di cioccolato, da quanto è scuro! E anche lucidissimo! Sembra che qualcuno ci abbia passato la cera!
4: Uè, deficiente! Cazzo, fai lo spiritoso! Annusami le dita, lo senti l'odore? È quello della fica di tua madre!
2: Scusatemi, riprendo la linea dallo studio. Gianni, ti prego di evitare di fare battute con Gugu. Sappiamo tutti che è irascibile. Fagli le domande che hai sul foglio e basta!
3: Ok, ok, chiedo scusa alla signora col ciclo mestruale a ripetizione. Mario Guguru, sei diventato una star del calcio facendo più autogol di qualsiasi altro giocatore nel mondo. Come ci si sente ad essere famoso, nonostante tu sia ne***o?
4: Mi hai appena dato del ne***o? Brutto pazzo bastardo! Adesso mollo la partita e vado a cercare tutti i tuoi familiari e me li scopo tutti, ma tutti, tutti! E sai con cosa? Con questo...
3: Ammazza, non avevo mai visto una foca senza pinne e senza occhi!
2: Ammetto che non avevo mai visto un cazzo così poderoso. Chiedo scusa ai telespettatori per il rigagnolo di bava che mi scende sul mento e chiedo scusa anche a Guguru per l'impertinenza di Gianni Vago.
4: Se vuoi che ti dia una bella ripassata, segnati il mio numero di cellulare, ma prima consentimi di sfondare il cranio a sto pezzo di merda!
3: No, no, fermo Guguru! La legge vieta il pestaggio delle persone con evidenti handicap! Ho anche il certificato! Ai, mi fai male, è enorme! Basta, basta, nero!
2: Ammazza che legnate. Bene, benissimo. Mentre Gianni Vago viene tramortito dal cazzo di Guguru, noi ci colleghiamo con Massimo Voltaggio, che si trova ad Atene.
5: Grazie studio! Subito nervi tesi qui nella patria degli yogurt scaduti! Al quinto minuto ammonito Guguru, colpevole di un brutto fallo di reazione dopo il tentativo di succhiotto del suo diretto marcatore Ricco Nalidis. Pregevole tunnel ai danni di Aristorpiole, triangolo con fischio d'Africa e perfetta apertura in favore della corrente scimmiatonica. Scimmiatonica. Cross in mezzo per Guguru, braccato pelvicamente da Ricco Nalidis. Guguru e il greco con rossetto lottano per il possesso del pallone ed è Guguru ad avere la meglio, lanciandosi verso la porta avversaria mentre Ricco Nalidis lo insegue stile Anna Magnani in Mamma Roma. Il terrore anale sembra avergli messo le ali ai piedi e Guguru è già a tu per tu con Pirlaghiros. Guguru si prepara al tiro. No! Con un disperato tuffo, Ricco Nalidis riesce a solleticare i coglioni dell'attaccante africanese proprio all'ultimo momento. E la palla finisce abbondantemente a fondo campo. Porco, porco di quel maialissimo... Qui ad Atene il risultato rimane invariato. Inter 0, calabresi poveri 0. Linea alla pubblicità!
6: Noi di Didel lo sappiamo, sono le gambe a farvi entrare. Questa settimana speciale italiano. Filetto di tonno allevato all'aria aperta e pescato a mano da mani italiane a 1,99€. Olio di olive spremute a freddo con freddo italiano e raccolte a mano da mani italiane con tutte e cinque le dita italiane a 1,99€ al litro. Patatine fritte precotte e surgelate a mano con surgelo italiano a 1,999€. Didel. Anche no!
5: Ed eccoci tornati in diretta! Siamo al 90esimo ed è sempre l'Inter a comandare il gioco alla ricerca del vantaggio. Tre i cambi effettuati da Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Fuori Ciuppafogna, Rombo di Figa e l'egiziano Alisei Merdaz, autori di una prestazione sottotono, e dentro tre attaccanti, il francese Spasticò, il brasiliano Vulvafrigna e l'italo molisano Cacio Caprone. Ed è proprio la mezzala di Neanderthal a lanciarsi sulla fascia mentre entriamo nel secondo minuto di recupero. Cacio Caprone serve Juve merda. Il colombiano attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso pallonetto. La pantera con la cappella nei parastinchi controlla il pallone e punta la porta di Pirlaghiros, affrontato dall'onnisborrante Rikkonalidis. Ultima occasione della partita. Guguru, Guguru, Guguru! Rikkonalidis lo strattona! Guguru restituisce la cortesia! Rikkonalidis lo palpeggia! Guguru fa lo stesso! Il greco lo accarezza con malizia! Guguru arrossisce! Ma che succede? No! No! Che cazzo fai? Limonano! Limonano! Rikkonalidis e Guguru si disinteressano della sfera e iniziano a slinguazzarsi come due ubriachi al limite dell'area di rigore! Ma no! E l'arbitro fischia alla fine dell'incontro. Ma porco! Porco, porco, porco, porco, porco! Ah! Prendimi, prendimi, ora Dio! Non voglio più vivere in questa valle di lacrime! Ah!
2: Per oggi direi che può bastare così. Io smonto baracca e burattini. Stanotte mi attende un'altra mestolata di cazzi etilici fra i sacchi a pelo della stazione.
5: Idis e Guguru si disinteressano della sfera e iniziano a slinguazzarsi come due ubriachi al limite dell'area di rigore. Ma...

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
3: E trasformarli in scherzi
2: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
3: Nasce
2: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
4: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione, sì, di questo ex elettricista di Pordenone, sì, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
5: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
4: Esatto.
5: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
6: No, dica.
5: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
6: Sì.
5: Sì, ecco, mi deve scusare, siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco, ha presente là dove c'è tutta quella zona di boscaglia?
6: Cioè quella,
5: sì,
6: zona.
5: Sì. Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori, sì, piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e sì, vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
6: È di mio proprietario, ma non è in vendita.
5: Non la vende, ok. Senta, no, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
6: E dipende cosa mi dà.
5: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua in uno studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
6: No, vabbè.
5: Un attimo che glielo passo, eh. Si chiama Lullalla. Un attimo.
7: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Signor Luciano?
6: Sì.
7: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
6: Certo, esatto.
7: Sì, sì, sì. Non so se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. Allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
6: mi dica dove mi metto, il problema è tutto lei. Io ho la residenza, l'ha data dal comune, si figura.
7: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
6: È di mio fratello, il terreno è non è in vendita.
7: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
6: Ma quella non si rompe mai, sai?
7: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamoci d'accordo. Senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equipe e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei ball?
6: Aspetta un momento. Io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
5: Sì, ma noi non ce ne frega comunque un cazzo.
6: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
5: Nel senso che io potrei tranquillamente dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua

0: baracca, capisci? Invece
1: le perché do... non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
0: Invece le do 5.000 euro, si leva a corte, dorma in una Golf abbandonata.
1: 5.000 euro, non mi faccio neanche una f***a, neanche sua moglie.
0: Guardi, allora facciamo così, do 2.000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
1: Come li mandi, così do, prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
0: Non faccia l'eroe.
1: Allora, senti, non sono eroe.
2: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira pure di patate, ha capito?
1: Ma me lo mandi, me lo mandi. Vada tranquillo.
2: Non varrà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia a mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
1: Lo faccia lei.
2: Non vorrà mica che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
0: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
3: Fight.
1: La fai finita o no?
0: Pronto?
1: Hai fai finita o no? Mi hai rotto i coglioni.
0: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
1: Vengo a prenderti là e ti spacco il culo. No, hai capito?
0: Allora
1: vai a fartelo mettere.
0: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi. Pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
2: Ma senti. No, aspetti.
0: Proprio esce dalla notte, guarda in alto per vedere che giornata è, un falco predatore gli strappa gli occhi.
4: L'incubo italiano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un buon porcone a tutti amici sportivi all'ascolto per questa ultima giornata del girone di andata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Monaco dove l'Inter affronta il Bayern di Monaco e Parigi dove il Paris San Gennaro ospita l'Atletico Luigi. Ma andiamo subito a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Partita piena di emozioni qui al Westfalenstadion Stadium. Sono già 5 le occasioni da gol create dai ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Purtroppo tutte sventate dal fortissimo portiere polacco Paratoski. Ora è l'Inter che manovra con Gastrite. Gastrite salta il rumeno nigeriano e allarga per il terzino Banana Nonna. Banana Nonna, Banana Nonna, Banana Nonna. Triangola con l'argentino Scarabocchio e cambia tutto per la corrente Putiferio. Putiferio, Putiferio, Putiferio. Vede l'inserimento del serbo Turpiloskovic e lo serve con un preciso tocco in profondità. Turpiloskovic evita l'intervento in scivolata del finlandese, lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas e arriva sul fondo. In area c'è Guguru tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Cross in mezzo.
4: Mi sono scopato tutte le vostre madri.
3: Guguru può dire quello che vuole, tanto il pubblico lo venera lo stesso. Rovesciata di Guguru, respinta di Paratoski, ancora Guguru, tiro! Paratoski ci mette una pezza, palla nuovamente sui piedi di Guguru, tiro potentissimo! Paratoski blocca senza problemi, si benda gli occhi con la fascia da capitano e dice a Guguru: "Toh, tieni, riprovaci!" E gli passa la palla.
4: Grazie, figlio di puttana! Stasera mi inculo tua madre!
3: Guguru è solo davanti al portiere bendato, tiro, fuori, fuori, porco... di quel tedeschissimo lurido impestato. Qui a Monaco dunque il risultato è invariato: Inter 0, nazisti delle aspirine 0. Linea a Gianni Vago.
5: Ti ringrazio voce, qui c'è uno stadio. All'interno dello stadio i guardatori di eventi sportivi sono ordinatamente ammucchiati in formazione ovale come legionari romani pronti a piombare sul nemico. Nella piscina d'erba sotto le nostre narici, due quasi dozzine di aitanti giovinotti sgambano, saettanti, come levrieri di razza, con il preciso proposito di portare lustro alla fazione che essi rappresentano sotto le gagliarde uniformi di giuoco, stirate con amore dalle fedeli e caste mogli, che col cuore colmo d'angoscia attendono il loro ritorno davanti tepore al focolare domestico. Che emozioni fascistissime! Linea alla faccetta nera nello studio.
2: Gianni, ho capito che il mondo sta virando pericolosamente a destra, ma ti ricordo che il vento fa presto a cambiare. Se tra un paio d'anni non vuoi ritrovarti senza lavoro e con la casa svaligiata da Fassino, ti consiglio di mantenere un tono neutrale. Noi intanto torniamo a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Qui al Westfalenstadion Stadium le sorti dell'incontro sono totalmente cambiate. Dopo le 59 occasioni da gol sventate dal portiere Paratoski, l'Inter ha rinunciato completamente ad attaccare e si è chiusa a ricchione nella propria metà campo. Ora è il Bayern a imbastire un'azione d'attacco con il serbo Nervosetovic. Nervosetovic cambia gioco per lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Il finlandese salta gran storpio e serve l'urugiaggio yogurt nero. Tutto il Bayern si riversa nell'area di rigore nerazzurra. Ma attenzione! Dalle retrovie arriva addirittura il portiere Paratoski, inseguito da Guguru. Yogurt nero lo serve con un colpo di tacco. Paratoski e Guguru fanno a spallate.
4: Annusa le mie dita, annusale! Sanno della fregna di tua madre.
3: Ed è il giocatore africoleso ad avere la peggio, rotolando come una cazzo di marmotta ubriaca fuori dal terreno di gioco. Paratoski è al limite dell'area di rigore. Tiro, gol, gol, gol, gol di Paratoski. Porco, porco. E mentre l'estremo difensore polacco festeggia sostituendo la propria erezione alla bandierina del calcio d'angolo, noi ci lanciamo nel vuoto. Addio!
2: Bene, tutto bene, tutto benissimo. Se volete scusarmi, ora io vado a scaricarmi un'app che ti dice dove bivaccano i barboni più scopabili della città e vi do appuntamento a settimana prossima per la diretta della fine del mondo. Buona apocalisse a tutti.
1: Lo Zoo di 105.

0: Bene, benvenuti a una nuova calzamaglia, maremma di puttanazione, di cose di senso obliquo, dei morti, dei crimini. Oggi siamo pieni di bava, ma salutiamo subito il nostro stroppione che si chiama Carmelo Abate. Ciao Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ci sono le genti che muoiono, che morte sono finite e che io che ci posso fare? Che ho il servizio a Tremtendon e simile alla barca di Bamba. Salutiamo anche la nostra Sebastiana, il centralone. Bella figa! Sebastiana! Brava, buona, coi boccoli alle nane! Ma andiamo subito nel visto delle cose ricostruite con il servizio di Beppe Peppe. Ciao dai, servizio dai!
2: Sono le 8 di sera. Il dottor Zivago sta guardando come ogni sera il programma di Barbara D'Urso su Canale 5 mentre si provoca piacere personale, l'atto masturbatorio compulsivo e la dannazione per Zivago. Gli è costato un matrimonio e una carriera da ginecologo. Nella miseria della sua dimora, Zivago passa intere giornate a masturbarsi.
3: Ah, quant'è bello, masturbarsi. Ah, che dannazione che ho per questa di masturbazione. Bella Barbara D'Urso. Ah, ti lecca capezzolo. Ah sì, attaccata alla televisione. Ah, sento mio bel pene che sta per fare spruzzo. Ah, ah.
2: Zivago è intento a leccare lo schermo della televisione, nel bieco tentativo di immaginare il seno della D'Urso fra le sue labbra. La scena è agghiacciante. Ma nonostante tutto, nella sua solitudine, tale pratica è l'unico sollievo alla sua vita grama. Ma ecco che di colpo la sua attività viene interrotta da un colpo di pistola.
3: Che belle tettone che hai! Oh! Questa di colpo di pistola! Ho sentito colpo di pistola!
2: Ancora con il pene fra i palmi e un fazzoletto di carta vuncio, il Zivago corre spaventato verso l'ingresso di casa, forse per chiedere aiuto, ma inciampa in una tagliola per orsi che gli stacca il piede di netto.
3: Chi è essere entrato in casa mia ha fatto colpo di pistola? Devo correre fuori di casa a chiedere aiuto! Non ho neanche tempo di rivestirmi! Aiuto! Aiuto! Il mio piede distaccato dal mio corpo. Io sono medico, so che sto per morire dissacquato. Che cosa sta succedendo?
2: Fra una bestemmia e l'altra, il povero Zivago non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che viene colpito alla testa svariate volte con una manciata di conigli modificati geneticamente, del peso approssimativo di 28 kg l'uno, trovati in seguito sul posto, morti anch'essi.
3: Che puzza infernale come di lepre! Riconosco pelo! Questo è coniglio! Porca troia, quanto è grande questo coniglio! Ah, che male, conigliate in faccia!
2: Le tremende conigliate tramortiscono il Zivago, che accenna ad un'ultima disperata difesa, sputando palline di carta con una penna Bic, svuotata della sua ricarica di inchiostro. Ma è tutto inutile.
3: Maledetto aggressore bastardo! Meno male che io a scuola elementare ero bravo con penna svuotata e sputa palline! Faccio palline di carta... Tieni, bastardo! Lasciami in pace, bastardo!
2: A questo punto, l'aggressore, forse stremato dallo sputacchio di palline di carta piene di saliva, sferra un tremendo colpo di cetra in pieno volto. La cetrata gli è letale.
3: Tieni, bastardo! Che cos'è questo rumore di strumento? Quasi medievale! Cetrata in faccia!
2: A questo punto, gli inquirenti sono sulle tracce degli zombie del famoso quartetto che ha cantato tante sigle negli anni 70, i cui corpi non sono più nelle fosse cimiteriali. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, che non ci ho capito i cazzi, ma siamo novelle a serve la taglierina. Ma perché dico io, sono verde? Che cosa non si spugna? Ma siamo i social nani, sentiamo le persone. Sebastiano!
4: No, non chiamo nessuno!
1: buona!
0: Bene, non chiama mai un cazzo di nessuno brava, non si serve mai, le che la figa, cioè, non servi ma servi, c'è la figa in studio, mi chiede così un cane, ma ci siamo finiti in tempo, andiamo a casa che ho la pimpa blu sul comodino, coi peli rasta che c'ho Silvan canaglia pisabrucia. Dai!

0: Only a 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna man.
1: Le nuove avventure di Zizzagna man.
3: Zizzagna man.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagna man.
5: Sono Zizzagna man, il re dei zizzagnate.
1: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagna man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
4: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Spesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
7: Se lei non si lava le
9: scendere,
7: scendere,
9: che sono a tre piani che devo scendere!
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega!
10: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagna?
5: Sono Zizzagna! Piacere!
6: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un petone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di
5: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Vada fuori, maiale!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: Stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagname non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
5: Pinchio quello del cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagna man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Ennio, Rosso e Verdone. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre! Via il culo, bastardo!
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Ciao, sono Enzo!
2: Ma che?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
2: Di mio fratello?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Ma siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
2: Ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Enzo.
3: Ciao, sono Enzo!
2: No, chi sei Enzo? Enzo!
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo!
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
2: Ma scusa, ma mio fratello non capisce!
3: Ma eri peribile da qualche parte?
2: Ma dove devo venire?
3: Eri intracciabile?
2: Ma chi deve essere intracciabile? Chi?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
2: Ancora? Ma mio fratello non c'è! Non c'è! Ma chi sei, Renzo?
3: Ciao, sono Enzo!
2: Ma hai sbagliato numero, eh?
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo, porco! Come ti chiami? Ma io non ti conosco! Hai sbagliato il numero!
3: No,
2: ma
3: no,
2: se
3: ti
2: chiama Ennio, eh! Ma Renzo, Ennio!
3: No, no, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro.
2: Ma dove sono venuto prima? Sono stato in casa, bastardo! Ma io non sono osso!
3: Senti, ma tu pensi che le cose del genere...
2: Cosa vuoi?
3: Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare
2: bene? Ma che cosa mi deve interessare? Cosa?
4: Certo, d'accordo.
2: Renzo!
4: Certo.
2: Ma anche te mi fai arrabbiare, porco...
3: Pronto,
2: dimmi!
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
2: Ma quanti ne hai te, bastardo? Ma che parlo di scatto non ti devo dire quanto di io! Ma di dove... Dove sei?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
2: Ancora?
3: Cioè,
2: ma hai chiamato? Me l'hai già detto, Enzo! Ma io fratello non c'è! Non c'è, Enzo! Ma che cosa?
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo! Mio fratello non c'è! Cosa vuoi da mio fratello, porco? Non mi fai salire il sangue alla testa, tu bastardo! Ma che cosa vuoi? Renzo! Porco ma che cosa vuoi da me? Ennio! Dio, blanda, bastarda!
3: Pronto?
2: Vai a fanculo, pronto, la m***a pronta! Ho pronto la m***a! Bello, no, madonna, ce l'ho sempre pronto, porco! Una madonna!
3: Ci sentiamo allora!
2: Ma io non fa culo, to bastardo!
4: Va bene, ciao!
1: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.
5: Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un caloroso fanculo, amici sportivi, all'ascolto per quest'anticipo della 12ª giornata di Serie A. Un solo campo collegato quest'oggi, San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti affronta l'Atalanta di mister Muratori. Questa mattina il nostro Gianni Vago ha avuto modo di intervistare l'attaccante nerazzurro Guguru, al centro di numerose voci di mercato dopo una striscia di 28 partite senza gol. Prego Gesù di far partire il servizio.
2: Siamo qui con il campione ghiotto di melanina, Mario Guguru. Guguru, pare che ti vogliono vendere al mercato come una triglia qualsiasi. Come reagisci a queste voci scritte grosse sul giornale rosa? Sei preoccupato per una possibile cessione?
3: A me ne sbatto il cazzo! Guarda come me lo sbatto! Io guadagno 9 milioni di euro all'anno. Possono mandarmi pure in Groenlandia per quanto me ne frega. Tanto puttane e birrette ci stanno dappertutto!
2: Per un giovane di 45 anni, ma non sei dispiaciuto di lasciare i tifosi della squadra che rappresenti, di cui ora mi sfugge il nome?
3: I tifosi per me contano meno delle nane. Sono un branco di disadattati, feccia infame, e se mi bucano un'altra volta le gomme del Lamborghini, finisce che gli fotto tutte le madri al loro funerale.
2: È sempre bello quando un atleta parla a cuore aperto. Ti auguriamo di fare molti canestri quest'oggi, Guguru. Linea alla vecchia, a volte scopabile, a volte no.
3: Hai detto canestri? Ma che cazzo di mongo sei? Perché ti mandano a fare le interviste? Di chi sei, figlio? Lo so io di chi sei, figlio. Di quella puttana che mi sono inculato ieri sera. Annusa le dita. Senti l'odore della cagna che ti ha creato.
2: Aia, aia, aia, no, fermo, metti via la foca senza pinne. Aia, aia.
1: Bene, mentre Guguru prende a cappellate il nostro Gianni Vago, è il momento di entrare nel vivo dell'azione. Mentre io sveglio il barbone a cui sto insegnando l'arte dell'amore imbavagliato, noi andiamo a San Siro da massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Partita molto accesa qui al Meazza! Al settimo minuto ammonito Guguru, colpevole di aver spento una sigaretta nell'area di rigore avversaria. Ora è l'Atalanta che attacca con Yaya Pure. Livoriano allarga per la corrente Putridoni. Putridoni è pressato da Gran Storpio e cambia tutto per il serbo Vaginismovic. Il trequartista atalantino resiste al pressing di Mosca Fonzi, triangola con Negro di Notte e si prepara a effettuare il cross. Area di rigore intasata. Tutta l'Inter a difesa della porta di Ragnateli. Cross di Vaginismovic. Uscita a pugni chiusi di Ragnateli. Ma Guguru lo anticipa. Anche lui a pugni chiusi. Fallo di mano. Rigore. Rigore per l'Atalanta. Fallo di mano di Guguru. Puttana la... Ah! Ah! Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Ditemelo! Gol! Gol! Gol di Maxi Trota! Ma... bastarda! A San Siro il risultato è cambiato. Inter 0, Veneti di Montagna 1. Linea ai consigli per gli acquisti. Porco... Ma che cazzo incitate quel n***o di merda? Bastardi, maledetti!
5: Non ci posso credere. Guguru, anche tu fai la spesa ai magazzini poverini?
3: Ma manco morto! È una pubblicità! Mi pagano per convincere voi pezzenti a comprare sta merda da 4 soldi!
6: Oddio! Il grande Guguru ai magazzini poverini! Non vedo l'ora di dirlo a mio marito!
3: Ecco, brava! E digli pure che te l'ho buttato nel c***o, brutta zingara mancata!
7: Mi hai convinta con il tuo charme, Guguru. D'ora in poi verrò sempre a fare la spesa ai magazzini poverini.
3: Magazzini poverini! Prodotti di merda probabilmente tossici per pezzenti infami come voi. Parola di Guguru.
1: Io ci compro i vibratori, usa e getta ai magazzini poverini. Una scelta obbligata quando li devi condividere con senza tetto con un'armatura di croste. Ma torniamo San Siro, da massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Inter arrembate in questi minuti finali. Ora la formazione di mister Strapazzotti continua la sua disperata ricerca del pareggio. Conficca la cagna. L'argentino attende l'inserimento di Jerry Cacca e lo serve in profondità. L'equadoregno salta l'indiano Shambalabalabumbum Gnam Gnam. Evita l'intervento in scivolata di Pistorius e la mette in mezzo con una pregevole rabona. Guguru salta contrastato da tonno di frollo. Colpo di testa di Guguru. Palo! Ancora Guguru! Traversa! La Fristanco si ritrova il pallone fra i piedi e mira all'incrocio dei pali. Tiro! Incrocio dei pali! Pallone recuperato da 100 falli. Il capitano nerazzurro si trova davanti la porta vuota. Si prepara al tiro. Guguru prende possesso della sfera, si gira, colpisce il pallone con una forza simile a quella di Thanos e raggiunge la rete avversaria facendo autogol! Ma no, ma dai! 29 autogol in una sola stagione! Ma clerata, ma io lo uccido! Porco!
1: Ottimo, e mentre io cambio le batterie al mio vibratore per barboni in attesa che il mio amico nel sacco a pelo esca dal coma etilico, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sayonara masnada di cafoni inchiavabili.
4: Ma smettetela, che cazzo lo incitate? Cane quel malinciato, basta, basta!
3: Vado a scoparmi le vostre madri! Ciao, merde!
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is a zoo.
10: Nina, nina, nina.
9: This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo.
10: Nina, nina, nina.
9: This is a zoo.
10: Peterlizia.
3: Vai, dai!
11: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
12: Tutto il resto è già.
13: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini, si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato, muore a 87 anni e a parte essere una notizia da prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace, Riina, Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
14: È morto, e quindi?
13: Sì. Ci sono persone, che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
14: No, no,
13: no.
14: Assolutamente.
13: Perché?
14: Perché ha fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
13: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia? La mafia?
14: Sì.
13: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge?
14: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
13: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
14: No,
13: non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
14: Nel mondo sociale.
13: Nel mondo sociale.
14: Sì.
13: Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco, se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
14: Tu ti sei infilato nel culo per cosa? Queste cose.
13: Ce la fa a parlare, sì?
14: No, ha cagato male stamattina.
13: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
14: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
13: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
14: Ma insieme al bridge.
13: Insieme al bridge.
14: Lei con Marzullo si fa anche le scopate.
13: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
14: E quindi?
13: E quindi, allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
14: La merda.
13: La merda. Oh, vedi che ci è arrivato.
14: Merda.
13: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
15: Ma che magunda? De mattina, orario. Vabbè.
13: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
15: Ma quale sannita?
13: Non lo so. Con sembra un muazzin sul minareto che officia.
15: Mi piace perché parli veloce, non so se è uno scherzo,
13: sì.
15: No.
13: Ma è lei che sente lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
15: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua. Dai.
13: Sì, ma che cosa? Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
15: No, lo
13: perché lei
15: facendo,
13: non ce l'ha, lei è come il bigino, lei non ha il cazzo.
15: Mi metto, lo stai misurando con me.
13: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei. Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di Totò Riina e di come viene celebrato sui social network?
15: Che non me ne fotto un cazzo.
13: Non gliene fotto un cazzo?
15: No. Ti cambia qualche cosa se personalmente.
13: Ma non ne faccio una questione personale, ebete!
15: No, la stai facendo, perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
13: Io sto facendo. Ma che cazzo la conosce? Se domani,
15: appunto,
13: se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo. Non venga a piangere sulla sua tomba, non me ne frega un cazzo.
15: Che brava, molti aggettivi conosci.
13: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-mafia adesso? Dica.
15: Meraviglioso.
13: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose.
15: Come sui cazzi?
13: Come sui cazzi? Lei è un pensiero fisso.
15: Lo
13: capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera, eh?
15: No,
13: lei è un contronatura,
15: no,
13: un piliculo?
15: No.
13: È piliculo lei?
15: A me piace, sì, a fiumi.
13: A lei piace il cazzo a fiumi?
15: Certo.
13: Lei si prenderebbe un Nilo di cazzi? Un Rio della Madre, un Tevere di cazzi?
15: Sì, un Tevere sì.
13: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
15: Sei un grande, veramente, sei un grande.
13: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa. Dai, vaffanculo, dai. Un altro.
15: Può
16: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
13: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
16: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
13: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
16: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, dalla morte di Totò Riina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
13: Sono molto d'accordo con te.
16: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno sì, ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo e non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
13: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda. Secondo te la mafia è ancora all'interno dello Stato? Ha cambiato semplicemente il modo di approcciare?
16: Lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
13: Dillo.
16: Lo Stato è la mafia.
13: Lo
16: Stato è la mafia, deve andare a fare il culo.
13: Grazie mille.
16: Deve andare a fare il culo, che momento è questo, porca puttana.
13: Non ti incazzare, Lupomane, che ti cascano i capelli, dai.
16: Ma non lo so, ma tu sembri normale che uno Stato oggi, ancora, che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo Stato ci tiene. Scusami, mi viene.
13: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto. Con quello che si vede in giro, è giusto.
16: Va bene.
13: Lupomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
16: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte dei più deboli.
13: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli, a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
16: allora,
13: Lupomane.
16: Sei stronzo,
13: sì, sono stronzo.
16: Anche i deboli devi aiutare, non me ne frega un cazzo. Scusa, vaffanculo, pure te, mo.
13: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
16: Ah, quindi sei un venduto pure tu.
13: Sì, ma anche tu,
16: mi stai deludendo,
13: vai,
16: mi stai deludendo, Giuseppe.
13: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai.
16: L'importante è che non mi porti nel culo, l'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
13: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così, dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
16: Come sempre, Teofil, Tiro Spag, Tiro Cazzo Cadafè.
13: Ciao Lupomane, un abbraccione, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono Wendell e questo è Wendell, è l'appuntamento degli scherzi telefonici con le voci campionate. Oggi utilizzeremo la voce di Mr. X, il cattivo della Tana delle Tigri. Siamo pronti? Andiamo! E poi ti spacco tutto, cappella!
2: Pronto?
3: Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
2: Pronto?
3: Hai forse dimenticato la legge della Tana delle Tigri? Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
2: Pronto?
3: Hai forse dimenticato la legge della Tana delle Tigri?
2: Che, sei impazzito? Ti manca qualcosa?
3: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
2: Ah, e qual è il traditore, lei?
3: C'è una legge ferrea che impone al lottatore della Tana delle Tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
2: Va bene, tu insieme a me.
3: Niente scuse! Non ammetto errori, capito? D'accordo? Questo è tutto.
4: Uno stronzo.
3: Aspettare?
4: Aspettare, corncati.
3: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta della Tana delle Tigri. Sei un elemento promettente per Tana delle Tigri. E questa volta pagherai con la vita.
4: Oh cazzo.
5: Cappella.
6: Chi è? Fraffangula mamma, da te stato la puttana lurida.
3: Ok.
6: Ma stronzo.
3: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta.
6: Fraffangulo, stronzo.

0: A cornuto!
1: Niente scuse!
0: A cornuto!
1: E questa volta pagherai con la vita!
0: Tua madre è una grande puttana!
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire!
0: Scemo!
1: Non ammetto errori, capito? D'accordo?
0: Che cazzo di soddisfazione c'hai, stronzo? Stronzo!
1: Questo è tutto.
0: Te rompo il culo, disgraziato.
1: In bocca al lupo.
0: Pronto?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Tua madre è una grande puttana.
1: Perché?
0: Hai capito, stronzo di merda, che non sei altro?
1: Molto bene.
0: Scemo. Ma mo telefono alla SIP e vede chi è che. Ma la vagna di tua madre, fatti conoscere, ti spacco il culo.
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Scemo, stupido, cretino.
1: E questa volta pagherai con la vita.
0: Ha cornuto.
1: In bocca al lupo.

Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p***a di tua madre, quella p***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se senti Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle
3: schifo.
9: Banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
8: Faccia a Faccia.
0: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
12: E basta, scusa!
13: Oggi verranno utilizzate le voci prese dal famoso film italiano, Amici miei, con lo scappellamento a destra.
14: Pronto?
15: Pronto, sono io.
14: Pronto?
15: Pronto.
14: Chi è che parla?
15: Trabbiata Piocco, come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
14: Come?
15: Con lo scappellamento a destra.
14: Io non capisco niente.
15: Pronto?
14: Pronto.
15: Trabbiata Piocco, come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
14: Ma io non capisco niente. Ma non può parlare scandendo le parole.
15: Non mi ha capito bene. Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
14: Ah, capito, se non sfondo.
15: Grazie.
14: Ho capito bene, allora.
16: Pronto?
15: Sorella?
16: Sì?
15: Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
16: Come?
15: Non mi ha capito bene.
16: No, non ho capito.
15: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata. Con lo scappellamento a destra.
16: Ma tu sei un cretino.
15: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
16: Se sei un cretino, non pazzo, puoi andare sì in ospedale e sì puoi andare al manicomio, va bene?
15: Grazie.
17: Buonasera.
15: Pronto?
17: Pronto?
15: Sorella?
17: Chi è?
15: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
17: No, assolutamente no, non capisco niente.
15: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la super cazzola brematurata.
17: Senta, non la sento.
15: Con lo scappellamento a destra.
17: Cosa?
15: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
17: Cosa?
15: Ti leccherei dalla testa ai piedi. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli.
17: Ma la fa in culo.
18: Pronto?
15: Sorella?
18: Pronto?
15: Pronto, sono io.
18: Pronto?
15: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
18: Chi è che parla?
15: Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
18: Ma chi cazzo? Pronto?
15: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
18: Ma chi sei? Chi parla?
15: Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
18: Ma vaffanculo.
17: Pronto?
15: Sorella?
18: Pronto?
15: Pronto, sono io.
18: Ma chi sei?
15: Terapia tapioca come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
18: Ma chi parla?
15: Con lo scappellamento a destra. No, eh?
18: Ma vaffanculo, va.
15: Grazie.
0: Faccia a Faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.

0: In questo Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone, un classico degli scherzi telefonici perché funziona sempre. Andiamo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
1: Chi sei?
2: Io sono un amico da tuo fratello.
1: E chi sei?
2: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa.
1: Ma vedi che hai sbagliato.
2: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
1: Ma chi sei? Posso sapere chi sei?
2: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
1: Ma chi cerchi tu?
2: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
1: Ma che cosa?
3: Ma non c'è bene! Bello, non sei neanche della nostra città, lascia perdere, ciao!
2: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo...
0: Da richiamare immediatamente.
1: Pronto?
2: Oh!
1: Pronto?
2: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
1: Ma chi sei?
2: Un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
3: Ma in Polonia? Ma quale Polonia?
1: Ma chi cerchi? Ma chi cerchi? Sapere il nome di chi cerchi?
2: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Oh!
1: Tua sorella, chi sei?
2: Senti,
3: noi non possiamo perdere tempo. Stiamo lavorando, va bene? Questo è un ufficio, per favore non chiamare più, ciao.
2: Ci sentiamo allora.
1: Ma che meraviglia, addio.
2: Va bene.
0: Presto Wender attiva la funzione vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Pronta?
2: Oh!
1: Uè, la devi smettere, va bene? Io non conosco nessuno e non voglio avere a che fare con le persone strane, va bene? Senti, non parlare più perché mio padre fa il carabiniere, non ci perdo niente a ti fa venire a ti addossare, va buono?
2: Ci sentiamo allora.
6: Ciao.
0: Attenzione, perché il prossimo essere vivente è veramente da buttare nella spazzatura.
2: Pronto?
6: Pronto.
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Ciao.
2: Io sono un amico da tuo fratello.
6: Ma chi è?
2: Niente, no, ho chiamato per dire...
6: numero.
2: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
6: Ma che ne so, ma ha sbagliato numero.
2: Oh.
6: Perché non lo so con chi può parlare.
2: Senti. Ma a te,
6: ha sbagliato numero.
2: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe? Senti. Senti.
6: Vabbè.
2: Senti, eri intracciabile?
6: Ma chi è intracciabile?
2: Eri intracciabile?
6: Chi è?
2: Eri intracciabile?
6: Chi è intracciabile? Chi è detto intracciabile?
2: Ma eri peribile da qualche...
6: Sposare.
2: Ci sentiamo allora.
6: Ah, vabbè.
2: Va bene.
6: Ciao. Ma uno che parla...
0: Andiamo a colpire un piccolo paesino in provincia di Perugia.
7: Pronto?
2: Ciao, sono Enzo.
7: Enzo il benzinaio?
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: No, non ci conosciamo.
2: Io sono un amico da tuo fratello.
7: Quale fratello?
2: Niente, no, ho chiamato per dire
7: una
2: cosa.
7: Ma quale fratello?
2: Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana.
7: Ma che cazzo?
2: Nel senso,
7: ma chi è lei?
2: Siccome mi si è creata una situazione
7: strana. Me lo
2: strana,
7: vuole dire?
2: Nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
7: Ma si fermi!
2: Un viaggio che mi ero organizzato
7: perché
2: un po'.
7: Perché non ci sto capendo un cazzo.
2: No, l'hai detto.
7: Ma
2: e
7: cosa ho
2: io
7: detto?
2: L'hai detto.
7: Ma che cazzo ho detto io?
2: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
7: Ma che cazzo me ne frega a me del suo viaggio in Polonia?
2: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
7: Ma porca.
2: Per
7: ma quale fratello?
2: Parte?
7: Ma lei è matto!
2: Era intracciabile? No, ma perché se io lo so prima mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza...
7: Mi ascolti molto bene, ma stia attento, perché non mi ripeterò. Qui non c'è nessun Enzo. Io mi chiamo Arnaldo e lei mi ha chiamato a casa mia.
2: Certo.
7: Ok? Ora la saluto perché devo finire la zucca di legno.
2: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci? Cioè nel senso
7: ha capito?
2: Che io... Senti,
7: lei mi sta disturbando.
2: Senti... Oh,
7: lei
2: senti,
7: mi sta rompendo
2: te,
7: i coglioni.
2: Esempio, una cosa del genere, cioè ti interessa.
7: Porca Michele. Michele, sono andato dai carabinieri, certo, per farmi dare il tuo numero di telefono, ma non me lo danno.
2: Certo,
7: ma ho saputo che vai tutti i giorni al campetto di calcio a sparare i petardi.
2: Ah.
7: Pensa quanto sei stronzo.
2: Ah.
7: E vicino a quel campetto c'è una cabina telefonica.
2: Certo, certo.
7: E quella è la cabina da dove mi chiami.
2: No, ma senti, no, per
7: curiosità, da casa mia sono 4 chilometri. Io 4 chilometri li faccio in un secondo.
2: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare.
7: Michele, sono andato dai carabinieri,
2: certo,
7: per farmi

0: fetta di spugna, girocollo, tipo mare.
1: Il girocollo te lo faccio io con una chiave inglese. Te la svito quella testa di merda.
0: Io ero quello che stava dietro di te con una maglietta di spugna,
1: no!
0: Girocollo, tipo mare.
1: Tu non stavi dietro di me. Vabbè. Da nessuna parte.
0: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi
1: ma
0: che
1: c'avevi... Ma che cazzo stai dicendo?
0: Vabbè.
1: Ora vattene a fanculo.
0: Ci sentiamo allora.
1: Ci sentiamo un paio di coglioni.
0: Beh, ancora a casa stai?
1: Sì, sono a casa. Porco...

0: with the... Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Censis, è uscito il rapporto del Censis, questo rapporto annuale che descrive, diciamo, per cifre ma anche per ragionamenti gli italiani. Quest'anno il Censis dice che c'è una piccola ripresa industriale, che l'Italia sta lentamente piano piano uscendo dalla crisi, ma che gli italiani sono rancorosi, sono incazzati e ce l'hanno soprattutto con i migranti negri, si può dire negri? C'è un rigurgito fascista, neonazista, insomma la gente si sta buttando a destra perché naturalmente è sempre più facile trovare un capro espiatorio che assumersi le proprie responsabilità. Ma è vero che gli italiani pensano che la radice di tutti i mali della crisi siano questi cazzo di migranti? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Cominciamo, apriamo le linee. Dai, via con le telefonate.
4: Cosa devo pensare? Io penso, mi baso sui fatti, quindi io credo che la colpa di tutto sia della politica stessa. I migranti sono una conseguenza.
3: I migranti sono una conseguenza della politica, perché? Dica.
4: Perché lo Stato dovrebbe rendere prima possibile
3: cosa?
4: I migranti si trovano in una situazione, diciamo...
3: Sì, lei sta buttando dentro delle parole a caso, ma non sta dicendo un cazzo, dica un concetto per favore.
4: Ma lei non ha capito, perché parla...
3: Sì, che non ha capito, ho capito che non ha capito perché non capisce un cazzo. Si sente dalla voce che lei è una persona che non capisce un cazzo. Ma io volevo sapere un punto di vista. Ha un punto di vista? Invece di dire colpa dei politici.
4: Io voglio capire come mai lei sta usando toni non consoni a un linguaggio
3: così. Io uso i toni che cazzo mi pare, anche little toni se voglio. Non me ne frega un cazzo, lei ha un'opinione in merito.
4: Non è colpa dei politici, ma se vengono qui un motivo ci sarà, no?
3: Sì, e qual è il motivo? Dica.
4: Vuol dire che... perché...
3: Non lo sa.
4: Un italiano permette.
3: Non lo sa, non lo sa. Vada a postare dei gattini, metta i like sotto le foto di tette. Lei non sa un cazzo.
4: Quindi,
3: Lo dica.
4: Sono un ignorante di merda.
3: Dica, sono un ignorante di merda, lo dica.
4: Sono un ignorante di merda, quindi...
3: Bravissimo, dai, arrivederci, dai. Vattene a fanculo, dai. Un altro. Milano, andiamo a Milano. Lei che cosa
5: certo
3: ne pensa?
5: E anche Liprandi, PD.
3: Liprandi? Chi è Liprandi?
5: Liprandi, quel porco.
3: Chi cazzo è Liprandi, scusi?
5: Liprandi, quel porcaccio lì, lo conosce?
3: No, chi cazzo è Liprandi?
5: È uno del PD.
3: Liprandi è uno del PD. E la colpa sua è quella di? Dica.
5: Essere stupido.
3: Allora, Liprandi è stupido?
5: Sì.
3: Perché?
5: È molto stupido.
3: Sì, questa è una sua valutazione personale. A me non me ne frega un cazzo. Lei è neurologo?
5: Anche proctologo.
3: Anche proctologo. Bene, così potrà giudicare le sue foto da faccia di merda. Attento a non confondersi, perché lei si fa il bidet alla faccia e si fa la barba al buco del culo.
5: Ma uno che dice che a Milano la sicurezza...
3: Sì.
5: Allora, pensate cosa può, come lo può...
3: Perché è diminuita? Vuole andare a picchiare qualche marocchino?
5: Ah sì, quelli magari qualcuno. No, ma non tutti, perché sono belli.
3: Ah, dai. Quindi, scusi, lei distingue gli esseri umani tra belli e brutti? Quindi se trova un extracomunitario, in base alla sua qualità estetica, decide se picchiarlo o no?
5: Assolutamente no.
3: Lei picchia gli extracomunitari?
5: No,
3: no. Però lo farebbe, se le fosse concesso.
5: Solo se attaccato, per esempio.
3: Sì, ma ho capito, ma non ci sono i briganti sulle diligenze che saltano fuori gli extracomunitari dalla diligenza, capisce?
5: No. Vediamo una situazione che ti entrano in casa.
3: Ma sono sempre entrati in casa, dai tempi degli etruschi ci sono i ladri nelle case.
5: Non è vero, prima di quelli dice, no, una volta non erano così i ladri entravano quando non c'era nessuno e non spaccavano le corna alle...
3: Ma che cazzo dice?
5: Su queste merde, entrano e spaccano le corna ai vecchietti e anziani. Questi qua non hanno regole, sono delle merde. Insieme ai nostri vecchi ladri, avevano almeno un codice, questi sono delle merde.
3: Quindi bisogna avere un codice per rubare.
5: Bisogna avere sì, ma c'è anche un codice criminale, c'è anche.
3: Me lo spieghi, io non sono criminale. Forse lei in famiglia sua ve l'ho raccontata a Natale, dica.
5: No, non devo spiegare il codice criminale, adesso non ho tempo di spiegare il codice.
3: Deve farsi la barba al culo, capito? Va bene, vai a radersi il buco del culo. Dai, Manesco, dai. Cazzo di Superman, uomo d'acciaio. Cristina, sentiamo Cristina.
6: Meno male.
3: Meno male cosa?
6: Che si sono svegliati, insomma.
3: Si sono svegliati in che senso, scusi, mi spieghi?
6: Sì, vada avanti.
3: No, vada avanti lei. Lei dice meno male che si sono svegliati. In che senso?
6: Sì, vada avanti.
3: Ma fate avanti un cazzo, è lei che deve andare avanti, deve esprimere il suo pensiero. Dica, meno male che si sono svegliati, perché?
6: Noi sta facendo anche l'uovo sbattuto.
3: Non me ne frega un cazzo, lei si può filare anche il WoW nel culo in questo momento. Può fare anche lo zabaglione per un attore porno che c'è in casa. Però lei mi deve dire, è d'accordo che la radice di tutti i problemi dell'Italia attuale sono i migranti?
6: No. Hanno detto gli italiani, mica io. Gli italiani.
3: Ma lei la pensa così o no?
6: No.
3: No, che cosa pensa?
6: Niente.

0: infatti.
1: C'ho altro a cui pensare, figurati che
0: sbattere le uova?
1: No, no, no.
0: Il pesto con la fregna lo fa?
1: Sì, sì.
0: Sì, brava, si mette lì il mini pimer.
1: Sì, come te, infatti, ti ricordi?
0: Io non ho la vagina.
1: Ah, vabbè, ma
0: ho una carta di credito per procurarmela, ma non ho la vagina.
1: Ma se te lo mettevi nel culo?
0: Come, scusi?
1: Se te lo mettevi nel culo il mini primer.
0: Il mini primer? Dai, butta giù a questa pornostar invasata pazza. Lupo Manè!
2: Beh, senti, è la solita scusa di merda che viene trovata per dire che abbiamo un sistema di merda a livello nazionale.
0: In che senso?
2: Ma noi non possiamo dare la colpa agli immigrati.
0: Perché?
2: Anzi, ma per l'immigrato, scusa, viene qua, quel povero già c'è i cazzi suoi al paese suo. Viene qua perché c'ha problemi. Quanti questi che si stanno trombando come i dannati, che stanno facendo i figli, questi facendo i figli, che noi non facciamo più.
0: Ma perché i migranti scopano di più di noi, secondo te? Perché?
2: Beh, senti, quello non c'ha la televisione, poi c'ha le banane grosse, voglio dire, da dove vengono, c'hanno i bananoni belli sviluppati.
0: Cioè tu stai dicendo che il migrante scopa di più perché c'ha il cazzo più grosso?
2: Certo, non c'è un cazzo da fare in primis, perché non è che tutti lavorano.
0: Certo.
2: E quindi, allora, come passi il tempo tu?
0: Chiamando.
2: Voglio dire, ti fai una bella trombata, poi se c'è una bella femmina bianca, gli metti un bius dal dentro, voglio dire, è una cosa normale, credo.
0: Stai facendo venire fame, tra banane e bius e la questione.
2: È buono, poi ti faccio una bella insalata di cazzo. Magari non è male come idea.
0: Immagino che sia un piatto tipico della tua famiglia, sorelle.
2: Ma ogni giorno mia moglie prende, va al mercato, va a toccare gli uccelli a tutti quelli che stanno al mercato e trova quelle più succulenti, quelle più croccanti, diciamo, che rendono l'insalata più piacevole al palato.
0: Quindi tu ti mangi una bella insalata di cazzi oggi a pranzo?
2: Ogni giorno mi sveglio, amore, che si mangia oggi? Insalata di cazzo. Buona! E io sono contento. Siamo tutti contenti a casa.
0: Guarda Lupomane, io ti abbraccio e dopo che hai mangiato l'insalata di cazzi, per favore, se ci vediamo, non mi ruttare in faccia, perché...
2: Mi raccomando, sull'insalata non mettere il limone, che il limone stringe e poi diventano piccoli.
0: E poi brucia.
2: Tipo con i grandi, e poi brucia.
0: Esatto. Va bene, Lupomane, ti do un abbraccione grande, ricordiamo sempre il nostro slogan, dai.
2: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
0: Buona insalata di cazzi, ciao.
2: Grazie,
0: ciao Lupomane, ciao, sei grande.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà.
5: Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento?
4: Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
6: Pronto?
5: Ciao, come stai?
6: Ma chi sei?
5: Sono io!
6: Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei!
5: Sono io!
6: Senti ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno!
5: Cacca!
6: Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi! Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini!
5: Posso farti una scorreggia?
6: No!
5: Senti la scorreggia!
6: Ma ti ho detto di no!
5: Hai capito chi sono?
6: E come cazzo? Come faccio a capirlo?
5: Hai capito?
6: Io non ti conosco!
5: Hai capito chi sono?
6: Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene!
5: Hai capito?
6: Non come te, che rompe le scatole alla gente! Dai, ora chiudi il telefono!
5: Senti che bomba!
6: No!
5: Sono Michele!
6: Porca... Michele! Brutto bastardo figlio di puttana!
5: Non devi...
6: Io ti ammazzo!
5: Non devi dire le parolacce!
6: Dimmi dove cazzo sei!
5: Sono a casa!
6: La via, dimmi la via!
5: A casa mia! La mamma non c'è!
6: Dammi la via! Porca...
5: Faccia da cretino!
6: Michele, ascoltami! Mi hai rigato la macchina, mi hai fatto togliere le gomme, poi me l'hai fatta rubare! Io ti faccio arrestare! Mi stai rendendo la vita difficile! Porco...
5: Sei simpaticissimo!
6: No! Io non lo sono per niente! Dimmi dove sei che ti vengo a prendere!
5: Senti che bomba!
6: Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu! Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale! Ridi su sto cazzo!
5: Hai fatto il gufo di legno?
6: No! Non ho fatto nessun gufo di legno! Stavo finendo una zucca.
5: Che bravo.
6: Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata.
5: Che bravo.
6: Michele, mi devo calmare perché ho male al petto.
5: Sei felice che ti ho chiamato?
6: Sì, tantissimo. Perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei. Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male?
5: Ti voglio bene.
6: No, io no. Mi stai sui coglioni.
5: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
6: Porca m***a.
5: Sei felice che ti ho chiamato?
6: Michele, mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana.
5: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
6: Provaci, io stanotte la passerò giù.
5: Ti faccio saltare tutto.
6: Cosa hai detto?
5: Ti faccio saltare tutto.
6: Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto. Bastardo infame.
5: Che bello, ti piscio dappertutto.
6: Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi. Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia. Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo.
5: Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano.
6: Michele, stai lì fermo. Non ti muovere. Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì. Io scendo immediatamente.
5: Che bello, ti piscio dappertutto.
6: Stai lì, non andare via. Ma dove cazzo le ha messe? Te cazzo di chiavi. Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca.
5: Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono.
6: No,
5: sei contento?
6: Non lo fare, Michele.
5: Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più.
6: Eh?
5: Non ti chiamerò più.
6: Ecco, bravo, non mi chiamare più.
5: Non ti chiamerò più.
6: Bravissimo, non farlo più. Perché non si fanno queste cose? Io lo so che sei un bravo bambino.
5: Ciao.
6: Ciao Michele, non chiamarmi mai più.
5: Ciao.
4: Bene, qui finisce questa saga incredibile. Non la facciamo finire. Perfetto. Allora lo richiamiamo immediatamente.
6: Sì, pronto.
5: Arnaldo!
6: No!
5: Ti ho pisciato nel portone.
6: Porca m***a! Ti ammazzo!

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Peter Pacco.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta Peter Pacco. Peter Pacco era un tizio di 40 anni che gli era rimasto il cazzo bambino. Gne, piangeva Peter Pacco ogni sera alla finestra, ripensando al suo cazzo che gli era rimasto bambino. Gne. Così piangeva il povero Peter Pacco. Una notte di luna piena, passò di lì Trilli, una lucciola nigeriana che batteva la statale lì vicino. Dieghe piange come uno gol gasso rimasto bambino, chiese Trilli, sentendo frignare Peter Pacco. Sono io Peter Pacco, rispose Peter Pacco. Piango gne gne gne, perché ho il cazzo che mi è rimasto bambino. Ho io la solusione ai tuoi problemi, rispose Trilli. Diborderò Zulli Zola che non c'è. L'isola che non c'è, è per caso un'isola incantata dove tutti hanno il cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. No, rispose Trilli. L'izzola che non c'è, è un'izzola pedonale dove battono le nane. Un'isola pedonale dove battono le nane. E che c'entra col mio cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. Gentra perché in mano alle nane il tuo gazzo zembrerà di dimensioni umane. Ma è un'idea geniale, urlò di gioia Peter Pacco. Presto, a tutta velocità verso l'isola pedonale dove battono le nane. E fu così che Peter Pacco decise di trasferirsi per sempre sull'isola che non c'è, a farsi segare da una combriccola di nane. Ancora oggi, a chi gli chiede consiglio, Peter Pacco ripete l'antico detto: solo chi sogna è in grado di sbocciare. Fine. Gne.
3: Amore, 30 euro.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fa. Il direttore di 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: 5 weekend, io sono Ludovica Pagani e oggi parleremo di un sacco di cose pazzesche e divertentissime.
1: Ludovica, devi dire cosa però?
0: È che adesso non me lo ricordo bene, però se vuoi possiamo mettere un disco. Gigi, mi hanno dato una promozione, intervisterò una persona.
1: Ludovica, hai spento il microfono!
0: E cosa devo schiacciare?
1: Devi schiacciare il tasto on, quello verde!
0: Sì, però si capisce veramente... Vado! È quello che c'è scritto al contrario! Gigi, non quello che dicevi tu! Stavo dicendo che devo intervistare una persona molto importante, uno scrittore di libri veri!
1: Lo chiamiamo?
0: Allora, il numero è 335-7116491.
1: Ah, Cristo santo, Ludovica, non devi dare il numero di telefono in onda!
0: Dai, dai, chiama, Gigi, chiama, dai, dai, dai!
1: Ludovica, è occupato, mettiamo un disco?
0: No, no, richiama, richiama! Chi demorde in fretta non può mai avere la polpetta!
1: Ma questa è totalmente cretina!
2: Pronto?
0: Pronto, signor scrittore Lambert?
2: Sì, pronto. Chi è Ludovica?
0: Sì, sono Ludovica Pagani.
2: Scusami se non ho risposto, ma qualche cretino deve aver dato il mio numero di telefono in giro e mi squilla in continuazione. Vabbè, dimmi tutto.
0: Ah, che brutte persone. Vabbè, buongiorno, signor scrittore Lamberti. Come va?
1: Ludovica, ma che domande stai facendo?
2: Bene, grazie Ludovica, grazie mille a te, a Radio 105, per avermi invitato a parlare del mio libro. Veramente grazie.
1: Ludo, devi fare le domande.
0: Ah, sì, sì, ok. Allora, signor scrittore Lamberti, sì. Come fate il libro?
2: In che senso?
0: Se ha le pagine, se è grosso, piccolo, che borsa ci vuole per trasportarlo, se è rotondo, quadrato?
2: Diciamo che è un libro come un altro dall'esterno, rettangolare, penso stia dentro una borsa di medie dimensioni, ecco.
0: Capito? E che c'è scritto dentro?
2: Allora, il mio libro racconta la tormentata storia di un giovane che parte per la prima guerra mondiale e si trova improvvisamente nel dramma della trincea.
0: Ok, e muore, giusto?
2: Ludovica, questo non si sa, vi invito a leggere comunque il mio romanzo, ecco, per sapere come andrà a finire bisogna leggere il libro.
0: E no, no, ma io l'ho proprio letto nell'ultima pagina che lui muore.
2: Vabbè, fa culo, stronza.
0: Ciao!
1: Ludo!
0: Sì?
1: Figura di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
2: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Io sono Amadeus.
3: Oggi
2: dovrai indovinare il personaggio misterioso.
3: Che cosa devo fare? Che cosa? Ma chi sei?
2: Con chi stiamo parlando?
3: Ehi, porca la... È del suo Ennio con la doppia gli...
2: Un applauso a sta merda di Ennio. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
3: Ma che... Dov'è che le vedo? Dove le vedo?
2: Le vado
3: ma
2: a delle...
3: Sono nella stalla.
2: Le vado
3: più
2: a...
3: Che va che non le vedo, più che va che non ci sono. Porca la...
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che...
3: Ci sono solo delle vacche, porca...
2: Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone.
3: Ma sto spalando la merda, sto pulendo la stara, vacca...
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
3: Ma chi sai non c'ha la faccia di merda?
2: Le vado ad elencare le professioni. La prostituta.
3: Ehi, c'è la bucare, c'è la bucare. Dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
2: Il ballerino, il cuoco.
3: Ma la vecchia, voglio la vecchia. Da bucare, voglio la vecchia.
2: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
3: Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dammi la vecchia, voglio la vecchia.
2: Lei mangia le uova.
3: Vai, che le
2: uova.
3: Le mangio la mattina.
2: Si dice uova, bastardo. Uova. Ma lei è un ignorante bastardo sifilitico di merda.
3: Ma porco
2: uova. Si dice uova, bastardo. Ma chi cazzo avete chiamato? Ma questo va preso e messo in galera. Comunque ha perso.
3: Non lo voglio più, la vecchia da bucare. Vai a cagare.
2: Adesso andiamo con la seconda chiamata.
4: Pronto?
2: Bentornati a Chissà chi è. Io sono Amadeus. Oggi dovrai indovinare.
4: Tu sei un ricchione.
2: Con chi stiamo parlando?
4: Col cazzo che ti fotte stai parlando, chi te morte viva.
2: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
4: Sì, l'ho annusato a quella puttana di mamma.
2: Applausi!
4: Di tutta la statua di te morte viva.
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno. Le vado ad elencare le professioni. La prostituta. Il ballerino.
4: Tua madre, tuo padre.
2: Il cuoco.
4: Il ballerino che balla sui cazzi neri, in culo a chi te morte vive.
2: Ma è incredibile! Ma che ha fatto? Ha buttato giù. Presto, richiamiamolo immediatamente. Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
4: Adesso. Non voglio indovinare niente, non mi interessa niente, non mi chiama mai più.
2: Ma che stronzo che sei.
4: Io vengo tra piedi uniti in quel buco di culo di quella puttana di mamata.
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente, Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
4: No, oh,
2: guardi, le volevo chiedere scusa.
4: Ma chi è? Mannaggia, ma chi è?
2: Le chiedo enormemente.
4: Cane.
2: Anche se chi per è? Me rimane sempre una grande testa di cazzo.
4: Mangulacchi te morte, ti giuro, guarda, ti entro col furgone nella porta di casa e ti faccio saltare in aria come un kamikaze, mangulacchi te morte.
2: Va, che merda di gente che c'è in giro.
4: Morte, chi te morte? Morte, stramorte, viva!
2: Vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Ma come mai continua a cadere la linea? Ma non è possibile! forza dai, facciamo quest'ultimo tentativo e andiamo a chiamare questo terrone.
5: Yeah.
2: Allora facciamolo Tutto. Questo Ma calorosissimo parla, applauso a Pietro Mangia Merda di Belluno.
4: Morte vive.
2: Oggi
4: non mangiamo un come te, io se non mangiamo come te, io vengo e ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
2: Ma è incredibile! Chiedo scusa per il disagio a tutto il pubblico a casa, ma abbiamo problemi sulle linee telefoniche. Proviamo a richiamare questo bifolco perché stava per vincere.
4: Chi è? Pronto? Chi è?
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Tre puttane! Che sei così stronzo che per cagarti ci vogliono tre puttane quando sei nato, culattite e morte e stramorte.
2: Incredibile! Ah, che delusione, ha perso.
1: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.
0: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato in Western italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamola a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
4: Cerco Alex Britti.
3: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
4: Cerco Aldo Fabrizi.
3: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
4: Cerco Fabrizio Frizzi.
3: Ma no, ho detto Fausto Brizzi, il regista.
4: Cerco Pacciani.
3: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
4: Cerco
3: Ma come
4: Cerco Bo.
3: Ma come Bo?
4: Cerco, non so.
3: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
4: Cerco, film di merda.
3: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
4: Cerco, anche Maccio Capatonda in italiano medio ha sbancato.
3: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
4: Ho sempre ragione, capito puttanella?
3: Ma
4: stai zitto.
3: Scusa Siri.
4: Taci, merda.
3: Cosa
4: puttanella
3: dici?
4: Di merda.
3: Ma basta!
4: Zoccoletta.
3: Ma insomma anche tu, basta!
4: Puttanella da 1000 lire. Merda.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo!
10: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
11: Aspetta.
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No.
9: Scusa, vista.
11: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
11: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Durante una passeggiata sotto la pioggia, il signor Guido, professore universitario, venne colpito da un fulmine. E da quel momento la sua vita cambiò. Lasciò il suo lavoro e si isolò in casa. Per 2 anni rimase seduto davanti alla TV.
15: E da oggi è viva una, la
16: schiaffolito e cene.
17: Con ammorbidente.
14: Bevendo solo acqua frizzante, senza mai staccarsi dallo schermo.
18: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
14: Col passare del tempo iniziò a odiare tutto e tutti, ma soprattutto la pubblicità. Era convinto che i colori degli spot pubblicitari fossero messaggi subliminali per provocare la cellulite.
18: E come mai la gente c'ha la cellulite?
14: L'ossessione crebbe a tal punto che cominciò a chiamare le persone al telefono.
18: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla spendere dei colori?
14: Lui è... Non me ne frega un cazzo man.
18: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Ma come mai? Come mai?
19: Ti viene la mamma, chi ti mostri?
18: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
19: Non è già le morte di chi ti è morte vive.
18: Non è una vendita di colori, la gente non definisce il colore. Bella,
19: chi ti morte bio.
18: E come mai la gente c'ha la cellulite?
20: Non me ne frega un cazzo, man.
21: Risponde la segreteria telefonica di...
18: Qualche coscia, cazzi!
20: Non me ne frega un cazzo, man.
22: Pronto?
18: Perché la gente non definisce il colore? Secondo lei?
22: Ma chi sei?
18: Perché qualche coglione se l'è venduti?
22: Chi è?
18: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
22: Pronto?
18: Uno che te raccoglie, lo smerdo il cervello, qualche rotto un culo.
22: Ma scusa, lei chi è?
18: Non è una vendita di colori, la gente non definisce il colore.
22: Ma tu non capisci un cazzo, cambia telefono.
18: Secondo lei?
22: Basta, non voglio sentire che cazzo ci avete da litigare.
18: Come mai?
22: Ma chi cazzo sei, oh?
18: Ho da qualche accoscia, cazzi!
22: Ma vedi, andiamo a fanculo!
20: Non me ne frega un cazzo, man.
22: Pronto?
18: Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
22: Cosa?
18: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione!
22: Ma chi è lei, scusa?
18: Come mai? Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica? Uno che te raccoglie, lo smerdo il cervello, qualche rotto un culo?
22: Pronto?
18: Ho da qualche accoscia, cazzi! Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla svendita dei colori? Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
22: Ma lei chi è? Io non la conosco. Come? Guarda, io non conosco chi è lei.
18: Secondo lei?
22: Inoltre che chiama al mio telefono.
18: Come mai?
22: E che ne sei tu?
18: Perché c'è qualche bocchivendola... I colori? Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
22: Guarda, lei non è... non la conosco, se no mi dice... chiuda, non chiamare.
18: Come mai? Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
22: No.
18: Per quale motivo?
22: Conosco Gianni.
18: Perché c'è qualche
22: ma lei è cosa vuole?
18: Perché c'è...

0: Pronto?
1: Perché la gente indefinisce il colore? Ma secondo lei?
0: Non ho capito, mi scusi.
1: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra.
0: Ma chi è lei?
1: I colori?
0: I colori.
1: O de qualche rotta al culo?
0: Ma quali colori?
1: O de qualche coscia cazzi.
0: Senta, mi ascolti bene.
1: Fa bene ai colori.
0: Lei che numero ha fatto? Perché io ricevo sempre delle chiamate con il numero nascosto.
2: Ah, come mai?
0: Come mai?
2: Come mai?
0: Perché c'è qualche figlio di puttana che dà il mio numero di telefono in giro.
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Qui quello sclerotico sono io.
1: Perché qualche coglione se l'è venduti?
0: Ma ha venduto cosa?
1: I colori?
0: Senta, lei mi chiama per quale motivo? Me lo dica, per favore.
1: Perché c'è qualche bocchivendola.
0: Me lo dica.
1: Che c'ha da guagnarsi.
0: Perché lei deve stare attento. Perché io ero maresciallo dei carabinieri.
1: Io bevo acqua fissante da 10 anni.
0: E che cazzo me ne frega a me?
1: O te qualche rotta
0: al
1: culo.
0: Ma tu vedi questo?
1: O te qualche rotta al culo.
0: Rotta in culo ci sarà lei e sua madre.
1: O te qualche accoscia cazzo.
0: Ha capito?
1: Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
0: Ma io che cazzo ne so?
1: Perché c'è qualche...
0: Lei mi sta molestando!
1: Perché c'è qualche bocchivendola!
0: Niente Ornella, è il solito scemo! Non ti spaventare, stai tranquilla!
1: I colori?
0: No! Nessun colore! Michele!
1: Non me ne frega un cazzo da
0: Michele, in questo momento non sono a casa mia! Sono a casa della mia vicina Ornella! Gli sto fissando le mensole.
1: I colori?
0: E ho un trapano in mano. Io ti buco la testa e ti appendo su un albero. Testa di cazzo.
1: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
0: E mettitela nel culo.
1: Va bene ai colori.
0: Dove sei adesso?
1: Coglioni.
0: Dimmi dove sei adesso.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Dove sei?
1: La televisione. Me fa
0: Michele,
1: schifo la televisione.
0: C'è Ornella che si sta spaventando per quanto sto urlando. Chiudi sto cazzo di telefono!
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Porca di quella puttana maledetta cagna bastarda!
1: Secondo lei?
0: Sì, cagna bastarda!
1: E come mai la gente c'ha la cellulite?
0: Michele, tu sei un mon...
1: Perché qualche coglione se l'è
0: ti
1: venduti?
0: Ti rendi conto che mi chiami tutti i giorni per rompermi i coglioni?
1: Per quale motivo? Se
0: non farmi essere cattivo!
1: Per quale motivo?
0: Ti ho già detto che ero un marines!
1: Per quale motivo?
0: E che ho fatto lo sbarco in Normandia!
1: Secondo lei?
0: Basta! Ma basta!
1: Secondo lei?
0: Vieni qui sotto, così ti ammazzo!
1: O de qualche accoscia cazzi!
0: Maledetta di quella serpe maligna rotta in culo!
1: O de qualche accoscia
0: cazzi! No! Cosa hai combinato, Michele?
1: Secondo lei?
0: Ornella è svenuta! Porca p***a!

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello arredamento interni.
2: Citafono, dispositivo per parlare con appartamenti popolati da scimmie, 239 euro. Vaccino Novax in pura acqua distillata, 12 euro la fiala. Speciale Gamers, Covid of Duty, videogioco d'azione con soldati che tossiscono, 79 euro, da prendere. Flauto amaro per scolari diabetici, 26 euro. Bullone filettato, femmina femmina, per impianto idraulico lesbo, 6,60 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Maestosa fontana barocca in travertino, pieghevole, 19.300 euro. Cerottino antiproiettile, 98 euro la confezione. Video porno in braille per segaioli ipovedenti. Abbonamento lancio a 9,90 al mese. Scopa elettrica più briscola a benzina, 114 euro. Super trendy. Frigorifero con apertura a zip, 890 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Sapone lavabile, 5,99 euro. Combo, doppia gelatiera con funzione walkie-talkie, 245 euro. Opulento, yacht 80 piedi usa e getta, 5 milioni di euro. Grappa analcolica, 19 euro la bottiglia. Pedò, pasta modellabile colorata per adulti che amano tanto i bambini, 7,90 euro.
1: Offerte.
2: Umidificatore per ambienti rudimentale, composto da capiente secchio di piscio e ventilatore, 33 euro, ricaricabile. Lievito MILF, versione ultra scopabile del lievito madre, 3,90 euro la confezione da 50 grammi. Catene da neve, più manette da grandine, articoli per sadomaso norvegesi, 46 euro. Monopoli striscia di Gaza, costruisci le tue case sui terreni degli altri, 31 euro. Barbie Carla Fracci, bambola ballerina con gambe che si staccano per l'osteoporosi, 29,90 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marisa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Sì. Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Allora, dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Porro, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Hour? Questi gym cos'è, chiede? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora,
6: se non mi spugna.
3: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspia. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
0: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
0: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
0: Psicologicamente. Sì, sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
0: Bravo!
1: You know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
2: E così.
9: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
0: Forchera!
3: Bacchiera! Che dolore amargo!

0: Lo Zodi 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlock! Sherlock! Bussano al telefono, Sherlock!
3: Dammi qua! Potrebbe essere un nuovo caso. Hello? Come dici, ispettore? Ma certamente, arriviamo subito. Presto, Watson! Muoviamoci! Hanno assassinato l'amante del Conte Sburantis.
2: Ah, amante. Ma scusi, Watson, che cos'è?
3: Io sono Sherlock, tu sei Watson.
2: Perché a volte. Cioè.
3: Un cambio di persone. Sì.
2: C'avevo il 50 e 50, però,
3: Sì, di cui immagino, sì, stai parlando.
2: Allora, che cos'è un amante, Sherlock?
3: Ma porca puttana la regina, ma poi non, ma come fai a non sapere cos'è un amante? È una persona che ha una relazione con un'altra persona che magari è sposata.
2: Ah, ho capito, come Tom e Jerry.
3: No, Tom e Jerry si stanno sulle palle reciprocamente, vicendevolmente.
2: Ah, ho capito, come Lady Gaga e Madre Teresa di Caltanissetta.
3: Non ci azzeccano niente uno con l'altro.
2: Ho capito, come l'incredibile Hulk eccezionale veramente.
3: Niente, anche lì proprio non si sovrappongono mai, non c'entrano proprio un cazzo di niente.
2: Ah, come Mike Tyson e Mike Buonappetito.
3: Chi è questo Buonappetito?
2: Quello là faceva.
3: Buongiorno, Eda.
2: Buona lei.
3: Arrivederci, sì, saluti a casa. Porcaccia la puttana della regina. Andiamo che siamo già in ritardo.
2: Quasi... Eccolo, Giovanni!
4: Ciao!
3: Buongiorno, Francesco Giovanni.
4: Scusate se mi sono permesso di investarvi mentre stavate facendo...
3: Sempre mentre usciamo di casa che prendi il cappello e l'ombrello.
4: Perché questa casa mi piace.
3: Sì, sono contento.
4: Sono contento di essere morto qua vicino.
3: Sì, ecco.
4: Volevo chiedervi una cosa. Sì. Visto che non ho avuto ancora, diciamo, una degna sepoltura, perché sono morto di infarto nell'orto che c'è qua dietro.
3: Sì, lei sta marcendo nel mio giardino.
4: Sì, se potete avvisare gli inquirenti che possono darmi degna sepoltura, magari io come anima inquieta posso anche andare...
2: Ma tu cucini?
4: Volendo. Ecco però non credo di riuscire a prendere. Proprio non riesco a prendere le prese. Non riesco a sollevare.
3: La porta la riesci a prendere?
4: No, passa attraverso i muri.
3: Ah, perché al di là della porta c'è un vaffanculo. Prova a dirigerti.
4: Ah, quindi niente sepoltura.
3: No.
1: Sherlock Holmes, come può vedere, sembra proprio che l'amante del conte Sborrantis sia stata avvelenata.
3: Concordo. Si tratta sicuramente di un omicidio premeditato.
2: Cos'è premeditato, Watson?
3: Che cazzo, la regina stronza bastarda. Premeditato significa che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
2: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e poi vai al supermercato a comprare il burro salato.
3: Sì, un esempio abbastanza calcifico che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
2: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina.

0: capito. L'assassino si è spalmato il veleno sul cazzo prima di farselo ciuciare dalla vittima. Quindi Watson, essendo la vittima dell'amante del conte Sburantis, è ovvio che l'autore dell'omicidio è... Dai, su, vediamo, sì, è facile, Watson, dai, elementare, se l'amante del conte Sburantis, l'assassino è...
1: Paolo Bolognis!
0: È il cazzo della regina, no,
1: Carlo
0: no,
1: Conti.
0: Ma che c'entri Carlo Conto? No, è facile. Se la vittima dell'amante è stata uccisa dall'amante, l'assassino è...
1: Carlo Cracco.
0: Ma che cosa c'entri Carlo Cracco?
1: Craxi.
0: Craxi morto troppi anni fa.
1: Bono dei Metallica.
0: E Bono degli due.
1: Magic Jordan.
0: Chi è? Magic Johnson? No, Michael Jordan, uno dei due.
1: Barack Obama.
0: Cazzo, no, è il conte Sboranti stesso, no?
1: Ah, ho capito.
0: Davvero?
1: No, dicevo per farti felice, non ho capito.
0: Puttana, la stronza della regina che saluta con la manina in monca. È arrivato pure il fantasma, prego, dica.
2: Siete qua anche voi, sono venuto a infestare anche questa casa che c'è un mio cugino. Non sapevo che era morto pure lui.
1: Io a tuo nonno non l'ho ucciso.
0: Appena dichiarato, prima gallina che canta ha fatto stronzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è che parla?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Mio fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
3: Guarda che mio fratello non ci do, rompi i miei coglioni adesso che perché me sono stufo.
4: Ma era pericolo da parte tante. Era intracciabile?
3: Ma chi? Mio fratello non ce l'ho.
4: Certo.
3: È morto mio fratello.
4: Ci sentiamo allora. Vabbè.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Di.
4: Io sono un amico da tuo fratello.
5: Bene.
4: Senti, no, per curiosità, ti è, quanti anni c'hai?
5: 80.
4: Ah. Vabbè.
5: Ciao.
4: Ci sentiamo allora.
5: Arrivederci.
4: Va bene. Ciao. Ciao. Pronto?
5: Pronto.
4: Pronto? Io sono un amico da tuo fratello.
5: Sì.
4: Ma è reperibile da qualche parte?
5: Come?
4: È rintracciabile?
5: Chi è?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Ma lei da dove telefona?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma vaffanculo!
4: Va bene.
2: Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Senti, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Ma mio fratello Vincenzo?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Non hai il suo numero di cellulare, scusa.
4: È rintracciabile?
3: Sì, se lo chiami sul cellulare, sì.
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: No, io non posso spostarmi per lavoro, poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te, quanti anni c'hai?
3: Ma vaffanculo, Wender!
4: Ci sentiamo allora.
3: Mi hai inculato, bastardo! Mi hai inculato, figlio di puttana!
2: Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
6: Pronto?
4: Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
6: Medeghi?
4: Chi? Enzo, grazie.
6: Renzo?
4: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
6: Renzo?
4: Se te ricordi...

0: Guardi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello quindi... che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
1: Tipo chi ti è morto e stramorto e vivo, eh?
0: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti. Bastante, allora andate...
1: No, l'hai detto.
0: L'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'è... Pronto?
2: Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai.
0: Pronto, Amedeo?
3: Chi è?
0: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
3: Amedeo, vuoi che sia morto e vivo?
0: Perché c'è un progetto abbastanza...
3: Mi chiamo dottor Rocco... Rocco Strappacazzi.
0: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
3: Chi è morto e vivo, via.
4: Ciao, ciao.
2: Chiudiamo qui il Wonderland. O lo massacriamo ancora. Bravissimi, così mi piacete.
0: Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo
3: fratello. Chi è? Ma chi è?
0: Io sono un amico di tuo fratello.
3: Che ci siamo conosciuti a fangolo, a chi te sono morte e
0: Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
3: La madre, il padre, il nonno, tua sorella, mi dispongono tutti in una notte, con la chitestra morte e vive. A tua sorella gli gli occhi proprio, la faccio diventare enorme dotata con la chitestra morte
0: e vive. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai? Pronto?
2: Diamogli la mazzata finale, fallo incazzare di brutto.
0: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
3: Ma non ci sono...
0: Gli dica che sono Enzo.
3: Ma chi sei? Chi
0: gli dica che sono Enzo.
3: La morte viva. Ma chi è? Ma tu che buda, vita?
0: Beh, ancora a casa stai.
3: Cornute.
0: Ci sentiamo allora.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Oggi parliamo di TV e più precisamente del mitico programma comico Colorado. Giunto ormai alla 7ª edizione, continua a fare successo, o almeno questo è quello che ci dicono, perché dai centinaia di messaggi che scrivono sui loro social si dice tutt'altro. Ma noi abbiamo il modo per sapere la verità, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamo a lei, Siri, ti piace Colorado?
7: Cerco Stato federale americano.
6: Ma non lo Stato!
7: Cerco persona di colore che non sa ancora dire colorato.
6: Ma no, Siri! Il programma TV!
7: Cerco, fa molto ridere,
6: Ah, allora ti piace!
7: No, mi hai fatto il solletico con il pollice.
6: Ah, ok. Un autore, Alisei, dice che sta andando benissimo quest'anno.
7: Cerco, chi è Alisei?
6: Ma come chi è Alisei? È un componente dello Zoo di 105.
7: Cerco, sì, il comunista vestito di merda.
6: Sì, proprio lui. E dice che Colorado sta facendo il record di ascolti.
7: Cerco, Alisei ha vinto l'Oscar della cazzata.
6: Ah, quindi non è vero.
7: Cerco, ma va, non fanno ridere. Pensa che il più bravo è un certo Herbert Ballerina.
6: Ah, sì, il maestro. Beh, lui è bravo. Pensa che quest'anno l'autore di Herbert Ballerina è proprio Alisei.
7: Cerco, come buttare via una carriera?
6: Ma come? Va bene che Alisei è comunista e si veste di merda, però dai, a scrivere è bravo.
7: Sì, bravissimo. Mi ricorda tanto Mice Squalo.
6: Ma no, ma cosa c'entra Mice Squalo?
7: Cerco, il mio cuore fa cioc.
6: E allora di Mice cosa mi trovi?
7: Cerco.
5: Lo Zoo di 105.
2: Nel 1974 nasce a Torino un mostro. Un mostro che negli anni è rimasto sepolto nel suo corpo.
8: Madonna mia, Madonna.
9: No.
2: Lui è un taxista e quando viene chiamato per una corsa porta le sue vittime in tangenziale a sentire il vento che lo trascina.
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
2: Tornano le nuove telefonate di Tony Termosifone.
9: Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi.
2: Lui è Tony Termosifone. Wender, essendo diabolico, chiamerà un amico di Tony Termosifone.
10: Pronto?
9: Comunque sei venuto a Torino, potevi chiamare, così ti davo uno schiaffo in faccia e me ne andavo.
10: E mentre è venuto a Torino con numero sconosciuto, no?
9: Ti può sapere dove cazzo sei?
10: Che cazzo vuoi da me, mica? Sono sei mesi che non ti fai sentire, si può sapere dove cazzo sei. Dove cazzo sei tu?
9: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
10: Sconosciuto, pezzo di merda. Mica, ti prendo veramente, mica, ti mangio il colon. Sai il colon? Te lo mangio. Lo faccio ai ferri, minchia, te lo mangio.
9: Mi sta scoppiando il cervello.
10: Sei magro,
9: veramente.
10: Non hai neanche la merda nello stomaco, minchia. Niente.
9: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
10: Ma che cazzo stai dicendo? Ma chi cazzo sta bloccando? Sei
9: porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
10: La sera ti fai di eroina, minchia, di giorno, boh. Hai un'altra vita, no, o se no non si spiega.
9: Minchia, Tony Termosifone si scalda in un minuto. C'è i neuroni che ormai sono in vacanza. I neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Vuoi stare zitto?
10: Tu vuoi stare zitto, pezzo di merda. Fai attenzione, devi fare attenzione.
9: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
10: Guarda, ti prendo, ti leggo tutto e ti faccio mangiare.
9: Continua, continua. Shhh. Te lo do io il silenzio. Te lo do per l'eternità il silenzio.
10: Silenzio,
9: testa di merda, mi sta venendo veramente la testa a forma di cane. Mi caccio il Doberman, se quando spinge.
10: Quando la mattina ti svegliavi che suonavi la tromba, te la faccio suonare su per il culo la tromba, che tanto ti piace pure.
9: Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
10: Guarda, io vengo là, ti giuro, ti prendo, ti incapretto e poi ti butto nel Po.
9: Vuoi stare zitto?
11: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
12: Il camionista veneto.
13: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
14: Pronto?
9: Ti può sapere dove cazzo sei?
14: Sono tu qui, porco.
9: Vuoi stare zitto?
14: Aspetta, porco. Aspetta un attimo.
9: Dentro col taxi. Dentro l'Arcimboldi e vi piglio tutti sotto, tutti. Testa di merda.
14: Aspetta, porco.
9: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo? A me mi scoppia il cervello, ti piglio sotto, il 21 ti prendo sotto.
14: Cank vigliacca.
9: Vuoi stare zitto? Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
14: Aspetta.
9: Madonna, che nervi, che nervi!
14: Aspetta, aspetta. Ci vuole un po'. Passami la roba, va.
9: Non mi devo più far vedere. Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi. Ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
14: Ci facciamo una tirata, poi torniamo a fare. Aspetta.
9: Continua a non rispondere, continua. Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami!
14: La senti la coca! La senti!
15: senti la coca che mi sta arrivando, boia! No! Neanche un bambino in parte, porco!
4: Questa è...

0: agenziale Torino di... Che non ti posso... Basta di...
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Sei pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Animale, vagabondo, senza missie in divane.
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parte al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra indipendente, una fauna di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma fregate belle che se mi conosci!
2: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì?
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci sento un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno. Nella puntata di oggi, due manigoldi ordiscono un ignobile tranello ai danni di un'anziana signora di Matera. Fingendosi due tecnici dell'acqua potabile, fanno credere alla vegliarda che la sua rete idrica è stata infestata da un pericoloso bacillo. Ascoltiamo.
1: Pronto?
2: Signora, buonasera, sono Fulvio Recco, Enel Acqua. Servizio dall'acqua potabile, signora.
1: Ascoltami, io sono una donna anziana, non so di niente che dirvi.
2: Sì, lo capisco, signora, ma infatti è per quello che l'abbiamo chiamata, per non mandarle i tecnici a casa. Le rubo solo un minuto, la telefonata è gratuita, non c'è niente da pagare, non voglio venderle niente, signora. Lo stiamo facendo per la sua salute. Praticamente c'è questa specie di topo, di ratto, che si chiama ratto penugo, che ha defecato, ha fatto la cacca, signora, all'interno della rete idrica. Ora, questa cacca di topo diffonde un bacillo che si chiama Steronzio bacillus, che è un batterio, e quindi è pericoloso, signora. Allora, lei dovrebbe effettuare un piccolo controllino. Allora, è vicino a un rubinetto, signora?
1: No, sto un po' lontano.
2: Allora, può andare a prendere per piacere un bicchiere d'acqua? La aspetto al telefono?
1: Va bene.
2: La ringrazio, molto gentile, signora.
0: Terrorizzata dal batterio mortifero, la vecchia arranca penosamente verso la più vicina fonte di acqua potabile. Poi, stremata, torna all'apparecchio per sottoporsi all'ennesimo vergognoso supplizio.
1: Dica.
2: L'ha preso, signora?
1: Sì.
2: Ecco, può guardare la colorazione, guardi contro luce.
1: No, è normale.
2: Vede se ci sono delle particelle natanti all'interno dell'acqua?
1: No, ne ho limpida.
2: È limpida? Ci sono tipo delle piccole amebe?
1: No.
2: La può annusare, per favore?
1: Che devo...
2: Allora,
1: non sento niente.
2: Lo Steronzio bacillus ha un fortissimo odore di ciolla. Lei sente odore di ciolla?
1: No.
2: Può assaggiarla, per favore, l'acqua? Solo un goccino, eh?
1: Sì.
2: Esattamente, se sente qualche sapore strano.
1: No.
2: Benissimo, allora signora, le rubo soltanto un minuto. Adesso le passo al tecnico, che le fa fare la prova chimica.
1: Va bene.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Buonasera signora, lei è la signora, mi scusi? Ecco, lei ha guardato se l'acqua contiene delle particelle di stronzio, niente?
1: No, niente.
3: Ha già annusato l'acqua?
1: Sì.
3: Ok, e non ha nessun tipo di odore di ciolla?
1: No.
3: Nessun tipo. Lei ha ancora in mano il bicchiere?
1: Ce l'ho vicino, sì.
0: Pervasi di ferocia, i due manigoldi convincono l'anziana ad effettuare un test chimico di accertata pericolosità.
3: Allora, facciamo una cosa, quello più semplice. Ha due cucchiaini di sale?
1: Ma devo andare a prendere il sale, il cucchiaino.
3: Allora, lei vada in cucina col bicchiere?
1: Ascoltami, il telefono ce l'ho lontano.
3: Non c'è problema, signora, lei tenga il telefono appoggiato a un mobile. Quando è in fondo, quando arriva in cucina, versa due cucchiaini di sale e mi grida Speedy Goody. Io capisco che lei l'ha inserito. Vado a monitor e
1: devo dire?
3: Speedy Goody.
1: Ma senti, io
3: signora,
1: non ce la faccio.
3: Mi faccio una cortesia, mi fa sto sforzo, poi io la lascio andare. Lei va in cucina, prende due cucchiaini di sale, li versa nell'acqua, mi grida Speedy Goody, io vado a monitor e abbiamo concluso. Così lei è più tranquilla e stasera può mangiarsi la sua bella pasta.
1: Vabbè.
3: O farsi un bidet. Benissimo, grazie.
0: Completamente in balia dei due manigoldi, l'ingenua carcassa sta per cadere vittima del più atroce dei raggiri.
1: Ci sono, Spiricol.
3: No, Speedy Goody, signora.
1: Speedy Goody.
3: Perfetto. Allora, assaggi proprio un sorsino dell'acqua, mi dica se è salata.
1: E certo che deve essere salata, ho messo due cucchiai di sale.
3: Esatto, perché signora, glielo chiedo? Perché se all'interno dell'acqua ci fosse realmente lo stronzio, non sarebbe salata. Assaggi? È salata?
1: Sì che è salata. In un bicchiere d'acqua e un cucchiaino di sale, certo che è salato.
3: Perfetto. Signora, niente, abbiamo concluso. Io le passo un secondo al signor Recco, che la ringrazia. Chiudiamo la scheda. Quindi l'acqua è salata, lei ce lo garantisce?
1: Sì, certamente.
3: Meno male, signora. Questo significa che la sua acqua è buona. E ora glielo faccio.
1: Un cucchiaio di sale, certo che deve essere salato in un bicchiere d'acqua.
3: Ma se ci fosse stato all'interno lo stronzio, le garantisco che l'acqua era solo amara, non era salata. Perché queste particelle che fuoriescono dalla pupù di questi topi annullano, diciamo, l'effetto salato. Le passo un attimo, signor Recco. Abbiamo concluso. Grazie, signora. Le auguro una buona serata. Rimanga in linea.
1: Va bene, solo.
0: Ormai tramortita dalla disgustosa bevanda, la vecchia catorcia viene messa nuovamente in contatto con il primo complice, che impietoso le rifila il colpo di grazia. Un altro crimine efferato è stato compiuto senza che nessuno potesse evitarlo.
2: Recco?
1: Sì?
2: Ha completato il test dell'acqua?
1: Sì, sì.
2: Ce l'abbiamo la cacca di topo allora, signora?
1: Va bene.
2: No, chiedo, ce l'abbiamo o no?
1: No,
2: benissimo, signora. Mi sento sollevato per lei, sono contento,
1: Va bene.
2: Perché sa, a furia di bere lo stronzio, lei immagina che si diventa...
1: Va bene.
2: No, dico, a furia di bere lo stronzio, cosa si diventa, signora?
1: Una merda.
2: Bravissima, signora, arrivederci.
4: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
1: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
0: Il modo migliore per mandare a male la gente.
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the Porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongoloid you have acquired. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Zitto merda e aspetta il tuo turno.
2: Chi sei?
1: Siete in attesa di essere c***ati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Rataka, rataka! Prata!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Ma chi sei? Chi sei?
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto 2 per essere collegato.
2: Ma con chi devo essere collegato? Pronto!
1: Premi il tasto 2 per essere collegato.
2: 2 Porco d'un... brutta merda, chi sei?
1: Ho detto il tasto 2.
2: Pronto!
1: Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
2: Ancora 2 porco d'un...
1: ma 2
2: 2 pronto!
1: Ora che ha premuto il tasto 2, rimanga in attesa per non perdere la priorità acquisita.
2: Porca la... chi sei? Chi sei?
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita.
2: Ma chi mi sta cercando? Che cosa vuoi, te bastardo? Pronto! Puttana la... Pronto! Ehi! Tara la... Bastardo! Chi sei?
1: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
2: Brutto bastardo!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto per essere collegato.
2: 2
1: Ho detto il tasto 2.
2: Basta!
1: Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. You are waiting to be connected to the portion. Please do not hang up so as not to lose the mongolo you have acquired. Premi il tasto 2 per essere collegato. Ho detto il tasto 2.
2: Dai 2.
1: Prema 2.
2: Il corriere brutto bastardo.
1: Prema 2. Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
2: Calco il fucile, brutta merda.
1: Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the porco extension. Capito, figlio di puttana?
2: Dolce amore mio. Ascolta bene.
3: Straporco.
2: Lo
3: dico con serenità.
2: Ma che adesso
3: me lo ripaga.
2: Se non ti sento, bar. Chi sei?
3: Io ti trancio quel grosso pene.
2: Racco.
3: E poi lo butto su una griglia.
2: Parala, ma porco, tu. Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
2: Cerco Moncherino.
1: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
2: Cerco Capitano Uncino.
1: Ma cosa c'entra Capitano Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
2: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
1: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
2: Cerco, lecco i culi di Linus.
1: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dove è adesso.
2: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Giovanotti. E la sua canzone preferita è GVM5.
1: Ma basta, ma povero!
2: Savino non ha il mignolo.
1: Ma basta!
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
2: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma? Bene, molto bene.
3: No.
2: Bentornati
3: no,
2: a Chissà chi è.
3: Non mi interessa.
2: Dovrai indovinare il personaggio misterioso.
3: No, non indovino niente, non mi interessa.
2: Con chi stiamo parlando?
3: Con la figlia di un carabiniere.
2: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi, ponzi, po. Applausi. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
3: No, non vedo nessuno. Mi dispiace, ma chiudo.
2: Le vado ad elencare le professioni. Adesso andiamo con la seconda chiamata. Oggi dovrà indovinare il personaggio misterioso.
4: La chiavaga di mamma.
2: Ha vinto 32.000 euro. Ora ci spostiamo e andiamo a chiamare un piccolo paesino in provincia di Perugia.
5: Un attimo, arrivo subito.
2: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù
5: Ho
2: il telefono.
5: Ho detto un attimo.
2: Intanto che aspettiamo, ricordiamo a tutti i telespettatori che le mie giacche orribili...
5: Eccomi, scusi, ma mi ha chiamato mentre stavo finendo una rifinitura all'occhio del gufo di legno. Mi dica.
2: Buongiorno, sono Amadeus, non butti giù il telefono perché non è uno scherzo. Stiamo registrando la puntata di Chissà chi è. Lo conosce il programma?
5: Ma sono in televisione.
2: Bene, molto bene.
5: Sono in televisione.
2: Incredibile.
5: Aspetti che accendo la TV.
2: Con chi stiamo parlando?
5: Ma Cristo santo, ma perché quella stronza mi nasconde le cose?
2: Con chi stiamo parlando?
5: Porcaccia di quella puttana! Io non ne posso più!
2: Con chi
5: mi
2: stiamo...
5: Scusi, ma mia moglie ha voluto comprare un coniglio e quel bastardo mi mangia qualsiasi cosa!
2: Con chi stiamo parlando?
5: Prima mi dica chi è lei!
2: Io sono Amadeus!
5: Ah, ok! Io sono il signor Arnaldo...
2: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
5: Ma che cazzo sta dicendo?
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
5: Cosa?
2: Pino Scaglione che ha la faccia da coglione.
5: Ma che modi sono? Lei è proprio uno stronzo, se lo faccia dire.
2: E allora per scusarci facciamo un caloroso applauso al signor Arnaldo che si fa piantare nel culo un tubo bello caldo.
5: Ascolti, mi ascolti molto bene.
2: Ma è incredibile.
5: Stai zitto. Io ho il telefono collegato direttamente alla caserma dei carabinieri.
2: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
5: In questo momento saranno già partiti per venire ad arrestarla.
2: Incredibile.
5: Ha capito? Lei è fregato.
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
5: Io non le devo dire un porco di niente. Adesso chiuda sto cazzo di telefono e se ne vada a fanculo.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: Fai scendere sto cazzo.
2: Ma che peccato, il signor Arnaldo ha buttato giù il telefono. Presto, andiamo subito con un'altra telefonata.
5: Michele.
2: Ha vinto 32.000 euro.
5: Porca di quella puttana impestata cagna troia.
2: Che buffo.
5: Michele, mi hai rotto i coglioni.
2: E allora...
5: Ho saputo che sei stato tu a regalare a mia moglie quel cazzo di coniglietto bianco.
2: E allora
5: che mi sta mangiando la casa.
2: E allora
5: porco
2: di... Ma che stronzo che sei.
5: Ah, sarei io lo stronzo. Sei tu che mi scassi il cazzo tutti i santi giorni.
2: Ma che stronzo
5: che sei. Io sto impazzendo. Sto andando pure dal medico per colpa tua. Mia moglie sostiene che io sia pazzo. Ma ti rendi conto che cazzo hai combinato? Ora mi chiude in casa quando va a fare la spesa.
2: Il carabiniere
5: devo
2: non...
5: devo stare a guardare quel cazzo di coniglietto mangiarmi le pantofole, d***ne.
2: Il carabiniere non ce l'ho, paraponzi, ponzi, po.
5: Michele, ma che cazzo stai dicendo?
2: Benissimo, e allora facciamo
5: Michele,
2: un caloroso...
5: Michele, quando ero giovane, i muratori mi usavano per portare i sacchi di cemento da 100 kg per 15 piani. ho una forza disumana. Io con uno schiaffo ti rendo storpio.
2: Se indovinerà...
5: Cosa?
2: Se indovinerà...
5: Che cosa?
2: Se indovinerà...
5: Ma cosa?
2: Si porterà
5: cosa?
2: A casa 32.000 euro. Adesso.
5: Ora mi sono rotto i coglioni.
2: Via con il tempo.
5: Mi calo dalla finestra e ti vengo a prendere.
2: Vuole salutare...
5: Ho le chiavi della macchina già in tasca. Mi spiace per te, ma ti darò un pugno così forte che ti sveglierai fra 6 mesi.
2: Ma è incredibile.
5: Michele, non te ne andare dalla cabina, sto arrivando.
2: Oggi dovrai indovinare il personaggio misterioso.
5: Levati dai coglioni che devo aprire la finestra, cazzo di coniglio.
2: Brutta testa di cazzo.
5: Ma io posso vivere così, tartassato di chiamate da un cretino che mi chiama da una cabina e ora da un cazzo di coniglio.
2: Via con il tempo.
5: Ma dove cazzo me l'ha messa la corda? Quella stronza mi mette sempre via tutto.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: Michele, non posso calarmi dalla finestra perché non trovo la corda.
2: Bene, bene, molto bene.
5: Ma appena torna mia moglie vengo alla cabina.
2: Attenzione, perché adesso il monte premi aumenta di ben 3 euro.
5: Sono rovinato. Il coniglio si è lanciato dal balcone.
2: Incredibile.
5: Porco d***o.
2: Applausi.
1: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di steri?
3: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
4: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose?
3: No, mi dispiace.
4: Avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma?
3: Esatto.
4: Ah, capito, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
3: Certo, spezzano, non usarle.
4: In che senso, scusa, non ho capito.
3: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
4: Vabbè, ma ho capito, ma io, se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiamavo un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè vuoi fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
3: Meno male, sono contenta, dai.
4: Chiamate la pagliaccia, adesso devo andare a struccare, vai.
3: Ma meno male, dai, sono contenta.
4: Vai a fare in culo, va.
3: Tu e mamma, da.
4: Grazie, ho che sorte. Che stronza.
1: Tamarri.
5: Stica?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì? Sì, buongiorno. Salve, senta un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio?
5: Non so. Che ancora cosa vi serve?
4: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
5: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il cane? Il modo di parlare al telefono.
4: Ma che cazzo vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie. Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? Mi servono allora, per fare ascoltare la musica.
5: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
4: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda. Cazzo vai.
1: Tamarri.
5: Unto.
4: Sei unto?
5: Chi è?
4: No, hai detto unto. Ah, forse è tagliata la telefonata, che c'hai di fretta. Sono Massimi di Quarto, c'hai mica strumenti, cuffie professionali?
5: No, solo chitarre qui, mi spiace.
4: Ah, solo chitarre. Ce l'hai le chitarre da schiena?
5: Che sono queste chitarre da schiena, scusami?
4: Sono quelle per le risse. Quelle che si sfracellano quando le spacchi nelle schiene.
5: No, non
4: sono quelle
5: non
4: un po' più... per me è un legno un po' più tipo balsa. Ce l'aveva un mio amico che faceva questo spettacolo, lui era un chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva, oh, questa
5: no,
4: è una chitarra da schiena.
5: No, ma di questa cosa.
4: Sì. Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
5: Bravo,
4: Precisissimo, sembra che crash proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile, ciao. Ancora lì, stai. Io ti ho chiamata!
1: Tamarri.
3: Pronto? Sì.
4: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
3: Sì.
4: Sì, avete anche le cuffie per studio?
3: Sì.
4: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?
3: Sì, decisamente. Lo può usare anche per lei, penso che resista lo stesso.
4: No, no, no, no, ma facciamo video, non è che ci facciamo male, facciamo finta, però cioè non è che si rompe subito. Perché magari se
3: no,
4: noi.
3: No, resiste, non ci preoccupi.
4: Perché la challenge praticamente ci appendiamo dal balcone, dal primo piano, così se cadiamo non ci facciamo niente. Però appesi col collo con questo al collo, capito? Il cavo della cuffia.
3: Ah, bene, sì.
4: Sì.
3: Divertente.
4: Sì. Poi.
3: Un provino per Zelig.
4: No, no, abbiamo un canale YouTube, si chiamano i Tamarri. E facciamo queste cose qua, quindi non importa, noi abbiamo lo sponsor, veniamo, quanto costa la cuffia quella che ha il cavo migliore? Dimmelo.
3: 200 euro.
4: Ah, beh, non è tanto, pensavo
3: no,
4: 600.
3: È fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
4: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia. Si faccia
3: però,
4: i cazzi suoi, non ho capito. Ma che cazzo ti fai, i cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia di spacco.
3: Ma si diverte con poco?
4: Ma che cazzo fai?
3: Poi?
4: Basta così. A posto signora, allora passo a vendere le cuffie.
3: Va bene, l'aspetto a braccia aperte.
4: Va bene, va bene. Buongiorno, grazie.
3: A lei.
4: Gentilissima, salve.
1: Tamarri.
4: Oh, sono Massimi di Quarto. Strumenti musicali, cuffie.
5: Strumento musicale? Come?
4: Che cazzo? Madonna mia, sei scivolato su una bacchetta, ti è entrata nel naso e ti ha lobotomizzato, che parli come un robot.
5: Pronto?
4: Cuffie ne hai?
5: Sì, che cuffie mi servono?
4: Praticamente mi servono delle cuffie da strozzo, perché dobbiamo fare un video su YouTube e cercavo delle cuffie con un cavo resistente. È praticamente un tiro alla fune coi colli, ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito? Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
5: Vedo.
4: Cioè ne provi un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passi di pago.
5: Allora.
4: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda?
5: Dal verso?
4: Vai.
5: Comunque resistente.
4: No, prova, dai, fai, dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
5: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
4: Allora provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti. Arrivo.
5: Va bene, ti aspetto.
4: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata, arrivo, ciao.
5: No, aspetta, allora avvisami, perché così ti apro anche la porta di ferro.
4: Va bene, ok, perché è zona di rapine, quello, ho capito com'è la situazione. Va bene, va, arrivo.
5: Come abiti tu? Là, uguale.
4: Wag, wag, gang a te, ignorante di merda, arrivo.
5: Va, va, va.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Massimino dei Tamarri, si è sfondato un piede in motorino, ora sono alla ricerca di un ortopedico per dei consigli.
2: Tamarri.
3: Sanità De Galle, buongiorno.
4: Eh? Ah, sì, sì. Ah, no, vi ho chiamato perché siccome mi sono scasciato un piede con lo scooterone, no?
3: Sì.
4: Che mi è caduto su una gamba, però non posso andare all'ospedale perché sono pregiudicato. E magari mi chiamano i carabinieri. Voi avete per caso quei gambali che si mettono col piede scasciato?
3: I walker.
4: E quanto costa si walk?
3: Aspetti che guardo.
4: Che cosa c'è? Gli zoccoli già.
5: A cavallo.
4: Da cavallo, da.
3: Allora, la versione corta, quella alta, quasi sotto al ginocchio, viene 120.
4: Minchia.
3: Quella bassa viene 80.
4: Cazzo, è una cifra importante. Se te ne do 65?
3: No, non posso, io sono dipendente, non posso fare come
4: Anche te sei sfruttata dal sistema, cazzo.
3: Sì.
4: Va bene. Vabbè, senti, dove li tieni in negozio? Verso la vetrina?
3: Via G50.
4: No, dico il prodotto, lo tieni verso la vetrina.
3: Eh? No, ce l'ho qua dentro il negozio.
4: Ah, proprio dentro. Va bene, dai. Allora mi organizzo per un mano armato. A dopo, ciao, eh.
3: Ciao.
2: Tamarri.
6: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
7: No, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
6: No, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino. Che
7: perché?
6: Non può andare. Adesso non sto a spiegare il motivo.
7: Ma comunque è pesante il motorino.
6: Lo so, infatti.
4: Ma lui fa male.
6: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
7: Si sarà rotto. Come deve andare all'ospedale?
6: Come faccio a capire se è rotto?
7: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
6: Aspetti, cammina un attimo. È zoppica proprio.
4: Non riesco a appoggiarlo.
7: No, e dovete chiamare l'ambulanza.
6: Gli muovo il piede?
7: No, non avete nulla.
6: Come ha detto che non ho sentito?
7: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
6: Ah, perché io gli ho mosso il piede.
4: Basta, mi fa male.
6: Sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
7: No, non muovete nulla, chiamate l'ambulanza. È rotto, se no riesce.
6: L'ambulanza?
4: No, che ambulanza?
6: Lui soffre l'ambulanza.
4: Dà fastidio il rumore.
6: Ma se lo porto io?
7: Portatelo voi. Lo porto. Per andare in pronto soccorso.
6: Pronto soccorso. Senta, adesso magari, intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito, prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
3: Ancora.
6: Io c'ho della crema abbronzante.
4: Pronto? Sì, salve, senti, è il negozio di roba ortopedica. Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno.

0: lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi c'avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
1: No, non abbiamo quell'articolo, guarda.
0: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
1: Se
0: glielo...
1: Un busto?
0: No, è la parte bassa del busto. È come se fosse un piedistallo per le scorregge dei vecchi.
1: La verità non me lo ricordo.
0: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi.
1: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, di guarda, non mi ricordo.
0: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, robe così?
1: No.
0: Perché sta male, poverino, lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima. Non vorrei che gli scoppi all'intestino.
1: Non lo so come si chiama quell'articolo,
0: Capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi, va bene.
1: Va bene, dai.
0: Ciao. Ciao. Ce l'hai un

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 125 514 17. Avvoltoio minaccioso incazzato col fisco. Contatto.
3: C'è?
4: Upa?
3: C'è?
4: Upa, c'è una domanda, la soccola mangia cazzo.
3: Quella soccola mangia cazzo di mam.
4: Afa.
3: Quella sotto di fortuna. Ma me lo hanno la curiosità. Con 2 metri di pompa, quanta pompina poi vuoi sorte di mo.
4: Afa. Afangula.
3: Vaffangula a te quella scrofa di sorte.
4: Mamma te bottene sta.
3: Mamma te feci i chinotte, uso io? I chinotte belle?
4: Bottazzo, figli bottere!
3: Figli de putte!
4: Lefa!
3: Tu mi fai i chinotte, vuoi sorte di mo. Ma vuole che mo ti venga a picchietto la seguente che te... che sfonna la cucca?
4: La faccia la tremona King Kong tu!
3: Tremona di mamma, te fatti, ne va!
4: È sorta la magia che si decade! Upa! Giuna!
2: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
5: Pronto?
4: Vituccio?
5: Sì, mi dica.
4: Io pago e te lo ciuccio.
5: È sbagliato il numero.
4: Afa, grazie. Nulla. Afa, nulla.
5: Sono fortunato che ora non posso rispondere.
4: Afa, mocca.
5: Ma chi sei?
4: Nulla, amamata.
5: Vuole prendere l'appuntamento?
4: Lala.
5: Va bene, va bene. Mi vuoi richiamare fra una mezz'oretta?
4: Gula, ora non posso. Gula, gula, gula, mamma.
5: Oddio.
4: Gula, gula, gula,
5: mamma. Clienti.
4: Gula, mamma.
5: Va bene, ti ringrazio. Ti ringrazio. Se mi chiami
4: basta,
5: fra mezz'oretta ti dico tutta la messa.
4: Ah, gula, okay. Gula. Gula, mamma.
5: Ti voglio bene, ti voglio bene.
4: Ah, famo, che ci sono molte bive, ci sono molte bive, ci sono molte bive. Gula.
2: Soggetto 12 51 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
3: Pronto?
4: Opa!
3: Ehi!
4: Ehi, faccio le cazzo again!
3: La capisci, voglio! Chi sei?
4: Qua socco!

0: Ma ti mangi ancora lo cazzo?
1: Affanculo aspia.
0: La fregge la polpa te.
1: Sono detto che la ti capisci.
0: Gula mamma te lo capisci o no?
1: No.
0: Gula so te lo capisci o no?
1: Non ti capisci nulla.
0: No. Moca mamma. Gula.

0: Pronto?
1: Un paciona.
0: No, perché giustamente Kukal effettivamente serviva un'altra presa per il, un'altra presa in culo. Come Ruegger, Bolzo, Pacchir, Matti Dolch.
1: Moca, mamma.
0: Ramusca, da mamma. Ma sono stato Xirbal, Stimo, Escram si chiama. Mi ha ignorato per tanti mesi. Si è detto, ma finalmente guarito, sto guagnando. E faccato poi ci dinda qualche persona garbata come Cristo che mane. Ma mi si è cazzato che io.
1: Bula.
0: E mi mostri.
1: Bula.
0: Ma però volevo sbarrare, non più. Ti sei cazzo da fio, ti non sei manco la cazzo, non sei fio. Ma quando faccio la scena. Tu non fai, tu facci stupendo solo tanta baba, capito? Sì, però che non vola di un sotto, non bello. In un mangia merda da chi mi hai visto, picco di stinghio, e io sto tua merda, ti devo ne parlare che mai da che sei, Juana. Ma a chi te molto vino, Juana. Da dongo a chi te molto vino, ah?
1: E mamma, ma fece lo becchi.
0: Mamma di una troia, svergine la cazza, tradamendia, ma addirittura una fa una far parte, no, ma facci di baby shower, ma una far svergine la cazza, vei mamma te vei, ah, se metto da bella pa' croce, dici, ma non fighi, ma non è tu niente, padabam, e abbiamo fatto watch sbarrato, dai, là, un po' ci ho sbarrato, come ha detto più tanto,
1: padabam,
0: ma ti, mamma, vieni a cacare che giù, mamma, guarda, cazzo, sotto il sol, c'ho tutto.

0: Kgjone se deot, ka te nga mau.
1: Siri.
0: Ramaun, va a fangulare morte di mamma, ti dà tanto di chi ti è morto. Io ti ho detto, cusci, non vado tre mai, non mi stai chiamati io, io guardo, ma fino a me, se dite, Cristo, ma va in gloria, va in gloria. O stai a fare quello, o stai a fare bovarina King Kong, c'è stia a fare, trema.
2: Le mangio, cazzo, tu.
0: Tina mamma te cai una scassa che ghiona da chi non mi hai visto, frecca cazza, ora punta momento e devi ne cacare che ghiona, ma che sono un bravo cristiano.
2: Ma frecce un pulpo tu?
0: No, un chiro fresco con mamma ti hai. E poi non faccio la canzone. Quando sei arrivato ti stavo aspettando con il cazzo più grande del mondo. Quante troie ti schiacci al giorno, sempre a trombare, cazzo grosso fino in gola. Come ci piove. Dimmi alla vecchia chi ci sta stasera, hai risolto un bel problema e va bene così. Adesso ne schiaccio altre mille. Ti schiaccio altre mille. Mi schiaccio con mamma, tra sorda. E tutta la femmina della razzata, si capisciuto una nuova faccia di ciò. Ma fa un gulare molto di mamma, dai come si chiama a right.
2: Brava. Gula mamma.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao piccolo svolazzante amico vestito come Britney Spears, ma reduce dall'amputazione delle gambe in seguito ad un incidente gravissimo.
1: Buongiorno anche a te, Adam. Sei strano oggi. Come se avessi qualcosa di diverso. Hai cambiato profumo, fatto il colore tonalizzato, oppure un botox di troppo. Non capisco.
0: Sono contento che l'hai notato. Sì, effettivamente c'è qualcosa di nuovo in me, ma non è così visibile se sono vestita.
1: Credo di avere come una sensazione, come se percepissi che la nostra conversazione prenderà una piega piuttosto imbarazzante.
2: Buongiorno, Orco. E buongiorno, Adam. Anche voi state andando al raduno di collezionisti di baffi?
1: Ma veramente esiste un raduno di collezionisti di baffi? È una delle cose più assurde che abbia mai sentito.
0: Piccolo e svolazzante trebuchi del culo dotato, evidentemente non conosci il meraviglioso mondo del collezionismo. Esistono le collezioni più incredibili che tu possa immaginare. Ci sono persino persone che collezionano le proprie unghie spezzate.
1: Davvero?
0: Io, per esempio, sono un grande collezionista di oggettini a forma di cazzetti. Ne vado pazzo. Praticamente la mia camera è una distesa di mini cazzi di tutte le forme.
2: Complimenti, non pensavo fossi un collezionista. Io ho appena iniziato e ne ho già una decina. Ho dei baffi stupendi, adesso sto organizzando le teche espositive. Tempo che i baffi si asciughino dopo il lavaggio per levare il sangue e i brandelli di pelle e li espongo in bella vista in casa.
1: In che senso, scusa? Perché i baffi sono sporchi di sangue e brandelli di cose?
0: Io questa domanda non l'avrei fatta, Orco.
2: Ma che razza di domanda è? I baffi sono attaccati alle facce e per strapparli integri nella loro forma completa bisogna staccarlo dalla carne con la pelle che tiene la cuticola del pelo. Altrimenti si sfasciano.
1: Ok, non ti arrabbiare, ma posso chiederti dove trovi e come scegli i baffi da collezionare? Mi sovviene un piccolissimo dubbio che vorrei colmare, ma del quale credo di avere già un allarmante presagio.
0: Ecco un'altra domanda che non avrei fatto. A volte il non sapere è meglio della conoscenza.
2: Praticamente. Quando vedo un paio di bei baffi, magari ben tenuti e ben curati, con una forma particolare che vorrei avere nella collezione, me li prendo e li colleziono. Che cazzo di domanda da coglione mi hai fatto?
1: Ho capito, ma dove li trovi i baffi? Dove li prendi?
0: Non insistere, Orco, ti prego.
2: Dalle facce. Li prendo dalle facce. Li strappo dai volti. Che cazzo c'è ancora da capire?
1: Ok, ho capito, ma dalle facce di chi?
0: Ti prego, Orco, non andare oltre. Io credo di aver capito dove stiamo finendo.
1: Di chi sono sti baffi?
0: Ok, come non detto, troppo tardi.
2: Minchia, Orco! Mi stai facendo andare fuori di testa, brutta la vacca dell'Eva! Li strappo dalle facce della gente per strada, cane! In treno, sull'autobus, nei ristoranti, dove cazzo mi trovo? Se vedo un paio di cazzo di baffi che mi piacciono, mi avvicino al proprietario della faccia coi baffi e gli strappo il volto con un'ascia, in modo da affettargliela senza rovinare i baffi. Poi mi porto a casa il volto e gli distacco la parte di labbro superiore con i miei bei baffoni attaccati. Adesso la finisci di tormentarmi come un maniaco del cazzo.
1: Quindi il maniaco sarei io?
0: Ed io che pensavo di stupirvi dicendovi che ho una fica magica di dietro sopra al buco del culo. Direi che la cosa delle facce strappate alla gente con l'ascia per collezionare baffi abbia decisamente una attrattiva maggiore.
1: Fica di dietro?
0: Ops, forse mi sbagliavo.

0: Ciao pazzi, fate uno scherzo a mio marito che fa il rappresentante per una grossa azienda di materiale elettrico. Da 10 anni guida una macchina aziendale di merda che perde i pezzi e finalmente la prossima settimana, dopo 1000 richieste, è riuscito a farsi assegnare una Peugeot 2008 a noleggio nuova fiammante. Distruggete il suo sogno, bastardi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor mi sì? Scusi il disturbo, la chiamo dalla Peugeot.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, lei sta aspettando la 208 in consegna, veicolo aziendale?
1: 2008,
2: veicolo aziendale?
1: Sì, sì.
2: Allora, mi scusi, la sto chiamando per conto del signor che mi ha incaricato.
1: Sì.
2: Purtroppo mi ha passato questa pratica, non la conosco, quindi mi scusi le eventuali inesattezze.
1: Ok.
2: Allora, lei dovrebbe avere la consegna di questo veicolo per l'azienda del...
1: Sì.
2: Ok, di Napoli, giusto?
1: Ok, esatto.
2: Esattamente. Allora, purtroppo c'è stato un problema sulla consegna, nel senso che l'auto articolato che trasportava le auto ha avuto un brutto incidente durante il trasporto in Germania, perché le macchine
1: arrivano
2: direttamente dalla Germania. E purtroppo noi non possiamo garantire la consegna proprio di una Peugeot 2008.
1: Ah, ok.
2: Quindi, non lo so, adesso la farei parlare con uno dei miei responsabili per eventualmente, se ci fosse la necessità, quello di cambiare il veicolo, perché appunto molto probabilmente, le dico, 99 su 100, non vorrei azzardare, ma 99 su 100, la sua Peugeot 2008 purtroppo non sarà disponibile e dovremo dare un altro.
1: Certo.
2: Quindi,
1: ma che alternative ci sarebbero?
2: Guardi, adesso le passo il collega, perché io mi occupo di semplicemente di pratiche, quindi...
1: Ok.
2: Le passo Zangirolamo. Sei in linea, stai in linea, un secondo, le passo Zangirolamo.
1: Round 2. Pronto?
3: Sì, salve, sono Zangirolamo.
1: Salve.
3: Salve, mi scusi. Allora, io mi sto occupando appunto di raccimolare un veicolo in questo stato di emergenza a lei e alle altre 15 persone che purtroppo sono state coinvolte in questa problematica col camion.
1: Ok.
3: Perché io, allora, a mia disposizione, guardando un po' nel parco macchine che abbiamo ritirato, perché ovviamente io non le posso dare una vettura nuova, le devo dare una vettura ritirata da un altro rappresentante che l'ha restituita dal periodo di scadenza di noleggio a lungo termine, quindi allora io ho questo
4: quale elenco, le do l'elenco.
3: Aspetti
4: qua
3: un attimo, perché io ho quattro modelli che ho: la Volkswagen Scirocco del 98. È una macchina che ha, adesso guardando, circa
4: 320.000 chilometri,
3: 26 anni. Diciamo, non ha, forse non è freschissima adesso, non so quanti chilometri fa lei.
1: Ne faccio un po'.
3: Quindi diciamo una macchina di 23 anni con 300.000 chilometri magari un po' pesa. Ho un Fiat Doblò, un furgone, le va bene?
1: No, cioè nel senso,
3: cioè è tipo un Transit, sai, presente questi fatti furgoni grossi?
1: Sì, altrimenti allora, perché furgone, cioè presentarmi dai clienti con un furgone sarebbe
3: infatti ho capito. No, oltretutto anche
1: di un certo
4: Flavio
1: tipo,
4: Flavio, abbiamo una croma, se vuole, una croma del 2006 che è tenuta molto bene, pochi chilometri.
3: Beh, è una bella vettura,
4: 150.000 circa. So, c'è la multipla. Multipla,
3: ma quella è quella del tassista, dici tu?
4: Sì, sì,
3: cazzo, però non è messa bene. Senta, una multipla, lei conosce la multipla? È bianca,
1: sì,
3: perché
1: sì.
3: Era di un tassista di Milano, però è fresca come macchina.
1: Ma tutto questo più o meno per quanto tempo non si sa, non c'è una data.
3: Questo finché non raccimoliamo, perché vediamo se le va bene anche una Renault Suspense.
1: Non so quale sia, però
3: L'hanno lanciata in concomitanza col lancio di un film, quella che guida il protagonista, adesso non so se ce l'ha presente quella, nella
1: ascolti pubblica... posso allora, se, perché prima volevo parlare un attimo col mio responsabile per capire un attimo
3: lo
1: anche
3: so però
1: cosa...
3: io siamo qua, io e mio collega, che stiamo cercando di attribuire le macchine, perché non vorrei poi che lei nell'elenco mi arriva ultimo e poi le macchine più interessanti se le prendono gli altri. Già le macchine più
4: belle, cioè l'Alfa Rabbia, se vuole, che è abbastanza
3: ma quella per il mercato tedesco, dici tu? Lo so, però c'è la guida a sinistra. Lei guida a sinistra?
1: No.
3: La Dacia Hipster le può interessare? Quella col muso che sembra un'enorme barba.
1: Ma allora anche se arrivo ultimo non è un problema, anche perché mi hanno detto che questa macchina qua che ho io adesso posso usarla fino a che, siccome c'è su 180
4: No, mi scusi, dobbiamo purtroppo ritirare la macchina, è per questo che l'abbiamo contattata.
1: No, ma questa è nostra di proprietà, quella che sto usando io è nostra di proprietà, non è a noleggio.
4: Esatto.
1: Io adesso rientravo nella cerchia di quelli che del noleggio.
3: Senta, scusa la interrompo. Allora, se le dessi una bella moto da cross? uno Squarna 550.
5: Guardi, non
3: c'è da ridere, nel senso è una situazione complicata che si mette anche nei nostri panni. Noi abbiamo anche motociclette, una Vespa. E fa tanti chilometri lei?
5: Sì, ne faccio un po', sì. Altrimenti io mi tengo quella che è di nostra proprietà dell'azienda.
3: Però scusi un secondo, però l'utilizzo della macchina lei ce l'ha in concomitanza, nel senso che le hanno attribuito anche un'altra persona che la può usare in sharing negli orari in cui la usa lei?
5: No,
3: io ho qua un nominativo di Lovito. Lovito lo conosce il suo collega, Lovito?
5: Può essere che siamo talmente in tanti che
3: praticamente lei la può usare in certi orari notturni e Lovito la usa di giorno. Cioè il concetto è che c'è anche questo discorso da affrontare col suo titolare. Lovito poi oltretutto è una persona che ha delle disabilità articolari. Quindi, pronto?
2: Gli stavo proponendo il cavallo.
3: Gli stavo dicendo che levavamo il sedile perché Lovito già le carrozze.
4: Richiamalo. Non è caduta.
6: Round 3.
5: Pronto?
2: Signor
5: Sì?
2: Sì, mi scusi, deve essere caduta la comunicazione. Senta, adesso è riuscito a trovare un accomodamento per quanto riguarda la vettura?
5: Non so se avete un triciclo.
2: No, allora il triciclo purtroppo l'abbiamo esaurito. Le stavamo proponendo un asino o un cavallo. Sono giovani però.
3: Sei nello zoo di 105.
5: Coglione! I numeri uno.
3: Io comunque la moto da grossa l'avrei presa.
2: Ah, sì.
5: Chi è che mi ha dato il mio numero?
4: Tua moglie.
5: Benissimo.
3: Ti sei cagato addosso.
2: Perché dice che va in giro su una macchina pidocchiosa di merda.
5: Siete i numeri uno, è qua anche lei adesso.
2: Se l'hai vista in diretta.
4: Alessandra, grande.
5: Grandissimi. Un abbraccio
4: ciao.
5: A tutti.
4: Ciao.
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Sì, cose.
1: Saluto.
0: Saluto cazzo. Eplico, epi, glow, ide.
2: Ma quale mette piscose?
0: Ma che piscosi?
2: Mette in pisco, mi piscosi.
0: Mette in piscose.
1: Ma è...
0: Le metti cose.
1: Andiamo avanti.
0: Basta. Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
2: Incredibile, ragazzi, cosa ho fatto questa volta? Ho utilizzato le voci della vecchia bastarda veneta Mangiaculi e ho chiamato ovviamente Ennio, e questo è il risultato.
3: Ehi, che ci sei?
4: Mi dica.
3: Che cosa ti devo dire?
4: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
3: Con chi vuole parlare? Ma mi hai chiamato per bruciare la terra? Chi sei?
4: Con chi volevo parlare?
3: Basta!
4: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosi dei coglioni?
3: Come parli, brucio bastardo?
4: No, sei un coglione.
3: Ma che sei un coglione? Brucia merda, ma se sei una donna? Se sei una donna, brucia puttana! Chi sei?
4: No, sei un coglione.
3: Se sono un coglione, se sei una bastarda!
4: Sei una persona incivile, ignorante.
3: Va, brucia puttana! Ma se hai sbagliato numero! Chi sei?
4: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
3: Porca la... Ma sei che hai mai chiamato, brucia puttana!
4: Sei una persona incivile.
3: Ma sei una brucia puttana! Guarda il telefono! Che è scappato la chiamata!
4: Con chi volevo parlare?
3: Beh, con tua madre! Con tua madre! Passami tua madre, brucia puttana!
4: No, ho sbagliato numero allora.
3: Ma lei l'ha sbagliato, io ti metto la testa come un vero grano, brucia puttana! Ma dove sei? Dove stai chiamando?
4: No, sei un coglione.
3: Ma vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare, brucia puttana!
4: Ma va a farti, o metti in culo!
2: Ormai sono troppo, sono troppo veloce a fare le cose. Allora ho preso le voci di Ennio, tutto incazzato con la vecchia bastarda, e l'ho richiamato, e quindi gli ho fatto il test di personalità.
3: Passami tua madre, brucia puttana! Ehi, chi sei? Chi sei? Ehi, ma chi sei? Chi sei? Che cosa ti devo dire? Che cosa mi devi dire? Che cosa che mi hai chiamato? Cosa vuoi?
4: Una bastarda della
3: puttana! Chi sei, brucia bastardo? Che cosa vuoi dirmi? Che cosa ti devo dire? Ma hai chiamato, sei brutta merda! Che cosa vuoi? Bastarda, hai sbagliato il numero! Hai sbagliato il numero! Che cosa vuoi, Ennio? Ennio! Che cosa vuoi, Ennio, con la doppia G? Ennio! Come parli, brutto bastardo? Porca! Come parli? Come parli? Che vuoi chiedere? Chi vuoi? Chi vuoi al telefono? Chi stai cercando? Che sei una donna, brutta puttana! Chi sei? Che io no, sei una donna! Una donna! Bisogno! Brutta puttana! Ma sei che hai mai chiamato, brutta puttana! Ma come chiamata a chiamare se non sono il tuo numero? Ma chi sei, brutta merda? Vai a cagare, mi sono rotto le mani! Porca la... Vai a cagare! Puttana la... Vai a cagare!

0: Ciao bambascioni, sono Maria. Fate uno scherzo al mio fidanzato Zohir che mi trascura perché pensa solo a quella cazzo di moto. Vi dico solo che è marocchino e napoletano insieme. Qualche settimana fa gli hanno sospeso la patente per 15 giorni per delle vecchie contravvenzioni del 2022 e del 2024. Ora la sospensione è finita, ma sarebbe fantastico se gliela levassero del tutto. Così almeno, magari, torna a darmi due colpi. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal Ministero dei Trasporti, sezione viabilità.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, la chiamo per quanto riguarda la procedura di sospensione della patente per 15 giorni.
1: Sì.
2: Lei dovrebbe aver terminato il periodo di sospensione.
1: Terminato già, sì, il periodo di sospensione.
2: Ecco, il problema è che le è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno con un'ulteriore sanzione per le due contravvenzioni accertate, alla quale lei però non ha risposto, cioè la raccomandata risulta ritirata. Ma lei non ha provveduto al pagamento ulteriore dell'ulteriore bollettino e alla consegna dei documenti. Quindi volevo capire se si è dimenticato di farlo, se non l'ha ricevuta,
1: no,
2: se l'ha ritirata.
1: Io non ho ricevuto niente.
2: L'ulteriore.
1: Ma scusa, lei, di cosa si tratta questa cosa?
2: Se avesse letto la raccomandata lo saprebbe. Allora.
1: Se non ce l'ho non la posso leggere.
2: Certamente, ma infatti stiamo cercando di venire a capo di questo problema. Allora, guardi, il problema è questo, che nella sospensione precedente non era valutata, la sento malissimo sul...
1: Mi sentite?
2: Sì, no, se si può spostare in un posto dove non c'è confusione, perché è una comunicazione ufficiale. Allora, nella sospensione di 15 giorni non era stata calcolata la recidiva, nel senso che lei ha una recidività per una precedente violazione dello stesso articolo contestata al 3/3/2022.
1: Sarebbe la questione della cintura lì.
2: Avendo maturato una recidiva, la sospensione della patente per 15 giorni viene modificata in una sospensione della patente per 60 giorni. E le ricordo, le ricordo che per la terza infrazione dello stesso articolo c'è la sospensione totale del titolo di guida.
1: E mo mi venite a dire che c'è un'altra sanzione? Scusatemi, qualcosa non mi torna.
2: Allora, prima di tutto io non le vengo a dire. Prima di tutto io le comunico quello che è una procedura prevista dal codice della strada.
1: Allora, la recidiva è stata già effettuata, perché una sanzione è stata fatta nel 2022 e un'altra sanzione è stata fatta nel 2024 per la stessa cosa. Mi è arrivata la notifica della recidiva, ho consegnato la patente è stata sospesa per 15 giorni alla caserma dei carabinieri di Acerra.
2: Sì.
1: Sono passati 15 giorni e ho ritirato la patente.
2: Esattamente.
1: Come d'accordo.
2: Esatto.
1: Come da notifica.
2: Esatto. Il problema è che l'articolo 172 del codice della strada è stato modificato recentemente con il decreto di sicurezza. Alcune norme sono state inasprite. Quindi chi le ha inviato la notifica di sospensione l'ha inviata seguendo la procedura del vecchio articolo 172 non aggiornato. Quindi per la stessa infrazione il nuovo codice della strada previsto dal decreto sicurezza prevede un inasprimento delle sanzioni. Non sento, mi scusi, però non si...
1: No, io sono ancora qua, io la sto sentendo, continua a parlare.
2: Ma non si metta vicino a un reattore di un aereo, non c'è un posto dove può parlare.
1: Allora, io sto vicino a una zona lavorativa, più
2: sì.
1: Di questo non posso fare, mi sono messo appunto in disparte proprio per parlare con lei, adesso più di questo non posso fare.
2: No, ho capito, ma si mette in disparte in un posto dove non c'è casino. Allora, come le stavo dicendo, con il nuovo, insomma, con... che cazzo però, scusi, passano camion, aerei, scusi, pronto?
1: Ma scusatemi,
2: Ma abbia pazienza, non sento un cazzo, scusi, continuano a passare mezzi, robe. Ma dove cazzo è?
1: Ma scusi, ma lei si rende conto di come sta parlando?
2: Ma lei si rende conto che io gli sto dando una comunicazione ufficiale e mi passano i camion dentro le orecchie?
1: Una comunicazione ufficiale si permette di utilizzare certi termini, scusatemi.
2: Senta, scusi, cerchiamo di stare calmi un secondo. Alla terza volta che io le chiedo di mettersi in una posizione dove è in grado di ricevere una comunicazione ufficiale e lei tenta di disturbare la chiamata, io, in quanto pubblico ufficiale, ma anche in quanto essere umano, comincio ad avere dei leggeri giramenti di scatole. Ok,
1: infatti,
2: allora.
1: E io per la terza volta le ho risposto che sono in un luogo di lavoro, no. E questo è il punto massimo che posso effettuare questa chiamata.
2: Non posso.
1: Guardi, del rumore.
2: Guardi, io non voglio entrare nella sua intimità, ma mi dice che cazzo di lavoro fa che c'è questo casino.
1: Faccio il meccanico.
2: L'officina quanto è grande? Come 100 campi da calcio? Non può uscire dall'officina.
1: Ditemi.
2: Non c'è un bagno.
1: Veramente non posso fare. No,
2: lei sta cercando di boicottare la chiamata. Sta facendo il furbo.
1: Non ce n'è assolutamente bisogno. Non certo. Ne ho nemmeno minimamente bisogno.
2: Marocchino, napoletano. Non sentivo.
1: Ma come si permette? Scusate.
2: Io mi permetto di fare quello che voglio. Non sta a lei giudicare. Allora, le arriverà un bollettino da pagare di 531 euro, che è l'integrazione all'ammenda. E niente. Adesso di nuovo vicino al porco di camion. Niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Marocchino, napoletano. Sta cercando di boicottare la chiamata. Va bene, sono tutti i cazzi suoi adesso. Forza. Va bene. Sempre così è con voi altri meridionali. Sempre così è.
1: Vabbè, non si preoccupi.
2: No, io non sono.
1: Lei è un pubblico ufficiale, giusto?
2: Sì, io sono pubblico ufficiale. Mi chiamo Marco Macri.
1: Va benissimo.
2: Ecco. Ha capito cosa deve fare?
1: Sì, è stato un piacere da sentirla.
2: Non è stato per niente un piacere, eh. Sarà un piacere sentirla in onda nello Zoo di 105. Quello sì. Quello sarà un grande.
1: No, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Non ci posso mai credere.
2: È uno scherzo della tua fidanzata.
1: Porca puttana, porca di.
2: No, la bestemmiona, Zohir.
1: Ragazzi, mi avete fatto cagare sotto, porca di quella puttana. Perché mi era arrivato un verbale dopo 2 anni e mezzo di una sospensione. E mo mi stavo iniziando ad alterare tantissimo. E quando ho sentito Marocchino, no, volevo.
2: Senti, però, Maria dice che la trascuri e pensi solo alla moto. Dagliela un po' di cazzo ogni tanto.
1: Sicuramente.
2: Cioè, ti fai un giro in moto, scendi, dai 2 colpi e risali.
1: Vabbè, sì, dai, ci sta, è vero.
2: Dai, ti mando un abbraccio, buona giornata.
1: Oh, ragazzi, mi è stato veramente un piacere. Più o meno.
2: Ciao, bello, buon lavoro, buona giornata. Ciao.
3: Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a 2 cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo. Faccio proprio 2 cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
7: Ma che schifo!
10: Aria!
7: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
7: Non se l'ha anche lavato!
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la
9: vomita. Oddio, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
9: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105. Welcome to the
5: zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
15: Che colore siamo dall'altra parte?
16: Sì. Un po' blu,
15: È un po', non so, giallito.
16: Un puffo morto.
15: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
17: Avevi detto...
15: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non, dita, non cominciate a dire cacchiate.
17: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
16: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
15: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
16: Bello, sì.
15: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
17: Ah,
15: sì,
17: ah.
15: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
17: sì.
15: Lì invece no, si allunga.
17: Ah, quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà?
15: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
16: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
15: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
17: Lo si mangia?
15: Lì tutta minchia.
17: Ma si pagano le tasse?
15: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
17: No.
15: In natura, non so, nel mangiare.
17: Sempre così. Minchia.
15: Sempre minchia, non
17: cioè,
15: è.
17: È una vita del cazzo.
15: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
17: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
15: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì.
17: E puoi trombare?
15: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
16: Cioè come? Cioè?
15: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
17: Ah, una groviera. Un groviera.
15: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
17: Ah no?
15: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
17: Cioè, la passera in gola?
15: Sì, sì, la passera in gola.
14: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
16: Non sei uno neanche che fuma tanto.
17: Secondo te Paolo è uno che tromba?
15: Ma va, se c'è l'abitudine del
16: cosa?
15: Del barbero non può trombare.
17: L'abitudine del sì. Barbero.
16: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
15: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
17: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
15: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
17: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
16: No, è sul lavoro.
17: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
15: Mai!
17: Eh?
15: Mai!
16: Dai, con
15: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
16: Prova
17: è vero.
15: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
14: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
18: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
15: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
16: Flipstone, famosi Flipstone.
18: Dai.
16: Ho fatto tilti col Flipstone.
18: Dai, c'è Freddy.
17: C'è Fred.
15: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
17: Dai, ba.
15: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bum, ciu, flu.
18: La moglie, vi.
15: Viva l'Italia. Italia, Italia.
16: Poi c'è anche CCC.
15: C'è Cendrasea, c'è Rezzo, che va a finire.
18: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
15: Di Saronno, almaletto di Saronno.
16: Animaletto!
14: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
15: Stai zitto.
17: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
15: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
17: Ancora.
15: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Dai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
14: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
15: Devono morire tutti i giorni.
17: No, scusa, questa la devi spiegare.
18: Non ho capito.
15: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
18: Sì.
15: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
18: Sì.
15: Non vivrà mai con te.
17: No.
15: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
17: Sì.
15: Vuole il pieno.
17: Vuole il pieno?
15: Il pieno. La cosa piena.
14: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
15: Guarda, 52 anni.
17: Bello, un da. Scusami.
16: Guarda, cromosoma in più.
17: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
15: Guardi qua.
17: Guarda sua madre.
15: Ha 55 anni, mia madre.
17: Ma sua madre è uguale a lui.
16: Aspetta, se le
15: mia
16: metti
15: moglie,
16: in fila.
15: Mia moglie e mia madre.
16: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
15: Lui. Io.
16: A che età?
15: A 23 anni.
16: Ma perché negli anni 60 sembrano
15: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
16: negli
15: macchine fotografiche.
16: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
15: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
16: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
17: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
16: Ma non è neanche lui.
15: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
17: Che cazzo di.
15: A te diventa così.
16: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
17: Mamma,
16: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
17: come le candele.
15: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così.
16: Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma stiamo un brucazzo, è possibile.
17: Vaffanculo. Cosa?
16: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
17: Ma che cazzo,
16: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
17: 40 centimetri.
16: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
17: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
16: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
17: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
16: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
17: Hai capito?
16: Allora, a 65 anni
17: sta parlando adesso lui.
16: Deve andare a Taranto.
17: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
16: Hai visto la luce?
17: Sì.
16: Anch'io
17: sì.
16: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
19: Lo Zodi 105.
20: Ha iniziato la sua carriera saltellando su una bici come un babbo di minchia con le molle. Ha affiancato il gabibbo vestito da cuoco, ranger, astronauta o da lisca al grido di "A bombazza!". Ha dichiarato guerra alla droga, raccogliendo migliaia di righe di schiaffi. Ma ora 100% Brunotti è pronto a dare di più. Il doppio di più. Via la bici, via i costumi, via la droga. 200% Brunotti è soltanto schiaffi. 200% Brunotti. Morire di fama.
21: Allora, amici di Striscia, benvenuti a questa nuova edizione, primo servizio del 2023, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri di buon anno. Io sono 200% Brunotti e oggi sono venuto in questo parco dove mi hanno detto che ci sono degli spacciatori, è vero? È lei che ha fatto la denuncia?
22: Allora, signor Brunotti...
21: 200% Brunotti, è lei che ha fatto la denuncia?
22: Sì, io abito in questo quartiere e in questo quartiere, ecco, non si può andare avanti,
21: no,
22: così.
21: No, è bravo. Non
22: io
21: si...
22: vorrei comprare la cocaina, no, ma no, la cocaina la vendono in quell'altro parco là. Qua vendono soltanto il fumo e l'erba. Noi, tutti quelli che abitiamo...
23: Diglielo, Gino, diglielo!
22: Tutti quelli che abitiamo qua siamo stufi, vorremmo che uno di quelli che spaccia la cocaina lì, no, venisse anche qua.
23: Vogliamo la cocaina!
22: Noi, onesta gente che lavora, dobbiamo farci 20 minuti di camminata per andare a comprare la coca.
21: Ma mi scusi se ve la blocco, ma è illegale, questa roba non si può comprare le cose.
22: Ah, ti ho rubato la polemica!
21: No, capito, anche se mi ha rubato la polemica, però c'è fior fior...
22: E ti ho rubato il microfono!

0: Allora amici, oggi ci troviamo qua per risolvere un altro caso legato alla droga, ecco.
1: Mea, sono il gabibbo falso.
0: Ecco appunto, è un problema che questo signore quando assume la droga pensa di essere il gabibbo falso.
1: Mea, sono il gabibbo, mi dipingo la faccia di rosso, sono il gabibbo.
0: Ma non è gabibbo lei, uno non ci parla malissimo genovese, due non ha neanche il costume.
1: Non ho il costume, mi sono caduto.
0: Caduti?
1: Mi sono sfrettato.
0: Sta male, cos'è?
1: Sono sfregiato e questo è sangue.
0: Ma ci tamponi, si vada a disinfettarsi che magari è infetto. Ecco, amici, guardate, questa persona mi lanta di essere il gabibbo pure non è.
1: Mi faccio di eroina, sono strafatto.
0: No, sì, ma non vai, dici, ci guardano i bambini,
2: Ma lui è mio papà, che non sono andata a prendergli la cocaina prima, allora è passata all'ero. Ed è questo il risultato, colpa tua!
1: È colpa tua, Brumotti, se sono tutto fatto.
0: Non faccio il gabibbo, che non ci assomiglia mai al gabibbo. Il gabibbo è una persona per bene, ecco.
3: Guardate, è un uomo tutto insanguinato. L'ha picchiato quel signore in bici!
0: No, no, l'ho picchiato!
1: Mea!
0: Amici di Striscia, siamo arrivati alla conclusione.
4: E ho rubato l'equilibrio!
0: Sono scivolato, che male! Ah, la caviglia! Ha una storta! C'è un dottore da qualche parte!
5: Fermi, sono un dottore!
0: Ah, perde! Lei è un dottore!
5: No, però ho una voce da dottore!
0: Ma lei ha appena... ho chiesto se c'era un dottore, lei ha detto, fermi, sono un dottore!
5: Allora le chiamo mio cugino!
0: È dottore?
6: No, sono un dottore!
0: No, l'altro...
6: Però,
0: Non ha la voce da dottore!
6: Non ho molta fiducia!
0: Però ha studiato!
6: No?
0: Il dottore in cosa, scusi?
6: Mi chiamo Franco Dottore!
0: Ah, no, io chiedevo se c'è un...
4: Ah, ti ho rubato l'ipotalamo!
0: Cosa serve? Non sono dottore, non so cosa serve l'ipotalamo.
6: Stai per morire.
0: Ah. Allora, per favore, c'è uno delle pompe funebri?
5: Ciao, sono uno delle pompe funebri.
0: C'ha la voce da dottore. Va bene, amici di Striscia, la puntata di oggi finisce qua e...
7: dopo 4 le R mi servivano.
0: Va bene, amici di Striscia, la puntata finisce qua. Ci vediamo nel prossimo servizio.
2: Vieni, papà, ti ho trovato la cocaina.
1: Mea, sono gabibbo.
0: Lei non è... Cosa gli è successo al gabibbo?
1: Sono fattissimo.
0: Lei si è fatto la doga. Porca cazzo di R.
8: La doga.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Amici, con la pigrizia dell'intelligenza artificiale non vengo mai a fare i lanci, ma oggi lo voglio fare. E oggi con le voci del mio attore porno preferito Jung chiamerò a casa della gente. Ma andiamo devastante a chiamare le pazze bastarde, le mie preferite. Ma in questa telefonata ho trovato una vecchia maiala. Sì, che bello, bella bastarda. Siamo pronti? E allora iniziamo chiamando Bestemmia Man.
2: Pronto?
3: Guarda il mio cazzo come entra bene in questa figa bagnata.
2: Guarda il mio cazzo come entra bene su quel culo del tuo mare, che la butta bastarda.
3: Brava, così. Vai così, sì, vai, poi.
2: Sì, dai, dai. Boia. Basta, porco. Basta, porco. Dai, no, poi.
3: Vai così, vai, poi. Vai così, poi.
2: Mamma mia, sì.
3: Vai.
2: Vai, figa, tomare. Non è colpa del cazzo.
3: Vai. Lo sento.
2: Boia, non è giornata, poi, caro, porco.
3: Lo sento.
2: Dimmi.
4: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
2: Manovra a tenaglia.
4: Allora si spogli, Von Huber. Si spogli.
2: Già fatto, Fonuber.
4: Le piace la signorina Helga Von Huber? È carina, vero?
2: Sì, lo so.
4: È in forma maggiore?
2: Assolutamente al top di me, qui.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Von Huber?
2: Sì, lo so.
4: È in forma maggiore?
2: Assolutamente al top di me, qui.
4: E ha voglia di incularsi la signorina

0: Ciao coglione.
1: Alle frustrate Helga.
0: Pronto?
1: Sì, che sbaglio.
0: Ma va a cagare, porco stronzo.
2: Adesso è arrivato il momento di chiamare la vecchia che si è arrapata, che a un certo punto mi chiede, non me lo dico, ve lo ascoltate. Andiamo!
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Sì, dimmi.
4: Chi è?
3: Tu chi sei, ho detto.
4: Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
3: Ma chi sei? Fatti vedere, dai.
4: Adesso voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro.
3: Fatti vedere con la telecamera, dai.
4: Lecca la cappella.
3: No.
4: Sì. Ecco. Baciamelo piano. Fammi sentire le tue.
3: Non hai capito, io voglio vederti.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella. Guardalo bene, piccola.
3: Ma non ti vedo.
4: Guarda il mio cazzo, perché tra poco lo prenderai nella tua bella fitta.
3: Ma perché non ti fai vedere?
4: Godi, troia, godi. Adesso dai, voglio vedere. Che tu lo succhi bene.
3: Fatti vedere, dai.
4: Ecco.
3: È più bello, dai.
4: Sto per sperarlo. Ti sarà di male.
3: Fatti vedere.
4: Vai così, vai. Vuoi.
1: Sì, che sarà.
3: Fatti vedere. Ho detto, fatti vedere. Metti la telecamera, ok?
4: Leccami adesso. E poi succhialo ancora.
3: Ma non ti vedo. Mette la telecamera.
4: Sì, spuntina.
3: Ma non ti vedo, non ti vedo.
4: Lo sento. Girati, vai. Vai.
5: Bene, molto bene. Jürgen è bello caldo, pronto a soddisfare le pazzie di Wender. Ora mi sembra giunto il momento di scendere nelle profondità del Veneto, dove vive la malvagia vecchia assassina Sparacanker. Lei è molto pericolosa. La regina Kanker è aiutata dai suoi poteri malvagi, che scarica addosso ai poveri cittadini di questa splendida regione. La Kanker si sveglia dopo svariati secoli per riconquistare il Veneto che una volta era suo. Ma Wender la dovrà sconfiggere.
4: Chi è?
6: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
5: Non preoccuparti, Wender. Richiama immediatamente la vecchia.
7: Pronto?
4: Chi è?
7: Pronto?
4: Von Huber, bene. Venga, entri, maggiore. Sì, tesoro.
8: Vendetta!
7: Vendetta!
8: Vendetta!
5: Vai, vai, non mollare.
7: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
4: Sì, tesoro.
7: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che ti viene il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche dar pipisciare. Disgraziato, schifoso. Ecco.
1: Sì, che sarà.
5: Non può finire così. Secondo voi può finire così? Quindi Wender ora cambierà telefono e utilizzerà quello rosso. Vai, Wender, dagli la mazzata finale a sta vecchia sparacanker.
7: Pronto?
4: Puttana che sei.
7: Cosa?

0: senza olio vaselina, così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se in culo lo puoi prendere. Se te va una figa, nessuno ti ha là.
1: In questo mondo
0: sei talmente una persona talmente

0: rosa, che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Farabutto maledetto schifoso.
1: Bravo Wender, gli hai dato la mazzata finale a questa bestia malvagia. Ora su questa base, immagine con il sole che tramonta, con Wender in lontananza che cammina tutto mongo e felice. Ma non sappiamo se la vecchia Sparacanker tornerà, ma se tornerà ci sarà sempre un Wender a proteggere la Terra.
2: Radio 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto, diciamo, di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Lo facciamo delle giornate.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei sarebbe...
0: Sono a piena disposizione, tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe...
0: Io? No, no, no, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai.
0: Arrivederci.
1: Salve.
2: Dito no.
3: Cosa dice?
2: Dito no.
3: Ah, dice Tito no.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
0: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti, intanto perdoni la mia ignoranza.
0: Veramente, in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
0: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
3: Cosa dice?
2: Dito no.
3: Ah, dice Tito no.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
0: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
0: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è al corrente, ha avuto un incidente.
0: Ah, mi dispiace.
1: Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego. Abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
0: È video dal dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice, nel senso, è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile, le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
0: Il pene?
1: Sì.
0: Ma è uno scherzo, secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso. Guardi, è una situazione. So che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
0: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria. E facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
0: No, no, ciao.
1: Cosa no, scemo? Oh.
0: Oh.
1: Pronto. Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
0: Però 35.000 euro, quasi quasi, avevo fatto ce la chiano poco un buon.
1: Te li mando allora?
0: Dain.
1: Te li mando?
0: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
0: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
0: Ciao.
1: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di uno, un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Black & Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Azione si chiama.
3: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile?
4: Sì.
3: Io non la chiamavo appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
5: Non mi piace.
3: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
4: Ma in che periodo?
3: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
4: Perché
3: sto girando.
4: Silenzio assoluto, forse lei.
3: Sì, perché sto girando.
4: Io sento parlare dietro lei.
3: Sì, nel vero senso della parola, perché stiamo sto girando questa pellicola che si chiama Black & Decker. Noi siamo di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
5: Mi piace nel culo.
4: Allora, ascolti un attimo.
3: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
4: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
3: Sì, allora, aspetti un secondo, sì, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
5: Culo, mi piace.
3: Allora, stop, per piacere, mettetevelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
5: Ma ce l'ho nel culo.
3: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
6: Tu lo succhi a me.
3: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per 3 ore. Se vuole prendersi un appunto a riferire ai suoi figli.
4: Va bene, allora, mi dica.
3: Allora, io devo girare Black & Decker, che è una storia... Noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anal Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo... La malta, insomma, quelle robe lì. E la produzione si chiama Sunshasta.
4: Non sento proprio niente. Sasta,
3: perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi il cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
5: Oh, bocca piena.
3: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
6: Okay.
3: Allora, fammi una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
4: risolviamo. Facciamo così.
3: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491. Sono Remo Giramella, che fa andare alla Cappella, regista di film. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena, Bravo. Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
5: Ah, bella calda nella schiena.
3: Ok, vai, sbarra.
5: Come mi piace,
6: quanti peli.
3: Stop, ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma non mi, cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo sferato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, un saluto soprattutto a quei due ragazzi che stamattina hanno cercato di rubarmi l'anello d'oro che mi ha regalato Papa Francesco, ma alla fine lassù qualcuno mi ha protetto, perché non so come io abbia fatto, e quando mi hanno tirato il dito io di colpo ho sferrato due calci rotanti in testa a quello che guidava la moto e si sono schiantati contro la vetrina della signora Pina, quella che ha il panificio, e sono esplosi tutti, hanno preso fuoco e sono andati via poi correndo, e quindi alla fine è andata bene, ma io li perdono. Ma adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto.
3: Pronto?
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Buonasera, come sta?
3: Bene, bene, bene. Tu come stai?
2: Che bella voce che sento oggi, sento una voce solare.
3: È vero.
2: È anche bella allegra, anche bella allegra. Hai bevuto il vino oggi?
3: No.
2: Ah, già che hai il diabete.
3: No, lo bevo ogni tanto quando in compagnia, ma a casa non lo bevo.
2: Ah, ok. Io invece stamattina avevo un po' di giramenti di testa, allora sono andato in farmacia.
3: E la pressione.
2: E la pressione, allora ti dico la pressione, allora mi dà SYS115.
3: È un po' alta.
2: Infatti ero un po' agitato perché stamattina ha cercato di rubarmi l'anello che mi aveva regalato Papa Francesco.
3: Chi?
2: Sì, due ragazzi in motorino.
3: Sì. Allora per questo eri un po' agitato.
2: Ma io non so come ho fatto a reagire. Praticamente d'istinto ho dato un calcio forte a uno dei due, quello che guidava la moto. Allora la moto sono andati a sbattere contro la vetrina di un negozio.
3: E l'hanno rotta.
2: Sì, sono esplosi tutto, è venuto fuoco. E poi comunque niente, alla fine non si sono fatti tanto male. Però sono stati poi arrestati.
3: Erano incappucciati questi?
2: Sì, avevano due maschere. Due maschere, una aveva la maschera di Reagan, il presidente degli Stati Uniti vecchio degli anni Ottanta.
3: E l'altra
2: maschera era, come si chiama quella presentatrice, la Carlucci?
3: Milly Carlucci.
2: Sì, avevano le maschere di quella presentatrice, oltretutto molto brava. Comunque, oggi vorrei fare con te una preghiera che parla, diciamo, dell'invidia. Cioè, questa è stata scritta da padre Morgan, il prete del Duomo di Monza, e lui è un prete progressista che ama i giovani e li aiuta nel loro cammino verso il parco dove c'è la Formula 1, no?
3: Ok.
2: E la preghiera fa così:
3: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine delle circostanze. Vedi se vuoi il

0: nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio, dello Spirito Santo.
0: È importante perché lui è veramente bravo a scrivere questi testi così molto, molto profondi. E niente, adesso guarda, io devo già scappare via.
1: Ok, va bene.
0: Devo andare via e vorrei fare il contrario, non so. Oggi vuoi insegnarmi tu un saluto del tuo paese, ecco. Ciao, come si dice?
1: Ciao.
0: Va bene, allora niente, allora ciao.
1: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
0: Certo, entrambe proprio.
1: Ok.
0: Ciao, eh.
1: Ciao, ciao, un salutone, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
6: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
7: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
7: Ma
8: Marco,
7: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
7: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
7: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
7: no,
8: a fare
7: no,
8: il culo?
7: No, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
7: No, non capisco.
5: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
7: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
5: Prossimamente, nello Zodi 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Minchia che pezzo. Sono strafatto a merda. Oggi i tamarri sono alla ricerca di un negozio da distruggere.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Che è il negozio di cosa?
3: Articoli regalo, articoli.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Salve, senta, io sono Giovannino, sono youtuber. Che con mio cugino abbiamo un canale YouTube che facciamo 54 milioni al mese di visualizzazione. E stiamo facendo una challenge che si chiama
5: Scasciato Challenge.
4: Scasciato Challenge, che sarebbe una gara, no? Che abbiamo, che scommettiamo, noi entriamo nel negozio e spacchiamo tutto, no? Però visto che lei ha l'attività, non è che noi veniamo e spacchiamo. Prima chiediamo se lei va bene, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo il bonifico. Quando lei ha il bonifico de, non so che sono 100.000 euro di prodotto, noi poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo, ma proprio tutti, poi strappiamo le pareti, ti spacchiamo.
5: Con 20.000 euro pestiamo anche lui.
4: Tutto filmato, figo, poi c'hai le visualizzazioni su YouTube che
3: no, no,
4: la tua pubblicità fa.
3: Però, giustamente, noi siamo già in chiusura, quindi in realtà più che sfasciare qua c'è tutto svuotato.
4: Perché noi volevamo fare anche una cosa, tipo, fa un po' ridere, però c'è anche la cane challenge, dove praticamente tu stai nel negozio e noi ti buttiamo dentro, tipo 100 Rottweiler ingazzati, chiudiamo la porta e poi dal vetro vediamo i cani ti si scalzano tutto.
3: È un'ottima idea, ma purtroppo non riesco a esservi utile. Mi dispiace.
4: Va bene, va bene.
3: Grazie,
4: ti ringrazio, sei stato gentile.
5: Sto salutando io.
1: Tamarri.
4: Ti scassiamo il negozio.
6: Pronto?
5: Com'è che oggi è così?
6: Mi dica.
5: Senta, noi siamo due youtuber famosissimi, no? Stracarichi di soldi come i pazzi.
4: Ah.
5: Se stiamo facendo questa challenge che si chiama Scascio Challenge, praticamente andiamo nelle attività commerciali, paghiamo tutta la merce che c'è dentro. Una volta arrivato il bonifico che è tutto pagato, quindi lei non è più proprietaria di quello che c'è dentro al negozio, noi arriviamo e proprio lo scaravoltiamo, proprio facciamo ferro e fuoco, pistole, proprio distruggiamo tutto. Proprio avanza a cenere del negozio. Solo le pareti avanzano. Però lei c'ha tutto pagato. Si può parlare di questa cosa? Tutto ripreso, ovviamente, la stampa, le robe.
6: Ma io non ho mai sentito una cosa del genere.
5: Eh sì, perché la facciamo io e lui, una roba nuova, no?
4: Siamo famosi.
5: Adesso noi siamo molto famosi su YouTube.
6: Capito,
5: adesso abbiamo già due contratti.
6: Con...
5: che sto parlando. Sto parlando. Scema di merda. Madonna mia, che voglio di Ascan.
1: Tamarri.
7: Pronto, buonasera.
4: Buonasera signora.
7: Buonasera.
4: Buonasera, come sta?
7: Bene, lei?
4: Abbastanza. Senta, piacere, mi chiamo Giovannino.
7: Sì,
4: sì,
7: piacere. Buona...
4: Senta signora, io sono uno youtuber.
7: La
4: presente, no? Quelli che fanno i video su YouTube.
7: Non tanto perché non mi interessa.
4: Vabbè, glielo spiego io velocemente.
7: No, ma continui
4: cazzo.
7: Pure
4: Scema, ma che cazzo fai? Vogliona? Che cazzo ti credi di essere? Bastarda di merda! A zoppa, adesso non rispondi, cogliona! Ma pensate! Possono continuare?
7: No, perché sto lavorando, gente che mi aspetta.
4: No, ma io le volevo offrire, le volevo dire che noi facciamo dei video, veniamo nel suo negozio, non voglio soldi.
5: Anzi.
4: Gliele diamo a lei per fare il video nel negozio. Lei cos'è che vende? Che prodotti vende?
7: Articolo regalo.
4: Perfetto, perché noi facciamo tipo 54 milioni al mese di visualizzazioni, cioè siamo i più forti su YouTube adesso. E quindi noi oltre a venire lì facciamo anche comunque pubblicità. Poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio te lo distruggiamo. Però lei ha preso già i soldi e noi facciamo il video, ma questo la gente non lo sa, capito? È forte sta cosa. Poi se mi sei simpatica ti do uno schiaffo proprio che ti giro la testa proprio. Ma se sei simpatica sei. Se sei simpatica no. Proprio ti do uno schiaffo. Ma proprio ti do uno schiaffo che i capelli zio cane volano ad asti, cogliona.
5: Dai dai.
1: Tamarri.
8: Pronto?
5: Minchia come sei allegro. Avrai guadagnato 30 euro oggi. Ti sto chiamando perché stiamo organizzando la Scascio Challenge, no? Praticamente contattiamo questa attività commerciale tra pidocchiose come te, che sei una merda. E noi arriviamo, noi ti paghiamo tutto il materiale che c'è in negozio, no? una volta bene. Che sono arrivati i soldi, te lo demoliamo proprio, proprio lo spacchiamo proprio a mitragliatore, lo distruggiamo. Poi con un piccolo sovrapprezzo, tipo a sconteggio, tipo 500 euro ti do uno schiaffo, 1000 euro ti catapulto contro un muro anni 80, proprio dalla schiena a testa. Con 30.000 euro.
9: Vi do anche io una mano.
5: Con 30.000 euro ti leggo a un crocifisso, proprio così, proprio ti inchiodo. Ti massacro. Allora, cosa ne pensi di questa proposta, cretino?
9: Pienamente d'accordo. Spacchiamo tutto.
5: Ah, ho capito. Ma tu sei dipendente o è tu il negozio?
9: Tutto mio.
4: Minchia, lo spacchiamo.
5: Ma minchia, allora è fatta. Allora non ti do un cazzo, vengo nel negozio e te lo sfrangello proprio.
9: Basta che poi venga a lavorare con voi e va benissimo.
5: Tu devi andare a fare in culo.
9: Tutte le mattine alle 8.
5: Lo so che tu vivi in questa indigenza, proprio che proprio la sera scaldi proprio la stessa acqua del giorno prima per la pasta. Sei proprio una merda. Sei rotta. Va bene. Vai a fare il culo! Vai via! Ti odio!
9: Ti smonto la spalla!
5: E te la incollo dall'altra parte, così hai tutte le braccia da un lato, come gli egizi. Faccia di merda!
9: Ragazzi, è stato bello, adesso bisogna andare al lavoro.
4: Grande, ciao, grande!
5: Bastardo!

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.
0: Topo Grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale. Una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara. Lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto d'Avasto.

0: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
1: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: Porca m***a, sono di pezza e non posso morire.
1: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite.
3: Vaffanculo, chi parla?
4: Ma tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
2: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
3: Chi è che si è telefonato? Chi è che si è telefonato? C'è una bestia lente. Se ci sono buttare a costa delle mantenute, che ci sta 4 mantenute, non ce la faccio più a scopare. Vaffanculo, chi parla? Tutta vedendo cagare! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara veloce e delinquente, un marito è posto in assassino, ma mi viene che la mazza la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, sta a favore della bardassa, la pensione che sta là. La giornata che te ne cose, ma cara un po' ci viene, se no mi vendessi tutte cose per portare la città alla casa. Ma allora che cresce la fregata, tutta la gente che sta a far crepare, a me che la voglio, le da crepare, come sta a crepare con il marito di Luccia, sta a crepare, sai che vuole crepare, che ti vuoi, che volete? Volete sta soffrire, sta a crepare, che volete? Che volete? Quanta gente sacrificia, schiattate lo sangue a fare come si chiama? Le sulaie, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucata di merda, quella è una merda, piano piano non so davvero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Che la questione mi spara a tutti quanti, volete? Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia. Ma fa le può dichiare, e non è neppure un marito, mi viene il pazzo, che mi ancora un marito come, ne, ieri mi ha venuto. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica tutti quanti, sei tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muti di puttani. Lo senti? Lo senti? C'era una volta la separata di mente, quell'altro è pozzo, quell'altro è che cazzo volete? Andate al giro tutti quanti, capito? Siete stati di voi, non avete assistito, se tra voi avete trovato la mamma o padre, che mettono quella che ho fatto a voi? L'avete assassinato! Bestie! Non lo so più siete, però non siete gatti. Bestie! Quando che Dio possa punire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire.
2: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Distruggi il mondo!
1: Wonderland.
3: Pronto? Vaffanculo, chi parla?
5: Pronto?
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
5: Ma senti, ma ecco, si vuole parlare?
3: Che volete?
5: Che? No, papino, va. Ora la smettiamo, no?
3: Siete tutti puttani, muti di puttani. niente, ma voi sapete. Chi è che si è accontato? Voi, io vorrei vedere.
5: Ma perché non ti ha segnalato il suo numero, eh? E non dire che faccia il numero privato. Perché è tutta segnalata, va bene?
3: Ma perché la
5: segnalata? Con i coglioni!
0: Chiama Cappella!
6: Pronto?
3: Vaffanculo, chi parla?
6: Eh?
3: Pronto, ragazza, che mi fai rotto!
6: Pronto!
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, a col bicchiacchino.
0: Chiama Cappella!
7: Pronto?
3: Pronto!
7: Eh?
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
7: E basta ancora a fare la cazzo tu, perché ci hai chiamato?
3: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
7: E chi cazzo t'ha chiamato? Chi cazzo ti ha chiamato?
3: Che volete?
7: Vaffanculo!
3: Piano piano non so vero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Siete tutti puttani!
7: Fai cazzi tu a casa tua!
3: Puttani! Muti di puttani! Per niente, ma voi sapete!
7: Chi è che si è catena?
3: Andate a chiamare tutti quanti! Capito?
1: Questo è Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.